0: Di Roberto Valentini avete ascoltato Sonata in Mi minore per mandolino e basso continuo, opera 12, numero 5. Complesso musicale Pizzicar Galante.
1: Franz Schubert. Allegro in La minore. Liebenstum per pianoforte a quattro mani di 947. Duo Pleyel. Alexandra Nepomuscina e Richard Igor.

0: Di Nicola Matteis abbiamo ascoltato Ground in Re, per far la mano. Alice Julien Laferrière, violino. Ensemble, Ground Floor.
1: Carl Philipp Emanuel Bach, quartetto in la minore per clavicembalo obbligato, flauto e viola, Wodken 93. Andantino, largo e sostenuto, allegro assai. Complesso strumentare Eliantus Ensemble.

0: Di Carl Philipp Emanuel Bach avete ascoltato Quartetto in La minore per clavicembalo obbligato, flauto e viola, Votken 93. Complesso strumentale Helianthus Ensemble.
1: Franz Joseph Haydn. Sinfonia numero 35 in Si bemolle maggiore, Oboken primo, numero 35. Allegro di molto, andante, menuet, un poco allegretto, trio, finale, presto. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direzione.

0: di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 35 in Si bemolle maggiore, Oboken primo numero 35. Il giardino armonico, Giovanni Antonini, direzione.
1: Ludwig van Beethoven, concerto numero 3 in do minore per pianoforte e orchestra, opera 37. Allegro con brio, largo, rondò allegro. Inon Barnathan, pianoforte. The Academy of St. Martin the Fields. Alan Gilbert, direttore.

di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato il concerto numero 3 in do minore per pianoforte e orchestra, opera 37. Enon Barnaton, pianoforte. The Academy of St. Martin in the Fields. Alan Gilbert, direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Johann Sebastian Bach. Ercole al bivio. Cantata per soli, coro e orchestra, Bach Werke Verzeichnis 213. Personaggi ed interpreti. Volust, Efrat Benun, soprano. Hercules, Andreas Scholl, controtenore. Tugend, James Taylor, tenore. Merkur, Klaus Hegel, basso. Rias Kamakor, Akademie für Alte Musik Berlin. René Jacobs, direttore.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Ercole al bivio, cantata per soli, coro e orchestra, Bach Werke Verzeichnis 213. Personaggi ed interpreti: Volust, Efrat Benun, soprano; Hercules, Andreas Scholl, controtenore; Tugend, James Taylor, tenore; Merkur, Klaus Heger, basso. Reas Kammerchor, Akademie für Alte Musik Berlin, René Jacobs, direttore.
1: Frank Martin, concerto per violino e orchestra, allegro, andante molto moderato, presto. Svetlin Rousseff, violino, l'orchestra de Chambre de Genève, Arie van Beek, direttore.

0: Di Frank Martin abbiamo ascoltato il concerto per violino e orchestra. Svetlin Russov, violino, l'Orchestra de Chambre de Genève, diretta da Arie van Beek.
1: Hector Berlioz, Sinfonia Fantastica, opera 14. Episodi della vita di un artista in 5 parti. Trascrizione per due pianoforti di Jean-François Heiser. Sogni e passioni, un ballo, scena campestre, marcia al supplizio, sogno di una notte di sabba. Jean-François Heiser e Marie-Joseph Jude, pianoforti.

0: Di Hector Berlioz abbiamo ascoltato la Sinfonia Fantastica, opera 14, nella trascrizione per due pianoforti di Jean-François Reissé. Jean-François Reissé e Marie-Joseph Jude, pianoforti.
1: Béla Bartók, quartetto numero 5 per archi, allegro, adagio molto, scherzo alla bulgarese, andante, finale, allegro vivace, presto. Quartetto Gerusalem. Alexander Pavlovsky e Sergei Bresler, violini. Ori Kam, viola. Kirill Slotnikov, violoncello.

Finché esisteranno finestre, l'essere umano più umile della Terra avrà la sua parte di libertà. E anche oggi avete la libertà di ascoltare Radio 3, questo è Qui Comincia, alle 6:26, Arturo Saltiri al microfono con Federico Capitoni, in regia e scelte musicali, Alessandro Cesolini alla console e Federico Vizzaccaro che cura il programma. Telefono, siete liberi di usarlo, 335-56-34-296. La frase appena pronunciata è della scrittrice Amélie Nothomb. Perché? Perché parliamo proprio di finestre oggi. Grazie a una mostra che si tiene alla Fondazione La Rocca di Pescara fino al prossimo 3 ottobre, Alla Finestra, catalogo della Allemandi, dedicata a Ugo La Pietra, il quale è nato nel 1938, architetto di formazione artista, cineasta, editore, musicista, fumettista, docente. Dal 60 si definisce ricercatore nel sistema della comunicazione delle arti visive, muovendosi contemporaneamente nei territori dell'arte e del progetto, un instancabile sperimentatore. E qui proprio la mostra si basa sui suoi disegni dedicati principalmente alle finestre. Lui stesso dice: la finestra che ho disegnato allude metaforicamente a uno strumento che separa ciò che siamo da ciò che vorremmo essere. È la condizione umana che ci impedisce di separare il dentro e il fuori. La finestra è uno strumento che è pensato come qualcosa che potrebbe consentirci di passare da una condizione a un'altra. Nel mio percorso professionale e artistico ho scavalcato più volte il davanzale per passare da un ambito disciplinare a un altro e ho descritto questo passaggio come un travaso da una disciplina a un'altra. Un passaggio che ho teorizzato come la sinestesia tra le arti, una pratica che ho sviluppato in tutta la mia vita, anche perché la mia finestra, dice La Pietra, è sempre stata aperta verso sogni, aspirazioni, progetti, orrori, rimorsi, delusioni. La finestra è dunque uno strumento che crea instabilità perché la stabilità induce desideri spesso non soddisfatti, così scrive. Ed ecco dunque il catalogo con le immagini di Ugo La Pietra e con i suoi schizzi, infatti ci fanno vedere anche le preparazioni di certi suoi disegni, il modo in cui approccia proprio l'elemento della finestra come questo tramite, questo essere sia di qua che di là, questo senso effettivamente di grande libertà. Diceva Charles Bukowski: la donna più bella è quella che passa sotto la tua finestra e poi scompare, come dire, non la potrai mai raggiungere, è una visione. E allora ecco La Finestra sul cortile, beh, un grande successo di Hitchcock, quel film straordinario del 54 con James Stewart, che insomma credo il 99% della popolazione mondiale abbia visto. La musica era scritta da un artista che si chiamava Franz Waxman. Waxman era tedesco, ma si era poi recato negli Stati Uniti e è diventato un grande autore di colonne sonore di Hollywood, cominciando in effetti lui orchestrando le musiche dell'Angelo Azzurro, quel famoso film con Marlene Dietrich, che era stata scritta in realtà da Hollander, e poi una lunghissima carriera come artista legato al cinema. Come esempio la musica proprio del film La Finestra sul cortile, Rear Window, il titolo originale. Ascoltiamone dalla suite il preludio con la Danish National Symphony Orchestra, John Mauceri alla direzione.

Franz Waxman, questo è un momento dalle musiche per il film di Hitchcock, La finestra sul cortile, la suite Window Sill, la Rear Window Suite, questo è il preludio Danish National Symphony Orchestra. John Mauceri, direzione dunque la finestra della mostra che potete vedere a Pescara fino al 3 ottobre, la Fondazione La Rocca, dedicata a Ugo La Pietra, mostra curata da Giacinto Di Pietrantonio, il quale scrive: la finestra, prima ancora di essere un'apertura sull'architettura, è uno spazio mentale, un campo visivo prospettico. Per questo è interessante il fatto che il trattato non viene dedicato, come era d'uso allora, e qui stiamo parlando di una riflessione rinascimentale de pictura, dice, non è appunto dedicato a un principe per assicurarsi la protezione, ma in realtà Brunelleschi, che è considerato l'inventore della prospettiva, lo usa perché è qualcosa che può aprire la mente, e la pietra parte proprio da lì, proprio da questi grandi maestri del Rinascimento, i quali scrivono importanti trattati sulla pittura e sul disegno, non essendo propriamente pittori, dato che le loro opere sono essenzialmente architetture. A tal proposito, dice Di Pietrantonio, è utile sottolineare che questa tradizione di riflettere sull'arte scrivendo trattati si è persa nel tempo, ma il nostro Ugo la mantiene in vita, visto che accompagna da sempre la sua ricerca artistica con riflessioni teoriche e pubblicazioni relative. Tornando a Brunelleschi, va detto che la sua è definita prospettiva lineare o prospettiva artificiale, il che sottolinea la creazione di un dispositivo visivo non naturale, dispositivo che nel 1927 lo storico dell'arte Erwin Panofsky definirà prospettiva come forma simbolica, in quanto frutto della mentalità di un'epoca, superando così l'idea che la finestra prospettica fosse solo una tecnica di descrizione spaziale. Dunque la finestra diventa realmente qualcos'altro. Man Ray diceva che il desiderio più profondo di ogni artista è confondere o fondere tutte le arti, così come si fondono nella vita reale. E tanti altri artisti hanno poi colto questa suggestione, questo suggerimento nella loro opera. Una finestra su se stessi, un doppio, è quella che Schubert esprime in uno dei suoi ultimi Lieder. Prima di morire Schubert aveva lasciato 14 Lieder, il fratello li fece poi pubblicare, e sono Lieder fondati su poesie di Rellstab, di Heine e di Seidel, e venne pubblicato poi come Schwanengesang, il canto del cigno. Sono opere profonde, molto diverse l'una dall'altra, a seconda anche del poeta che Schubert va a visitare. Per quanto riguarda Heine c'è questo Der Doppelgänger, il doppio, e questo è un Lied che si svolge di notte, la notte sconosciuta e qualcuno, un essere misterioso che ci viene a visitare, siamo sempre noi, siamo noi stessi. Nel silenzio sospeso anche nella scrittura di Schubert si muove questa singolare figura, il mio doppio, come dice Heine, perché tu mi parli d'amore e mi tormenti tutte le notti. E Schubert inanella momenti di silenzio e momenti invece cantati, giocando anche su accenni di momenti contrappuntistici, pensando anche a Johann Sebastian Bach, ma anche a qualcosa di profondamente sacro. Tutto si muove attraverso un clima profondamente romantico, strano, un po' inquieto, anche un po' allucinato, perché no? Dunque ascoltiamo da questa opera postuma, la Deutsche 957, Schwanengesang di Franz Schubert, titolo ovviamente che non Schubert aveva pensato, questo Lied su testo di Heine, questo Der Doppelgänger, l'ascoltiamo dalla voce di Ian Bostridge con Antonio Pappano alla direzione.

Der Doppelgänger, qui siamo con Franz Schubert e il suo Lied Deutsche 957, ovviamente Antonio Pappano in questo caso era al pianoforte con Ian Bostridge alla voce, questo Lied in cui c'è il dolore disperato di un uomo davanti alla casa della sua ex amata, questo doppio, questa sorta di immagine che si sovrappone all'immagine reale, ma cosa è reale, cosa non lo è? Anche su questo Schubert nei suoi meravigliosi silenzi si esprime. E allora la finestra in questo caso è quella raccontata dalla mostra che potete vedere alla Fondazione La Rocca a Pescara fino al 3 ottobre alla finestra, mostra dedicata a Ugo La Pietra. Nel catalogo scrive: vivere alla finestra vuol dire stare dentro e fuori, oscillare continuamente da una postazione raggiunta, ma guardando già verso nuovi orizzonti. Chi vive alla finestra, come anch'io ho fatto per tanti anni, vive nella continua speranza che ciò che si è raggiunto per qualche motivo si possa rinnegarlo per guardare oltre. Dentro e fuori, in una continua oscillazione tra ciò che si raggiunge per essere superato, aprendo la finestra ed entrare in un nuovo percorso progettuale e creativo. Una vita vissuta attraverso la macchina tempo, sempre sul margine estremo del davanzale che vorremmo poter scavalcare per una nuova attività futura. Spesso, per la fretta di vivere, sono passato anche troppo rapidamente dalla pittura scenica, anzi segnica in questo caso, all'architettura radicale, dalla sinestesia tra le arti all'arte per il sociale, dalle tecnologie più avanzate all'artigianato artistico, dal sistema disequilibrante fino alla direzione di 8 riviste. Percorsi che per anni mi sembrarono essere il sale della mia nuova attività artistica, ma che di fatto sono stati sempre in contraddizione con il sistema dell'arte. L'artista di solito varca una volta per sempre la finestra, decidendo dove stare, cioè in una situazione dove tutti nel tempo possono identificare la sua scelta. Ma le passioni e la voglia di esplorare e di conoscere veramente mi hanno portato in territori dove ho trovato l'odio, l'amore, il disgusto, l'umiliazione, la soddisfazione, la gratificazione, in una sorta di intricata ramificazione di una foresta piena di insidie che ha illuminato i luoghi, gli oggetti e gli incontri. E accanto a questo scritto, l'immagine di questa sua opera, La grande occasione, tecnica mista su carta applicata su alluminio 70x30 del 1973. E qui c'è proprio il gioco ottico di una sorta di scala reale che poi termina con una scala invece di quelle proprio a pioli altissima che una ombra nera sta percorrendo per poi giungere a una finestra e si vedono in lontananza alcune nubi nere, questo spazio che apre l'infinito in una invece potremmo dire spazio molto raccolto, molto angusto. E allora eccoci con Federico Monpou, questo grande artista spagnolo, il quale scrisse questa celebre suite di pezzi per pianoforte, Paisajes, lo scrive tra questi paesaggi tra il 1942 e il 1960. Sono pezzi molto evocativi, sono proprio sguardi sul mondo attraverso alcuni momenti. Si apre con La fonte e la campana, ispirata a un cortile gotico di Barcellona, che evoca un po' l'essenza anche dell'acqua e il rintocco di una campana. Poi abbiamo Il lago, un brano calmo, riflessivo, sognante. E poi abbiamo questi Carri della Galizia, che viene aggiunto in seguito e praticamente evoca i paesaggi e i suoni della campagna, della regione galiziana. Lo ascoltiamo con Eduardo Flo, Carrizales al pianoforte.

E quante suggestioni sonore in questa suite, questi paesaggi pianistici di Frédéric Monpoux. Abbiamo ascoltato La fontana e la campana, Il lago, I carri della Galizia con Jorge Eduardo Flores Carizales al pianoforte. Dunque una finestra sul mondo, una finestra che è anche la mostra dedicata a Ugo La Pietra, che potete vedere fino al prossimo 3 ottobre alla Fondazione La Rocca di Pescara. Mentre noi vi raccontiamo il catalogo qui a Radio 3 alle 6:30 minuti e 33 secondi con cui comincia. Ottorino La Rocca, che è presidente della Fondazione, dice: instancabile sperimentatore, Ugo La Pietra fa della finestra molto più di un elemento architettonico, uno strumento attraverso cui interrogare il rapporto tra individuo, spazio domestico e dimensione urbana, mettendo in dialogo discipline diverse, dall'arte all'architettura, dal design alla riflessione sul vivere contemporaneo. E proprio La Pietra racconta come la città non comunichi, nessuna possibilità di sapere cosa c'è dietro quelle tante finestre. Un tempo l'architettura cercava con i simboli, ad esempio gli stemmi gentilizi, gli elementi architettonici, le decorazioni con le scritte tridimensionali o in basso rilievo, come le scritte sugli edifici razionalfascisti, di comunicare con la città. Oggi l'architettura non ci aiuta a capire ciò che avviene all'interno di un edificio, di uno spazio. La vita quotidiana, quella delle persone comuni, ma anche dei grandi personaggi, filosofi, artisti, musicisti. Mi piacerebbe che sotto la finestra del settimo piano dell'edificio in via Ariosto, dove per tanti anni ha vissuto il grande commediografo premio Nobel, ci fosse davanti al portone il cicerone elettronico che racconti vita e opere di questo illustre personaggio. Ma le finestre delle case sono tante, e tante sarebbero le storie da raccontare, e tanti i ciceroni elettronici, incominciando con descrivere cosa c'è dietro la finestra e finendo a raccontare cosa e come si è vissuto. Non è una mia ossessione, ma ho immaginato e qualche volta rappresentato l'interno delle case. Guardo ogni giorno le finestre mute dei palazzi e non so, ogni tanto, soprattutto di sera, qualche finestra si illumina con un particolare tono di azzurro, allora capisco che le persone all'interno stanno guardando la televisione. L'interno dovrebbe andare verso l'esterno. La città sarebbe così più comprensibile perché al di là delle case, che sono sempre le stesse, ci sono le persone, i loro comportamenti che cambiano sempre. E accanto a questo scritto di Ugo La Pietra, ecco una delle sue opere, Interno esterno, tecnica mista su carta 100x70 del 77, in cui nella parte superiore del dipinto, del disegno, ci sono le finestre con le loro persiane, alcune chiuse, alcune a metà, alcune aperte, e sotto quello che accade invece all'interno. Così una supposizione di vita con le persone, con gli oggetti, con le stanze, con quello che accade dietro questi strani buchi nel muro attraverso i quali si comunica verso l'esterno, ma si può guardare verso l'interno, cosa che poco si fa. Allora ecco invece il guardare dentro di sé con una bellissima Serenata per archi di Antonín Dvořák, 1875, momento di grande fortuna per Dvořák, che sta diventando realmente famoso e conferma la sua popolarità proprio con questa Serenata, che combina in qualche modo diverse caratteristiche espressive attraverso questi cinque movimenti cantabili, un valzer lento, momenti più lirici, momenti invece più ritmici, più legati alla linfa popolare, dipinge veramente uno splendido ritratto artistico. Ne ascoltiamo il moderato, ovvero il movimento iniziale, con i Wiener Philharmoniker, Myung-Whun Chung è alla direzione.

E c'è sempre questa ispirazione molto fertile, quasi istintiva, facile, sembra che tutto veramente nella mente di Dvorak appaia senza alcuna tensione. Accade anche per questa bella serenata per archi, quella in Mi maggiore, l'opera 22, che abbiamo ascoltato il moderato iniziale con il Wiener Philharmoniker e Myung-Woon Chung alla direzione, così come vi ricordo che abbiamo parlato oggi di questa mostra dedicata a Ugo La Pietra alla finestra per la Fondazione La Rocca, che potete vedere proprio alla Fondazione a Pescara fino al 3 ottobre, con un bel catalogo dell'Alemandi che contiene anche molte, diciamo, non solo dell'argomentazione di Giacinto di Pietrantonio che l'ha curata, ma anche dello stesso La Pietra, che fa più anche un piccolo racconto. Parla di un pittore che a un certo punto ha un'illuminazione, i suoi quadri potevano ancora raccontare attraverso la texture che erano state ispirate dalla sequenza dei mattoni di quattro finestre murate, ma raccontando la propria tridimensionalità. Con una serie di accorgimenti, tasselli inchiodati e tesi dietro la tela, riuscì a dare una forma tridimensionale a una sequenza di vari elementi tissuranti, delle forme simili ai mattoni. Fu una scoperta rivoluzionaria, il quadro poteva diventare un oggetto tridimensionale. Insomma, ecco, c'è proprio questo disegno particolare, questa casa molto stilizzata, con scritto camera con vista, e al posto delle finestre in realtà ci sono quattro buchi con dei mattoni davanti, delle persone che guardano, che si interrogano, persone appena accennate, così come è accennato il disegno. Ma poi vi sono tanti dei tuoi disegni anche di fotografie, una donna seduta davanti a una sorta di porta finestra, una seggiolina, e sotto il disegno invece che rappresenta la costruzione stessa dell'edificio nel quale è incastonato questo sorta di strano buco. E noi ci salutiamo proprio guardando attraverso una finestra, con un grande classico degli Hollies, gruppo di grande successo degli anni 60, che in realtà poi non si è mai definitivamente sciolto. Nel 65 pubblicano questo Look It Through Any Window, cioè Look Through Any Window, guarda attraverso ogni finestra, dice, potrai vedere gente felice, signorine, bambini, insomma l'osservazione dipinge anche un po' il mondo attraverso questa scanzonata appunto elucubrazione degli Hollies, con la quale noi ci salutiamo. E dunque, da Arturo Stalteri un saluto a tutti, accanto a Federico Capitoni oggi con noi in regia alle scelte musicali, Mauro Tonini alla console, Federico Vizzaccaro cura qui comincia. Vi ricordo che tra poco c'è il GR3 e poi Radio 3 Mondo. L'appuntamento per quanto mi riguarda è domattina alle 6. Domani abbiamo uno strano libro, quasi reportage, romanzo, racconto molto singolare. Ma intanto gli Hollies con la loro Look It Through Any Window.

0: RAI Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
0: Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. La guerra fra Russia e Ucraina continua a fare vittime. Due bimbi russi sono morti in seguito all'esplosione di un drone ucraino nella regione di Krasnodar a Kharkiv. Una donna è stata uccisa da un drone russo che ha colpito un treno. Intanto Zelensky svela l'esistenza di un piano di pace e oggi, nel 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina, parteciperà al vertice dei volenterosi.
4: Raggiunto da una decina di leader europei, incluso per la prima volta il neo premier britannico Burnham, Zelensky discuterà con i partner di come proteggere meglio i cieli dell'Ucraina, ormai sguarniti di difese, tanto che i morti civili non sono mai stati così tanti. Kiev chiede così 300 Patriot, il 5% delle scorte statunitensi. Ma l'attenzione è anche per la pace. Il presidente ucraino ha annunciato un piano elaborato con europei e americani, dice, è frutto di discussioni fra americani e russi. I passi: tregua, ritiro di entrambe le truppe, creazione di una zona economica franca. Un piano che però viene annunciato proprio mentre la visita a Mosca prevista in questi giorni degli inviati di Trump, Kushner e Witkoff, viene cancellata. Non è chiaro se per scelta di Mosca o di Washington. Ad aggiungere tensioni a Kiev il fronte interno, dove l'ex ministro della difesa Fedorov continua a incalzare Zelensky su corruzione e nuove elezioni. Sarebbero uno tsunami che spaccherebbe il paese, la risposta del presidente, con contrario al voto durante la guerra, come la maggioranza degli ucraini. Valeria Fraschetti, GR3.
5: Al vertice dei volenterosi parteciperà da remoto anche Giorgia Meloni, che nel pomeriggio sarà ad Amatrice per la commemorazione delle vittime del terremoto che 10 anni fa colpì il centro Italia. Nella prefazione a un volume presentato al meeting di Rimini, la premier afferma che fin dal suo insediamento il governo ha lavorato per imprimere un'accelerazione alla ricostruzione. Molto è stato fatto, scrive, altrettanto resta da fare e noi intendiamo farlo per rispondere alla domanda di futuro di chi è cresciuto in questi luoghi e vuole tornare a viverli.
3: 299 persone persero la vita sotto le macerie ad Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Torniamo ai momenti terribili della scossa attraverso le voci dei residenti raccolte da Simone Zazzera.
6: Ricordo la paura, questo terremoto che non finiva mai.
7: Tremava tutto, il letto sentivo che si alzava dal pavimento.
6: È durato 142 secondi, però noi ne abbiamo percepiti ovviamente molti di più. Pensavamo che le scale fossero crollate, per fortuna siamo riusciti ad uscire.
8: Persone che urlavano, la matrice non c'è più, è caduto tutto, le persone non escono dalle case.
9: Io ho trovato figli vivi all'interno del centro storico, dove erano morte 5 persone, sono immagini che non mi toglierò mai.
10: Vedere tutti quei corpi a pescare, a vedere Capodacqua, Arquata Capoluogo, tanti amici non ci sono più, sono stati momenti bui.
11: Non riesce a distinguere dove è una casa dall'altra, è una via dall'altra. Non riesce a distinguere se i corpi che vedi sono amici, parenti.
12: La disperazione delle persone che sapevano di aver perso tutto e tutti.
13: Mi ricordo che stavamo scalzi, le scosse, i figli impauriti, la protezione civile, mio marito che ha salvato diverse persone sfondando portoni del paese. Mi ricordo tutto, non si può dimenticare.
5: Anche il Papa ieri ha voluto ricordare la tragedia di Amatrice con le parole di Leone XIV.
14: Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
3: Caro carburanti, il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto con cui si prolunga di 2 giorni, fino al 26 agosto, il taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio. Intanto ieri il diesel ha superato la soglia dei 2,02 euro al litro in autostrada, mentre la benzina è a 2,087 al litro.
5: Fermata e sanzionata per aver violato le norme relative al soccorso in mare la nave della ONG tedesca Sea-Watch. Lo ha deciso il ministro dell'interno Piantedosi. Dura la replica.
15: Ferma per 45 giorni con una multa di 7.500 euro, la decisione del Viminale nei confronti della Sea-Watch, che martedì ha sbarcato a Napoli 6 naufraghi, di cui 3 minori non accompagnati, salvati nel Mediterraneo centrale. Ancora una volta la nave battente bandiera tedesca non ha rispettato gli obblighi di legge, scrive il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Immediata la replica dell'organizzazione missione umanitaria. Noi non collaboriamo con criminali e trafficanti. Il nostro governo può dire lo stesso. Abbiamo informato l'Italia e i paesi limitrofi, non il cosiddetto centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico, un'autorità fantoccio. Giacomo Zorzi di Sea Watch.
0: Queste milizie sono le stesse che a maggio avevano aperto il fuoco contro la nostra nave, lo avevano già fatto contro le persone migranti in mare.
15: Il nuovo fermo alla ONG tedesca in un momento delicato tra Roma e Berlino sui richiedenti asilo presenti in uno stato dell'Unione Europea diverso da quello di primo ingresso, i cosiddetti dublinanti. Elena Baiocco, GR3.
3: Siamo in prima linea nella tutela della legalità e nella lotta ai trafficanti di esseri umani. Il ministro per gli affari europei Foti risponde così a Sea Watch. Le regole si rispettano, nessuno, afferma, può considerarsi al di sopra della legge, nemmeno le ONG.
5: Dall'opposizione Bonelli AVS definisce un crimine contro l'umanità non consentire i salvataggi in mare, aggiungendo che è ipocrita applaudire il Papa e poi sequestrare le navi che salvano vite. Secondo Magip Europa l'accanimento contro Sea Watch vuole distrarre dai fallimenti del governo italiano in tema migratorio.
3: Orondo Verde, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: con Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Prossimamente, Rai 3.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 6:52 minuti, previsto per questa mattina bolino rosso sulle strade italiane per gli ultimi rientri. Dalle vacanze partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove si rallenta tra Roncoscrivia e Busalla in direzione di Genova. In A26 Genova, Gravellona-Toce, disagi per le operazioni di ripristino a seguito di un incidente tra l'allacciamento con la A21 e Casale Monferrato Nord in direzione di Gravellona-Toce. Sulla diramazione per Ravenna, lavori tra Bagnacavallo e Ravenna in direzione di Ravenna. Ancora in A14 Bologna-Ancona, rallentamenti tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro per chi viaggia verso Bologna. In Autosole Firenze-Roma al momento si rallenta tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. E infine andiamo in A16 Napoli-Canosa, lavori in corso tra Candela e Cerignola in direzione di Canosa. È tutto, prossimo appuntamento alle 9:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Chi viaggia verso Bologna. In Autosole Firenze-Roma al momento si rallenta tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. E infine andiamo in A16 Napoli-Canosa, lavori in corso tra Candela e Cerignola in direzione di Canosa. È tutto, prossimo appuntamento alle 9:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

Buongiorno a Luigi Spinola, sono le 6:53 minuti e 37 secondi adesso e siete in ascolto di Radio Tremondo, la rassegna della stampa internazionale di Radio 3. Oggi per i nostri titoli partiamo dal Nord America. Per il terzo giorno consecutivo a tenere in banco è la guerra commerciale iniziata sabato tra Canada e Stati Uniti. Questa non è una guerra commerciale. This isn't a trade war, Canada. We are in a war for our sovereignty. È una guerra per la nostra sovranità, titola Toronto Star, quotidiano dove tanti anni fa scriveva anche Ernest Hemingway. Il Wall Street Journal invece a New York rilancia un epiteto che aveva fatto infuriare Donald Trump. Il titolo del principale editoriale di oggi è The Dumbest Trade War Revisited, la guerra più stupida, così l'aveva definita già un anno fa il Wall Street Journal, Revisited, rivista. E poi il catenaccio, la decisione di Trump di lanciare un'escalation sui dazi doganali non ha nessun senso né politico né economico. La cosa interessante di oggi è che la guerra commerciale Canada-Stati Uniti varca le frontiere e allora al tema è dedicato anche il principale editoriale del Global Times, il quotidiano cinese che si gioca questa partita a livello internazionale, dicendo che il Canada lancia un contrattacco in stile cinese. Andiamo adesso in Europa, innanzitutto in Ucraina, che oggi festeggia 35 anni di indipendenza in un contesto di grave crisi politica. Zelensky afferma: le elezioni ora distruggerebbero l'Ucraina. Questo è il titolo del Kyiv Independent, che rivela anche nuovi dettagli sui disaccordi con Fedorov, che lo sta sfidando. Sempre in Europa, in Francia adesso, con i titoli di Libération e di Le Monde, entrambi dedicati alla candidatura di Raphaël Glucksmann, socialista riformista. Quella di Libération è come sempre una copertina monografica, come quasi sempre con un gioco di parole: Raphaël Glucksmann dans la place, Glucksmann in piazza, la place publique, lo ricordo, è il nome della formazione politica di Raphaël Glucksmann. Dalla Francia alla Spagna, dove El País ci informa, inizia una settimana cruciale per la questione sanitaria a Ceuta, dove Feijóo chiede il lockdown, e chiediamo con una crisi sanitaria ben più grave, quella dell'Ebola, e con l'apertura di Le Potentiel, quotidiano di Kinshasa, che raccoglie un messaggio del Papa affinché il mondo parli di questa crisi. Repubblica Democratica del Congo, di fronte alla diffusione dell'Ebola, Papa Leone XIV invita la comunità internazionale a mobilitarsi per salvare vite. A questo punto andiamo alla lettura dei pezzi che abbiamo selezionato con l'aiuto di Antonio Santaniello in regia, Mauro Tonini alla console, Giulia De Luca in redazione, e iniziamo proprio dal Congo con un reportage molto forte del quotidiano britannico Independent. La disperata corsa per contenere l'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo viene raccontata mentre nella giornata di ieri l'epidemia mortale ha raggiunto i suoi 100 giorni. A 100 giorni dall'inizio dell'epidemia di Ebola, la risposta fatica ancora a tenere il passo. Il virus sta mettendo a dura prova i sistemi che cercano di contenerlo. Il numero delle vittime è aumentato vertiginosamente nelle ultime settimane, con circa la metà degli oltre 2.500 decessi registrati negli ultimi 20 giorni. Si tratta dell'epidemia più letale mai registrata nella Repubblica Democratica del Congo, nonché di quella più rapida crescita in assoluto, con oltre 5.000 contagi confermati in pochi più di 3 mesi. L'Ebola è stata ormai rilevata in un'area più vasta della Francia e oltre la metà dei decessi si verifica al di fuori dei centri di cura. Ciò suggerisce che molte persone muoiono nelle proprie comunità senza ricevere assistenza, hanno avvertito le agenzie umanitarie, permettendo così al virus di continuare a diffondersi prima che i casi vengano individuati. Questa epidemia di Ebola, causata da un raro ceppo per il quale esistono poche cure riconosciute e nessuno in grado di curare, ha superato il numero totale di casi registrati durante la precedente peggiore epidemia della Repubblica Democratica del Congo. Inciso con Le Potentiel, è la 17ª epidemia per il paese. Si sta inoltre diffondendo molto più

0: rapidamente rispetto alla peggior crisi di Ebola di sempre, l'epidemia in Africa occidentale del 2014-2016, che uccise più di 11.000 persone. Quell'epidemia impiegò un anno per raggiungere i 2.000 decessi. Questo fenomeno sta lasciando orfani quasi 2 bambini al giorno e almeno 180 di loro hanno perso entrambi i genitori o le figure di riferimento principali, secondo Save the Children. Questi bambini corrono maggiori rischi di essere vittime di tratta, sfruttamento, violenza, reclutamento forzato da parte di gruppi armati. Poiché l'epidemia si sta diffondendo in modo esponenziale, la risposta coprirà solo le prossime settimane e molto presto i fondi si esauriranno, fanno sapere dalle Nazioni Unite. Ecco, ci fermiamo qui per quanto riguarda l'Ebola, arrivata ieri appunto ai 100 giorni, questa epidemia purtroppo incontrollabile e letale. Restiamo però in Congo per dare almeno una buona notizia che troviamo sulla BBC e altre testate, riguarda il conflitto interno al paese, il conflitto nella zona orientale del paese, la zona anche più ricca, guarda caso, di minerali preziosi. Ebbene, la Repubblica Democratica del Congo e i ribelli del movimento M23, che avevano conquistato una fetta del paese con l'appoggio del Ruanda, hanno concordato ieri in Svizzera una tabella di marcia per i colloqui di pace. Ricordo però che un accordo di pace era stato già raggiunto con la mediazione degli USA nel 2025, salvo poi veder riprendere i combattimenti. Però questa notizia va data con un filo di speranza. Restiamo in Africa per un'altra notizia che ci arriva dalla Guinea, da Conakry, dove la capitale del paese, dove il crollo di una discarica ha provocato decine di morti. Una notizia che riprendiamo dalla Deutsche Welle, presente soprattutto però sulla stampa francofona. La Deutsche Welle racconta: le forti piogge stagionali hanno provocato il crollo di un cumulo di rifiuti, seppellendo decine di persone e le case vicine. Prima dell'alba, non è un fatto eccezionale, ahimè, le forti piogge stagionali provocano crolli nelle discariche di diversi paesi dell'Africa, ci ricordiamo in particolare l'Uganda e l'Etiopia, dove si sono verificate tragedie simili negli ultimi anni. Lasciamo a questo punto l'Africa, veniamo da noi in Europa e partendo da Kiev con la nuova intervista rilasciata dall'ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov, questa volta alla BBC. Lo ricordo, Mikhailo Fedorov è stato licenziato dal suo incarico alcune settimane fa, un allontanamento che ha provocato fortissime polemiche nel paese, dove Fedorov è molto stimato, dovuto a uno scontro col capo delle forze armate. Ma da allora Fedorov ha lanciato la sua candidatura per la poltrona di Zelensky, chiedendo elezioni in tempo di guerra e soprattutto lanciando attacchi sempre più duri per quanto riguarda la diffusione presente nel governo del paese. In questo caso il titolo della BBC, il contenuto dell'intervista è molto forte: chiedete a Zelensky cosa sa della corruzione governativa. Questo il virgolettato scelto dalla BBC. Secondo Fedorov, Zelensky dovrebbe essere interrogato sulla sua conoscenza di potenziali episodi di corruzione nella sua cerchia ristretta, ma afferma l'ex ministro della difesa di non aver visto personalmente il presidente impegnato in alcuna attività corrotta. In tutto il tempo in cui ho lavorato con lui non ho mai ricevuto un incarico o un compito che andasse contro la legge, ha detto Fedorov. E però questa corruzione è presente e, secondo Fedorov, sta impedendo all'Ucraina di chiudere il conflitto in una posizione di forza. È arrivata ieri anche la risposta di Zelensky, che troviamo oggi in apertura su Kyiv Independent, ma che trova spazio anche su molte testate della stampa straniera. La tempistica è in questo senso decisiva, perché oggi è il 35esimo anniversario dell'indipendenza del paese, che riceve diversi ospiti: il ministro degli esteri tedesco, tra gli altri anche il primo ministro Burnham, ci arriveremo, il primo ministro britannico, alla sua prima visita all'estero. La risposta di Zelensky è che tenere elezioni in tempo di guerra rischierebbe di distruggere il paese, sarebbero elezioni che si svolgono mentre la Russia sta accumulando missili balistici e valutando la possibilità di mobilitare altri 300.000 soldati. Credo che se vogliamo distruggere il paese, allora durante una guerra del genere possiamo agire nel lanciare delle elezioni. durante una guerra di questo tipo le elezioni in generale rappresentano un grande rischio, le elezioni politiche sarebbero una mossa suicida. Questa è la risposta del presidente ucraino. Dicevo della visita di Andy Burnham a Kiev, che è in apertura in questo momento sul quotidiano britannico Guardian con questo titolo: Burnham visita l'Ucraina promettendo un impulso al programma missilistico a lungo raggio del paese. Il primo ministro sfrutta la festa dell'indipendenza per annunciare la condivisione di informazioni riservate sui componenti di Storm Shadow. L'annuncio verrà fatta oggi, l'annuncio appunto della volontà britannica di potenziare la capacità dell'Ucraina di produrre missili a lungo raggio. Burnham, sottolinea il Guardian, arriva nella capitale ucraina in un momento cruciale della guerra, con Kiev pronta a un'altra ondata di attacchi missilistici russi, e il presidente del paese Zelensky alle prese con la sfida interna più difficile dall'inizio del conflitto. Ecco, sulle armi britanniche e sullo stato del conflitto, ebbene, troviamo oggi anche una notizia da prendere con le molle, ovviamente, come tutte le notizie che hanno una fonte di intelligence, su un'altra testata britannica, il Telegraph. Secondo il Telegraph, che ci riguarda più da vicino, tutti i paesi europei, secondo il Telegraph, quotidiano conservatore, la Russia ha dato il via a un'ondata di attacchi e di sabotaggi contro le fabbriche di armi in Europa. Il Cremlino, secondo le fonti sentite dal Telegraph, starebbe reclutando membri di bande criminali locali per commettere questi attentati, che mettono alla prova la risposta della NATO, nel senso che gli attentati sono pianificati attentamente affinché non raggiungano la soglia che farebbe scattare l'articolo 5 del trattato NATO sulla difesa reciproca e portare a una guerra più ampia dichiarata tra appunto la Russia e la NATO. Il Telegraph cita alcuni casi: questa settimana la Lettonia ha arrestato 3 suoi cittadini con l'accusa di incendio doloso in una fabbrica di droni nella vicina Estonia. C'è un riferimento anche a un arresto in Repubblica Ceca. Si parla, va detto, anche dell'Italia. Il 13 agosto un'esplosione si è verificata in una fabbrica di munizioni di proprietà della KNDS Amno Italy, nella città di Colleferro, alla periferia di Roma. La causa sarebbe stato un incendio scoppiato in un'area di lavorazione della polvere da sparo, le cui origini rimangono tuttora ignote. Le autorità italiane hanno cercato di minimizzare qualsiasi possibile coinvolgimento russo in questi incidenti. Tuttavia, come in altri casi, quello estone, un altro caso in Bulgaria, la Russia raramente lascia prove che la colleghino direttamente agli attentati. E questo appunto accade perché il Cremlino recluta membri di bande criminali locali per portare a termine questa operazione di sabotaggio. Una notizia che arriva nel contesto di altri fatti denunciati in particolare in Germania, che farebbero pensare a una decisione di Mosca di colpire in modo sempre più aggressivo e più duro i paesi europei. Ricordo, per quanto riguarda la Germania, l'esplosione di un drone alcune settimane fa nei pressi di un cargo ucraino nell'aeroporto di Lipsia, e la scorsa settimana la notizia del ritrovamento di un deposito di armi sotterrato, nascosto in una foresta alla periferia di Berlino. Facciamo una tappa anche in Russia adesso. Pochi giorni fa abbiamo citato un titolo, un articolo di Kommersant, quotidiano economico moscovita, un po' diciamo così allusivo, indiretto. Il titolo era "I disordini di agosto", il riferimento era al 35° anniversario del tentato putsch da parte dell'ala più ortodossa del Partito Comunista Sovietico, che ai tempi impedì a Gorbaciov di tornare a Mosca, cosa che favorì poi l'ascesa al potere di Boris Yeltsin nella stessa indipendenza della Russia. Però poi ricordava Kommersant che agosto è sempre il mese in cui succedono cose strane in Russia. Ebbene, questo questo stesso titolo, formulato in modo diverso, con lo stesso contenuto, lo troviamo in apertura sulla CNN. In Russia è il Black August, l'agosto nero, ma Putin sta cercando di nascondere sotto il tappeto la crisi di quest'estate, crisi che si può chiamare stanchezza, fatica rispetto alla guerra e alle sue conseguenze economiche, sociali, anche militari, visto che adesso l'Ucraina colpisce molto più in profondità le infrastrutture sia militari che civili del paese. Lasciamo il teatro di guerra europeo, facciamo una tappa in Francia per la candidatura che ho citato prima di Raphaël Glucksmann, leader di Place Publique, che parteciperà alle primarie del Partito Socialista, e poi, come sottolinea Libération, dovrà vedersela anche con Mélenchon, e questa è la sfida che si sta preparando in vista delle presidenziali. La candidatura di Glucksmann, annunciata ieri in diretta alle 8 al telegiornale di TF1, arriva proprio nel giorno in cui anche Mélenchon è ripartito, ha rinunciato l'offensiva in vista del voto. Questo troviamo in apertura su Libération e, come dicevo, anche sul quotidiano Le Monde. Lasciamo a questo punto anche la Francia, una tappa rapida in Spagna per quella che il paese definisce una settimana cruciale per la crisi sanitaria a Ceuta. Devo dire che la questione Ceuta, su questo aspetto, l'aspetto della crisi sanitaria e l'aspetto più ampio della pressione migratoria, continua a dominare le pagine, i quotidiani della stampa iberica, e El Mundo, il quotidiano conservatore, continua a giocare su questo testo per provare, su questo tasto per provare a far cadere Sanchez, in particolare investendo sul capo, sul presidente di Ceuta, oggi intervistato in apertura. Chi può garantirci che domani non ne faranno arrivare 200.000 e non si porteranno via Ceuta? Questo è il punto interrogativo che troviamo in apertura su El Mundo. Entrambi i quotidiani ricordano anche che Feijóo sta tentando di approfondire la crisi di sanitaria pubblica a Ceuta, chiedendo un lockdown sanitario. Arriviamo a questo punto negli Stati Uniti e alla guerra commerciale più stupida rivisitata dal Wall Street Journal. Ricordo, questo è il titolo dell'editoriale del quotidiano newyorkese, che inizia dicendo proprio che l'anno scorso il presidente Trump si è risentito quando abbiamo definito i suoi dazi contro Canada e Messico la guerra commerciale più stupida della storia. La situazione è peggiorata ulteriormente questo fine settimana, quando Trump ha inasprito la situazione imponendo un'altra serie di tasse doganali sulle importazioni canadesi a sole 10 settimane dalle elezioni di medio termine. È stupida perché danneggia innanzitutto i produttori statunitensi, sottolinea il Wall Street Journal, visto l'integrazione delle catene di rifornimento che varcano le frontiere, danneggiano le case automobilistiche statunitensi che avevano fatto pressione sull'amministrazione per raggiungere una tregua con il Canada, danneggia la nostra siderurgia. I repubblicani stanno già subendo pesanti critiche in campagna elettorale a causa dei dazi e dell'inflazione. Uno dei motivi del bassissimo indice di gradimento di Trump è che gli elettori ritengono che stia conducendo guerra a casaccio senza una strategia, e in materia di commercio hanno ragione. Lo stesso tema lo troviamo in apertura sul Toronto Star, lo stesso tema dal punto di vista elettorale, è proprio parte della strategia di Mark Carney, di, questo è il titolo del pezzo, Putting Canada on the Ballot for the US Midterms, mettere il Canada nelle urne in vista delle elezioni del midterm, sottolineare i danni che vengono provocati da questa guerra commerciale ai consumatori statunitensi, e la questione è particolarmente sentita negli stati che stanno subito oltre la frontiera tra i due paesi. Dicevo prima poi dell'editoriale del Global Times, quotidiano che esprime la linea più conservatrice del Partito Comunista Cinese. Il Canada, questo è il titolo, lancia un contrattacco in stile cinese. È un editoriale molto interessante perché, secondo il quotidiano di Pechino, la mossa del Canada riflette un consenso sempre più ampio. Nessun paese ha il privilegio di monopolizzare le regole o dettare il destino degli altri. E quello che era prima una strategia che apparteneva al mondo del sud globale, la ricerca di un'autonomia strategica, adesso si sta gradualmente trasformando in un'aspirazione concreta per gli alleati degli Stati Uniti. Questo sul Global Times. Devo dire che le lezioni globali da quello che è accaduto con il Canada vengono tratte anche in Europa, ad esempio dal Guardian in Gran Bretagna. Il titolo editoriale di oggi è: la lezione che si impara dal fallimento dei negoziati commerciali tra Canada e Stati Uniti è che il negoziato può essere utile. Questo è l'ultimo articolo di oggi di Radio Tremondo. Ricordo che la nostra rassegna della stampa estera sarà disponibile tra poco su Replay Sound e sulle altre piattaforme. A questo punto non vi resta che salutarvi, lasciarvi in ascolto di Prima Pagina, la rassegna della stampa italiana condotta questa settimana da Serena Danna. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3 da Luigi Spinola.
1: Dal lunedì al venerdì alle 13 suona Luna. Anche quest'anno Radio 3 ricorda Guido Zaccagnini con un ciclo dedicato alle musiche influenzate o derivate dall'opera shakespeariana.
2: Tchaikovsky, Duke Ellington, Richard Strauss, i Beatles, Liszt, Dire Straits, Debussy, Bob Dylan, ciascuno di loro adottando e impiegando una forma diversa.
1: Il cibo dell'amore, la musica è Shakespeare di Guido Zaccagnini alle 13 quando a Radio 3 suona Luna.
3: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7:15.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open. Serena Danna è vice direttrice del quotidiano online Open. È stata tra i fondatori del supplemento culturale La Lettura del Corriere della Sera. Per lo stesso quotidiano è stata inviata negli Stati Uniti. In precedenza è stata vice direttrice digital di Vanity Fair e redattrice del supplemento culturale Domenica del Sole 24 Ore. Insegna alla scuola di giornalismo dell'Università Yulm di Milano.
4: Buongiorno e bentrovati agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Prima Pagina, a chi ci ascolta in diretta e a chi ci ascolta in podcast. È un piacere per me tornare a questi microfoni e farlo in questo periodo dell'anno di fine, diciamo così, della pausa estiva, e vediamo appunto come i giornali si stanno approcciando alla ripartenza dopo un'estate, ecco, che è stata caratterizzata a mio parere un po' da un doppio binario, no? Da un lato c'è stata questa estate, chiamiamola così, del wok e delle vongole, quindi di argomenti, ecco, che forse più di ogni altra cosa sono in grado di descrivere la distanza del giornalismo e della politica dai problemi reali del paese, dall'altro appunto i problemi reali del paese e del mondo che oggi, insomma, provano a tornare con insistenza sulle prime pagine dei giornali. E appunto partiamo con una panoramica, aperture diverse sui giornali italiani oggi, che si concentrano principalmente su l'Ucraina. Oggi l'Europa è a Kiev per la festa dell'indipendenza. Ieri Zelensky ha rilanciato il piano di pace e si è essenzialmente blindato sul voto, e a tenere banco sono anche la battaglia delle accise, o il cosiddetto caro carburanti, come si racconta, e ancora l'immigrazione. Ma partiamo appunto da chi sceglie di aprire i giornali con l'Ucraina, e lo fa La Repubblica, titolo di apertura: l'Europa a Kiev, gli USA no. Oggi l'UE e i volenterosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza. Disertano i delegati USA, Zelensky rilascia e rilancia il piano di pace e si blinda sul voto. Sotto le bombe sarebbe uno tsunami. L'articolo è accompagnato da un editoriale di Paolo Gentiloni, chiamato, il titolo è Il dilemma americano, in cui appunto si iniziano a riscaldare i motori in vista delle elezioni di medio termine in America, e appunto Gentiloni scrive che sarà un autunno cruciale per la democrazia americana. Ancora Sea-Watch, stop e multa, l'Italia sfida le ONG tedesche. Abbiamo visto che ieri il ministro dell'interno ha multato Sea-Watch e l'ha bloccata per 45 giorni perché l'ONG tedesca ha recuperato appunto migranti gettati in mare dalla Guardia Costiera Libera. C'è un commento di Concita De Gregorio, l'umanità tutta insieme, e poi una notizia che è arrivata ieri e che troveremo su tutte ovviamente le prime pagine, e che riguarda l'arresto di Jacques Moretti, Monti, Kranz Montana, Moretti arrestato per violenze sulla moglie Jessica. Ricordiamo che i coniugi Moretti sono titolari della disco bar di Kranz Montana, dove sono morte nella strage di Capodanno 41 persone. Ancora Repubblica, gasolio, misure da controesodo, arriva un micro decreto, sconto prorogato di un giorno, ecco, e vediamo che tornerà spesso la parola micro decreto, micro sconto, perché ecco, poi fondamentalmente quello che ha fatto il governo è stato di prorogare il taglio per due giorni. Anche il Domani apre su l'Ucraina, Zelensky allontana le elezioni, distruggerebbero l'Ucraina. C'è un di spalla, ci sono due editoriali, uno di Lorenzo Castellani sulle destre e i migranti, il sovranismo scenografico e la strada sbagliata, e poi c'è Cristian Raimo che torna sul dibattito sul wok, il dibattito demenziale sul wok. Il Domani dà anche conto della, diciamo, degli effetti delle politiche del 26, del 2027, le chiama così, urna e televisione, la RAI si prepara alla sfida elettorale. Il Corriere della Sera invece apre, pur avendo appunto ovviamente la notizia di Zelensky bene in evidenza in apertura, però dà più risalto a quella che definisce appunto la battaglia delle accise. Abbiamo detto taglio prorogato per soli due giorni, e ecco, il Corriere mette bene in evidenza la proposta che è stata appunto anticipata al quotidiano di Via Solferino da Elly Schlein su la tassazione degli extra profitti. Quindi la segretaria del PD è intervenuta appunto ieri sulla questione del caro carburanti e ha chiesto appunto che il governo tassi subito gli extra profitti. Ci torneremo poi negli approfondimenti. C'è un editoriale di Angelo Pianebianco, quei danni delle elite ignoranti. Abbiamo detto Zelensky comunque bene in evidenza. C'è un'intervista di Francesco Battistini alla presidente moldava Maia Sandu: contro Putin servono ancora più sanzioni. La leader denuncia a Battistini le interferenze brutali, dice qui sono brutali. E ancora ovviamente la notizia di Piantedosi che ferma la nave delle ONG, e Paola Di Caro dà conto delle nuove tensioni con Berlino. E poi c'è una intervista ad Angelo Bonelli che smentisce le voci che si sono rincorse un po' nelle ultime settimane di candidare, sull'ipotesi di candidare Sigfrido Ranucci appunto per AVS, dice, una notizia di priva di fondamento, totalmente inventata. Il Corriere mette in prima pagina una notizia di cronaca insomma molto dolorosa che abbiamo già letto ieri, che è il filmato shock del clochard ucciso a Caserta. Appunto è stato diffuso un video di un appunto di un clochard picchiato in piazza. Queste immagini sono state pubblicate sui social e si vede appunto il corpo di questa della vittima rimbalzare da terra ogni colpo, e soprattutto si vede anche, diciamo, l'indifferenza delle persone. C'è anche una buona notizia in prima sul Corriere, cioè ci sono primi segnali di un risveglio di Nicola Maggiotto, il ragazzo veneto di 21 anni che è stato aggredito a Barcellona. Anche il Messaggero, quotidiano di Roma, sceglie le accise, il caro carburanti, come apertura di giornale. Ci sono una serie di approfondimenti interessanti, poi appunto ne leggeremo uno sugli impatti della guerra e del caro petrolio sull'economia mondiale. Poi c'è un editoriale piuttosto interessante, vediamo se facciamo poi in tempo a leggerlo, di Luca Ricolfi sui dublinanti, una corsa contro il tempo, in cui insomma Ricolfi si mette un po' nei panni di chi in questo momento fa fatica a stare dietro alle norme europee e e prova un po' a spiegarle, e anche un editoriale di Angelo De Mattia, quel legame tra Bitcoin e debito USA. E questo era il Messaggero. Anche La Stampa apre sulla crisi del petrolio, però appunto dando un po' più spazio, come dire, a quello che viene chiamato big oil, cioè quanto hanno guadagnato le compagnie dalla guerra, quanto stanno guadagnando. E appunto per le compagnie record di extra profitti, Schlein, tassatele. E ecco, La Stampa ricorda in prima pagina che in realtà parallelamente alla proposta di Schlein, anche Giorgetti si sta muovendo in Europa con altri paesi, sono 6 paesi in tutto che stanno appunto, si stanno muovendo sulla questione degli extra profitti. C'è un'analisi di Veronica De Romanis, la propaganda bipartisan contro l'UE, e un interessante reportage di Lorenzo Lamperti dal titolo Artico, il caldo apre la nuova via della seta, quella polare, quella con cui la Cina vuole accorciare la strada verso l'Europa e allentare, come scrive Lamperti, la strada, la dipendenza dalle rotte meridionali. C'è anche un altro reportage, questa volta dalla Valle d'Aosta, un filologo fa rivivere il forno di una montagna. Il Giornale invece, ecco, fa parte di quei giornali che hanno fatto una scelta diversa rispetto all'apertura. È interessante come i giornali filogovernativi comunque in qualche modo non abbiano in evidenza diciamo nel taglio delle accise né la proposta di Schlein. Il Giornale apre sulla questione dell'ONG tedesca e la decisione del governo di bloccarla. Il governo ferma l'ONG tedesca che ci invade di immigrati, c'è un'inchiesta, viene dato spazio alla questione di Report, scavati a destra, così Report indirizzò IPM, poi c'è un editoriale del direttore Tommaso Cerno, l'islamismo cancella il WOC. Anche il Fatto Quotidiano si discosta dalle, diciamo, fa una scelta come dire, tutta sua rispetto all'apertura, e decide di aprire su Ranucci e in particolare sul volantino di Fratelli d'Italia che rivendica il nuovo attentato a Ranucci. Soluzione finale, i meloniani all'UE per preparare la cacciata del conduttore, si riferiscono alla lettera alla vicepresidente della commissione per denunciare la virgolette faziosità di Report e superare le resistenze della RAI preoccupata per possibili sanzioni. 5 Stelle, fermatevi. Il Fatto Economico ha un articolo, aiuto di Stato ai privati per salvare i prosciutti, è il caso dell'azienda Fornarini di Reggio Emilia. Il gruppo Pini si era sempre impegnato a pagare tutto da solo, adesso invece bussa al Ministero per 23 milioni di agevolazioni. E in alto, come richiamo, c'è la notizia della flottiglia che riparte, unifica le coste adriatiche, no alla cementificazione. Infine Libero apre sulle violenze di Moretti, dopo la strage e le violenze Moretti finalmente dentro, più dei Novax è colpevole chi l'inganna, è il titolo dell'editoriale di Alessandro Sallusti. E appunto Carioti invece torna sull'ONG insulta, la sinistra gode, Italia al fianco dei criminali. E adesso, dopo i titoli, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali.
0: Prima pagina, gli approfondimenti.
4: Rieccoci, per questo è il momento appunto degli approfondimenti e partiamo, come hanno fatto alcuni giornali, anche noi dall'Ucraina. Abbiamo detto che oggi appunto è il giorno dell'indipendenza e le celebrazioni appunto sono iniziate già ieri. Oggi c'è la riunione dei volenterosi e la Premier Meloni si collegherà dall'Italia, quindi insomma prepariamoci comunque ad una settimana ecco, in cui l'Ucraina sarà sicuramente protagonista della nostra rassegna. Intanto vorrei leggervi qualche stralcio dell'articolo del reportage di Anna Zafesova sulla Stampa da Kiev. Il titolo è Le mani pulite di Kiev, la mani pulite di Kiev logora Zelensky, ora teme più la corruzione dei missili. Dobbiamo essere spietati verso il nemico, ma avere pietà verso noi stessi. Zelensky si presenta per una preghiera ecumenica e con esponenti religiosi e sostenitori internazionali dell'Ucraina, ma l'impressione è che il messaggio sia rivolto più all'interno del paese. Sotto le volte dell'arsenale di Kiev, dove le cravatte dei diplomatici e le camicie ricamate dei civili si perdono tra le mimetiche e le tonache color khaki dei cappellani militari, suona un applauso, ma l'impressione è che sia preceduto da una frazione di secondo di silenzio in più rispetto all'accoglienza che viene riservata solitamente al presidente ucraino. Kiev sta celebrando i 35 anni dell'indipendenza e per la città sfrecciano cortei di ospiti altolocati da tutto il mondo, capi di Stato, star di Hollywood, leader religiosi e benefattori. Ma gli eventi di maggior tensione in queste ore sembrano svolgersi lontano dalla passerella della diplomazia. Il fronte più delicato passa negli uffici della Procura Anticorruzione NABU, nelle stanze perquisite della Presidenza in via Bankova, nelle redazioni dei giornali che pubblicano intercettazioni in cui si parla di sacchi di denaro e nella Piazza Franco, dove per settimane si è tenuta la protesta contro il licenziamento di Mikhailo Fedorov, l'ex ministro della difesa, che ieri è arrivato a un passo dall'accusare Zelensky di corruzione. Le chiedo di dire che sapeva, ha detto ieri Fedorov. Il presidente, che si presenta all'arsenale cantando l'inno ucraino, gli occhi lucidi e la mano sul cuore, appare ancora più stanco e segnato. Tra gli eventi per il giorno dell'indipendenza, questo è un tassello importante. Tra gli invitati ci sono Kate Kellogg, ex inviato di Trump a Kiev, e Mike Pence, vicepresidente USA, nel primo mandato del tycoon. E nel pubblico ci sono parecchi senatori e leader religiosi USA. Il negoziato con Washington è in stallo. Steve Witkoff e Jared Kushner non si sono presentati a Kiev e costruire ponti con il mondo dei repubblicani per gli ucraini è cruciale. Zelensky non riesce però a dedicarsi totalmente alla diplomazia internazionale e alla sua caccia di Patriot, i missili fondamentali per difendersi dagli attacchi russi che tra un mese prenderanno di mira, nessuno dei presenti ne dubita, le centrali elettriche e termiche ucraine. Su questo fronte il presidente annuncia le promesse di aiuti da Macron e gli accordi per avere missili di difesa antiaerea tedesca, oltre al ritorno sul tavolo dell'ipotesi di una produzione congiunta con gli USA. E parla anche di un piano di pace elaborato con gli USA e l'Europa, che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Ma queste potenziali buone notizie non silenziano la domanda senza risposta sulla mani pulite di Kiev. E tra gli ucraini presenti più di uno sbircia le notizie sul telefonino e commenta: stavolta è nei guai davvero. Zelensky lo sa e lancia la sua controffensiva. Dice che i magistrati hanno zero domande da fargli e parte all'attacco contro Fedorov. Il giovane ex ministro è diventato in pochi giorni una star della politica ucraina. I sondaggi oggi gli assegnano la possibilità di battere il presidente in un ipotetico ballottaggio. Infatti ha subito rotto il tabù della politica ucraina chiedendo di andare alle urne senza aspettare la fine della guerra. Un'idea che Zelensky giudica uno tsunami in grado di distruggere lo Stato e molti ucraini, anche critici del presidente, gli danno ragione. Il reportage va avanti raccogliendo appunto anche le dichiarazioni, le domande, i dubbi dei cittadini ucraini. Se volete leggerlo lo trovate a pagina 4. Della stampa. Dicevamo appunto che c'è stato ieri il decreto Giorgetti-Pichetto che ha appunto stabilito una proroga di 2 giorni per il taglio delle accise, mentre il diesel sfonda quota 2,2 euro. Ho scelto l'articolo di Enrico Marro sul Corriere per provare a fare un attimo il punto su questo argomento, che appunto, oltre a diciamo tormentarci alle pompe di benzina nella nostra quotidianità, sarà sicuramente protagonista di questa settimana. Peraltro Enrico Marro ha un attacco interessante, perché dice a pagina 3 del Corriere della Sera: una proroga di 2 giorni non è uno scherzo, ma quello che stabilisce il decreto interministeriale firmato dai ministri dell'economia Giorgetti e della sicurezza energetica Fratin, per prorogare per il periodo dal 25 agosto 2026 al 26 agosto 2026 il taglio di 14 centesimi al litro dell'accisa sul gasolio. Lo sconto, che diventa quindi di 17 euro al litro sul prezzo della pompa, tenendo conto della minore incidenza dell'IVA, era stato deciso dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto con un decreto legge che scade alla mezzanotte di oggi. Da giorni ci si chiedeva cosa avrebbe fatto il governo per evitare che il prezzo del gasolio da domani aumentasse di colpo di 17 centesimi al litro, cioè stiamo parlando di 8 euro e mezzo in più per un pieno di 50 litri. Un incremento che sarebbe risultato particolarmente sgradito non solo perché si avvicina il controesodo dalle vacanze, infatti molti diciamo la definiscono la misura del controesodo, ma perché, scrive Marro, si sarebbe sommata la crescita dei prezzi che c'è stata nelle ultime settimane, che ha visto proprio ieri il gasolio superare in autostrada e in modalità self-service il prezzo medio di 2,2 euro al litro contro i 2,17 del 5 agosto. Il decreto dunque fornisce una prima risposta limitatissima, una proroga di 2 giorni che non risolve il problema dei prezzi del fine settimana da bollino rosso per il traffico autostradale. In mancanza di chiarimenti ufficiali da parte del governo, si può ipotizzare che un nuovo provvedimento a valere da giovedì 27 verrà approvato nei prossimi giorni. Marro va avanti spiegando anche perché una proroga più lunga è complicata, perché servono, diciamo, coperture importanti a 3 cifre che molto probabilmente non verranno dall'extra gettito, ma da misura che però il governo non può adottare con un decreto interministeriale, ma insomma bisogna aspettare che riparta il Consiglio dei Ministri e varare un vero e proprio decreto legge. L'articolo, se volete continuare a leggerlo, lo trovate a pagina 3 del Corriere della Sera. Andiamo avanti con una conseguenza importante delle guerre, della crisi del petrolio, dell'impatto appunto della guerra sulla vita, diciamo, delle persone, con un articolo di Angelo Paura sul Messaggero dedicato all'impatto della guerra sui raccolti, mette i prezzi sotto pressione. E purtroppo Paura ci dà diciamo così una brutta notizia, cioè che l'effetto combinato dei conflitti in Iran e Ucraina e di un nigno sempre più intenso minaccia di spingere l'inflazione alimentare a livello globale da qui alla fine dell'anno. I gruppi umanitari lo ripetono da mesi: le 2 guerre, quella in Iran e quella in Ucraina, avrebbero portato a una crisi alimentare, a un aumento dei prezzi. Ora si aggiunge anche El Niño. 3 fattori che raramente si muovono insieme si stanno sovrapponendo nello stesso periodo: la guerra nel Mar Nero, il blocco dello stretto di Hormuz e il fenomeno climatico che minaccia i raccolti da qua a fine anno. Nessuno dei 3 basterebbe da solo a spingere l'inflazione alimentare globale. Insieme, secondo gli analisti sentiti da CNBC nei giorni scorsi, potrebbero riuscirci. Si parte dal cosiddetto corridoio del grano. Zelensky ha detto ai giornalisti di essere pronto a negoziare una tregua su energia e agricoltura, ma di non vedere la stessa disponibilità da parte russa. Il presidente ucraino ha descritto una logica quasi meccanica. Mosca ha colpito il corridoio del grano. Kiev ha risposto colpendo gli impianti petroliferi russi e la flotta ombra, e ora nessuno dei due paesi vuole muoversi per primo. I numeri lo confermano. Nei primi 18 giorni di agosto l'Ucraina ha esportato circa 522.000 tonnellate di cereali, appena il 20% del suo potenziale. La media giornaliera è scesa a 29.000 tonnellate contro le 91.000 dello stesso periodo dello scorso anno. Il secondo fattore, andiamo velocemente appunto, al secondo fattore meno visibile ma che pesa quanto il primo, è il blocco dello stretto di Hormuz. Insieme al conflitto in Medio Oriente sta facendo salire il prezzo dei fertilizzanti, diventato, secondo l'economista Jacky Fatka, un rincaro strutturale, non temporaneo. Si somma il livello dell'acqua troppo bassa su Danubio e Reno, che incide anche sui trasporti fluviali. Il costo di produrre grano sale più in fretta del prezzo a cui i coltivatori riescono a venderlo, ed è esattamente lo squilibrio che spinge a piantare meno l'anno prossimo, non di più. E poi paura si concentra sul terzo fattore, che è climatico. E cita uno studio uscito in Brasile secondo cui El Niño potrebbe far salire i prezzi dei prodotti freschi fino al 20%, aggiungendo quasi un punto percentuale all'indice ufficiale dell'inflazione. Negli Stati Uniti la primavera troppo piovosa ha già complicato la resa del mais. Il mercato dunque sconta insieme un problema di offerta bellica e uno climatico, cosa che raramente scrive paura accade nello stesso anno. L'articolo è a pagina 3 del Messaggero. Venendo a un'altra questione che appunto in questi giorni sta sicuramente trovando ampio spazio sui giornali e sui siti italiani, ovvero quella della migrazione, delle regole sui rifugiati, lo scontro sui duplinanti, volevo leggervi a proposito del blocco della Sea-Watch, della strategia di piante dosi, qualche stralcio dell'articolo di Tonia Mastrobuoni e Alessandra Ziniti su Repubblica. Il titolo è «Berlino avvisa Roma in vista del bilaterale, così rompete il patto», perché ecco il fatto da tenere a mente è che il blocco della nave che batte bandiera tedesca ha già aperto un altro fronte di scontro con la Germania all'interno dell'Unione Europea. E ieri appunto la CDU tedesca ha risposto a Salvini sulla vicenda dei dublinanti dicendo: se dice no, allora l'Italia non può far parte dello spazio Schengen. Quindi ecco, quella che sembrava una, diciamo, vicenda in via di risoluzione in realtà sta diventando più grave giorno dopo giorno. Leggiamo qualche passaggio dell'articolo di Mastrobuoni e Ziniti. 13 provvedimenti di fermo e sanzioni per migliaia di euro negli ultimi due anni, 10 solo nei confronti della Sea-Watch. Ma l'ultimo severo provvedimento annunciato sabato da Piantedosi nei confronti dell'ammiraglia delle ONG tedesche segna un inasprimento nella strategia del Viminale contro la flotta umanitaria. Non fosse altro perché il ministro dell'Interno insiste nelle sanzioni nonostante molte sentenze abbiano escluso l'obbligo per le navi umanitarie di collaborare con la Libia e siano state annullate dai giudici. Segno evidente che al prossimo incontro con l'omologo tedesco Dobrindt per discutere della questione dei dublinanti di ritorno, che rischia di creare un effetto valanga in tutta Europa, Piantedosi intende arrivare con un dossier pesante sulle ONG tedesche, accusate di sbarcare in Italia migliaia di migranti. Moneta di scambio per quella compensazione, non prevista da nessuna norma del nuovo patto UE asilo e migrazione, che l'Italia intende far valere per provare a chiudere subito il capitolo duplinanti. Ma all'Italia che alza il tiro, la Germania risponde rompendo il silenzio, e sulla querela dei duplinanti qualcuno è arrivato persino, l'abbiamo detto, a minacciare l'Italia di sospendere Schengen. Certo, in vista dell'incontro tra i ministri dell'Interno, l'ordine di scuderia a tutti i livelli era stato quello nei giorni scorsi di attendere l'esito di un eventuale accordo. Ma la rigidità di Roma e le trombe della propaganda di Meloni e Salvini hanno cambiato tutto. E l'articolo prosegue con appunto delle dichiarazioni di altri politici tedeschi e c'è anche appunto Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch, che dice: l'Italia sta arrancando politicamente, deve fare i conti con un'Europa che le volta le spalle, a cui risponde utilizzando ancora una volta le persone in fuga e le ONG. Dal canto suo l'Italia proverà a portarsi dietro gli altri paesi di primo approdo soggetti agli ipotetici trasferimenti. E vediamo appunto come la vicenda continuerà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, sulle spalle dei migranti. E l'articolo di Mastrobuoni e Zeniti lo trovate a pagina 7 della Repubblica. Velocemente su questo tema vi segnalo anche Leonora Camilli sulla Stampa, e anzi in realtà vi segnalo due articoli se volete approfondire il tema migrazione. Eleonora Camilli sulla Stampa dà conto dello scontro tra regioni e governo sui nuovi CPR, regioni contro i nuovi CPR, la Campania segue la Toscana, ma in Italia sono vuoti due posti su tre. Ricordiamo appunto che Giovanni Donzelli, esponente di primo piano di Fratelli d'Italia, aveva detto qualche giorno fa che bisognava dare una accelerata alla costruzione dei CPR e che questa accelerazione sarebbe andata avanti nonostante il parere delle regioni, e oggi appunto le regioni, ha iniziato Gianni, il presidente toscano, adesso vanno appunto, ci sono anche altre regioni che ecco, si mandano una risposta molto forte al governo, che Camilli sintetizza un secco no alla realizzazione del centro per rimpatri dei migranti perché il territorio ha bisogno di ben altri investimenti. Dopo la Toscana è la Campania a ribadire la sua opposizione al piano del governo, e lo fa direttamente con il governatore Roberto Fico. Però ecco, la cosa interessante tra le varie di questo articolo è che proprio appunto mette in luce il fatto che i CPR sono di fatto vuoti al momento, e quindi ecco, questo a dimostrazione del fatto che poi questa questione è davvero molto molto complicata al di là degli annunci e delle propagande. Su questo tema vi segnalo velocemente anche La Verità, che con un articolo di Francesco Borgonovo parla di un'altra crisi, cioè che è quella delle cooperative dell'accoglienza. Lo chiama effetto crollo degli sbarchi, in crisi le COP dell'accoglienza, e appunto uno degli effetti del crollo degli sbarchi, che a luglio il governo ha comunicato che c'è stato un meno 53,7% di arrivi, molte strutture chiudono o vanno in perdita. Gli operatori ora sperano di ospitare quelli che ci ridarebbero gli stati vicini, dicono: abbiamo migliaia di posti vuoti. Borgonovo dice: quando manca la materia prima il business si riduce, le strutture chiudono, è una banale legge di mercato che si applica anche al sistema dell'accoglienza in Italia. Se vi interessa, c'è appunto in apertura della Verità. Oggi c'è la Premier Meloni, oggi sarà ad Amatrice per i 10 anni dal terremoto. Sicuramente domani troveremo tanti approfondimenti, ve ne vorrei solo segnalare un paio che secondo me hanno diciamo una chiave al di là dei numeri tragici della ricostruzione, dei ritardi della ricostruzione, però ecco, è interessante, restiamo per un attimo sulla verità, come poi alcuni giornali mettano in luce l'altro grande problema di Amatrice, che è quello che al di là dei palazzi che mancano i servizi, manca la comunità. Infatti c'è vi segnalo innanzitutto un bellissimo reportage sull'ANSA, sull'agenzia ANSA, che è andata ad Amatrice, lo trovate appunto sul sito dell'ANSA, che tutti noi conosciamo per essere appunto l'agenzia che in poche battute prova a raccontarci quello che accade. E però ecco, succede poi che i giornalisti dell'ANSA facciano anche dei grandi lavori di approfondimento, e appunto c'è un reportage molto interessante che campeggia appunto sul sito dell'ANSA sulla lenta rinascita di Amatrice, sul fatto che appunto non mancando i servizi primari, cioè l'ospedale, la costruzione dell'ospedale è super in ritardo, c'è solo una scuola, poi mancano le comunità. E sullo stesso tema c'è l'ex sindaco di Amatrice sulla Verità, che dice appunto: a 10 anni dal sisma ad Amatrice manca ancora la comunità. Quindi ecco, ho trovato interessante vedere su un giornale, comunque ecco appunto di area governativa, questo approfondimento sul fatto che appunto sicuramente c'è stata un'accelerazione negli ultimi anni, però continuano ad esserci tantissimi problemi. E ecco, se vi interessa leggere l'intervista, la trovate sulla Verità. Cambiamo decisamente argomento. A proposito di polemiche che arrivano dagli Stati Uniti, e quest'anno incredibilmente Alexandra Ocasio-Cortez, la leader dei, possiamo dire così, la nuova leader dei socialisti americani, oltre appunto ad aver avviato questo dibattito sul woke, ha avviato anche un dibattito sul cosiddetto social freezing, cioè il congelamento degli ovuli, che è un tema importante di cui discutere. Lo fa il Domani con un articolo a pagina 8 a firma di Francesca Fulghesu. Il titolo è: se i soldi non bastano, i limiti nel finanziare il social freezing. Si riferisce appunto, l'articolo parte dalla misura, dalla proposta di legge di Emiliano Fossi, deputato e segretario del PD toscano, che appunto ha presentato una proposta di legge sul social freezing, l'ha depositata alla Camera, e l'obiettivo è estendere a livello nazionale alcune misure in parte già introdotte in regione come Toscana e Puglia. Però ecco, è molto interessante come questo articolo mostri quanto una proposta del genere, poi se impiantata in un tessuto sanitario ed economico come quella italiano, rischia in realtà di scatenare quasi delle ulteriori problemi, ulteriori conseguenze negative. Per esempio, scrive Francesca Fulghesu, se lo Stato mette a disposizione un contributo per il social freezing, una parte di quei soldi può finire nelle strutture private che offrono il servizio. Mentre Fossi indica nel controllo pubblico la soluzione, le risorse dovrebbero passare attraverso regioni e ASL con un monitoraggio annuale del Ministero della Salute. Nel 2023 in Italia erano attivi 316 centri di procreazione medicalmente assistita, 96 pubblici, 202 privati e 18 privati convenzionati. I centri di secondo e terzo livello, quelli in cui si effettua la crioconservazione, sono invece 200, con forti disparità tra le aree. Affidare a sistemi sanitari territoriali l'attuazione della misura può produrre un accesso diverso a seconda del luogo di residenza, riproducendo una delle diseguaglianze che già caratterizzano la sanità e che ancora una volta si sono verificate anche negli ospedali francesi, concentrati soprattutto nelle regioni centrali. Ma ancora, scrive il Domani, finanziare il congelamento degli ovociti non solo non risolve i problemi socio-economici che si celano dietro la denatalità, non solo è quello del luogo di residenza, riproducendo una delle diseguaglianze che già caratterizzano la sanità e che ancora una volta si sono verificate anche negli ospedali francesi, concentrati soprattutto nelle regioni centrali. Ma ancora, scrive il Domani, finanziare il congelamento degli ovociti non solo non risolve i problemi socio-economici che si celano dietro la denatalità,

ragioni per cui sempre più donne rinviano la maternità, la precarietà, l'incertezza economica, un welfare che non offre servizi sufficienti, e dimentica anche quelle donne che sono lontane dai centri medici e che non hanno i soldi per la conservazione o per la PMA. Promette di rimandare una possibilità, ma non fa nulla per cambiare l'orizzonte in cui renderla reale. Se vi interessa questo articolo, lo trovate a pagina 8 del Domani. A proposito di, appunto, ragioni per cui sempre più le donne rinviano la maternità, vi segnalo un'inchiesta interessante della Stampa su un tema che torna ciclicamente, soprattutto in questo periodo in cui ci avviciniamo all'apertura delle scuole e dei nidi. È un'inchiesta che appunto riguarda i nidi italiani. Il nido non è ancora un diritto, 2 bimbi su 3 fuori dall'asilo nell'Italia delle diseguaglianze. L'articolo è a firma di Chiara Comai. Il Piemonte nella media nazionale ma non raggiungerà gli obiettivi europei del 2030, l'occasione persa del PNRR, infatti ricordiamo che il PNRR aveva dedicato un capitolo e quindi risorse molto importanti sul tema dei nidi, promettendo 150.000 posti in più, e invece appunto l'articolo mette in fila tutte le incognite e una serie appunto dati molto scoraggianti. Dice Comai: è come se a scuola al posto dei banchi per tutti ce ne fossero solo 1 su 3, gli altri a casa. Tornate quando avrete raggiunto l'età della materna, perché solo a quel punto il diritto all'istruzione è garantito quasi per tutto. Peccato che il congedo parentale non duri 3 anni come il tempo di attesa per l'infanzia, e così il diritto all'educazione e all'istruzione crea disuguaglianze già dai primi mesi di vita. Poi l'articolo analizza la situazione nelle diverse regioni italiane. Il divario peraltro non è solo tra regioni, ma è anche tra capoluoghi. Ovviamente i comuni capoluoghi offrono in media più posti rispetto agli altri. Se vi interessa, lo trovate a pagina 12 nella Stampa. Restiamo ancora un attimo sulle scuole, sulla scuola, e vorrei leggere segnalarvi un articolo del Giornale che collega, insomma, parte dalla tragica notizia della bambina morta di difterite a Palermo perché non si era vaccinata, e appunto scrive Claudio Smetti che il dramma di Palermo ha avuto quantomeno il merito di riaccendere l'attenzione sulle profilassi previste per legge. In Italia ci sarebbero 15.000 bambini non coperti, non solo a Palermo e non solo sulla difterite. Infame lei, la difterite subdola e fatale, pure insidiosa perché non affatto scontata e fraintendibilissima con una normale tonsillite almeno all'inizio. Però ecco, qui il punto non è la patologia, è più che altro il contorno della vicenda. Quindi scrive il Giornale, si torna a parlare di vaccini, si torna a farlo con il preconcetto ingigantito con il pandemonio della pandemia, lo fanno gli esperti, lo fa la politica e lo fanno i giornali e i medici sul posto. A Palermo c'è la corsa al rimedio e c'è anche quella alle ispezioni nelle scuole, che tra poche settimane aprono i cancelli, la sicurezza appunto prima di tutto. Non solo però, perché qui la questione è nazionale e in fondo parlano i numeri. La copertura vaccinale contro la differite in età pediatrica, si legge sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia è del 94,46%, che messa così magari suona anche come una buona percentuale, però vuol dire che esiste una fetta consistente, parliamo tra i 15.000 e i 22.000 bambini, che è del tutto fuori dai radar. Dal sud al nord, da Palermo a Bolzano, la diffidenza è ancora tanta e il lavoro da fare per smussarla anche. Se volete approfondire questo articolo, lo trovate a pagina 14. Andiamo velocemente, volevo segnalarvi in chiusura l'apertura del Sole 24 Ore, che parla di fuga dalle città. Anche qui
appunto un tema ricorrente. In 3 anni 97

0: 7.000 residenti hanno lasciato i capoluoghi per l'Interland, compensano le uscite 328.000 iscrizioni d'altre confine, soprattutto a Milano, dove appunto arrivano tanti stranieri, e appunto è interessante questa ricognizione appunto su quanti capoluoghi hanno perso quanti abitanti e perché. E c'è anche un piccolo approfondimento sul fatto che un milanese su tre è nuovo in questo momento. E questo era il Sole 24 Ore. Chiudo segnalandovi, continua l'inchiesta sul clima e sul cambiamento climatico di Repubblica, che oggi ha un articolo su che fine hanno fatto gli attivisti di Fridays for Future. Le nuove battaglie a firma di Viola Giannoli, ridotti nei numeri, fermati dalla pandemia, colpiti dai decreti sicurezza, i ragazzi del clima hanno cambiato pelle, studiano l'ambiente e si concentrano sulle sfide urbane. E per concludere vi segnalo anche un articolo del Post, il quotidiano online diretto da Francesco Costa, che, ecco, spero che avremo modo di parlarne anche nelle prossime settimane. L'articolo si intitola "Avremo abbastanza elettricità per tutti i data center? In Italia se ne costruiscano e progettano sempre di più, con un impatto sulla rete elettrica, sul mix energetico e forse sui costi in bolletta". L'articolo di Francesco Gaeta lo trovate sul Post. E la rassegna di oggi finisce qui, e ora è il momento del filo diretto. Vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
2: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

0: RAI Radio 3.
1: Agosto, Radio 3, ti riconosco. Ogni giorno, dalle 6 del mattino, in diretta, le nostre trasmissioni. Qui comincia e le rassegne stampa. Tutta la città ne parla e Fahrenheit. I festival del cinema con Hollywood Party e i cartelloni musicali di Radio 3 Suite in giro per il mondo. Qualunque sia la vostra estate, noi ci siamo. RAI Radio 3, sempre in onda, con voi.
2: Anche quest'anno, RAI Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea, EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
3: Per intervenire e porre domande a Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
4: Rieccoci, bentrovati per il nostro filo diretto, il momento in cui appunto parlate a voi, tocca a voi commentare le notizie dei giornali. Stanno arrivando molti messaggi, devo dire in particolare sulla vicenda Sea-Watch. C'è Angela da Firenze che scrive: Sea-Watch di nuovo bloccata e multata per aver soccorso delle persone in pericolo in mare. Aveva già scritto giorni fa Angela per ricordare che c'erano persone morte in mare che nessuno recupera, e Angela si chiede: dov'è finita la pietà di Antigone? Come possono i nostri governi definirsi cristiani e lasciar morire in mare o nei lager libici persone che cercano speranze di nuova vita? Daniele invece scrive: Piantedosi dice il giusto, ovvero che nessuno è al di sopra della legge. La domanda è: a quale legge fa riferimento, quella locale o quella universale? Se è vero che la vita umana è un bene superiore a tutto, allora anche il ministro dovrebbe rivedere le sue dichiarazioni, nonché le presunte leggi di cui parlo. Voglio segnalarvi però che c'è anche chi, come Rosi da Luino, che dice: credo che ci dovremmo indignare per le morti nel Mediterraneo, soprattutto contro gli scafisti e gli stessi immigrati che affrontano questi viaggi mettendo i propri figli in pericolo, e non gettare la colpa soprattutto a chi non è più in grado di fare accoglienza nel proprio paese e facendoli sentire cattive persone. Quindi ecco, come vediamo anche nella nostra dimensione di pagina 3, questo è ovviamente un argomento su cui trovare anche una linea comune non è semplicissimo. Ma vediamo chi c'è in linea, prendiamo la prima telefonata. Pronto?
5: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Rita e chiamo da Pietrasanta.
4: Buongiorno Rita.
5: Allora sì, sulla Sea-Watch rimango sul tema. A me pare, non lo so, volevo sentire la sua opinione, che ci sia un conflitto evidente, palese, tra il diritto del mare, che credo imponga il salvataggio di chiunque si trova in pericolo, e il diritto, in questo caso del nostro paese, che invece impone, appunto, si basa su altro, e quindi non, insomma, evidentemente impone di lasciare affogare le persone, visto che non ci sono praticamente salvataggi, oppure insomma, visto che si prevede di riconsegnare ai libici le persone che si trovano in mare. Allora dico io, questo conflitto che mi pare evidente, chi è che dirime, cioè chi è che può intervenire, chi è che decide quale dei due diritti debba prevalere? Ecco, la domanda è solo questa, volevo sapere che ne pensa.
4: Rita, grazie, la ringrazio moltissimo, anche perché quella che lei pone è un po' la domanda, nel senso che quello, diciamo, uno dei motivi per cui, ecco, anche adesso, appunto, c'è lo stop, c'è il blocco, però Sea-Watch dal canto suo dice: aspettiamo, vediamo cosa diranno i giudici, no? Perché i giudici già in passato si sono poi, come dire, mostrati a favore delle ONG, delle decisioni delle ONG e contro invece le disposizioni dei governi. Quindi sicuramente ecco, il problema è quello proprio che ci sono diverse leggi in questo momento che confliggono, perché se da un lato è chiaro che la legge del mare, come giustamente ricordava Rita, obbliga al soccorso in mare, è anche vero che poi ci sono degli accordi che sono stati sottoscritti da tutti che obbligano, in questo caso specifico, la Libia a intervenire, però poi è anche vero che le ONG, se nel momento in cui si rendono conto o credono che ci sia una ragione per cui i soccorsi non ci saranno, l'attivazione di un piano di soccorso non ci sarà e anzi quei migranti rischiano di essere portati in strutture dove le condizioni di vita potrebbero peggiorare, anche loro possono fare appello. Quindi ecco, è proprio in questo conflitto di leggi, in questo conflitto di intenzioni che poi sta appunto innanzitutto all'Europa a continuare a trovare un terreno comune, anche con gli altri paesi per le operazioni di soccorso. E poi, ripeto, fino a quando le questioni saranno poi, potranno essere, ma dico anche fortunatamente, ribaltate dalle corti, è chiaro che ci sarà sempre un tira e molla su... un tiramolla su che cosa? Sulla vita dei migranti. Quindi ecco, ringrazio Rita per aver posto quella che è sicuramente una delle questioni più importanti in questo momento. Vediamo se c'è un'altra telefonata. Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Mi chiamo Pier Giovanni e chiamo da Friedrichshafen in Germania.
4: Buongiorno Pier Giovanni.
0: Allora, volevo chiedere se ci può rispiegare da dove nascono gli extra profitti delle aziende petrolifere e se secondo lei la giustificazione che alla fine è il mercato bello e quei soldi servono come in ogni mercato finanziario ai futuri investimenti, se questa giustificazione, dato come nascono gli extra profitti, sia applicabile anche in una situazione di emergenza e con guerra in corso.
4: Grazie Pier Giovanni per appunto la questione. Peraltro una cosa che stamattina non ho detto in fase di rassegna, che ho trovato piuttosto interessante come quasi tutte le interviste che ci sono su questo tema degli extra profitti, in realtà dal Corriere alla Stampa, insomma ci sono tante interviste che provano appunto a spiegare la questione, in realtà siano contrarie alla questione degli extra profitti. Per esempio c'è Yergin, che è uno dei massimi esperti di energia in Europa, che dice: il prelievo sui petrolieri frena gli investimenti e indebolisce l'Europa. Ora, io le posso dire, in generale gli extra profitti non nascono automaticamente perché c'è una crisi. È chiaro che nascono quando una crisi fa salire molto il prezzo del mercato dell'energia, molto più rapidamente e molto più di quanto costa, salgano i costi di produzione di alcune imprese diciamo che la differenza tra il nuovo prezzo di vendita e i costi rimasti relativamente stabili genera quella che viene definita una rendita straordinaria, quindi un profitto che possiamo definire superiore a quello atteso, e quindi il Fondo Monetario Nazionale parla di, definisce economic rents, cioè si distingue tra chi estrae petrolio e gas da chi lo distribuisce. Quindi la ragione, però, qual è poi il centro di tutta questa polemica? Che quando è stato fatto in passato, perché appunto è stato fatto in passato, no? La Germania, per esempio, con il governo Scholz ha in passato varato una misura sugli extra profitti, poi in realtà ci sono stati anche dei problemi, perché innanzitutto è come si fa a capire qual è un extra profitto, cioè qual è veramente la quota che noi possiamo definire extra profitto e che invece non viene investita per migliorare in qualche modo l'azienda, la distribuzione. E ora, diciamo, sui giornali lei appunto troverà tanti esperti che dicono il problema appunto non è la soluzione non è tassare l'extra profitto, ma è ad esempio il problema è aver chiuso le raffinerie europee. Questo diranno molti, no? Che la vera emergenza è la carenza di raffinerie. Questo perché? Perché appunto è molto complicato riuscire a capire qual è davvero la quota di extra profitto. Bene, secondo me, fa Giorgetti a provare a stimolare una proposta comune europea. Peraltro l'Europa l'ha già fatto, l'Europa subito dopo l'invasione russa in Ucraina ha tassato gli extra profitti e appunto aveva chiesto agli stati membri di fare lo stesso, di regolarsi a livello nazionale e poi appunto gli ultimi anni hanno dimostrato che il problema, insomma, che è una questione molto più complicata di quanto no possa sembrare, dicendo ok, tassiamo gli extra profitti perché appunto Big Oil ha fatto 148 miliardi di utili in più in 6 mesi e quindi è giusto così. Però appunto cosa fanno le società dei guadagni inattesi? Quanto è diventato anche più complicato per tante aziende spostare il petrolio, produrlo? Quindi ecco, al di là poi della propaganda e dell'ideologia, anche qua entriamo su un terreno dove la realtà è molto più complicata. Quindi grazie Pier Giovanni per avermi dato la possibilità di parlarne un po'. Vediamo se c'è un'altra telefonata. Pronto?
6: Sì, buongiorno, sono Deborah da Pisa. La chiamo perché vorrei porre di nuovo l'attenzione sulla questione del congelamento degli oociti come pratica sociale che sembra essere la nuova frontiera. Ecco, avrei un paio di punti da mettere in evidenza. Uno, spesso queste donne che ricorrono a questa pratica, che vorrebbero ricorrere a questa pratica, è perché non riuscirebbero ad affrontare da sole una gravidanza. Magari se ci fossero, al di là del congelamento degli oociti, delle politiche che le aiutino a portare avanti la gravidanza da sole, questo congelamento non sarebbe necessario. Il paese è davvero pronto ad affrontare un tipo di pratica sanitaria così? Ci vogliono persone formate, ci vogliono investimenti su mezzi e strumenti pratici per poter farlo, per esempio i congelatori, fisicamente dove mettere questi oociti. Certo. E poi un'altra questione, il fatto di congelare gli oociti perché? Perché si pensa che questi possano invecchiare e poi a un certo punto la donna è pronta per essere ancora in grado di fare una gravidanza, però allo stesso tempo, così come possono invecchiare gli oociti, possono invecchiare gli spermatozoi. Quindi allora perché si parla solo di congelamento degli oociti e non anche di spermatozoi? Tra l'altro era una questione che, se non ricordo male, qualche tempo fa era stata affrontata anche su Radio 3 Scienza. E poi questo come ultima questione, sappiamo se effettivamente la scienza è pronta a dirci quali sono gli effetti su queste pratiche nei futuri nascituri. Ecco,
4: grazie Deborah. Grazie. Che lei ha ben riassunto un po' tutti i temi principali intorno alla pratica del social freezing, del congelamento degli ovuli. Vorrei avere per lei tutte le risposte, le interessanti domande che pone. Purtroppo non ce le ho, nel senso che mi fa pensare lei, no, alla questione degli spermatozoi, al di là, ecco, della, diciamo, del fatto noto ai più che ci sono dei tempi di invecchiamento differenti. Andrò sicuramente a recuperarmi la puntata di Radio 3 Scienza, perché, ecco, per approfondire a mia volta questo tema. Però, ecco, al di là dei tempi di invecchiamento, non so perché sugli spermatozoi non si è mai aperto, diciamo, questo dibattito rispetto, ecco, alle scelte. Ecco, non entro assolutamente nel campo delle scelte individuali, perché credo che poi una donna sia e debba essere, come dire, libera di decidere il più possibile quello che vuole per il, diciamo, per il proprio futuro, per il proprio presente. Ed è chiaro, però, quello che lei mette in luce, che ho provato in qualche modo anche io a sottolineare con la scelta degli articoli di stamattina, cioè è chiaro che ecco, se poi andiamo a parlare con tante donne che hanno deciso, stanno decidendo di muoversi in questa direzione, spesso lo fanno al di là delle ragioni personali, anche perché oggi è evidente che decidere di fare un figlio in una condizione di precarietà, instabilità, mettiamoci anche, diciamo, le questioni legate al cambiamento climatico, è chiaro che tutti sono in qualche modo in una, diciamo, tante donne sono giustamente in una condizione di attesa, di preoccupazione rispetto a quella che è una scelta comunque importantissima, e quindi l'illusione in qualche modo di poter prorogare la scelta perché pensi di arrivare a un punto in cui forse avrai più strumenti per prendere quella scelta, diciamo, decidere, avrai più strumenti, avrai più risorse per decidere, ecco. Però, appunto, come dice giustamente Deborah, poi dobbiamo creare le condizioni per farlo, perché appunto quello che mi interessava dell'articolo che c'era sul Domani è il fatto che appunto una misura come quella del social freezing, in una situazione come quella italiana, dove le strutture pubbliche non sono pronte, dove non c'è una formazione, perché appunto ha visto Deborah quante anche questioni ci siamo poste in una telefonata, quindi è chiaro che ci devono essere anche degli operatori formati, ci devono essere tutta una serie di condizioni che in questo momento non ci sono, quindi arrivare appunto ad una proposta. Poi appunto ci si sta muovendo a livello regionale, come sappiamo la regione Puglia dà un contributo, mi pare dal 2025, non potrei sbagliare, alle donne per congelare gli ovuli, insomma anche la Toscana ha già preso dei provvedimenti, però ecco, vediamo tutti questi tentativi in regioni che magari hanno anche, diciamo, ecco, delle storie sanitarie, mettiamo così, differenti, o delle strutture magari più in grado di accogliere anche queste, tra virgolette, sperimentazioni. Però ecco, la ringrazio per aver, diciamo, posto questo tema, che sicuramente sarà un tema dominante nei prossimi anni. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
7: Pronto, buongiorno, sono Luca da Torino.
4: Buongiorno.
7: Volevo domandarle se sa quali siano le azioni messe in atto dal governo rispetto alle conseguenze dei cambiamenti climatici, della crisi climatica. Cioè, la sovranità alimentare, per esempio, in capo al Ministero dell'Agricoltura, in questo momento come viene perseguita dopo un'estate così rovente, che è seguita una primavera piovosissima? Le famose infrastrutture, gli invasi, a che punto sono in progetto e quanti sono stati messi in opera? C'è un coordinamento attraverso, appunto, il ministro addetto con le altre nazioni europee e il nostro commissario alla Commissione europea? Sta facendo qualcosa per coordinare l'azione del governo italiano con quella degli altri governi? A me pare di no, però potrei sbagliarmi, e le chiedo se lei ne sa qualcosa.
4: E grazie Luca per aver appunto ricordato innanzitutto appunto l'intervista a Pichetto Fratin di qualche giorno fa, che insomma avete ampiamente affrontato qui a Prima Pagina. E perché dico che è un'intervista importante? Perché tutti, diciamo come lei, Luca, in questo momento siamo un po' alla ricerca di risposte, no? Cosa, di risposte concrete, perché appunto abbiamo fatto un'estate a parlare di record, a contare i danni sull'agricoltura, sul commercio, su tutto del cambiamento climatico, però poi appunto nei fatti cosa si sta facendo. E sicuramente la risposta, le risposte che ha dato il ministro non sono rassicuranti, ecco, perché non c'è una posizione chiara né su come appunto spendere i fondi dell'Unione Europea per ridurre il fossile, perché appunto mi sembra di ricordare che diceva è partito un confronto con il MEF e, no, e c'era anche questo giustificazionismo, non possiamo risolvere con la bacchetta magica un problema enorme. Se guardiamo, ecco, ai dati, ai numeri degli ultimi anni, sicuramente l'esecutivo ha dimezzato la spesa pubblica per l'energia pulita, per la mobilità sostenibile, ha ridotto i fondi del PNRR per le comunità energetiche rinnovabili, quelli per l'acquisto di veicoli non inquinanti, e adesso vediamo come sarà, diciamo, la prossima manovra, no? Perché poi bisogna tenere un po' sempre i due piani in osservazione, quindi da un lato appunto le misure a livello europeo, ma poi dall'altro bisogna guardare appunto poi di fatto quanto il governo mette per il Ministero dell'Ambiente, per la lotta al cambiamento climatico. E quello che sappiamo è che il Ministero dell'Ambiente è stato in realtà tra i ministeri più penalizzati per, diciamo, proprio dall'ultima manovra. Quindi ecco, al momento devo dire non vedo un impegno da parte del governo per affrontare quella che, diciamo, è una crisi che sicuramente ha bisogno di manovre concrete, di risposte concrete. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
8: Salve, sono Leo, abito a Milano.
4: Buongiorno.
8: Volevo parlare della cultura woke. Io penso che esista una bufala, una menzogna a sostegno della cultura woke, ed è l'intersezionalità. L'idea, cioè, che tutti gli oppressi dalla cultura patriarcale, maschilista, fascista, capitalista, coloniale, razzista, che tutti gli oppressi da questo potere autoritario mondiale costituiscono una classe omogenea di buoni, una massa compatta pronta a fare la rivoluzione e ad affossare finalmente il malefico ordine repressivo. E non è così. Ci sono operai che non vogliono gli immigrati, ci sono lesbiche che vedono di malocchio i trans, i migranti comunque odiano gli ebrei. Ci sono comunisti che picchiano le donne, ci sono locali del territorio, a proposito di ambientalismo, che non vogliono le pale eoliche degli ambientalisti, e via così a contrapporsi. In definitiva, mi sembra che ogni gruppo esprima i suoi interessi e le sue idiosincrasie, che non esiste un comune oppressore, che la cultura, cosiddetta cultura woke, non c'è. Che sia solo una bandierina elettorale unificante della sinistra che svanisce dopo le elezioni. Che cosa ne pensa?
4: Grazie Leo per questo intervento e, insomma, per aver anche ricordato quello che è stato, diciamo, ora non so quanto i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici quanta familiarità hanno col tema dell'intersezionalità. Conoscendo un po' il pubblico di Radio 3, credo che ne abbiano molta, però ecco, l'idea che tutte le lotte in qualche modo sono intrecciate è sicuramente un'idea che si è fatta molto strada negli ultimi anni. Però ancora una volta, Leo, io dico una cosa su questo dibattito. Io credo che questo dibattito e appunto le questioni dell'intersezionalismo e tutte le questioni che lei ha posto, l'idea della vittima che ha sempre ragione, l'illusione che ci possano essere delle battaglie comuni a livello identitario, capaci di superare, di far superare le differenze e di creare in qualche modo un obiettivo comune a chi lotta. Ecco, sono tutti temi veri, sono tutti temi anche alti, però sono temi che io in Italia non ho visto. Cioè, nel senso, mentre sono argomenti che negli Stati Uniti ho visto moltissimo, no? Nel senso che gli Stati Uniti, è vero che poi sui giornali in questo periodo leggo tantissimo, no? Che tutti identificano l'inizio di questo dibattito con la morte di George Floyd. In realtà è un dibattito che inizia prima, perché ecco, penso che ci sono, tanti ascoltatori e ascoltatrici che seguono le vicende americane e penso ricorderanno come, no, si diceva che Hillary Clinton aveva perso le elezioni sulla battaglia per i bagni transgender. Parliamo del 2016, di 10 anni fa. Io mi ricordo all'epoca intervistai Mark Lilla, che era quando lavoravo al Corriere, che mi ricordo fu il primo a parlare di politica identitaria, no? Di politica identitaria, di battaglie identitarie, e che proprio su quelle battaglie si stavano nascendo non solo le nuove cause che poi appunto ruotano intorno al woke, ma anche tutto quello che ruota intorno al movimento MAGA, perché poi appunto mentre vedo una proliferazione di woke non ho visto una parola sulle battaglie identitarie a destra. Però ecco, quindi è verissimo quello che ha detto, e sicuramente l'abbiamo anche, come dire, negli Stati Uniti abbiamo avuto anche un risultato concreto di quello che dice lei, cioè del fatto che poi questa unione, questa solidarietà di cause e di battaglie non ha prodotto un risultato concreto. E anche per questo poi è interessante però vedere come queste nuove generazioni, oggi appunto vi citavo l'inchiesta sui Fridays for Future, che ci tengono a dire: noi non è che abbiamo smesso di lottare per il clima, ma ci stiamo concentrando anche su altre sfide, no? Stiamo cercando di avere un approccio più globale ai problemi, quindi il clima, e questo da un lato io riesco a capirlo, perché è ovvio che il clima non riguarda solo ovviamente l'ambiente, cioè il clima è diventato uno dei grandi, il cambiamento climatico è diventato uno dei grandi vettori di tutto, della vita pubblica e privata, quindi da un lato è anche giusto avere un approccio più globale alle battaglie. Però ecco, ci tengo a dirle, Leo, poi converserei con lei a lungo di questo tema, però io in Italia non ho visto mai niente di tutto questo, e se sbaglio, correggetemi. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
9: Pronto, buongiorno, sono Antonio e io in questo momento telefono da Cavallino, vicino a Jesolo. Stiamo facendo marcia. Buongiorno, che arriva nel 27 a Gerusalemme, è partita da Finisterre, si chiama Peace War Italia, ma non è questo che chiedo di ascoltarmi. Io telefonavo perché 10 anni dal terremoto che ha cambiato la geografia dell'Appennino centrale, Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto e tanti altri comuni dell'Appennino hanno conosciuto in pochi secondi la distruzione di case, piazze, eccetera. Insomma, nei mesi successivi altre scosse hanno continuato a devastare quel fragile territorio delle Marche, dell'Umbria, del Lazio, dell'Abruzzo. A 10 anni di distanza cosa si può fare? Però non solo raccontare queste terre che ha un significato, di andare oltre la fotografia di quelle macerie. Infatti ultimamente noi come Carovana delle Terre Mutate l'abbiamo appena terminato questo viaggio di ricognizione in quelle terre lì. E per concludere direi che il rischio a 10 anni di distanza da quel terremoto non è che l'attenzione si concentri sulle cose positive, ma il rischio è che si dimentichi ciò che ancora rimane da fare, ciò che ancora manca e manca tanto. Accumuli è ancora impacchettato come era rimasto nel 2016, e tanti altri comuni Amatrice non è granché, insomma Norcia abbastanza, cioè sono comuni che aspettano, a parte quelli principali e più blasonati dal punto di vista anche turistico, che aspettano ancora una ricostruzione che a 10 anni è una vergogna che ancora non ci sia. Ecco, volevo dire questo per non dimenticare. Grazie.
4: Grazie Antonio, grazie per il suo intervento che tiene insieme due aspetti, no? Da un lato, giustamente, lei ricorda tutto quello che ancora non è stato fatto e tutti i ritardi e quanto poi appunto questo provochi il fenomeno di cui abbiamo cercato di parlare stamattina durante la rassegna, cioè il fatto che questi comuni non hanno comunità, non hanno persone, non nascono bambini, no? Perché appunto sembra, come ha detto giustamente lei, tutto fermo, tutto congelato, e quindi la ringrazio per aver appunto da un lato messo in luce questa questione, dall'altro anche il fatto che sarebbe sicuramente opportuno dare anche più spazio alle iniziative di chi in questi luoghi si sta in qualche modo sforzando di portare nuova vita, che poi nuova vita vuol dire tutto, nuova vita vuol dire anche aprire una libreria, vuol dire anche aprire un'associazione, vuol dire anche convincere qualcuno appunto a vivere lì. Quindi ecco, vediamo domani, appunto oggi la Premier andrà da Amatrice, quindi vediamo se domani i giornali e i siti raccoglieranno in qualche modo il suo appello. Stanno arrivando tanti messaggi. Sempre devo dire sulla questione migranti tantissimo e vedo Gennaro da Baronissi che chiede buongiorno, la Libia non è un paese sicuro, diverse sentenze della CEDU lo confermano, l'Italia non può sottrarsi a questa evidenza né al principio di non respingimento. Ecco, lo dicevamo prima, è vero quello che dice, è vero ed è anche vero che quando la Corte si è pronunciata affermando che la Libia non era un paese sicuro ha anche aggiunto in un caso specifico, no? Vi ricorderete il caso Hirsi Jamaa del 2012 e la Corte aggiunse anche che le autorità italiane erano consapevoli di quel rischio. Quindi sicuramente il principio di non respingimento verso un luogo dove il migrante rischia delle persecuzioni è un principio vero e l'Italia non può aggirarlo semplicemente sostenendo che il soccorso è avvenuto appunto in una zona libica. Anche perché appunto il fatto che la Libia abbia una zona di ricerca e soccorso riconosciuta non significa automaticamente che sia un paese sicuro per lo sbarco. E anzi, questo è proprio, diciamo, il cavillo dove anche le Nazioni Unite sono state esplicite nel dire che la Libia non è un luogo sicuro per lo sbarco delle persone in mare. Però questo, da qua, come dire, non discende automaticamente che qualsiasi forma di coordinamento con questo centro SAR libico sia illegale. Quindi dove si gioca qui la questione? Cioè sul fatto che Piantedosi dice avevano l'obbligo di informare e di coordinarsi con l'autorità responsabile di quella zona, che è diverso dal dire consegnate i naufraghi alla Libia. E proprio, diciamo, su questa distinzione si gioca buona parte del contenzioso sulle ONG. Ma vediamo se c'è un'altra telefonata. Pronto?
10: Sì, buongiorno, sono Sofia da Venezia.
4: Buongiorno.
10: Avevo una domanda in merito alla questione del congelamento degli ovociti. Io l'anno scorso a 34 anni sono rimasta incinta, ho tentato di prenotare un'ecografia morfologica nel pubblico e non sono riuscita a prenotarla perché la lista d'attesa era troppo lunga. Ho dovuto farla nel privato, ho potuto pagarla nel privato, cosa che non è scontata. Quindi quello che chiedo è se il sistema sanitario fatica a sostenere le gravidanze reali o non è in grado di sostenerle, quanto è legittimo che sostenga gravidanze che sono solo potenziali?
4: Sofia, che Diciamo che bella domanda che fa e che è un po' il cuore, no? Mi sembra di questo argomento che abbiamo cercato di affrontare oggi insieme. Peraltro c'è anche un'altra lettrice che in un messaggio appunto torna sull'argomento e in maniera appunto simile a quella di Sofia, no? Perché dice: sono una giovane donna di 32 anni, probabilmente bisognerebbe intervenire sulle cause per cui le donne decidono di non fare figli, che sono i salari, i servizi, i nidi. La mia preoccupazione come donna prima di fare un figlio è: me lo potrò permettere? Potrò garantirgli una vita ricca delle stesse esperienze che ho fatto io? Forse questo è il vero nodo. E questo lo scrive Francesca. Francesca, Sofia, certo, infatti, guardate, io mi ricordo quando appunto è partito questo dibattito sul congelamento degli ovociti. Io ricordo che appunto, come spesso accade, poi è partito dagli Stati Uniti. Ricordo che insomma era più o meno una decina, forse anche di più, forse 12 anni fa. Ricordo una cosa che mi aveva abbastanza impressionato, è che all'epoca le grandi aziende digitali, cioè i grandi oligopoli, no? Quelle che oggi appunto sono Meta, Google, eccetera, offrivano questo servizio, diciamo, come benefit. Quindi, diciamo, tra i vari servizi che l'azienda, cosa che peraltro, diciamo, mi risulta che insomma non si è abbastanza diffusa, ecco. Poco, diciamo, parliamo sempre di un settore molto particolare dell'industria, però ecco, diciamo che il fatto che fossero addirittura dei servizi no, utilizzati, dati come benefit alla lavoratrice, alla manager, no, ti dava all'epoca un po' la scala di come questa cosa fosse un lusso, possiamo dire così, di come fosse percepita come un lusso. Allora, secondo me non è un lusso, ok? Quindi non è un lusso, perché è un, come dire, è uno strumento in più per compiere una scelta importante. Però appunto, Sofia, Francesca, è chiaro che nel sistema sanitario italiano ci sono diciamo problemi talmente importanti che riguardano no, la maternità e la possibilità di avere un figlio, che è chiaro che appunto questo nuovo tema bisognerebbe affrontarlo in maniera diciamo organica, perché sennò poi appunto il rischio qual è? Che si finisca di parlare di questa cosa come un lusso, e questo sarebbe francamente sbagliato. Mi stanno arrivando un po' di messaggi, forse mi dicono un po' di messaggi, c'è Vincenzo che mi dice: secondo lei, esperta d'America, riusciranno i nostri eroi a sfasciare l'Europa ed Occidente entro il 2028? Vincenzo, io spero di no, nel senso che penso che ci stanno provando seriamente, nel senso che penso che tra gli obiettivi di Trump ci sia comunque in qualche modo diciamo la possibilità di indebolire l'Europa, però penso anche che l'Europa sta provando a fare delle cose per evitarlo. Vediamo se riesco velocemente a prendere un'altra telefonata.
11: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno, ce la facciamo.
11: Sono Mauro, sì, sono Mauro da Arezzo.
4: Salve Mauro.
11: Allora, volevo tornare sul tema del contenimento del prezzo dei carburanti, che è stato accennato anche stamani, comunque un tema di questi giorni, del contenimento almeno nel breve periodo, cioè almeno fino a quando si potranno rimuovere le cause contingenti di aumento dei prezzi legate alle guerre, quindi speriamo molto, ma molto presto. Perché la domanda che volevo fare è se lo Stato italiano non potrebbe intervenire attraverso Eni. Lo Stato italiano detiene ancora una quota rilevante delle azioni di Eni. Sappiamo che Eni è uno dei principali attori in questo mercato in Italia, e attraverso Eni si potrebbe provare a calmierare i prezzi di vendita, tenendo conto che Eni anche l'ultimo anno ha fatto registrare gli utili più alti nel suo settore, quindi una riduzione di questi utili sicuramente diciamo non comprometterebbe risorse necessarie per la gestione e per gli investimenti che Eni continua a fare in tutto il mondo. Quindi ecco, mi chiedevo sì. perché chiedo a lei se questa strada non può essere percorsa.
4: Guardi, peraltro, come dire, c'era oggi, non ricordo su quale giornale, però c'era proprio un passaggio su questa cosa che Eni in qualche modo veniva esclusa. Guardi, è il Corriere che dice l'impennata degli utili di molte major, non di Eni, che ha guadagnato soprattutto dall'aumento della produzione. Ci torneremo su questo argomento, Mauro. Sicuramente il caso Eni è un caso delicato, perché Eni, come sappiamo, non è una normale compagnia privata, quindi lo Stato si trova contemporaneamente nella posizione di, diciamo, azionista che beneficia degli utili e di governo che deve proteggere i consumatori. Quindi sicuramente, ecco, è un tema molto delicato. Spero che troveremo articoli, diciamo, su questo nei prossimi giorni. Noi ci fermiamo qui. Per la parte tecnica ringraziamo Paola Brai e Davide Tenti, redazione Maria Chiara Beranec e Antonio Santaniello. Dopo il giornale radio, Luca Mastrantonio conduce Pagina 3 e a seguire le novità musicali di Primo Movimento alle 10. Tutta la città ne parla, approfondirà uno dei temi posti da voi ascoltatori, e noi ci sentiamo domani. Grazie.
3: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: RAI Radio 3.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
3: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
4: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
3: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
4: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
5: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
6: Muraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Ucraina, 35 anni di indipendenza. Al vertice dei volenterosi, Zelensky chiede difese aeree e rivela l'esistenza di un piano di pace condiviso con Washington.
4: 24 agosto 2016, il terremoto che devastò il centro Italia. La premier Meloni ad Amatrice per commemorare le 299 vittime e rilanciare la ricostruzione. Molto è stato fatto, molto resta da fare e lo faremo.
3: Migranti, fermata e multata Sea-Watch per mancato coordinamento con le autorità libiche. Piante dosi, violate le norme sulle operazioni in mare. Non collaboriamo con criminali e trafficanti, la replica dell'ONG tedesca.
4: Due giorni in più, il governo prolunga fino al 26 agosto il taglio delle accise sul gasolio per auto. Allo studio nuovi interventi e una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere.
3: Un cordiale buongiorno da Pietro Plastina e Valentina Antonelli in studio. In apertura il piano di Zelensky per porre fine al conflitto con la Russia. La proposta è stata elaborata insieme a Stati Uniti ed Europa oggi a Kiev, nell'anniversario dell'indipendenza ucraina. Vertice dei volenterosi.
5: Blindare i cieli ucraini e avvicinare la pace, le due urgenze di Zelensky mentre l'Ucraina celebra i suoi 35 anni di indipendenza, accogliendo a Kiev una decina di leader dagli Stati Uniti, nessuno dell'attuale amministrazione, e gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff cancellano la loro visita a Mosca proprio quando Zelensky annuncia un piano di pace, tre le tappe, tregua, ritiro di entrambe le truppe, creazione di una zona economica franca, sforzi diplomatici anche dal Vaticano con l'arrivo a Mosca del segretario per i rapporti con gli stati Gallagher. Impellente è però la necessità di difendere i cieli. Con le città sguarnite di scudo, i morti civili sono aumentati in un anno del 44%. L'Unione Europea promette così 6 miliardi e altri aiuti saranno discussi nel vertice dei volenterosi. Intanto a Kharkiv altri 5 morti, mentre in Russia due bimbi vengono uccisi da un drone ucraino. A insidiare Zelensky poi il fronte interno, con l'ex ministro della difesa Fedorov a incalzarlo su corruzione ed elezioni. Un voto ora sarebbe uno tsunami, dichiara il presidente. Valeria Fraschetti, GR3.
4: Al vertice dei volenterosi parteciperà da remoto anche Giorgia Meloni, che nel pomeriggio sarà ad Amatrice per la commemorazione delle vittime del terremoto che 10 anni fa colpì il centro Italia. Nella prefazione a un volume presentato al meeting di Rimini, la premier afferma che fin dal suo insediamento il governo ha lavorato per imprimere un'accelerazione alla ricostruzione. Molto è stato fatto, scrive, altrettanto resta da fare. Noi intendiamo farlo per rispondere alla domanda di futuro di chi è cresciuto in questi luoghi e vuole tornare a vivere.
3: Fra Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto furono 299 le vittime del sisma, e in diretta proprio da Amatrice la nostra inviata Simona Decina.
6: Sì, oggi Amatrice è un grande cantiere, il sole illumina gru, impalcature, e da pochi giorni è tornato asfaltato Corso Umberto I, quello che era la strada principale, ora senza più nulla intorno.
7: C'era il bar, c'erano altri negozi, quindi si salutava il tabaccaio, si salutava l'altro bar.
6: I dati raccontano quanto sia lunga la rinascita, la ricostruzione privata è a circa il 40%, mancano però ancora tante opere pubbliche, il comune è in una sede provvisoria, l'ospedale avvolto dalle impalcature, nei due centri commerciali ci sono anche studi medici e professionali, ma l'aggregazione qui non ha i suoi spazi.
8: Manca la matrice dove siamo cresciuti, il centro storico.
6: Il dato più pesante riguarda però il ritorno degli abitanti nelle proprie case. Circa 1000 persone solo qui ad Amatrice vivono ancora nei prefabbricati che erano provvisori. Le SAE, soluzioni abitative in emergenza.
9: Quando tira vento, abbiamo paura che queste SAE volano via.
10: La più grande paura è che se non riusciamo a rimettere in piedi questi paesi, poi mano a mano alla fine muoiono.
6: Da Amatrice con Danilo Ranieri, linea a voi.
4: Non si fermano le operazioni militari israeliane su Gaza, nel mirino dell'esercito anche la Cisgiordania. Netanyahu continua a ignorare il piano di pace americano.
11: I raid mirati su Gaza sono continui. Anche questa notte una tenda in un campo sfollati di Deir al-Balah è stata colpita. Ieri l'attacco contro una fabbrica di armi di Hamas, ucciso il comandante del posto. Ma le schegge hanno raggiunto anche dei civili e un bimbo di 4 anni è stato ucciso. È la cronaca quotidiana che continua a dire quanto si sia lontani dall'attuazione di quel piano di pace voluto da Trump. Netanyahu solo la settimana scorsa aveva detto chiaramente all'inviato e genero del presidente americano Jared Kushner che fermare i raid su Gaza Gaza contro Hamas sarebbe stata una sconfitta, soprattutto ora che si è in piena campagna elettorale. Ma è anche la Cisgiordania sempre più in fiamme, non solo per le violenze quotidiane ad opera dei coloni, ma anche per le operazioni militari che l'esercito continua a compiere in città e campi profughi palestinesi. Ieri, nel campo di Ashkara, non lontano da Nablus, durante una di queste operazioni è stato ucciso un palestinese di 14 anni. E così la rabbia palestinese si manifesta anche con attacchi di lupi solitari, come quello di un ragazzo di 16 anni catturato dalla polizia. Aveva colpito con un coltello un israeliano, ferendolo in modo lieve. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
3: Il ministro dell'Interno Piantedosi ha deciso di fermare e sanzionare la nave della ONG tedesca Sea-Watch per aver violato le norme sul soccorso in mare. L'imbarcazione adesso è bloccata nel porto di Napoli.
0: Un nuovo braccio di ferro tra governo e organizzazioni umanitarie. Per la Sea-Watch 7.500 euro di multa e 45 giorni di fermo al porto di Napoli, dove martedì ha sbarcato 6 naufraghi soccorsi nel Mediterraneo centrale. 3 sono minori non accompagnati. La decisione del Viminale, ancora una volta la nave battente bandiera tedesca, non ha rispettato gli obblighi di legge, scrive il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Secca la replica dell'organizzazione. Abbiamo informato l'Italia e i paesi limitrofi, non il cosiddetto centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico, un'autorità fantoccio. Noi non collaboriamo con criminali e trafficanti. L'Italia può dire lo stesso. Giacomo Zorzi di Sea-Watch.
12: Queste milizie sono le stesse che a maggio avevano aperto il fuoco contro la nostra nave, lo avevano già fatto contro le persone migranti.
0: Il nuovo stop alla ONG tedesca in un momento delicato tra Roma e Berlino sui cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo, presenti in uno Stato dell'Unione Europea diverso da quello di primo ingresso. Elena Baiocco, GR3.
4: Siamo in prima linea nella tutela della legalità e nella lotta ai trafficanti di esseri umani. Il ministro per gli affari europei Foti risponde così a Sea-Watch. Le regole si rispettano, nessuno, afferma, può considerarsi al di sopra della legge, nemmeno le ONG. Dall'opposizione Bonelli, AVS definisce un crimine contro l'umanità non consentire i salvataggi in mare, aggiungendo che è ipocrita applaudire il Papa e poi sequestrare le navi che salvano vite. Secondo Maggi, più Europa, l'accanimento contro Sea-Watch vuole distrarre dai fallimenti del governo italiano in tema migratorio.
3: Carburanti. Firmato il decreto per il prolungamento del taglio delle accise sul diesel sino al 26 agosto. In seguito possibili altri provvedimenti.
13: Nel piano del controesodo che presenta il conto agli automobilisti, il ministro dell'Economia Giorgetti ha firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, con il quale viene prolungato fino al 26 agosto lo sconto sul diesel. Il taglio è di 17 centesimi al litro tra IVA e accise. Per finanziarlo si farà ricorso a 20,8 milioni di extragettito IVA. Il precedente decreto fissava il termine per lo sconto al 24 agosto, poi era arrivato l'annuncio della proroga fino al 25, che è stata infine allungata di un altro giorno. Intanto, secondo i dati del Ministero delle Imprese, il diesel in autostrada ha superato la soglia dei 2,2 euro al litro, mentre la benzina è a 2,087 euro al litro. Di poco più bassi, ma comunque superiori ai 2 euro, i prezzi sulla rete stradale nazionale. Nuovi interventi sono al vaglio del governo per il periodo successivo al 26 agosto, mentre l'Italia, assieme ad altri 5 paesi dell'Unione Europea, punta anche a una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Giuseppe Di Marco, GR3.
4: I carburanti non sono l'unico tema economico sul tavolo della politica. In vista dei lavori sulla legge di bilancio, tra i partiti si accende il confronto su patrimoniale e tassazione degli extra profitti.
14: La sinistra, come d'abitudine, studia nuove tasse. Fratelli d'Italia fa riferimento alla patrimoniale per mettere in risalto la linea seguita invece dalla maggioranza. Lucio Malan.
15: Con il governo Meloni ogni anno gli italiani pagano 21 miliardi in meno di tasse attraverso il taglio del cuneo fiscale e la riduzione dell'IRPEF, facendo crescere il potere d'acquisto dei salari.
14: Una strada su cui il centrodestra vuole proseguire con la nuova manovra. Forza Italia propone. La sinistra, come d'abitudine, studia nuove tasse. Fratelli d'Italia fa riferimento alla patrimoniale per mettere in risalto la linea seguita invece dalla maggioranza. Lucio Malan.
15: Con il governo Meloni ogni anno gli italiani pagano 21 miliardi in meno di tasse attraverso il taglio del cuneo fiscale e la riduzione dell'IRPEF, facendo crescere il potere d'acquisto dei salari.
14: Una strada su cui il centrodestra vuole proseguire con la nuova manovra. Forza Italia propone di detassare le tredicesime ed estendere i tagli IRPEF ai redditi fino a 60.000 euro.

0: Tasto su cui battono le opposizioni. Non bisogna attendere una risposta di Bruxelles, dice Elly Schlein dal PD, Antonio Misiani.
1: La tassa sugli extra profitti che Meloni e Giorgetti propongono a livello europeo la facciano subito in Italia per finanziare interventi di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili.
0: Il settore dell'energia, ricorda AWS, in questi anni ha guadagnato 80 miliardi, analisi condivisa dai 5 Stelle che però chiedono di recuperare fondi anche facendo dietro a fronte sul riarmo. Quanto al taglio delle accise sul diesel, uno sconto di 2 giorni è per Italia Viva solo una presa in giro. Lucio Bondi, GR3.
2: Non c'è stato alcun attacco politico contro Report, né una violazione delle norme europee sull'informazione. Lo scrivono gli eurodeputati di Fratelli d'Italia in una lettera alla Commissione di Bruxelles, lamentando la faziosità della trasmissione di Sigfrido Ranucci e le inchieste fatte di allusioni e supposizioni.
3: Dovrebbero piuttosto scrivere una lettera di scuse, la replica di 5 Stelle che accusano maggioranza e governo di voler terminare l'opera di colonizzazione della RAI, colpendo la principale trasmissione di giornalismo d'inchiesta del servizio pubblico.
2: Si fa strada il sospetto del caporalato a proposito della morte di Saddam Hussein, bracciante pakistano 32enne scomparso il 4 agosto scorso, il cui cadavere è stato trovato nel bagagliaio della sua auto coperta da un telo a Borgo Mezzanone tra Foggia e Manfredonia. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è quella che la vittima abbia dato fastidio a qualche caporale attivo nella zona.
3: È stato arrestato Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montana, il locale della strage di Capodanno. È accusato di violenze sulla moglie Jessica, finita in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta nella notte tra l'11 e il 12 agosto nell'abitazione della coppia nel Vallese. I coniugi Moretti sono entrambi indagati per l'incendio del disco bar, costato la vita a 41 persone, tra cui 6 giovani italiani.
2: Una colonna di fumo nero e denso si è alzata ieri dall'area a caldo delle acciaierie ex Ilva di Taranto. Un'anomalia nel sistema di sicurezza dell'altoforno 2, l'unico in funzione, avrebbe causato la fuoriuscita della nube. È inaccettabile che continuino incidenti e infortuni, ha commentato l'assessora comunale all'ambiente Fulvia Gravame. Nei mesi scorsi 2 operai sono morti all'interno dello stabilimento.
3: Musica in quota. Al via oggi la 31esima edizione dei Suoni delle Dolomiti, un programma di concerti immersi nel paesaggio delle montagne del Trentino. L'ingresso è gratuito. Chiusura il 3 ottobre con Daniele Silvestri.
4: 18 concerti con artisti internazionali, prati, vette, rifugi alpini come palcoscenici naturali. Da più di 30 anni i Suoni delle Dolomiti sposa consapevolezza ambientale, inclusione e ottima musica negli scenari spettacolari delle montagne trentine, patrimonio UNESCO. Un mese di appuntamenti imperdibili come l'Alba delle Dolomiti in Val di Fassa con Le Belle of the Rockies, ensemble di ottoni tutto al femminile, e per i più volenterosi il Trekking dei Suoni, 3 giorni di camminata e musica guidati dal violoncellista Mario Brunello, grande appassionato della montagna e direttore artistico del festival.
5: Il trekking racchiude i valori principali di questo festival: la condivisione, il rispetto della montagna, il silenzio è speciale, si cammina per raggiungere il luogo del concerto e il suono che ci si porta a casa è un'esperienza unica.
4: Si inizia con il singolare incontro tra i violoncellisti della Scala e un coro di voci tradizionali della montagna, ma le sorprese, annuncia il maestro Brunello, non finiscono qui.
5: La novità quest'anno è un progetto di musica verticale, musicisti che arrampicano e arrampicatori che suonano.
4: Claudia Faiens, GR3.
3: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Francesco Paradisi e Patrizio Gotti.
2: Adesso il meteo, poi pagina 3, prossimo giornale radio alle 13.45 da Pietro Plastina e Valentina Antonelli. Un buon proseguimento di ascolto.
6: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Agosto, Radio 3, ti riconosco. Ogni giorno, dalle 6 del mattino, in diretta, le nostre trasmissioni. Qui comincia e le rassegne stampa, tutta la città ne parla e Fahrenheit, i festival del cinema con Hollywood Party e i cartelloni musicali di Radio 3 Suite in giro per il mondo. Qualunque sia la vostra estate, noi ci siamo. Rai Radio 3, sempre in onda, con voi.
8: Meteo Radio. questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 24 agosto. L'alta pressione garantirà sul paese un cielo in prevalenza sereno, qualche nube nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma con bassa probabilità di pioggia. Nubi più consistenti interesseranno invece l'area alpina, con rovesci e isolati temporali che si faranno più intensi in serata su Piemonte e Valle d'Aosta. Temperature, le minime non superano

0: avranno variazioni significative, mentre i valori massimi aumenteranno lievemente sulle regioni tirreniche peninsulari e al settentrione, con punte di 36 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e della Puglia. I venti saranno poco sostenuti, con rinforzi di maestrale sulla Puglia, tendenti a divenire meridionali sulla Sardegna. Di conseguenza, il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi o localmente mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette, pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Pagina 3.
3: Buongiorno da Luca Mastrantonio, bentrovate, bentrovati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste, nel web, su Radio 3. Sono le 9:00:47 di lunedì 24 agosto. Il filo, il profilo forse di oggi sarà quello delle parole profetiche, sarà anche quello delle nuvole, vedremo alla fine. Forse possiamo declinare la giornata chiedendoci se crediamo agli scrittori, alle scrittrici come profeti di mondi futuri, in genere distopie, a volte anche di utopie. Quindi se volete raccontarci, scrittori o scrittrici che per voi sono profetici, potete scriverlo al 335-5634-296. Partiremo dall'inserto La lettura di Sandro Veronesi, una riflessione su David Foster Wallace, poi Pangea, che pubblica un articolo uscito sul Guardian in cui si raccontano i diari di Beckett in Germania, Jasmina Rezà intervistata sul Foglio, che parla del rapporto tra la letteratura e la morale, se c'è, che tipo di morale. Repubblica su Robinson ha intervistato Frank Miller e quindi parleremo dei suoi demoni, e finiremo appunto con le nuvole di una mostra dedicata a Ghirri recensita dal Sole 24 Ore. Partiamo da Il prodigio di Wallace, perché David Foster Wallace è lo scrittore su cui si esercita Sandro Veronesi in maniera narrativa, divertita, divertente, definito profetico, ma attenzione, perché è una lettura paradossale quella che Sandro Veronesi ha proposto sulla lettura, accostando cioè la tesi di laurea di David Foster Wallace pubblicata da Einaudi in questi giorni, Contro il fatalismo, e La scopa del sistema, che era il suo romanzo d'esordio. Perché questo accostamento? Perché David Foster Wallace le scrisse nello stesso periodo, le finì in un'estate del 1985 da brillante studente dell'Amherst College in Massachusetts. Ma partiamo intanto dal tema, il fatalismo, no? Forse purtroppo stiamo, io temo, diventando sempre più fatalisti, cioè pensiamo che non si possano cambiare realmente le cose. E Sandro Veronesi, come fanno gli scrittori, parte da piccoli dettagli. Un'esperienza personale, scrive sulla lettura. Un giorno, parecchi anni fa, il padre di una mia amica, un medico in là con gli anni, mise sotto con la macchina un ragazzo in bicicletta. Era colpa sua, andava troppo forte, aveva pure bevuto. L'ambulanza portò via il ragazzo in fin di vita e quando arrivò all'ospedale era morto. Assediato dalle accuse, il padre della mia amica si difese così. Si vede che era arrivata la sua ora. Ecco un esempio, scrive Veronesi, di fatalismo in purezza, in una declinazione forse spregevole, ma perfetta forse proprio perché spregevole. Mettendo la cosa in quei termini, il vecchio medico non ha alcuna responsabilità. È successo quel che doveva accadere. Ora, sembra facile spazzare via questa argomentazione, ma dal punto di vista filosofico non lo è affatto, ma anche a livello di senso comune. Innanzitutto perché a ciascuno di noi è capitato di farsi una ragione di qualche evento estremo ricorrendo alla stessa formula. Si vede che era destino, è andata come doveva andare. Ma soprattutto perché sul tema del fatalismo si è innescata una potente macchina logico-formale che ha avuto come principale fautore il filosofo americano Richard Clyde Taylor. E qui veniamo appunto il romanzo, il saggio di Taylor, Metaphysic, uscito nel 62, che David Foster Wallace in questa tesi di filosofia modale smonta le sue premesse, citando, c'è cioè nel Contro il fatalismo riportato nel testo della lettura con il testo di Veronesi, la definizione che Taylor dava del fatalista. Può essere definito come una persona che pensa di non poter fare nulla riguardo al futuro, pensa che non dipenda da lui ciò che accadrà l'anno prossimo, domani o il momento immediatamente successivo. Pensa che anche il suo comportamento non sia minimamente in suo potere, così come non lo sono i moti dei corpi celesti, gli eventi della storia passata o gli sviluppi politici di paesi lontani. Suppone di conseguenza che sia inutile per lui deliberare su qualsiasi cosa, perché gli esseri umani deliberano solo su quelle cose future che ritengono di poter fare o evitare. Non pretende di sapere sempre cosa accadrà il fatalista, scrive Taylor, però è, diciamo, convinto che si potesse solo prevedere che un fatto poteva avvenire oppure assolutamente no. Cioè è una sorta di così principio del terzo escluso anche sul futuro: un fatto può avvenire oppure no, e se non è avvenuto non poteva avvenire. Questo Veronese ci mette sull'attenti, dice, un saggio complicato per pochi, un saggio universitario però che illumina il romanzo d'esordio di David Foster Wallace, perché intanto per la matrice comune ispirata a Ludwig Wittgenstein, filosofo di riferimento di Wallace, il romanzo deve appunto a Wittgenstein il titolo, richiamando un suo celebre paradosso su quale sia la componente più importante di una scopa. E poi c'è anche un personaggio, la nonna del protagonista, che è una studiosa del filosofo austriaco, ma perché a Wittgenstein si affida nella tesi di filosofia per smontare le premesse di Taylor, in grande sintesi. Essenzialmente, se è una riflessione logica di filosofia modale, semantica, ecco, non si può poi portarla sul piano della metafisica. Però la cosa interessante, rileva Veronesi, è che tutti quelli che hanno cercato di confutare questi postulati del fatalismo, non riuscendoci, non hanno fatto che rafforzarlo. In realtà sono dei trucchi logico, modali, che, dice Veronesi, assomigliano ai quadri di Escher, che appunto giocano con la nostra percezione, no? Ricordate i pesci, gli uccelli, le anatre, che poi diventano pesci se scorriamo sulle linee. Ecco che Wallace, nato nel 62 peraltro, nell'anno in cui Taylor pubblica il suo saggio, smonta questa tesi, e in questo Fate, Time and Language, an essay on free will, che oggi Einaudi, Stile Libero, tradotto con Contro il fatalismo, e sicuramente c'è bisogno di andare un po' contro il fatalismo, perché a volte noi sentiamo anche politici, ma anche noi siamo convinti che ormai nulla si possa fare, essere solo apocalittici o integrati, per citare le due categorie di Eco. Ecco, però cosa succede in questo romanzo? In questo romanzo succede qualcosa un po' di incredibile, anzi di fatale, usa Veronesi questo aggettivo, non a caso, perché i protagonisti sono, intanto siamo nel 90, il romanzo è stato scritto nell'85, quindi è un futuro vicino, prossimo, e verso il finale tutti i personaggi vengono radunati in un grattacielo, Bombardini Building. Ovviamente nessuno di loro ha deciso di trovarsi lì, sottolinea Veronesi, né ha potuto rifiutarsi di farlo, no? La logica binaria per cui per Taylor si può essere solo fatalisti, perché è un fatto o si verifica perché si doveva per forza verificare, o se non si è verificato non c'era possibilità. Ma nel mondo dei romanzi, anticipa Veronesi l'incontro tra il saggio e il romanzo, nel mondo del romanzo abbiamo molte possibilità. Ebbene, che cosa succede in questo grattacielo? Tutti questi personaggi, un po' contro la loro volontà, per caso, si potrebbe dire se fosse vita, ma nel romanzo, in un buon romanzo non c'è mai il caso, insomma questo grattacielo crolla. E Veronesi, che ha letto in questi giorni Contro il fatalismo, rilegge la scopa del sistema e dice: ma come, in fondo è fatalista questa visione del mondo, anche perché che giorno sceglie nel 1985 David Foster Wallace per questo romanzo ambientato nel 1990? Che giorno sceglie per far crollare questo grattacielo? L'11 settembre. E racconta di un'amica veronese a cui nell'agosto del 2001 aveva consigliato questa lettura, e lei segue il diario che nel romanzo c'è dei giorni che dal 28 agosto al 29 agosto al 30 agosto al 31 portano poi ai primi di settembre, all'11 settembre, in cui crolla il grattacielo, e quindi, dice Veronesi, forse è riuscito a confutare la tesi, anzi sicuramente, del fatalismo a Taylor, ma in realtà nel romanzo non poteva che essere fatalista, perché David Foster Wallace titola la lettura "È profetico", ha scritto Sandro Veronesi sull'inserto del Corriere della Sera.

0: Stiamo ascoltando Del Mar nell'interpretazione di Juan Cortés dall'album di esordio del pianista e percussionista flamenco, al violino vi ricordo Bernardo Parrilli, al basso Pablo Martín Caminero, al derbuca Salva Cortés. E ci ha raggiunto in studio Pietro Del Soldà. Buongiorno Pietro.
1: Caro Luca, buongiorno. Allora, 24 agosto 2016, sono passati 10 anni dalla scossa che ha travolto l'Italia centrale, Amatrice, dove si è concentrato il maggior numero di vittime, accumuli, Pescara del Tronto, Arquata, e poi a cascata anche tutte le scosse che hanno insanguinato purtroppo quella fine del 2016. Noi abbiamo dedicato tante trasmissioni, quest'anno, oggi, questa mattina è il decennale, ma non è una questione retorica, vogliamo tornare a dare voce a un territorio che fatica a ritornare alle condizioni di prima, anzi diciamolo chiaramente, forse non ci riuscirà mai, tale è la distruzione, l'impossibilità di rinsaldare quel tessuto comunitario che molto spesso si perde quando c'è un grande terremoto, in parte ciò è accaduto anche al centro storico dell'Aquila col terremoto del 2009. Ripartiremo dunque da lì, dalla zona del cratere, cercheremo di capire a che punto è la ricostruzione. Se ci ascoltate, come spesso è accaduto nel passato, qui a Tutta la Città ne parla Radio 3, da quelle zone scriveteci, mandateci messaggi e testimonianze, esperienze, sono preziosissime, costruiamole insieme questa puntata. Noi siamo in diretta dalle 10.
0: Grazie Pietro Del Soldà, quindi la comunità da ricostruire dopo questi crolli. A Tutta la Città ne parla, state mandando molti messaggi al 335-56-34-296 e ovviamente i nomi di Orwell e Huxley la fanno da padrone, anche se poi questo 1980, il Grande Fratello, è una profezia che si è avverata al punto di diventare un format di successo, e quindi forse poi se la profezia dilaga non è neanche più così filologica, posto che era una satira al Grande Fratello di un regime totalitario. Forse ci siamo dentro e non ce ne siamo accorti perché ancora non hanno mandato la pubblicità. E noi continuiamo a leggere sempre un po' tra la profezia o il nostro bisogno di trovare le profezie negli scrittori, che se li avessimo ascoltati, le scrittrici, se li avessimo lette, forse avremmo cambiato il corso degli eventi, ma il tema è anche apprendere di alcuni pensieri, alcune letture. E su Pangea, a firma di Kate Connolly, che è un articolo tratto dal Guardian, ci sono i diari tedeschi di Samuel Beckett, il grande drammaturgo irlandese, che va in Germania, Amburgo, lo visitò nell'ottobre del 1936 dopo aver assistito alla apoplessia generale che le urla di Hitler avevano prodotto nell'animo dei tedeschi. Il drammaturgo irlandese capì che la pace non sarebbe durata e scrive nel diario del 6 ottobre del 1936: dovranno combattere presto o esploderanno. Quindi è una notazione da scrittore, da medico degli animi e dei corpi, in questo caso sociale. Il bubbone vedeva che questa macchina da guerra doveva combattere. Anche qui cos'è, una profezia? No, forse semplicemente non avere il salame sugli occhi, non avere i paraocchi. Ecco, se c'è una corsa a riarmo, che cosa succederà dopo? Però è molto interessante, vi segnalo questo spunto su Pangea, lo trovate, perché intanto si pensava che Beckett, l'autore di Aspettando Godot, fosse un po' distaccato, un po' più apatico rispetto alle temperie che attraversavano il continente, ma questi diari, che sono molto molto approfonditi, sono anche pieni di frasi misogine. Non era per la pubblicazione, ecco, no, questo testo, però ci arricchiranno del pensiero, dell'umanità anche nei diari, cioè, no, di Beckett, e però anche forse del nostro bisogno, la necessità di aprire gli occhi anche sul presente, come lui fece, aprì, vide, capì e fece una profezia che purtroppo evidentemente agli occhi acuti di Beckett era chiara. E questo era solo un accenno, un assaggio di questo articolo del Guardian, che è scritto da Kate Connolly da Pangea. Vi ricordo il titolo, ecco, del libro, che comunque è stato pubblicato in Germania, Samuel Beckett, i diari tedeschi, da Sur Campi. Io ve l'ho letto da Pangea.

Ovviamente il tema dei lettori profeti ci stimolano, Maria Luisa da Sabbioneta, forse scontato, ma in fondo ciò che è profetico è scontato, ce l'aspettiamo anche questo nome, George Orwell, 1984, che ho citato poc'anzi. Come scrittore contemporaneo, Paul Lynch, il suo Il canto del profeta è vero, oltre che semanticamente chiaro. Fatalismo turchino, quello di Pinocchio, Giancarlo, tramutoli da Potenza, forse perché abbiamo al potere tanti Pinocchi, ma questa è una favola che dura da tempo. E appunto anche Hugo, profeti letterari, ecco, scrive Silvio, semplicemente gli esseri umani sono banali e prevedibili agli occhi di chi li osserva con attenzione. Karl Kraus, profetico purtroppo con gli ultimi giorni dell'umanità. Emile Zola, insomma, ovviamente Kafka, Melville, Pasolini. Poi la verità, pensando a Pasolini, che forse è la forza anche retorica con cui alcune cose vengono dette, che ci fa sentire profetici alcuni autori. Il nostro bisogno, forse scandagliano l'animo umano, costruiscono mondi dove, come nella scopa del sistema, è tutto fatto, cioè l'autore, l'autrice hanno già deciso per i loro personaggi, quindi forse sono produttori di un'idea di fatto, senza scomodare ovviamente le tragedie greche e l'idea che la lotta contro il fato impossibile è uno dei conflitti. E qui dal teatro andiamo, in realtà l'ho presa perché invece a proposito della semantica, più che profetica in genere afasica nelle interviste, lo dico anche per sfortunata esperienza personale, e Jasmina Reza è difficile da intervistare, lo conferma l'intervista sul Foglio di Antonio Monda, perché le domande via mail, e quindi si fanno una serie di domande che poi vengono spiazzate dalle risposte precedenti, però dice cose interessanti, come è da donna e autrice di teatro e letteratura, molto interessante. Intanto, quando ha deciso di diventare una scrittrice sul Foglio, chiede Antonio Monda, e lei dice all'inizio mai, non è mai stata una decisione, ho cominciato a fare l'attrice, un giorno mi è venuta l'idea di scrivere una pièce in cui nessun personaggio avesse la mia età. Era un atto di emancipazione dalla passività insita nella condizione di attrice. L'esperienza che avevo del teatro ovviamente mi è servita. E che cos'è la scrittura? Un salvataggio. E quando gli chiede, ma c'è un grande autore, un'autrice che non è abbastanza conosciuta, che lei ci consiglierebbe? Le dice, probabilmente non lo conosco neanch'io, questo che andrebbe rivalutato. E poi, oltre a sottolineare una sua visione molto forte, Jasmina Reza ha un rigore, fa delle opere come Il Dio del Massacro, da cui Roman Polanski ha tratto il film Carnage, sono opere spietate, durissime, lei però il rigore etico difende l'amico in questa intervista a Roman Polanski, però le dice il rigore deve essere nell'opera, l'artista non va giudicato per quello che ha fatto, per la sua morale. Poi parla di come nel tempo, rileggendo delle opere, possano non piacere più o non piacere come prima, o al contrario, alcuni autori che non riuscivano a entrare in sintonia con il proprio animo invece vanno in risonanza. Dice, io rileggo poco i libri, ho paura di rileggere, nel corso del tempo tutti cambiamo e cambiano anche le opere. Ecco, per esempio Dostoevsky, io lo adoro, rimane un immenso scrittore, ma Delitto e Castigo oggi non è più un libro per me. Papa Goriot di Balzac, che ho amato, l'ho riletto di recente e mi ha deluso. Ho rivisto anche un film Mariti di Cassavetes, non so spiegarmi perché, ma mi ha annoiato, lo adoravo. E invece Vargas Llosa, in passato facevo fatica a entrare nei suoi romanzi che adesso mi sembrano meravigliosi. E poi, parlando di letture e di quali maestri e maestre ha avuto, cita Marguerite Duras e dice, per un particolare aspetto del suo stile, l'aver introdotto il silenzio in letteratura. Non l'avevo trovato da nessun'altra parte. E poi parla anche di altri autori. Questo trovare il silenzio nella letteratura mi ha colpito, perché il silenzio è rischioso, ovviamente, non solo in radio, anche nella letteratura. Cos'è? Una pagina bianca? Il silenzio forse invece è uno spazio, viene da pensare, in cui risuonano le cose che vengono scritte. Poi conclude dicendo, la letteratura non dobbiamo temere che il linguaggio delle immagini, dal cinema all'intelligenza artificiale, possa cambiare troppo il linguaggio delle parole, perché la letteratura produce immagini, e quindi sono immagini dentro di noi, potremmo dire, non sono hackerabili, usando questo termine che forse lei non amerebbe. Ed era comunque uno stralcio di un'intervista rara di Antonio Monda su Il Foglio.

Insomma, e andiamo a Robinson, vi ho accennato, vi ho anticipato, e poi qui parliamo di supereroi, di eroi e quindi supereroi o di antieroi con Beckett, ma e poi c'è anche un filo politico, se vogliamo, ormai i fumetti sono politica, nel senso che li usiamo come chiave di lettura del presente, della politica. Questa è almeno una chiave che dà Luca Valtorta intervistando Frank Miller su Robinson di Repubblica. Miller parla dei suoi demoni che poi ha riportato, diciamo, disegnandoli, Batman, Daredevil, e comunque ospita Luca, quindi ci fa un po' il punto con questo grande, assieme ad Alan Moore, grande autore del nostro immaginario, a fumetti che sono politici almeno dal 41, quando Captain American Comics era l'eroe a stelle e strisce, a strisce si mostrava mentre tirava un pugno in faccia a Hitler. È una, tanto conosciamo bene il lavoro di Frank Miller, ma citiamo anche solo, oltre insomma, Batman, il ritorno del Cavaliere Oscuro, Sin City, il noir con cui ha spinto, la satira sociale, la ferocia, l'ironia ancora più avanti, e poi il controverso anche 300, controverso, diciamo, che ha ispirato delle letture anche molto da destra, lui dice che è di sinistra, ma al di là di queste cose, anche se anticipano una lettura finale, mi veniva in mente la lettura delle nuvole, la pareidolia, poi ognuno legge un po' nei fumetti, nelle storie, nei segni, quello che forse ha dentro vuole vedere o quello che non vuole riconoscere dentro di sé. Quindi se uno è di sinistra vede un autore e non gli piace, dice quello è di destra, e vale anche al contrario. Ma è molto interessante la riflessione su che cosa sono, a che cosa servono gli eroi o i supereroi. Ecco, lui peraltro si definisce un libertario, ecco questo giusto per chiarezza. Qual è la sua idea di supereroe oggi? E risponde Miller: un supereroe è esattamente quello che sembra. Negli antichi miti c'erano gli dei. Quando si accoppiavano con gli umani, creavano quelli che venivano chiamati eroi. Allo stesso modo, i supereroi sono creature di statura e dimensione divina, ma che appartengono profondamente a noi. È per questo che il più famoso di tutti si mette un paio di occhiali e lavora tra di noi come un mortale. E qui c'è una nota del redattore, tra parentesi, che trovo gustosissima, ci ricorda che è Superman. E poi sull'America si prova un po' a strizzare, diciamo, la lettura politica, ecco, chi potrebbe oggi, di quale supereroe abbiamo bisogno, ma la risposta è che i supereroi sono sempre uguali a se stessi, il contesto che cambia, ecco. Però politicamente è interessante la lettura che dà la domanda sul ritorno del Cavaliere Oscuro, dove c'era lo scontro tra Superman e Batman, chi rappresentano nella sua idea. E lui ritorna agli antichi miti, dice: beh, lì c'era lo scontro tra Apollo e Dioniso, il dio dell'ordine e della luce e quello dell'oscurità e della passione. Ma in senso più politico, in quella storia ho usato Superman essenzialmente come rappresentante di uno status quo conservatore. Erano gli anni di Ronald Reagan, un'epoca molto più innocente, per quanto strano potesse essere, e così ho usato Superman come agente di un governo molto conservatore e Batman come un ribelle a quelle idee. Quindi c'è stato effettivamente quest'uso, diciamo così, quest'idea di un paesaggio politico dietro il personaggio e essenzialmente la ribellione di questo autore libertario. Dice che la cosa più importante, il problema della cancel culture, se ne è parlato anche a pagina 3 nei giorni scorsi, l'addio del woke da sinistra, lui da libertario dice il problema è che noi non abbiamo più non abbiamo la forza di confrontarci. C'è stato negli ultimi tempi un desiderio di mettere a tacere chiunque disturbasse le idee giuste, le nostre orecchie, quelle idee che ci sembravano appunto moralmente giuste. E questi erano dei brevissimi stralci dall'intervista a Frank Miller che è stata pubblicata su Robinson, l'inserto di Repubblica.

0: E abbiamo ascoltato Del Mar nell'interpretazione di Juan Cortés dall'album di esordio del pianista e percussionista flamenco, e abbiamo però anche ascoltato, avete ascoltato un po' le vostre memorie, il vostro cuore, il vostro animo, quali autori vi hanno spinto a pensare appunto che ci sono delle scritture profetiche. Beh, andando sui registi, Nanni Moretti, il film sul Papa che si dimette, profetico, però quindi diciamo, bisogna anche ricordare la sceneggiatura di Francesco Piccolo, poi Drammi di guerra di Edward Bond, e quindi Ray Bradbury scrive Nicoletta da Torino, ogni tanto mi sembra di vivere davvero nella società che descrive nel suo libro Fahrenheit 451, e che in effetti i vigili non servono a spegnere gli incendi. In realtà, appunto, profetico a volte ci sembra, mi viene da pensare, no, che è il mondo capovolto, come speriamo non sia. Su Veronesi era interessante questo, ecco, il fatalista. Se crediamo però nei profeti, crediamo che qualcuno che dice che un incubo sta arrivando, una nuvola nera sta arrivando, beh, dicendolo forse ci aiuta a evitarla. E questo Le Nuvole ci porta all'ultima lettura, che prendo dalla Domenica del Sole 24 Ore, che fa uno speciale su Le Nuvole. Le nuvole sono illusioni da prendere sul serio, il titolo generale, diciamo. Io vado a leggere di Gino Ruozzi invece una recensione alla mostra che c'è a Bologna al Mambo fino al 4 ottobre, Luigi Ghiri e Gianni Celati, Verso la foce, una foce in realtà del cielo. Dialogano il profilo delle nuvole, immagini di un paesaggio italiano di Luigi Ghiri, che uscì da Feltrinelli dell'89, promosso dalle Officine Fratelli Riello, e introdotto e annotato da Gianni Celati con un titolo bellissimo, Commenti su un teatro naturale delle immagini. Ecco, le nuvole, il cielo e il paesaggio, in questo caso le nuvole, ma il paesaggio come teatro delle immagini. Si parte da Baudelaire, dalle sfumature che vincono su tutto, ma anche su Dylan, perché in tante canzoni di Bob Dylan ci sono le nuvole, Knock Knocking on Heaven's Door, per citare la più importante, la più celebre, e poi quindi vengono citati titoli di opere, di paesaggi, e il progetto 365 possibili cieli, l'infinito era un atlante nelle opere appunto di Ghiri. Però forse le nuvole sono le profezie, no? Vediamo qualcosa e noi riconosciamo delle forme che sono dentro di noi. Vi lascio con quest'ultima suggestione, io vi saluto insieme al tecnico Mauro Tonini, a Davide Lerner in redazione, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beranek, alla cura del programma, a Piero Pugliese in regia. Adesso avrete Onda Verde, poi Primo Movimento con Luca Damiani. Un saluto da Luca Mastrantonio.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Dal lunedì al venerdì alle 13 suona Luna. Anche quest'anno Radio 3 ricorda Guido Zaccagnini con un ciclo dedicato alle musiche influenzate o derivate dall'opera shakespeariana.
3: Tchaikovsky, Duke Ellington, Richard Strauss, i Beatles, Liszt, Dire Straits, Debussy, Bob Dylan, ciascuno di loro adottando e impiegando una forma diversa.
2: Il cibo dell'amore, la musica è Shakespeare di Guido Zaccagnini, alle 13 quando a Radio 3 suona Luna.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 9.30 minuti. Segnaliamo un traffico intenso da Bollino Rosso, in atto i rientri dalle vacanze. Al momento sulle strade, sulla tangenziale di Mestre, code tra Terraglio e l'allacciamento alla 27 in direzione della Venezia Trieste. Ci spostiamo in A12, la Genova Rosignano, 2 chilometri di coda per incidente tra Genova Nervi e Genova Est in direzione del capoluogo ligure. Sulla statale 33 del Sempione, traffico rallentato per fondo stradale dissestato tra variante di Rho e incrocio Castelletto in entrambe le direzioni. In A1 code per traffico intenso tra Modena Nord e l'allacciamento alla A22 in direzione di Milano. Traffico rallentato con code a tratti anche in A15 Parma La Spezia tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. In A14 code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e la 13 in direzione di Ancona. Continuando a scendere sulla Firenze-Pisa-Livorno, traffico rallentato tra Firenze-Scandicci e la 1 in direzione di Firenze. Infine in A1 nel tratto Roma-Napoli, 2 km di coda per incidente tra Valmontone e diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
4: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Bentrovati da Luca Damiani, qui a Primo Movimento, con noi oggi Mauro Tonini in consola, accanto a lui Gianluca Diana. Regia, ricordo, il programma è a cura di Giorgia Franceschi e, come tutti i programmi di Radio 3, ha un numero a cui potete inviare i vostri messaggi, 335-5634-296. Come di solito, ci sono tre le novità discografiche che presentiamo oggi, iniziando con un disco piano classics dal titolo Osokins Plays Chopin e Rachmaninoff. Si tratta di una serie di incisioni di Georgis Osokins, al piano ovviamente, e che vedono ovviamente protagonisti sia Chopin che Rachmaninoff. Innanzitutto qualche parola su questo musicista che ha più volte stupito per la sua interpretazione soprattutto di Chopin. È nato in Lettonia, risiede a Berlino, ha partecipato al 18° concorso internazionale di Chopin a Varsavia, dove è diventato un beniamino del pubblico proprio per la sua visione. Aveva appena 19 anni e quello che noi ascolteremo oggi è appunto una serie di registrazioni in realtà del 2016 e del 2018. All'interno del libretto c'è una bella intervista che spiega anche l'approccio di questo interprete alla domanda che riguarda appunto il suo interesse per la vita di Chopin, che cosa l'ha interessato e che cosa ha scoperto. Ha detto: ci sono molte cose che ho trovato affascinanti. Io credo che abbia raggiunto Chopin un livello tale di maturità, non solo come compositore, ma anche come essere umano, molto presto, moltissimo presto. Attraverso le sue esperienze di vita è diventato subito molto maturo in pochissimi anni, appena nei suoi 20 anni. È interessante questo approccio perché in qualche modo spiega anche come ha affrontato per esempio il primo ascolto che noi vi presentiamo, ovvero Mazurka opera 59 numero 3 in fa diesis minore. Fa parte di un gruppo di tre composizioni composte tra il 1844 e il 1845, composizioni che tra l'altro hanno avuto degli episodi interessanti. La seconda ha avuto una specie di committenza da parte di Mendelssohn Bartholdy e la terza, quella che ascolteremo, scritta tra il 43 e il 44, contiene all'interno una danza popolare, cosa abbastanza frequente nelle composizioni appunto del nostro, e in particolare è un oberek, obertas, ober, che è una danza in tempo ternario con accento sui tempi deboli. Ascoltiamo dunque questo Mazurka opera 59 in fa diesis minore di Friedrich Chopin nell'interpretazione di Georgis Osokins. Sono preso un

Ed era Sergei Rachmaninov dai sette morceaux del Salon opera 10, quello che abbiamo ascoltato, scusate, era la mazurka opera 59 numero 3 in fa diesis minore di Chopin, e adesso invece ascolteremo di Sergei Rachmaninov dai suoi sette pezzi per Salone, sette morceaux del Salon opera 10, la barcarola numero 3. Si tratta di una composizione che ha visto impegnato Rachmaninov dal dicembre del 1893 al gennaio del 1894, quindi in un tempo relativamente breve. Lo stesso compositore la eseguì a Mosca il 31 gennaio dello stesso anno, cioè del 1894, ed è un'opera dedicata a un professore del pianoforte al Conservatorio di Mosca, Paul Pabst. A proposito dell'interpretazione del giovane Georgis Osokins, e ricordo che questo materiale è registrato nel 2016 e 2017-2018 in Olanda, che però viene pubblicato adesso per la Piano Classics, che nasce da una famiglia di musicisti, tanto è vero che ha detto sempre nell'intervista contenuta in questo libretto: non ho avuto possibilità di diversamente, visto che sono cresciuto in una famiglia dove tutti suonavano il pianoforte, i miei genitori, il mio fratello, addirittura mia madre è la persona che mi ha insegnato a praticarlo ed è il nostro supporto per me e per mio fratello quando siamo in giro. Allora, dai sette brani per da Salone opera 10, questo è il numero 3, Barcarola di Sergei Rachmaninov con Georgis Osokins al pianoforte.

Sergei Rachmaninov, Morceau de Salon, opera 10, era il numero 3, Barcarolla, lucidissima, l'esecuzione di Georgis Osokins al pianoforte per questo disco Pianos Classics, che è appena uscito, nonostante che, come abbiamo detto, si riferisca a materiale registrato qualche anno fa. Seconda novità, oggi qui su Radio 3, aprimo un movimento, ed è una novità presentata dalla Bottega di Scantica. Si tratta delle Felix Mendelssohn Bartholdy, Sinfonia numero 2, Lobgesang, Accademia Hermanns, Fabio Cioffini. Si tratta di una composizione molto particolare, la Sinfonia numero 2 in si bemolle maggiore. Felix Mendelssohn Bartholdy l'ha pubblicata nel 1840 e si riferisce a una forma molto particolare. Si tratta infatti di una sinfonia con l'aggiunto di un coro. Nelle note di copertina è tradizione ritenere che la sinfonia corale di Mendelssohn, il Lobgesang, canto di lode, in si bemolle maggiore, opera 52, non possa reggere il confronto con la corale per antonomasia, ovvero la nona sinfonia di Beethoven, spesso ritenuta a torto persino un unicum del genere. Il paragone fu tracciato all'indomani della prima già da Robert Schumann, penna di certo non ostile all'amico Felix, e comunque convinto della perfezione assoluta del lavoro, e continuò nel tempo a rinnovarsi, pendendo il giudizio sempre a sfavore della sinfonia cantata del più giovane compositore, che Richard Wagner, censore in un campo che mai praticò, arrivò a bollare come un'opera di stupido candore. In realtà si tratta di un'opera molto interessante, sia da un punto di vista musicale e sia anche della sua origine, questa sinfonia cantata su un testo della Sacra Bibbia. In particolare si tratta del versetto Romani 13:12 e quindi di una lettera dell'Apostolo Paolo che dice: Die Nacht ist vergangen, cioè la notte è finita, il giorno è giunto, deponiamo dunque le opere delle tenebre e rivestiamoci delle armi della luce e prendiamo le armi della luce. Questa è dunque affidata all'Accademia Hermanns, che è stata fondata nel 2000 per volontà del suo direttore Fabio Cioffini, che ora ascolteremo nel coro Die Nacht ist vergangen.

Die Nacht ist vergangen, era Felix Mendelssohn Bartholdy con la sua sinfonia numero 2 in si bemolle maggiore, per l'esattezza, eine Sinfonie cantate nach Worten der Heiligen Schrift, una composizione che porta il numero di catalogo sinfonico 2, in realtà è la quarta in ordine di composizione, con il titolo appunto aggiunto di Lobgesang, dedicato al re di Sassonia Friedrich August. Ed era il secondo ascolto qui su Radio 3 per le novità di oggi, e ricordiamo dunque Lobgesang, Accademia Hermanns, Fabio Ciofini, e tra i vostri messaggi, proprio non ne sapevo nulla, a me pare da questo ascolto bellissima, confermiamo, è bellissima, potete anche acquistare questo CD per ascoltarla meglio. E arriviamo dunque alla terza e ultima novità di oggi. Si tratta di una serie di composizioni di Georg Friedrich Händel in un album dal titolo Complete Flute Sonatas del trio Astra. Il trio Astra è un trio formato da due musicisti, ovviamente un chitarrista e un flautista, che in questo caso affrontano dunque questo repertorio in modo abbastanza curioso. Infatti le linee di basso continuo, che in genere sono esplicitate dal clavicembalo o con una combinazione violoncello e liuto, in questo caso sono state trascritte per chitarra, e si tratta di una pratica che ha ovviamente dei precedenti anche con lo stesso Händel. Lorenzo D'Antò dunque è il flauto principale dell'orchestra della Fondazione dell'Arena, e Michele De Filippo è un giovane chitarrista e compositore nato nel 1994, che affrontano dunque questo repertorio abbastanza particolare, perché appunto appartengono a un periodo che è sicuramente intorno al 1720, anche se non sappiamo esattamente quando, e probabilmente furono composte in realtà pensando al violino e poi arrangiate dall'editore John Walsh, editore di Händel, per motivi commerciali, come spesso succede. Dunque di Georg Friedrich Händel, sonata in mi bemolle maggiore Oboken 377, Händel Werke für Zeichnings 377, allegro, adagio, allegro.

0: Ed era il duo Astra per questa composizione, sonata in si bemolle maggiore 377, di Georg Friedrich Händel, ed è un album Brilliant Classics che contiene appunto le sonate per flauto di questo compositore. Vi ricordo le altre due novità: Nella bottega di Scantica per l'Obgesang di Mendelssohn, e Hoskins, che affronta un doppio repertorio, Chopin e Rachmaninoff. Tutta la città ne parla con Pietro De Soldà. Noi ci troveremo più tardi, se vorrete, per il concerto del mattino. Ringrazio Mauro Tonini in console e Gianluca Diana in regia. A più tardi.
1: RAI Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
1: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: la città ne parla.
1: Buongiorno, sono Antonio e io in questo momento telefono da Cavallino, vicino a Jesolo. Telefonavo perché 10 anni dal terremoto che ha cambiato la geografia dell'Appennino centrale, Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto e tanti altri comuni dell'Appennino hanno conosciuto in pochi secondi la distruzione di case, piazze, eccetera. Insomma, nei mesi successivi altre scosse hanno continuato a devastare quel fragile territorio delle Marche, dell'Umbria, del Lazio, dell'Abruzzo. A 10 anni di distanza cosa si può fare? Però non solo raccontare queste terre che ha un significato di andare oltre la fotografia di quelle macerie. Infatti ultimamente noi come Carovana delle Terre Mutate l'abbiamo appena terminato questo viaggio di ricognizione in quelle terre lì. E per concludere direi che il rischio a 10 anni di distanza da quel terremoto non è che l'attenzione si concentri sulle cose positive, ma il rischio è che si dimentichi ciò che ancora rimane da fare, ciò che ancora manca e manca tanto. Accumuli è ancora impacchettato come era rimasto nel 2016 e tanti altri comuni. Amatrice non è granché, insomma Norcia abbastanza, cioè sono comuni che aspettano, a parte quelli principali e più blasonati dal punto di vista anche turistico, che aspettano ancora una ricostruzione che a 10 anni è una vergogna che ancora non ci sia. Ecco, volevo dire questo per non dimenticare.

0: 10, 2 minuti, 14 secondi, una buona giornata, un buon inizio di settimana da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. Erano le 3.36 del 24 agosto 2016, un terremoto che, come ha detto il nostro ascoltatore Antonio stamattina a prima pagina, ha cambiato per sempre la geografia e la vita della gente dell'Appennino centrale. Quella scossa che provocò 299 vittime, 238 delle quali soltanto nel piccolo borgo di Amatrice. Era anche periodo di fine vacanza, c'erano più persone del solito, fu un disastro e lo è ancora, sono passati 10 anni. Dall'indomani mattina, 25 agosto 2016, noi qui a Radio 3, a Tutta la città ne parla, ci collegammo, cominciamo a seguire il doloroso tentativo di salvare i sopravvissuti dalle macerie, per giorni e giorni cercammo di capire anche noi, come tanti media italiani, che cosa si poteva fare, come raccontare, che cosa era accaduto davvero, l'entità dei danni e poi quello che è successo nei mesi successivi, le altre scosse, Norcia, una ferita al cuore fragile dell'Italia, quella dorsale appenninica già fortemente penalizzata da anni di svuotamento demografico, invecchiamento della popolazione e forse anche mancanza di quella cura e manutenzione degli edifici che è poi la causa profonda dell'alto numero di vittime. Purtroppo è di questo che noi ci occuperemo anche stamattina, non soltanto dell'Italia centrale. Il nostro è un paese fragile dal punto di vista geologico, ma anche e soprattutto direi dal punto di vista edilizio. Parliamo sempre di sicurezza, ma continuiamo a rimuovere il grande tema della sicurezza delle nostre case, del suolo. Ci sono milioni di edifici in Italia che verrebbero giù con una scossa non fortissima in fondo, come quella che si produsse nella notte del 24 agosto di 10 anni fa. Scossa di terremoto, ricordiamolo, solo per fare dei confronti che paesi come il Giappone probabilmente non farebbero neppure una vittima. L'abbiamo detto tante volte, noi, Radio 3 Scienze, insomma è al centro della nostra attenzione da molti anni tutto questo. Cercheremo anche di capire come, se è possibile ridare vita a una comunità che è stata interamente spazzata via, borghi disabitati da 10 anni, ci sono ancora sole e soprattutto macerie in quei posti, si può tornare a viverci. Qualcosa del genere in parte è accaduto nel centro storico dell'Aquila, il sisma di 7 anni prima, anche quello l'abbiamo seguito quasi dall'inizio perché ha preceduto di poco la nascita di questa trasmissione su Radio 3. Insomma, è uno sforzo importante, riguarda tutti noi, non soltanto chi vive nel cratere. Chi però ha esperienze dirette, testimonianze, domande, critiche relative per esempio alla ricostruzione, c'è anche sui giornali oggi un dibattito tra quello che è oggi il commissario per la ricostruzione, l'ex sindaco di Ascoli Guido Castelli, e altri dossier per esempio dell'organizzazione Action Aid sui numeri delle case ricostruite, delle famiglie che vivono ancora in soluzioni abitative di emergenza. Beh, ci scriva al 335 56 34 296, mandateci sms, whatsapp e whatsapp audio e noi cominciamo con una voce di Amatrice. È stata dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Aldo Moro e oggi sarà alle commemorazioni per il decennale, ha anche curato un libro e un docufilm molto interessante, La lezione di Amatrice, restare per rigenerare. Maria Rita Pitoni, buongiorno e benvenuta a Tutta la città ne parla.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Così come è con noi un giornalista marchigiano d'origine che tante volte ha raccontato sul quotidiano per cui lavora Il Manifesto e anche da noi il terremoto dell'Italia centrale, Mario Di Vito, bentornato, buongiorno.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Maria Rita Pitoni, chiederei innanzitutto a lei, fuori di retorica davvero, gli anniversari sono come al solito delle occasioni così di ricordo, arrivano le autorità, arriverà il Presidente del Consiglio, ha parlato anche il Presidente della Repubblica, ma insomma debbono essere momenti di riflessione seria, concreta. Come spiegherebbe a chi non segue da vicino la vicenda della sua gente, del suo territorio, come si sta oggi 10 anni dopo?
1: Allora guardi, certo il libro vuole proprio sottolineare il coraggio di questa popolazione che ovviamente è segnata da un profondo legame quasi viscerale col territorio, ma soprattutto i giovani che sono rimasti nonostante tutto, che hanno investito sul territorio, che hanno fatto anche delle famiglie sul territorio. Quindi diciamo che anche se la vita è difficile, è complessa sul territorio, comunque c'è questo scommettere sul futuro, no? Questo scommettere su un futuro che sicuramente non è garantito, però è possibile. Cioè, questa popolazione che è rimasta dimostra che è possibile un futuro, che è possibile che sotto le macerie, oltre le macerie, comunque continuano a crescere delle radici. Certo, la scuola al momento del terremoto ha svolto un ruolo sociale e politico in senso lato molto grande, perché riaprendo la scuola il 13 settembre, la scuola è diventata, ha coperto un ruolo centrale sia per restituire normalità ai bambini, ai ragazzi, alle famiglie in un momento in cui di normale non c'era nulla, e sia ha garantito la permanenza sul territorio delle famiglie, perché gran parte degli studenti dell'Istituto Onnicomprensivo Capranica erano in età d'obbligo scolastico, quindi se la scuola non fosse riaperta dovevano andare via per accudire a questo obbligo. Quindi la scuola è stato un luogo di restituzione della normalità, di permanenza delle famiglie sul territorio, è stato il primo luogo di aggregazione sociale, è stato il primo presidio relazionale, e questo è importante. Infatti il titolo del libro, Lezione di Amatrice, noi come scuola abbiamo imparato che la scuola nei contesti sociali, soprattutto quando i contesti diventano fragili, ricopre un ruolo fondamentale. Naturalmente dobbiamo ringraziare il Trentino che in 13 giorni ha costruito una scuola mobile, poi dobbiamo ringraziare Marchionne che ha costruito l'attuale scuola, no? Il Ministero che ha dato la possibilità di sperimentare un liceo sportivo a indirizzo internazionale. Quindi ovviamente c'è stato il contributo un po' di tutti, e quindi la scuola è centrale in tutte le situazioni sociali e politiche in senso lato.
0: 2 anni fa sono ritornata a Castelluccio di Norcia, scrive Assunta. Il primo messaggio che leggo stamattina, 335-5634-296 è il numero. Con grande nostalgia l'ho fatto e dolore per questo luogo magico dove in passato avevo trascorso diverso tempo. I miei occhi cercavano invano una qualche traccia che conoscevo senza ritrovarla. Ci sarà una nuova Castelluccio, spero altrettanto diversamente magica, chi lo sa. Mario Di Vito, ripartiamo da questa testimonianza, perché il punto è questo, no? Cioè l'idea del ritorno, oppure della costruzione di qualcosa di nuovo. E che cosa vuol dire? Poi dopo veniamo ai numeri della ricostruzione, che da solo rischiano però di essere numeri aridi, no? Invece vanno messi nel concreto della vita delle persone. Che cosa vuol dire vivere, provare a resistere, andare a scuola, lavorare, avere una quotidianità, magari avendo, come dire, a vista, a portata d'occhio, un cumulo di macerie che non si smuove ormai, insomma, chi è oggi bambino, adolescente, non ha magari neppure un ricordo di com'era la vita di Amatrice o di Accumoli prima del sisma.
2: Ma sì, cioè, secondo me ha detto molto bene il primo ascoltatore quando ha detto che questo terremoto ha cambiato la geografia di questo territorio, lasciando volutamente fuori la storia, perché purtroppo questo terremoto non ha cambiato la storia di questo territorio, casomai l'ha accelerata, perché si tratta un po', questo si dice da anni, ma è vero, di un territorio che era terremotato già da prima del terremoto, cioè il tema della crisi delle aree interne, dei paesi che si spopolano, che perdono la vita, che perdono in qualche modo sia terreno da un punto di vista economico, sia terreno da un punto di vista sociale, è precedente al terremoto del 2016 che ha accelerato questo processo in atto. Quindi, ecco, vivere e resistere in territori del genere è davvero un atto che ha forse più a che fare con l'eroismo in qualche modo che con la vita per come la conosciamo tutti i giorni, perché è molto più difficile di quanto si faccia altrove. Infatti, tante persone sono andate via in questi anni, soprattutto chi era più giovane, cioè che aveva meno legami anche magari sentimentali o storici con le case in cui viveva, e si è rifatto una vita altrove, nei centri più grandi, sulla costa adriatica, eccetera, eccetera. E perché ci sono molte situazioni diverse, che un conto è Amatrice, che è un piccolo centro, ma è un centro, ma ci sono anche tante altre realtà molto più piccole di Amatrice, a partire da Arquata, da Accumoli, ma anche tutte le frazioni, e poi anche i comuni colpiti dalle scosse di ottobre nel Maceratese, in Umbria, che hanno fatto molta difficoltà a ripartire in molti casi. non sono ripartite per niente. Si diceva, no, circa 2.000 nuclei familiari che ancora vivono nelle famose SAE, le casette di ferro e di plastica messe ai lati delle strade provinciali, che quello è un po' il luogo dove si consuma la vita, che è la periferia di questo disastro, che è un disastro che viene raccontato molto spesso d'estate, quando un po' il turismo maschera quella
0: Sì.
2: che è la realtà, perché ci sono tante persone, sono tanti eventi, tante sagre e tante cose, poi però ci sono altri, diciamo, 9 mesi dell'anno in cui la situazione è ben diversa.
0: E nei quali vivere magari in soluzioni abitative di emergenza diventa particolarmente duro e difficile. Secondo i dati, citavo poco fa la grande organizzazione umanitaria Action Aid, che si occupa di questo terremoto e del suo impatto sul territorio e sulla popolazione dai primissimi tempi, secondo un dossier di Action Aid, lo stato di avanzamento complessivo dei lavori mare di vita del 40%, se poi si estende a tutto il bacino del centro Italia, anche le scosse successive fino a quella del 30 ottobre, che ha avuto come epicentro Norcia, solo due opere pubbliche su tre, cioè anzi due opere pubbliche su tre hanno cantieri avviati, quindi solo una su tre vede persone al lavoro, e sono passati 10 anni. Per quanto riguarda le abitazioni private, a esse state ricostruite sono 247 case, cioè il 16%, il 66,3%, quindi 2/3 ancora nella fase che precede l'inizio dei lavori. C'è da dire che pochi giorni dopo la pubblicazione di queste cifre di Action Aid, il commissario alla ricostruzione, che è stato più volte anche nostro ospite, questa è una mattinata difficile, insomma abbiamo lasciato da parte le autorità per quest'oggi, risponde sui giornali dicendo che Action Aid ha utilizzato dati vecchi, risalenti a un anno fa, il 30 aprile 2025, quindi in realtà c'è stata una forte accelerazione che non è registrata da questo dossier. Come stanno le cose? Che risposta si può dare a chi chiede un punto obiettivo sulla ricostruzione? Dico solo che Castelli poi, per un ritorno alla normalità, tra molte virgolette, indica come data possibile il 2035. Perché 2035? Perché sarebbero 19 anni dopo il sisma, esattamente quei 19 anni che sono serviti al Friuli dopo il terremoto del 76 per ritornare, come dire, alla vita di prima. Ci aiuti lei, aiutaci tu, anzi, Mario Di Vito, a uscire da questo dibattito. A che punto siamo?
2: Ma è che la guerra dei numeri è sempre, diciamo, lascia sempre un po' il tempo che trova, perché da una parte c'è la versione ufficiale, dall'altra ci sono le analisi indipendenti, poi si litiga sui numeri e su, diciamo, la loro origine, la loro provenienza, si parla di accelerazione, che Castelli ha parlato molto del fatto che negli ultimi anni la situazione sarebbe cambiata, avrebbe accelerato molto, e naturalmente, diciamo, un po' anche un'esaltazione del proprio lavoro. Negli ultimi 3 anni sono stati anche i fondi del PNRR, insomma, ci sono state molte più possibilità che in passato, questo va sottolineato. Dopodiché, la verità finale è che il punto non è tanto la ricostruzione privata quanto quella pubblica, perché le case in cui vivono le persone in molti casi sono seconde case, sono le case dei nonni ereditate, diciamo, da chi vive fuori e torna per le vacanze, poi magari ha preso la residenza nel cratere per tutta una serie di validi motivi di natura fiscale, di sgravi, di contributi. Però, il tema è la ricostruzione pubblica. Una città senza una piazza, un paese senza una piazza non è un paese. Purtroppo, diciamo, questo è un tema che non si vede solo alla Matrice, ma in tante delle nostre città. C'è un grande sforzo verso le proprietà private, le case dei singoli cittadini. Si fanno tanti interventi del genere, ma allo stesso tempo si sottraggono tempi e risorse a quella che è la città pubblica. E appunto non lo vediamo solo alla Matrice, è una tendenza generale, solo alla Matrice e dintorni naturalmente, perché un altro di quei problemi è che non si sa nemmeno come chiamare questo, diciamo, questo terremoto, no? Si parla sempre di Amatrice, ma sono tantissimi paesi distrutti, e quindi questo
0: Distribuiti
2: genera
0: almeno su tre regioni, insomma, se non quattro.
2: varie province. È un problema difficile raccontare un terremoto che non ha un nome. Ecco, questo è un altro tema secondo me importante. Però ecco, io distinguerei fortemente la ricostruzione privata, che è necessaria e va fatta, da quella pubblica. Lì che i numeri siano molto distanti, lo dicono sia Action Aid sia il commissariato alla ricostruzione. C'è forse un'accelerazione verso la ricostruzione privata, ma che quella pubblica sia in sofferenza, cioè che 2 opere pubbliche su 3 siano in fase, diciamo, primordiale, se vogliamo essere gentili, nella loro ricostruzione, è un fatto acquisito da tutti. Io da qui ripartirei, dalla ricostruzione pubblica soprattutto.
0: Vi avevamo chiesto messaggi, soprattutto se abitate nella zona, se avete avuto rapporti diretti con il sisma di 10 anni fa. Radio 3, tutta la città ne parla, serve anche a questo, a creare un dibattito insieme, a raccontare storie insieme. Allora ve ne leggo un paio. Agata, un po' sconsolato, devo dire, il suo WhatsApp. Oggi ancora una volta ascolteremo discorsi roboanti, numeri altisonanti, rinascite, scempiaggini simili. La realtà è diversa, paesi interi ancora devastati, cantieri aperti da anni e mai conclusi. Voracità mai sazia di tecnici e imprese. A proposito, c'è un altro messaggio che ricorda la famosa registrazione della telefonata scandalosa di un imprenditore che si rallegrava la notte del sisma per l'opportunità di speculazione edilizia. Ma, continua Agata, io penso a mia madre. Allora aveva 95 anni, fu cacciata per l'assenza di un pezzo di carta dalla casetta di legno costruita autonomamente perché lo Stato non ritenne il suo paesino degno di avere la SAE, la soluzione abitativa d'emergenza. Come apprezzerei oggi tanto analogo zero nel controllare la legalità del cantiere più grande di Europa. E poi Sergio, che abita a Camerino, uno dei paesi più colpiti, sì, ne abbiamo parlato spesso, del terremoto dell'ottobre 2016, quindi 2 mesi dopo la scossa del 24 agosto. Sicuramente la ricostruzione va molto a rilento, ma questo sarebbe, dice Sergio, il male minore. Ciò che non verrà più recuperato, ecco il punto su cui voglio interpellare ancora Maria Rita Pitoni, sono le relazioni sociali. Semplicemente, dice Sergio, ed è terribile quello che dice, non esistono più. Ci si incontra, se va bene, al supermercato. Ricordo che la stessa cosa è accaduta per anni in un centro commerciale sotto l'Aquila, no? Era l'unico luogo di interazione tra i giovani soprattutto. E se va male ci si incontra, dice ancora Sergio, a qualche funerale. Manca la piazza. Manca il bar centrale e tutto ciò che rappresentavano, sono il cuore, no? Dell'idea stessa di città nel nostro paese, di borgo, di relazione, l'agorà. Avremo una miriade di case nuove, la maggior parte però vuote. Qualcuno se n'è andato sulla costa e non tornerà più. Molti se ne sono andati per sempre, dato che la età media era già molto alta. Non vedo molte speranze. Maria Rita Pitoni, non le chiedo di consolare Sergio da Camerino con il suo messaggio, che è carico poi di un'esperienza di vita, insomma. Tuttavia, su questo nodo delle relazioni sociali, che cosa si può fare oltre a rassegnarsi, a vedersi dentro il supermercato o, dice lui, addirittura se va male a qualche funerale perché manca la piazza, manca il bar centrale? Pitoni.
1: Allora, sicuramente i terremoti non è che scuotono solo la terra. I terremoti incrinano equilibri sia individuali che collettivi, come comunità. E naturalmente queste rendono le persone estremamente fragili. È ovvio che non esistendo, no, dei luoghi fisici dove potersi aggregare, no, dove potersi scambiare 2 chiacchiere, oppure per gli anziani, non so, giocare a carte, è ovvio che allunga ancora di più questa agonia interiore, questo disagio interiore, questa veramente questo malessere interiore. È ovvio che come luogo d'incontro ad Amatrice che cosa c'è? Come dicevo prima, la scuola per i bambini dai 3 ai ragazzi di 19 anni, e nella scuola si cerca di fare più attività possibili per trattenere il più possibile in modo sociale questi studenti, no? Noi come Fondazione Bancaria abbiamo finanziato un progetto estivo, abbiamo finanziato un progetto di giornalismo sportivo per ragazzi del liceo dello sport, cioè è ovvio che quello è un luogo fisico di aggregazione, lo sfrutti al 100%. Però è ovvio che poi c'è tutto il lavoro psicologico, sociale sulle persone e sull'aggregazione. L'aggregazione sono quei piccoli bar, no, che spesso stanno dentro i centri commerciali, no, con i tavolini fuori, dove le persone cercano di incontrarsi. Però certo, i luoghi di aggregazione tipo le piazze non ci sono.
0: E questo è un punto decisivo, perché da lì si può ripartire, soltanto da lì si può ripartire. Certo. Ma se non ci sono le piazze, quali dispositivi, quali luoghi possiamo, si possono inventare da zero dei luoghi di aggregazione che non siano centri commerciali?
1: Ma diciamo che innanzitutto la scuola, io ritengo che una scuola è di tutta la popolazione, quindi la scuola dovrebbe essere aperta 12 ore al giorno e dare la possibilità anche alle associazioni del territorio, anche ai giovani, di incontrarsi, no? La stessa scuola del Trentino oggi è il luogo di incontro, per esempio so che una parte, vabbè, c'è l'istituto alberghiero che purtroppo ancora oggi non è stato ricostruito, un istituto d'eccellenza di formazione professionale, però c'è anche la banda, ci sono anche delle associazioni che ci si incontrano, cioè c'è il teatro che è stato realizzato grazie alla partita del cuore e alla Croce Rossa Italiana, no? Cioè voglio dire, dei piccoli luoghi di incontro fisico ci sono, bisogna far sì che siano effettivamente frequentati, che siano veramente aperti, però bisogna smuovere l'animo delle persone, perché purtroppo in 10 anni le persone sono un po' demotivate, sono un po' tristi, depresse, quindi bisogna agire sulle persone.
0: Maria Rizza Pittoni, grazie, è stata dirigente scolastica nel plesso che comprende Amatrice, Accumoli e Città Reale, oggi sarà anche lei le commemorazioni per il decennale e proprio per questo anniversario ha curato un libro che è anche un docufilm, La lezione di Amatrice, restare per rigenerare. Ancora messaggi, avevo chiesto di contribuire e devo dire sta accadendo e vi ringrazio, quasi sempre queste puntate sono molto partecipate, a parte chi ci ricorda nomi di altre località che ancora non abbiamo menzionato oggi, visto Sant'Arcangelo, tutta la valle del Fiume Nera, la scossa terribile del 30 ottobre 2016 a Norcia, che fu molto più forte sulla scala Richter rispetto a quella del 24 agosto ad Amatrice, Accumoli, e non fece vittime per molte ragioni che ora indagheremo. Un messaggio molto interessante perché è basato non tanto sull'esperienza diretta in quanto stava là, ma perché una persona competente di Francesco da Roma, che dice: la ricostruzione del sisma 2016 è complessa per molti motivi. In primis il livello di distruzione che si è prodotto con le scosse, ma anche con le demolizioni. Io mi sono occupato, scrive Francesco nel suo messaggio, dei piani e programmi di ricostruzione di luoghi più distrutti, Castelluccio, Accumoli, Arquata del Tronto, Amatrice. I piani ci sono da qualche anno, ma avviare le opere pubbliche, coordinare pubblico e privato, tutto è molto complesso. Non avete idea di quanto lavoro fanno tutte le strutture pubbliche. La grande difficoltà deriva dall'interazione con l'azione e l'inazione dei privati, dice lui. E poi c'è Luca da Torino che ha un messaggio molto chiaro che giro ad un nostro nuovo ospite, che è Alessandro Amato, sismologo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Tante volte negli anni ci ha aiutato a commentare i terremoti, questo dell'Italia centrale, quello dell'Aquila, ricordo ancora nel 2011 il terremoto e lo tsunami in Giappone. Alessandro Amato, buongiorno e bentornato a Tutta la Città ne Parla.
3: Buongiorno Piero, buongiorno a tutti.
0: La domanda è di Luca da Torino: ha senso ricostruire in un territorio sismico sede di una faglia? Quanti soldi pubblici, dice ancora, sono stati spesi per indennizzare, vabbè, possessori di seconde e terze case, e ce lo possiamo permettere? Ma soprattutto è sicuro? Noi abbiamo questo mantra della sicurezza, che è la parola che paga di più in politica e ci si riferisce quasi sempre però all'immigrazione, e non passiamo all'insicurezza che caratterizza, non vista, la vita di milioni di persone che abitano in case costruite male, materiali poveri, senza tenere conto della fragilità del terreno sottostante. E abbiamo imparato qualcosa da questi terremoti?
3: Beh sì, abbiamo imparato molto dal punto di vista scientifico e anche dal punto di vista della risposta, insomma se ne parlava prima con gli altri ospiti. E sulla domanda specifica se ha senso ricostruire lì, dipende, direi, non c'è una risposta univoca. In certe località penso che sia opportuno, necessario, chiaramente abbiamo le conoscenze, le tecnologie per costruire in modo sicuro, magari non proprio sulle faglie, sappiamo dove sono, insomma quelle si possono evitare, ma in zone molto vicine a queste faglie è possibile fare questo, altrimenti dovremmo spostare, non pensiamo solo adesso a Amatrice, Accumoli, visto, ma dobbiamo pensare a mezza Italia, abbiamo città, paesi costruiti in prossimità di grandi faglie, anche più grandi di quelle che si sono attivate 10 anni fa, che sono vulnerabili. Quindi bisogna lì intervenire, ma questo è ovviamente un altro discorso, magari facciamo dopo. Quindi in alcune situazioni è vero che non è il caso di ricostruire forse esattamente nel posto dove, dove i paesi sono stati distrutti, dove ci sono zone instabili di frana, aree soggette a liquefazione, insomma conosciamo il territorio da questo punto di vista, e quindi le scelte possono essere fatte, credo, con le giuste diciamo riflessioni e le giuste decisioni, ecco, insomma le conoscenze le abbiamo.
0: Quanto siamo a rischio, nel senso, senza diffondere allarmismi, però per suscitare un po' di dibattito pubblico, almeno di consapevolezza, nella vita è giusto avere anche paura dei pericoli e metterci mano se possibile, ma devono essere i pericoli veri, quelli più importanti, no? Imminenti, al di là del percepito, cioè a dire, moltissime persone temono tante cose dalla società, dal mondo di fuori, l'incertezza economica, l'immigrazione, e però poi non pensano al rischio di abitare in zone fragili, dentro edifici fragili. Questa situazione, a occhio, per voi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, quanti italiani riguarda?
3: Tanti, perché le zone sismiche le conosciamo i terremoti del passato, abbiamo delle mappe di pericolosità aggiornate e che raccontano un po' quello che succederà, anche se non sappiamo se succederà domani, tra 10 o tra 50 anni. Il tempo che è passato, questo decennio che oggi diciamo in qualche modo ricordiamo, è stato un po' sprecato. Non parlo della zona per le ricostruzioni, questo è stato già discusso, ma io parlo delle altre zone, i tentativi di mettere in sicurezza le aree a rischio che conosciamo bene, sono un po' falliti. Cioè, il sisma bonus è stato purtroppo pochissimo utilizzato, il super bonus ancora meno, insomma sono state fatte diverse tentativi, tutti basati un po' però sul volontariato, no? Quindi le persone devono attivarsi, devono cercare di avere degli incentivi, degli indennizi magari mettere in sicurezza le proprie case, difficoltà burocratiche, difficoltà di accordarsi magari tra no, condomini di uno stesso palazzo, e quindi sicuramente ci sono tante difficoltà, ma non sono state affrontate in maniera completa come forse si doveva, quindi 10 anni un po' li abbiamo sprecati, e parlo di tante zone a rischio lungo l'Appennino, non voglio citare nessun paese, se no magari si crea allarmismo, nessuna regione, però le conosciamo, basta vedere una mappa dell'Italia della pericolosità e c'è una fascia che corre lungo tutta la penisola, no? La dorsale della penisola fino alla Sicilia, quindi sono zone a rischio e dovremmo un po' cercare di accelerare questa messa in sicurezza.
0: Che è fattibile, economicamente affrontabile per un paese come il nostro, con i conti pubblici che sappiamo, la difficilissima congiuntura economica internazionale. Lei non è un economista, però
3: non sono un economista.
0: Dal vostro però punto di vista.
3: So che se ci sarà un terremoto tra 10 anni, vai, non diciamo domani, tra 10 anni un terremoto in una delle zone sismiche, quello che dovremo poi spendere per ricostruire, per dare gli alloggi temporanei e poi quelli definitivi per i successivi 20 anni sarà superiore a quello che magari dovremmo spendere oggi per prevenzione, insomma, ecco, quindi bisognerebbe, diciamo, un po' pensarci prima e investirci, chiaramente anche con i contributi delle persone, assicurazioni, insomma ci sono varie proposte che si possono fare per diciamo prenderci questi prossimi anni fino al prossimo terremoto e cercare di ridurre, non dico di eliminare perché è impossibile, ma di ridurre l'impatto che avranno.
0: Investire per eliminare, oltre che i danni e le vittime, anche grandi spese future, ovviamente implica una logica che non sottende, così pare, almeno alla democrazia contemporanea, riguarda i terremoti, ma qualunque altro grande tema che richieda opere pubbliche, decisioni politiche coraggiose e soprattutto lungimiranti, a lungo termine. Rimanga con noi, se può, Alessandro Amato, lo ricordo, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Alla sua voce aggiungiamo quella competente di un geologo molto famoso e molto amato e letto dal pubblico anche di Radio 3, che è Mario Tozzi. Buongiorno Tozzi, benvenuto a Tutta la città ne parla.
4: Buongiorno a voi e ad Alessandro Amato, cui sono sempre debitore per le informazioni nel campo sismico.
0: Anche noi tutti, davvero. Allora, lei scrive oggi una pagina intera sulla stampa sulla prevenzione come nodo irrisolto, però introduce anche una distinzione interessante, l'ho vagamente accennata prima, perché quell'arco di mesi terribili di fine 2016, tra il 24 agosto, Amatrice, Accumuli, e il 30 ottobre, la scossa di Norcia, passa una differenza. La scossa di Norcia è stata molto più forte dal punto di vista energetico della scala Richter, e tuttavia non ci sono state vittime. Qualcosa era stato appreso non in quei mesi, ma negli anni precedenti. Questo è un esempio del fatto che non è tutto perduto, e qualcosa siamo anche noi italiani in grado di fare per prevenire.
4: Sì, no, Norcia è proprio un esempio di questo tipo. Naturalmente va detto che dopo le scosse di agosto la città si era parzialmente disabitata, dunque anche per questo non ci sono state vittime e feriti, ma è anche vero che era stata ricostruita bene dopo le sequenze sismiche della fine degli anni 70 e della fine degli anni 90. Lì si era deciso di operare diversamente da quanto si era fatto in passato, perché Norcia già aveva subito pesanti terremoti, di cui uno nel 1703, e gli ingegneri avevano detto: guardate che dovete costruire in un altro modo, in certi posti non ci dovete proprio costruire, ma il comune già allora si opponeva a queste misure perché significava perdere valori e prezzi. Dopo, finalmente, dopo secoli, la questione è stata compresa e Norcia ha subito danni alle strutture monumentali, che sono medievali, che possono essere riparate, diciamo, però ecco, vanno conservate, quindi hanno tutto un altro tipo di trattamento. Le case invece erano state ricostruite per bene, risistemate per bene, le strade erano larghe, le case non erano più alte di tot, e dunque la città ha retto, e questo ti dimostra bene la differenza tra Amatrice e Norcia. È proprio palese, talmente palmare che verrebbe da dire, insomma, lì il terremoto proprio sotto il sedere dei norciani è forte, più forte. Tu però hai ristrutturato bene, non subisci vittime, non subisci feriti e non c'hai nemmeno danni clamorosi, se non, dicevo, alle strutture medievali. Ad Amatrice 300 morti con un terremoto di magnitudo 6, che in un'altra parte del mondo ti fa levare la polvere dalle spalle, francamente è una cosa che non possiamo più sopportare in questo paese. Cioè, e così pure abbiamo visto all'Aquila il terremoto di magnitudo 6,3 nel 2009, è lo stesso. 300 morti e cose di questo genere. Sono queste cose qui che noi dovremmo cercare di smorzare. Io credo che sia una questione culturale. In che senso? Che nel Giappone dei sismi, territorio molto simile al nostro, più grande, più abitato, ma insomma simile al nostro, con tutti i rischi naturali, con terremoti molto più forti dei nostri e anche molto più frequenti, questo, diciamo, potrebbe anche essere stato uno dei motivi per cui da noi ce le dimentichiamo, però non hanno tutte queste vittime e questi danni, perché il terremoto lo hanno incorporato, hanno capito che è ineludibile, che avviene perché il paese è fatto così e che può essere un'occasione di una ripartenza migliore. Da noi no, da noi il terremoto avviene per il fato, per gli dèi, per i santi, per, non lo so, la sorte. E quindi che costruisco a fare bene, se tanto non dipende da me, ma dal santo protettore? Questo è il punto. Noi dovremmo smorzare questo fatalismo. Avverranno in Italia gli eventi naturali. Se diventano catastrofici è solo colpa nostra.
0: Ma lo chiedo a Mario Tozzi, comunicatore, divulgatore, volto televisivo, no? Oltre che scienziato e geologo, perché questo aspetto così importante della realtà pubblica italiana non diventa centrale nell'agenda, ma non solo nell'agenda politica, ma anche nel dibattito comune? È così, ce la diceva anche Alessandro Amato, insomma, è così grande il numero di persone che vivono in zone potenzialmente a rischio, in edifici a rischio, no? Perché non c'è solo un problema geologico, c'è un problema edilizio, di una costruzione, come sappiamo, fatta male, soprattutto nel dopoguerra, in grande velocità, una modernizzazione che non ha badato tanto, anche perché c'erano meno competenze forse alle regole, ma si continua anche oggi a costruire male talvolta. Perché tutto questo, che sembrerebbe, ascoltandovi, la prima minaccia alla sicurezza degli italiani, la prima minaccia, ben prima del fenomeno migratorio, ad esempio, che invece sulle prime pagine dei giornali tutti i giorni, quindi si multa una ONG perché salva delle vite in mare, perché di questo non si parla? Non diventa l'argomento da bar, appunto, a proposito, prima parlavamo leggendo un messaggio da Camerino della sparizione dei luoghi in cui si discute il bar, la piazza, a causa del sisma. Perché? Qual è la difficoltà vera? Lo chiedo proprio a una persona che ha fatto televisione, che scrive sui giornali. Qual è la risposta che dà Mario Tozzi?
4: Ma io credo che in gran parte sia la convenienza politica, perché il lavoro di ristrutturazione antisismica, chiamiamolo impropriamente così, che andrebbe fatto almeno sulle strutture pubbliche, sulle infrastrutture pubbliche del nostro paese, e non paga subito. Sono lavori a lunghissimo termine che è difficile intestarsi, anche perché non hanno un'opera eponima che gli dà il nome, sono tante piccole opere, li mette a posto la prefettura, la caserma dei vigili del fuoco, lo snodo autostradale, il comune. Sono cose che tu non fai in prevenzione perché il politico che dovesse spingerle non riuscirebbe nemmeno a intestarsele, perché ci vogliono magari 10 anni invece che 5 o 15, e quindi vanno al di là dell'orizzonte politico. Io credo che la prima notazione sia di natura politica, poi perché il fatalismo ci ha per vaso, cioè non è che è soltanto una moda, ci credono proprio. Io sono stato in tutti i luoghi degli eventi naturali catastrofici dell'ultimo periodo, anche di altra natura, idrogeologico, e quello che succede è che ti dicono: meno male che mi ha sfiorato la colata dei fango, ma guarda che è stato veramente un caso, perché la prossima volta tocca a te, non è che oppure vabbè, ma io vado a vivere ai Campi Flegrei, tanto costa meno che a Napoli. Sì, ma ti sei reso conto di dove stai vivendo? Magari anche non erutterà il vulcano, ma il bradisismo ti butta giù casa perché non sono adeguate quelle case. Ecco, questa ignoranza, fatalismo e calcolo politico, secondo me, sono i temi. Dopodiché abbiamo 14 miliardi immobilizzati in una grande opera di cui non sappiamo benissimo il beneficio. Beh, io saprei dove metterli, perché insomma, anche quando non ci sono risorse, perché uno potrebbe dire vabbè, mancano pure i soldi, sì, ma manca la volontà politica di destinarli dove servono, alle opere che servono. Solo che la grande opera ti rimane impressa nella mente e diciamo ne puoi fare mercanteggiamento politico. La ristrutturazione antisismica, quella addirittura idrogeologica, quella fatta in maniera verde che non vedi nemmeno le opere, quella non se la ricorda nessuno. Io credo che ci siano questi fattori dietro.
0: Alessandro Amato, vulcanologo, lo ricordo, ci ha fornito come sempre informazioni preziose. Ha ascoltato Mario Tozzi e voglio andare a chiudere con lei questa prima parte di Tutta la città ne parla, ringraziandovi per la disponibilità, chiedendogli di fare uno specie di sforzo di immaginazione. Si immagini che lei, da tecnico, viene coinvolto, le viene data, a volte è successo in Italia, una responsabilità di governo, di allocazione delle risorse, far partire dei progetti immediatamente per agire sulla prevenzione antisismica nel nostro paese. Dove li indirizzerebbe? Che cosa si può fare a breve?
3: Allora, riguardo quello che diceva prima Mario, forse un politico si potrebbe intestare un'iniziativa, una legge che mette in chiaro quello che va fatto, mette delle risorse e nel tempo, che è una legge che poi porterà nei prossimi magari 10 o 20 anni a ridurre il rischio. Lo so, è un po' così una fantasia, ma secondo me potrebbe essere qualcosa di importante. In altri paesi l'hanno fatto, ci sono dei sindaci in California che sono diventati famosi per i loro piani di intervento nel lungo termine, a Los Angeles o a San Francisco. Quindi forse qualcosa si potrebbe fare, e bisognerebbe forse rispolverare questi bonus che si diceva, però non devono essere dei bonus così una tantum, uno dice ti do fino a tot mila euro per adeguare o comunque diciamo rinforzare la tua struttura, ma qualcosa di un pochino più continuo nel tempo, che possa essere diciamo portato per alcuni anni, magari facilitando le azioni dei condomini, magari cercando pure di in qualche modo dare un'obbligatorietà a queste iniziative. Cioè se sappiamo che certe case crolleranno con un terremoto di magnitudo 6 o 7, come in Italia potrebbe avvenire, ti do 8 anni per fare un progetto, un anno, 2 anni per fare un progetto e poi 10 anni per metterti in regola. Se questo non avviene, l'assicurazione sul tuo stabile costa 10 volte tanto e magari è obbligatoria. Quindi qualche meccanismo secondo me si può pensare. Non sono un economista, non sono un politico, quindi non so rispondere bene.
0: Abbiamo giocato, hai visto mai, magari capita nella vita. Alessandro Amato, vulcanologo, parla per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Anche oggi è stato per noi un riferimento, una preziosa fonte di informazioni per capirci qualcosa in più di un argomento che ci riguarda tutti, ma che rimuoviamo sistematicamente. A questo proposito concludo con altre parole di Mario Tozzi, che è appena stato nostro ospite nel suo pezzo pezzo oggi sulla stampa scrive: dopo tutti i disastri di questo, perché le condividiamo in pieno queste parole, dopo tutti i disastri di questi anni oggi possiamo auspicare che il nostro paese raggiunga una consapevolezza profonda del rischio a cui siamo esposti. Anche per questo abbiamo scelto di fare questa puntata di Tutta la città ne parla, e soprattutto come siamo mal preparati ad affrontarlo, in particolare che un giorno le nostre istituzioni propongano, dice Tozzi, la redazione di un articolo zero della Costituzione, un articolo che venga prima della definizione democratica del paese, prima ancora di stabilire a chi compete la sovranità, un articolo zero che declami senza alcuna forma di ambiguità: l'Italia è un paese fondato su un terreno geologicamente instabile, è diritto e dovere del popolo avere una casa sicura, adatta ad affrontare quasi ogni evento naturale. Ora continuiamo in musica con After Sisma, brano di Veleno con Zona Rossa Crew, che è un collettivo musicale nato all'Aquila proprio nell'estate del 2009, dopo il sisma dell'aprile di quell'anno. Una traccia estratta dal mixtape Voci dal cratere, per raccontare cosa resta dopo la scossa, la gestione degli spazi urbani spezzati. Ricordate il messaggio che ho letto prima da Camerino: non c'è più piazza, non c'è più bar centrale, la vita tra le macerie e la rinascita. Un testo che diventa davvero una testimonianza universale in musica, valida per la ferita di qualsiasi territorio colpito da un terremoto. Ascoltiamo After Sisma.

0: da quando non ci sei più.
1: Patrizia da Torino, originaria di Tolentino in provincia di Macerata, che ha vissuto l'esperienza del terremoto direttamente. Da un paio d'anni la ricostruzione è massiccia. Ci sono su Tolentino una quarantina di gru che ricostruiscono palazzi, case, ma sono passati 10 anni. Oramai le persone hanno trovato una loro collocazione. Tutte queste case a cosa serviranno? Che impatto porteranno dopo tutti gli altri impatti sul tessuto sociale, economico e di vita della città?
2: Era la voce di Patrizia che apre la nostra piazza. Buongiorno anche da Rosa Polacco qui su Radio 3. È in corso la commemorazione. Il presidente Mattarella ha detto che il terremoto costituisce una pagina drammatica della storia della Repubblica e funge da monito costante sulla necessità continua di potenziare i meccanismi di prevenzione. Per fare il punto sulla ricostruzione, sul sito del Sole 24 Ore, il blog Infodata, notizie raccontate coi numeri di Davide Ruffini, molto utile, molto chiaro: il terremoto di Amatrice, le mappe satellitari, i dati e la ricostruzione infinita. Google Earth permette di sfruttare le immagini storiche, spiega Ruffini, per confrontare dall'alto una determinata geografia nel corso del tempo, in questo caso fino al 2022. Esamina i dati della ricostruzione privata e li confronta anche con quella pubblica. Sentiamo chi è collegato in diretta con noi. Giancarlo, buongiorno, da dove chiama?
3: Buongiorno, sono Giancarlo, chiamo da Castel Raimondo, vicino Camerino, nelle Marche antecedenti alle zone più drammatiche del sisma del 2016. Ricordo allora che intervenni per raccontare cosa accadeva nelle scuole che dirigevo, che erano diverse. E la scuola, diceva molto appropriatamente la mia collega De Arquada, mi pare, è stata un avamposto, un luogo di resistenza. Nelle sue osservazioni ne ho trovata una che potrebbe aprire un bel dibattito anche per la riconquista sociale. E la pongo agli ascoltatori: ma secondo voi sono stati più coraggiosi quelli che sono rimasti o quelli che sono stati costretti ad andarsene? Perché questo è un problema molto grande. Le nostre città, i nostri borghi rimangono spopolati, la gente non rientra. Allora qual è il tema? Chi è rimasto certo ha avuto coraggio, comunque ha trovato anche sistemazioni. Chi se n'è dovuto andare dovrà ritrovare il coraggio per tornare, ma non basta solo il coraggio proprio, occorre il sostegno esterno.
2: Ecco, non basta il coraggio, ma occorre il sostegno. In effetti mi sembra il modo migliore per affrontare questo aspetto di discussione, che viene ripreso anche da chi è in ascolto e commenta la puntata sul nostro profilo Facebook La Città di Radio 3. Allora, segnalo un libro, l'ha scritto Chiara Cerri, marchigiana, esperta di cammini, si intitola Sulla Faglia, una ricerca biografica in cammino lungo le terre mutate, pubblicato da Mimesis. E voglio ricordare anche il nostro podcast Tracce, il cammino nelle terre mutate di Valentina Losurdo, che potete riascoltare su RaiPlay Sound, che racconta il primo cammino solidale in Europa, quello appunto nelle terre mutate. Un percorso che nell'azione del camminare si propone di ricucire quelle fratture provocate dal sisma.
4: Buongiorno, sono Fabrizio da Acquiterno. Io credo che si debba fare una profonda riflessione sullo stato del nostro patrimonio immobiliare e sul tentativo che c'è stato con il super bonus di mettere questo patrimonio immobiliare un po' al riparo da quelle che sono le dispersioni energetiche e anche dalla fragilità strutturale. Questa operazione, che è stata sicuramente in modo maldestro gestita, deve essere ripetuta assolutamente per permettere alle persone di mettere in sicurezza i propri beni senza dover esborsare una quantità di soldi infinita, perché sappiamo che poi ci sarebbe un problema per lo Stato di accollarsi le spese della ricostruzione. Quindi prevenire è meglio che curare.
2: C'è Mauro su Facebook, dice: ieri sono andato a Castelluccio, un signore in gamba che faceva il formaggio ricotta aveva tanti clienti, ha dovuto smettere le attività perché i tempi e il supporto per ricostruire non ci sono stati. Non si può ricostruire senza sapere quale economia vogliamo per questi paesi. Ora ascoltiamo la voce di un trekker del cammino delle terre mutate, che apre l'ultima parte di Tutta la città ne parla.
0: Buon cammino!
5: Uniti di scarpe da trekking e accompagnati da due asinelli, hanno un obiettivo: tenere viva la memoria su quello che è successo.
6: Allora, sì, ho partecipato alla prima grande marcia, è stata molto bella perché si è creato un gruppo di persone in tutta Italia che sono partite da Fabriano e hanno fatto tutto il cammino fino all'Aquila. In ogni comune praticamente c'era la tappa, poi si sono fermati, hanno incontrato le popolazioni locali. Queste sono zone fatte da tante popolazioni resilienti che hanno sempre convissuto con i terremoti. Soprattutto i primi anni dopo il terremoto 2016, qua non veniva più nessuno e il terremoto è servito per far conoscere le realtà sociali, le comunità che sono state sempre molto forti e resilienti, e soprattutto ecco, per aiutare le popolazioni da Camerino, Visso, Amatrice e tutte le zone più duramente colpite dal terremoto.
7: Rieccoci, 10, 50 minuti, 22 secondi, Pietro del Soldà al microfono, Tutta la città ne parla, ora da voce proprio a uno dei protagonisti, dei promotori di questa meritoria azione di, come chiamarla, cittadinanza attiva, andare con i propri piedi a chilometro zero sui territori colpiti dal terremoto per capirne le vulnerabilità, la bellezza, le richieste, il dolore, la sofferenza. Abbiamo ascoltato anche una voce di Amatrice come quella di Maria Rita Pitoni, ragionato sulla fragilità di questo territorio questa mattina qui a Radio 3, Tutta la città ne parla, ma diciamo forse nessuno come il promotore, ideatore del cammino delle terre mutate, Enrico Sgarella, questa fragilità l'ha vista. Tra gli altri ricordo 200 chilometri a piedi, proprio il titolo di un suo libro, da Fabriano all'Aquila. Sgarella, bentornato a Tutta la città ne parla.
8: Che piacere sentirti, Pietro.
7: Allora, che
8: piacere per...
7: Sì, prego, prego.
8: Che ci siamo incontrati nel 2015 all'Aquila,
7: sì.
8: al termine di una delle varie camminate lunghe marce per l'Aquila, e poi proprio avevamo quasi finito, no, subito dopo il terremoto, ecco, io a settembre del 2016 stavo già, ho incontrato Sergio Pirozzi proprio per dire: beh, possiamo fare un cammino che attraversi tutti i territori che allora erano... ancora dopo il primo terremoto erano più limitati. Poi dopo c'è stato il terremoto di ottobre e siamo partiti da Fabriano proprio per costruire questa sovrastruttura a prezzo zero, che adesso ha preso un'altra vita perché si è formata un'associazione, un'organizzazione di volontariato che la cura, che la fa maturare anno per anno, ne fa promozione. Quest'anno hanno rifatto una carovana, si chiama appunto una carovana nel cammino delle terre mutate, di nuovo 50 persone, di nuovo da Fabriano fino all'Aquila, insomma.
7: Ci incontrammo in quel 2015, quindi un anno prima del terremoto dell'Italia centrale, perché facemmo proprio una puntata di Tutta la città ne parla dall'Aquila, che era in una fase ancora difficilissima di ricostruzione, tentativo di riconnessione del tessuto sociale. Io vorrei insistere con Enrico Sgarella sull'aspetto, diciamo, quello più difficile da vedere, ma mi par di capire anche dai messaggi che abbiamo ricevuto, più doloroso. Cioè, leggevo prima un messaggio di Sergio da Camerino, perché poi appunto il cratere è stato enorme. Le relazioni sociali. Dice, si possono anche ricostruire i servizi, le scuole, le case dove stare per ripararsi dal freddo, per stare anche con un certo grado di comfort, ma è venuta meno quella che era un po' l'unica anima di questi posti, in realtà di tutte le città, luoghi d'incontro. Lui parlava proprio del bar centrale, della piazza. Ecco, che cosa, da questo punto di vista, che cosa avete visto, ascoltato voi? C'è solo l'assegnazione o si può, questa è la domanda che sto facendo un po' in maniera insistente a tutti gli ospiti stamattina, da dove si può ripartire per non rassegnarsi ad abbandonare per sempre una vita di comunità da quelle parti?
8: E questo è il tema più importante, se vuoi, perché è proprio l'abbandono delle aree interne, che non è iniziato ieri, è partito dal dopoguerra in poi, che rende queste comunità, questi paesi, molto più fragili, perché poi la gente portata al mare non ritornerà ad abitare in paesi dove non c'è magari un collegamento valido, dove sono state sottratte i presidi medici, e quindi il problema del terremoto colpisce duramente su un altro problema preesistente. Quindi quello che si può fare, perché tutto sommato si vive meglio, si vive meglio in campagna, si vive meglio nei paesi, ma bisogna fornire i servizi e indurre quindi a formare nuove famiglie, a formare nuovi nuclei familiari. Poi non sarà mai dove era com'era, assolutamente impossibile. Infatti il cammino si chiama cammino nelle terre mutate, perché troveremo una nuova situazione, un nuovo mondo cambiato dal terremoto. Però se ti posso rubare un minuto ancora, sì. Di terremoti ce ne sono di tanti tipi, ecco, in questo momento c'è un terremoto che tenta di sconvolgere l'idea che abbiamo noi della pace. Io in questo momento sto camminando sulla Peace Walk to Jerusalem, che è un tratto italiano di una iniziativa europea, una specie di flottiglia europea di camminatori che vuole raggiungere Gerusalemme ad aprile-maggio del 2027. Il terremoto della nostra vita come la conosciamo in Europa è quello che mi preoccupa di più. Quando i signori della guerra tuonano ai nostri confini. Scusa, ti ho rubato questo minuto fuori dal terremoto.
7: È interessante raccontare anche questa vostra forma di attivismo che attraverso i piedi, il camminare, si inserisce, si infila, no? Quasi si
8: legge. Nel maggio del 2027, il terremoto della nostra vita come la conosciamo in Europa è quello che mi preoccupa di più. Quando i signori della guerra tuonano ai nostri confini. Scusa, ti ho rubato questo minuto fuori dal terremoto.
7: È interessante raccontare anche questa vostra forma di attivismo che attraverso i piedi, il camminare, si inserisce, si infila, no? Quasi silenziosamente, delicatamente, nelle ferite più dolorose che ci sono oggi nella società.

0: attenzione, cioè, a parte, vabbè, Claudio da Verona che dice, addirittura un po' duro e critico, non diciamo scempiaggini, frasi demagogiche, non basta una piazza se mancano opportunità perché nascano e possano vivere i nuclei familiari, che si facciano figli, ci sia perciò la certezza che la società prosegua, servono opportunità di lavoro, fare economia, solo il turismo non risolve il problema. Aggiungo, lui dice, che da domani farò turismo in quelle zone, però servono servizi, scuole, commercio, servizi sanitari, le ricostruzioni in Italia sono scandalosamente troppo lente. Ecco,
1: è questo che ho appena detto, insomma, è assolutamente d'accordo. Ma bisogna fornire, dimmi, scusa.
0: No, il punto è questo, cioè quali opportunità, per esempio, di creazione di un'economia locale che non sia solo quella agropastorale. Leggo un altro messaggio che da questo punto di vista è emblematico. Maria, stanno arrivando tantissimi SMS e WhatsApp stamattina. Maria da Perugia: io vado ogni anno a Castelluccio, l'amo particolarmente, ma dovrà attendere tempi lunghi per una rinascita. Molti allevatori stanno abbandonando la pastorizia per la difficoltà a raggiungere la piana, perché ormai sono residenti altrove, i tempi della ripresa sono recepiti come molto lontani, rischia di diventare un luogo fantasma. Cioè, che alternativa, per esempio il turismo basato anche come lo fate voi, no? Cioè in maniera leggera, sostenibile, andando vicini al territorio, che non richiede enormi infrastrutture. È una risorsa oppure è retorica puntare tutto su questo?
1: No,
0: poi
1: no,
0: c'è il problema che la monocultura turistica a sua volta crea molti danni, lo sappiamo in Italia.
1: No, assolutamente è una risorsa importantissima, fra l'altro a costo zero, veramente, ma ti dirò di più. Quello che abbiamo, a parte il ricordo del 4 luglio del 2017, quando in 60 persone siamo entrati dentro una tavolozza di Monet, perché quella era Castelluccio in quel momento, ma è proprio il fatto che incontrando le persone ci ringraziavano, ma non perché portavamo due soldi in più, incentivando magari l'apertura di qualche B&B o di qualche agriturismo, no, per il fatto di starli ad ascoltare. Questa era la cosa più, proprio sulle relazioni umane, no? Questa era la cosa più importante. Cioè, grazie, perché potevano raccontare dei loro morti, delle loro perdite, ci sentiamo meno soli. Questo era, e camminando, perché camminare è un atto performativo, quindi quando tu cammini già manifesti e dici qualcosa, e quindi camminando lentamente e parlando con le persone si può dare quel di più relazionale che un turismo modi e fuggi, un turismo in macchina, un turismo diciamo industrializzato invece toglie.
0: Grazie.
1: Quindi ecco, assolutamente. Grazie a te.
0: Enrico Sgarella, ideatore e animatore del Cammino delle Terre Mutate. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito con i loro messaggi a questa puntata di Tutta la Città ne Parla, scrivendoci in particolare dal cratere, dalla zona colpita dal sisma che ha avuto inizio quella notte terribile del 24 agosto 2016 ed è continuata nei mesi successivi. È piaciuta moltissimo la proposta di Mario Tozzi dell'articolo 0 della Costituzione: l'Italia è un paese fondato su un terreno geologicamente instabile, diritto, dovere del popolo avere una casa sicura. Tutta la città ne parla finisce qui. C'era Paola Brai alla parte tecnica, Piero Pugliese in regia, Pietro del Soldario Sapolacco ai microfoni, Cristiana Castellotti, Cristina Faloci, Piero Sorrentino, Antonio Santaniello, Sara Zambotti. Vi salutano, vi danno appuntamento a domattina alle 10.

I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

0: ore 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio 3 Mondo.

0: Oggi vi portiamo in apertura a Kiev, in Ucraina, perché oggi sono 35 anni esatti dall'indipendenza del paese dall'Unione Sovietica e dunque l'Ucraina celebra il suo giorno dell'indipendenza, però in una delle fasi più delicate della guerra. A Kiev oggi si riunisce la coalizione dei volenterosi dopo l'annuncio del piano di pace di Zelensky, questo mentre il paese si prepara a una possibile nuova ondata di missili russi, il tutto con un presidente che affronta una pressione interna sempre più crescente tra richieste di elezioni e accuse di corruzione, tanto che diversi analisti si stanno chiedendo se per caso non sia arrivata la fine di Zelensky. Intanto la guerra si allarga oltre il fronte e mentre l'Ucraina colpisce raffinerie e centri logistici in Russia, secondo il Telegraph, Mosca starebbe conducendo una campagna di sabotaggi contro le fabbriche di armi europee e lo fa attraverso bande di criminali locali. Tra gli episodi citati dal Telegraph ci sarebbe anche l'esplosione alla fabbrica di munizioni di Colleferro alle porte di Roma. E noi però dobbiamo capire quanto è credibile questa ricostruzione del Telegraph. Lo faremo con un esperto e poi in chiusura, a proposito di sabotaggi, ci sposteremo in Siria, dove la scorsa settimana Israele ha colpito la base aerea di Abu al-Duhur nel nord del paese per mandare un messaggio a Damasco e dire non ricostruire la tua difesa aerea, e però un messaggio lo lancia anche alla Turchia, che allunga sempre di più la sua longa manus sul nord del paese, mentre però Israele si allarga sempre di più con la sua occupazione in Golan. Vi ricordo che potete mandarci sms o whatsapp al numero 335-5634-296 con opinioni, domande o commenti.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Розпочинаємо церемонію підняття державного прапора України.
4: Because of the way defense budgeting works, at the beginning of this year, our government, the Ministry of Defense, used funds that had been planned for the end of the year. So much of this money went to buying more drones and covering other urgent.
0: E quella che stiamo sentendo
4: needs.
0: È un servizio che riporta la cerimonia dell'alza bandiera proprio nel giorno dell'indipendenza dell'Ucraina, e poi la voce la sentiamo, è quella di Zelensky. Ormai la conosciamo, Zelensky, che dice che c'è un vero e proprio gap nel deficit dell'Ucraina. Il Ministero della Difesa ha speso più di quanto doveva, però proprio per comprare droni e coprire altre esigenze di sicurezza, e dunque sta chiedendo un anticipo all'Europa dei soldi per il budget alla difesa. E con noi la voce di Zelensky l'hanno sentita anche Marta Serafini, giornalista e inviata del Corriere della Sera. Buongiorno Marta.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: E con noi l'ha sentita anche Vincenzo Camporini, ex capo di Stato Maggiore della Difesa e consigliere scientifico dello IAI. Buongiorno Camporini.
6: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno anche a Marta Serafini.
0: Io partirei con Marta Serafini proprio perché si parla di indipendenza dell'Ucraina, c'è cioè il vertice a Kiev della coalizione dei volenterosi, in prima fila Francia, Regno Unito, Germania, il presidente del Consiglio europeo Costa, sentiamo Zelensky che chiede all'Unione Europea un anticipo proprio per questo cosiddetto gap. Serafini, cosa dobbiamo aspettarci noi da questo vertice oggi?
5: Da questo vertice dobbiamo aspettarci sicuramente la richiesta rinnovata, che è la priorità numero uno di Zelensky in questo momento, degli ucraini, un tentativo di cercare di trovare una soluzione alla mancanza di Patriot, di missili intercettori PAC, perché senza di quelli le città ucraine sono completamente esposte. Lo abbiamo visto raccontato in queste ultime settimane, Mosca sta bombardando le città ucraine non più solo con droni ma anche con un alto numero di missili balistici. Questo significa un numero di vittime maggiore, e questo anche in vista dell'inverno preoccupa tantissimo la popolazione ucraina, che si trova davvero stretta in una morsa, e a questa morsa Rischia poi di aggiungersi anche la morsa del gelo con l'abbassamento delle temperature. Quindi questa è la priorità di Zelensky. Il piano annunciato di pace è un tentativo anche di mettere, come dire, di silenziare le polemiche interne, ma non ci sono grandi spiragli di svolte diplomatiche in questo momento, tanto più che appunto continua la campagna di deep strike e di bombardamenti a lungo raggio ucraini in territorio russo, quindi è difficile pensare che ci possa essere una svolta. L'unico fronte su cui è possibile immaginare un cessate il fuoco allo stato attuale è il Mar Nero dove il commercio è completamente bloccato appunto per questi continui bombardamenti reciproci sulla Crimea e sui porti di Odessa, ma non ci sono al momento elementi che facciano pensare ad altri tipi di cessate il fuoco, quindi un cessate il fuoco generale per i cieli. Zelensky, appunto, lo ricordiamo, sta cercando anche di silenziare in qualche modo le polemiche interne che sono nate sia a fronte degli scandali di corruzione, sia a fronte del rimpasto di governo che è collegato agli scandali di corruzione, perché appunto parte il rimpasto di governo che ha portato al licenziamento di Mikhailo Fedorov, l'ex ministro della difesa, parte dal coinvolgimento nelle inchieste dell'ambasciatrice negli Stati Uniti, un posto che resta ancora vacante dopo la rimozione della Stefania dal suo ruolo, e questo, come dire, dà l'idea di un quadro parecchio difficile per l'Ucraina in questo momento, tanto più appunto che le inchieste di corruzione non sono destinate a fermarsi.
0: E
5: Fedorov
0: Serafini,
5: ha
0: scusami se ti interrompo, proprio appunto Fedorov che tu menzionavi ha chiesto, ricordiamo agli ascoltatori, la scorsa settimana di andare ad elezioni, l'ha fatto il giorno in cui il nuovo ministro della difesa è stato nominato. Zelensky ha detto fare elezioni ora in Ucraina sarebbe uno tsunami. Tanti analisti hanno scritto in questi giorni che potremmo essere di fronte alla fine politica di Zelensky. Tu conosci molto bene il paese, ci vai molto spesso. Che cosa potresti rispondere a questi analisti? Stiamo di fronte alla fine politica di Zelensky? Questo ha un impatto sul conflitto oppure questi rimpasti interni non toccano più di tanto l'andamento della guerra?
5: Mi sembra un'affermazione sicuramente molto forte dire che siamo di fronte alla fine del governo Zelensky. Sicuramente però Fedorov solleva un tema, cioè il tema appunto del confronto politico, del fatto che Zelensky deve dare delle risposte al paese, le deve dare sul tema della corruzione, ma anche sul tema del reclutamento, un tema che Fedorov avrebbe dovuto risolvere quando era ministro della difesa, ma così non è stato. Trasparenza sul reclutamento, quindi combattere la corruzione anche sul reclutamento, sul mancato reclutamento dei militari, lo ricordiamo, c'è alle porte anche la possibilità che Mosca, se non faccia una mobilitazione generale, quantomeno mobiliti almeno altri 300.000 uomini per i prossimi mesi, e questo è un dato da tenere presente. Quindi tutto questo ha sicuramente un impatto sulla guerra. Dire che si vota domani in Ucraina è difficile pensarlo, anche perché i sondaggi ancora non danno gli ucraini, la maggioranza degli ucraini. Non vedono la maggioranza degli ucraini richiedere a gran voce il voto, ma sicuramente aumenta il malcontento, aumenta la necessità di una riforma appunto del reclutamento, della trasparenza sul reclutamento e di riforme per risolvere un problema che è endemico e profondo riguardo alla società ucraina. Ed è una questione da cui si dibatte ben prima del 2022, quindi la corruzione, corruzione che ha a che fare anche con il processo di adesione di Kiev all'Unione Europea. Senza le riforme non si può pensare a un'Ucraina dentro l'Unione. Quindi sono sicuramente temi che hanno un impatto sulla società, ma che hanno anche un impatto sul corso della guerra e quindi sul destino dell'Europa tutta.
0: E sul destino della guerra, sul destino dell'Europa e anche sul destino di questa cosiddetta paventata pace che però non arriva mai. Generale Camporini, Zelensky ha chiesto 300 Patriot per l'inverno, altri intercettori a Francia e Germania. Londra, tra l'altro, permetterà anche di condividere informazioni sui componenti degli Storm Shadow, dunque questo consentirà a Kiev di fare una propria versione, di produrre una versione ucraina degli Storm's Shadow. Quanto questo ci allontana o ci avvicina a una pace, generale Camporini?
6: Beh, il problema è la difesa dei cieli delle città ucraine, che oggi come oggi è diventato un colabrodo proprio per la mancanza di una capacità di reazione da parte dei sistemi della difesa aerea. È chiaro che una Ucraina che non sia difesa è un'Ucraina indebolita, un'Ucraina in cui il sostegno da parte della popolazione delle operazioni in corso può ridursi, e quindi in qualche modo alimenta le speranze di Putin di prevalere. Quindi secondo me è importante che venga sostenuta la capacità di reazione da parte ucraina. Gli europei hanno questo sistema che si chiama SAMT, che è stato aggiornato, infatti si chiama nuova generazione, ed è un sistema che ha capacità assolutamente analoghe a quelle del Patriot. Diciamo che siamo veramente su un livello di quasi parità. Però anche di questi Aster 30 ce ne sono pochi, non ce ne sono abbastanza, e la produzione è una produzione che richiede tempo, non si può incrementare illiquidità immediate, e quindi è chiaro che Zelensky è preoccupato perché non vede ridotte le sue capacità di proteggere il suo paese.
0: C'è preoccupazione anche da parte dei nostri ascoltatori, ad esempio Marco ci chiede se esiste un controllo e da parte di chi su come vengono effettivamente spesi i soldi. Su questo Marta Serafini ci può rispondere.
7: Controllo sul fronte europeo o sul fronte ucraino?
0: Sul fronte ucraino, chiaramente, dei soldi europei che sono le nostre tasse.
7: Questo è ovviamente un grande tema che riguarda da sempre gli armamenti militari, quindi la trasparenza sulle commesse, uno dei temi proprio su cui si va a scontrare Fedorov con Zelensky è la questione delle commesse militari, perché appunto anche a persone vicino a società che producono armi ci sono figure che sono finite coinvolte negli scandali, nelle inchieste anticorruzione, quindi è chiaro come in guerra quando si parla di armi si parla di denaro, e quindi c'è il grosso tema della corruzione, e su questo appunto la trasparenza è qualcosa di cui Fedorov ha fatto una bandiera, ha tentato di fare una bandiera attraverso la digitalizzazione. Va ricordato però che in questo senso l'Ucraina, per quanto riguarda ad esempio il processo di digitalizzazione dell'amministrazione pubblica, è più avanti rispetto ad altri paesi della vecchia Europa, quindi anche qui non bisogna poi neanche cadere nell'errore di demonizzare del tutto un sistema, un paese che, va ricordato, è una democrazia, ed è una democrazia giovane che si trova sotto le bombe, che quindi difficilmente può risolvere in questo momento tutti i problemi che si sono creati. È chiaro che la società, la parte più giovane della società, faccia pressione sul governo perché questi problemi vengano risolti, però certo, è anche difficile risolvere questioni così grandi mentre cadono i missili su Kiev.
0: Chiaro, non è neanche un problema, insomma, che affronta solamente l'Ucraina, quindi spero che, insomma, Marco abbia avuto la sua risposta. Io chiederei a generale Camporini, prima di chiudere questa pagina ucraina, un commento sul pezzo che questa mattina Luigi Spinola leggeva in rassegna stampa, un pezzo del Telegraph che cita fonti occidentali dell'intelligence occidentale, quindi è sempre da prendere con le pinze, perché quando l'intelligence apre le sue fonti non sappiamo mai perché lo fa. Comunque, questo pezzo sostiene che il Cremlino starebbe utilizzando delle bande criminali locali per fare sabotaggi contro fabbriche di armi e munizioni in tutta Europa, fabbriche che mandano pezzi, componenti o anche appunto munizioni all'Ucraina. Parla dell'esplosione avvenuta a Colleferro pochi giorni fa alle porte di Roma, quella del 15 agosto in un'azienda di armamenti a Tallinn in Estonia, e poi quella del 10 agosto, un'esplosione enorme nella fabbrica Emco, che è uno dei principali produttori privati di armi della Bulgaria. Quindi, generale Camporini, quanto è verosimile questa strategia di Mosca? E se così fosse, come questo chiama in gioco, mi viene da pensare l'articolo 5 della NATO, quello della difesa collettiva, che dice che se siamo attaccati andiamo tutti in guerra.
6: Ma quando si verificano fatti di questo tipo, è chiaro che possono essere fatti accidentali, possono essere fatti causati da una campagna di terrorismo. È giusto che le società occidentali indaghino proprio per verificare che cosa sia successo e se ci sono delle responsabilità. Che la Russia stia conducendo da tempo una campagna per diciamo minare la volontà di agire da parte dei paesi occidentali è un dato di fatto, con l'utilizzo di una marea di sistemi, da quelli della propaganda e delle notizie basate sul nulla, a quelle della cybersicurezza, a quelle del tentativo di sondare le difese aeree dei nostri paesi. Quindi c'è certamente una situazione di conflitto subliminale, io lo definisco. Mm-hmm. E quindi credo che sia necessario fare queste analisi, partire a priori dicendo che si tratta di attività terroristiche è sbagliato, ma sarebbe anche sbagliato chiudere gli occhi.
0: Quindi è un, diciamo, un dato che è verosimile, chiaramente poi dopo bisogna aspettare i risultati delle indagini. Grazie mille generale Camporini, ricordo ex capo di Stato Maggiore della Difesa e consigliere scientifico dell'OIAI, grazie per essere stato con noi a Radio Tremondo.
6: Grazie a voi.
0: E grazie anche a Marta Serafini, giornalista e inviata del Corriere della Sera, spesso anche in Ucraina. Grazie mille Marta.
7: Grazie a voi.
0: E prima di chiudere questa pagina c'è una buona notizia, almeno una, che da Odessa arriva una proposta per l'Europa, una proposta per formare i corpi civili di pace europei, una proposta che arriva dal MIN, il Movimento Europeo di Azione Non Violenta, che è una rete di 35 associazioni che si sta trovando, anzi che da domani al 28 agosto si troverà a Odessa per cercare una risposta pacifica a questo conflitto e soprattutto per poter pensare di fare i primi passi avanti per diciamo creare un'intuizione lanciata all'epoca di Alexander Langer per creare i corpi civili di pace europei. E ora noi ci spostiamo in un altro paese, un paese che ha avuto un conflitto terribile per più di una decina d'anni e che ora si trova in una situazione molto instabile di post guerra. Andiamo in Siria.
8: نحن الان على اسوار مطار ابو الظهور العسكري، هذا المطار الذي تعرض لثمان غارات جويه من طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي.
9: אחרי שעות ארוכות של עמימות ושתיקה ישראלית רועמת, ראש הממשלה נתניהו חשף הלילה ברשת אקס שישראל היא זו שעומדת מאחורי התקיפה החריגה אתמול בלילה בסוריה והסביר ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בענייני ביטחון.
0: E sentiamo due lingue, sentiamo l'arabo e poi sentiamo l'ebraico, in entrambi i casi sentiamo due notiziari in cui si dice che Israele effettivamente ha rivendicato la responsabilità di una serie di attacchi contro la base aerea siriana di Abu al-Duhur nel nord della Siria. Questi notiziari con noi li ha sentiti anche Lorenzo Trombetta, nostro storico interlocutore sulla Siria. Buongiorno Trombetta.
10: Buongiorno a voi.
0: Trombetta, giornalista ANSA, analista sul Medio Oriente e autore di Damasco, Crocevia, il millenario nello spazio euroasiatico, uscito per Paesi Edizioni proprio quest'anno. Lorenzo Trombetta, c'è un'espansione, sembrerebbe, israeliana in Siria. Come dobbiamo leggere questi attacchi alla base aerea e soprattutto anche l'espansione di cui parlavamo in apertura di Israele, diciamo della sua presenza nel Golan siriano? Perché Israele guarda sempre di più alla Siria?
10: Da una parte gli attacchi di qualche giorno fa alla base aerea nel nord-ovest della Siria, a circa 3.000 chilometri distante dai confini dello Stato ebraico, sono stati un segnale politico più che militare alla Turchia. Turchia e Israele grazie o a causa della cornice diplomatica, militare e politica degli Stati Uniti, si spartiscono di fatto le influenze nel sud e nel nord della Siria centrale. Quindi da una parte la Turchia, che in vario modo sostiene l'attuale potere di Damasco, quello che si è insediato alla fine del 2024, Israele non lo sostiene, ma interloquisce ormai sempre più regolarmente con Damasco, e entrambi a modo loro cercano di proteggere dal loro punto di vista gli interessi nazionali di Ankara da una parte, dello Stato ebraico dall'altra, usando la Siria come territorio per le loro scorrerie o per i loro accordi militari più o meno bilaterali con Damasco. Questo per far capire il motivo sostanzialmente del raid aereo israeliano molto lontano dai confini israeliani e più vicini invece ai confini turchi nella base di Idlib e di Abu Dhabr. Mentre per quanto riguarda l'espansionismo israeliano in Siria, questo fa il paio con tutto l'espansionismo israeliano nella regione, a partire dalla Cisgiordania, Gaza, sud del Libano. In particolare il sud del Libano e il sud-ovest della Siria, se guardiamo la cartina, sono in realtà, da una prospettiva israeliana, un unico quadrante di espansione. Ovviamente Israele, coerentemente con la sua retorica politica, afferma che questa non è un'espansione quanto una necessità di allargare le fasce di sicurezza, così le chiama, sia in Libano sia in Siria, per proteggere gli insediamenti, le colonie che ci sono nel nord di Israele, sud del Libano quindi, e nel nord-ovest di Israele, quindi il Golan. E voi citavate da studio il Golan. Il Golan è stato occupato da Israele nel 1967 e ancora oggi, a parte gli Stati Uniti e paesi alleati degli Stati Uniti, ancora oggi il diritto internazionale e le Nazioni Unite affermano che l'occupazione del Golan del 67 da parte di Israele è una violazione del diritto internazionale. Israele le ha occupate nuovamente nel 73-74 e le ha annesse con una legge della Knesset nel 1981. Solo il primo mandato Trump nel 2019 ha riconosciuto questo territorio israeliano, che in realtà, ripeto, è un territorio siriano secondo il diritto internazionale e anche secondo il governo italiano. Ancora il governo italiano non si è appiattito, diciamo, su questo, sulla politica americana. Quindi formalmente le alture del Golan sono siriane, ma di fatto sono israeliane da decine di anni, e da questa altura gli israeliani, poi dalla fine del 2024, quando è cambiato il potere a Damasco, sono scesi a valle e ora sono distanti circa 20 chilometri, 25 chilometri in linea d'aria da Damasco.
0: Ecco, per dare un'idea, Lorenzo Trombetta, siriano, giusto per far capire agli ascoltatori come le cose stanno cambiando anche in termini proprio di numeri, no? Israele ha costruito, secondo la missione di pace delle Nazioni Unite, 10 basi militari, 6 nella cosiddetta zona cuscinetto e 4 all'interno del territorio siriano, e ci sono incursioni quasi quotidiane sia nella provincia di Quneitra e di Daraa. Nella quotidianità, a parte i bombardamenti, insomma, come la presenza e l'occupazione israeliana si ripercuote sulla popolazione civile, soprattutto in Golan, e che ripercussioni questo ha anche sul dibattito pubblico siriano?
10: Allora, il Golan, ripeto, è un'altura e poi degrada in maniera appunto graduale verso la piana di Damasco. In realtà la presenza israeliana non è più soltanto sull'altura, ma è scesa a valle proprio a cercare i corsi d'acqua, in particolare il torrente Rukad e poi il fiume, che non è un torrente, lo Yarmouk, che segna tra l'altro il confine tra Giordania e Siria in quel tratto. Quindi in realtà la presenza israeliana è una presenza che ha molto a che fare, anche questo in piena coerenza con la sua politica decennale, con l'accaparramento, comunque l'atteggiamento predatorio nei confronti delle risorse d'acqua dei paesi limitrofi, dei paesi vicini. Lo stesso sta succedendo nel sud del Libano, come abbiamo già raccontato ai vostri microfoni. In questo senso notiamo che ormai da diversi mesi, ne scrivo, lo scriviamo per l'ANSA, eccetera, Israele ogni giorno entra anche con bulldozer e con, diciamo, truppe del genio per modificare proprio la morfologia del territorio, creando dei terrapieni o provando a deviare dei canali di irrigazione, respingendo i contadini dai loro campi, respingendo i pastori dal loro lavoro quotidiano di far pascolare le greggi, eccetera, E questo ovviamente ha un impatto enorme sulla vita comune, vita quotidiana di una zona che è ancora profondamente agricola. In quella zona il 90% dell'indotto di una famiglia viene dall'agricoltura, dalla terra, dal latte, degli animali, quindi non ci sono industrie. Tra l'altro ricordiamolo che queste zone del sud-ovest della Siria sono state tradizionalmente abbandonate, dimenticate anche dal governo centrale di Damasco, quindi gli abitanti del Golan, ma non soltanto del Golan, raccontano fuori dalla retorica, diciamo, che un po' lì si scrive dentro nel DNA, raccontano di essere in qualche modo dimenticati un po' da tutti e di essere esposti alla mercé di un nemico che loro descrivono senza dubbi come occupante, come un nemico. Non vedono in Israele una forma di protezione come magari altre comunità nella regione possono immaginare. Quindi nel dibattito pubblico siriano c'è una forte, da una prospettiva diciamo di pancia popolare, forte repulsione per l'occupazione, per le aggressioni continue di quello che loro chiamano tranquillamente lo Stato sionista, senza per questo essere tacciati di antisemitismo. Dall'altra il potere siriano, come abbiamo un po' accennato, il potere, i vertici, fanno buon viso a cattivo gioco e siccome hanno scelto di sposare la linea politica di Trump, interloquiscono tranquillamente anche nelle ultime ore con i vertici del potere di sicurezza militare israeliano.
0: Ecco,
10: diciamo,
0: Lorenzo,
10: anche uno scollamento.
0: Lorenzo Trombetta, rispetto a questo, Paolo ci scrive al 335-5634-296: Libano e Siria sono ben pieni di gruppi armati che esplicitamente dicono di voler distruggere Israele e sterminare gli ebrei. Questa non è un'opinione. Allora, da un punto di vista pragmatico, in due minuti, anche politicamente, tu stavi spiegando i rapporti che il nuovo governo ha con Israele. Quindi vogliamo spiegare da un punto di vista politico e geopolitico come funziona effettivamente il rapporto tra Siria e Israele in questo momento?
10: Sì, la domanda di Paolo è molto pertinente. Anche di recente sono apparsi video di appunto soldati israeliani di basso livello che gridano slogan anti-israeliani. Ricordiamolo agli ascoltatori. In quel contesto l'ebreo è considerato l'israeliano, il sionista che occupa la terra. C'è un appiattimento della percezione, e se uno studia la storia può anche comprendere, non giustificare, ma comprendere questo appiattimento, che è molto diverso da quello che può succedere alle nostre latitudini europee. Per cui se per 70 anni quello che arriva e ti uccide la famiglia in nome di una stella di Davide, evidentemente la vittima e i figli e i nipoti delle vittime lo percepiscono come ebreo, ma non per questo si è antisemiti. Insomma, beh, questo ricordiamolo anche a Paolo. Giustamente ci sono questi canti, questi slogan, ma la lettura è totalmente diversa, bisogna storicizzare questi canti. Però sul terreno, come dicevo, al di là degli slogan e degli atteggiamenti che possono sembrare aggressivi, in realtà la postura anche di militari di medio e basso livello che ricevono ordini oggi da Damasco, che è un attore sostanzialmente molto appiattito sulla politica israeliana e statunitense, anche questi militari di medio e basso livello che starebbero lì a pattugliare al sud-ovest della Siria contro Israele, in realtà sono completamente dentro alla logica di servire i nuovi padroni. I nuovi padroni, da una prospettiva apicale a Damasco, sono proprio gli Stati Uniti e un eventuale accordo di normalizzazione con Israele. Quindi ci può essere uno scollamento tra il dire e poi il fare, come per anni abbiamo visto tantissimi gruppi radicali da Bin Laden in poi parlare di Israele in un certo modo, ma poi i numeri ci dicono che il qaedismo non ha mai realmente colpito Israele e il progetto sionista come principale obiettivo. I suoi obiettivi sono stati ben altri. Anche questo dobbiamo fare attenzione a discriminare tra retorica e prassi. E questo la storia anche degli ultimi 20 anni ci aiuta moltissimo.
0: Grazie mille Lorenzo Trombetta, come di consueto, per la lucidità dell'analisi e per la profondità. Vi ricordo Lorenzo Trombetta, giornalista ANSA e anche analista sul Medio Oriente, autore di un bellissimo libro, Damasco, crocevia millenario nello spazio euroasiatico. Grazie mille Trombetta.
10: Grazie a voi.
0: E grazie anche a Giulia Duca in redazione, a Marco Pompi in regia, a Mauro Tini alla console, Anna Maria Giordano alla cura del programma. E ora il microfono passa ai colleghi, anzi alle colleghe di Radio 3 Scienza.

0: Un vaccino a mRNA riduce il rischio di recidive e metastasi nei pazienti operati da melanoma. È il primo risultato concreto delle sperimentazioni sui vaccini terapeutici personalizzati contro il cancro. Quanto cambieranno la lotta ai tumori? E saranno terapie accessibili per tutti? Buongiorno da Marco Motta, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Radio 3 Scienza, quando sono da poco passate le 11:31. Oggi, data l'importanza di questo tema, dedichiamo gran parte della nostra puntata al tema dei vaccini terapeutici a mRNA, appunto per la cura dei tumori. Nell'ultima parte faremo poi un rapido aggiornamento insieme a Ilaria Stoppa di altre notizie scientifiche di cui si è parlato nelle ultime 2 settimane, durante le quali vi abbiamo riproposto l'ascolto di 10 puntate scelte tra quelle trasmesse nell'ultimo anno. 335-5634-296, come sempre il nostro canale di comunicazione aperto con tutte e tutti voi per i vostri messaggi, le vostre domande via SMS o WhatsApp. Noi diamo subito il buongiorno e il bentornato a Radio 3 Scienza ad Alberto Mantovani.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a chi ci ascolta.
0: E grazie per essere nuovamente con noi, immunologo, presidente della Fondazione Humanitas per la ricerca. Alberto Mantovani, prima di occuparci dei risultati di questa sperimentazione sui vaccini a mRNA per la cura dei tumori, vogliamo cogliere l'opportunità della sua presenza, di averla nuovamente con noi per riflettere insieme sulla tragica morte di una bambina di 4 anni a Palermo pochi giorni fa per le conseguenze della difterite. I genitori, notizia di questi ultimissimi giorni, sono indagati per omicidio colposo per omissione, perché la bimba, come pure i suoi fratelli, non sarebbero stati vaccinati. Cominciamo ricordando che malattia è la difterite.
1: La difterite è causata da un batterio, il Corynebacterium difteri, che produce una tossina, ed è la tossina difterica che causa i problemi. La mia mamma, nata nel 1911 in Campania, in Emilia, ha visto nella sua casa la morte da croup difterico, una morte orrenda, e è stato sviluppato un vaccino contro il tossoide 100 anni fa, e questo vaccino ha risolto il problema.
0: Ecco, lei ha...
1: avrebbe dovuto risolvere il problema, scusi.
0: Esattamente, Alberto Mantovani, perché tra l'altro ricordiamolo, erano 30 anni dal 1996 che una persona non moriva in Italia per gli effetti della difterite, e questo forse, lei ha fatto bene a ricordare l'arco temporale così distante, no? Un secolo, più di un secolo fa si moriva, era comune morire di difterite, negli ultimi decenni non più, grazie agli effetti appunto dei vaccini. Forse anche perché erano 30 anni che non si verificava una morte causata dalla difterite, che come società, come collettività, tendiamo a dimenticare l'importanza della protezione che danno i vaccini in età pediatrica.
1: L'Accademia dei Lincei e la Commissione Salute dell'Accademia dei Lincei un anno fa ha espresso un documento che chiunque può trovare sul sito dei Lincei, in cui esprimeva preoccupazione per l'abbassamento della copertura vaccinale in Italia. Il motivo di allarme allora e anche adesso è in particolare il morbillo, perché avevamo avuto 1000 casi di morbillo l'anno scorso, oltre 500, e quest'anno molto probabilmente andremo di nuovo vicino ai 1000. Ecco, una grande preoccupazione per malattie che sono assolutamente prevenibili con i vaccini. Se posso aggiungere una cosa, certo. Questo paese si è comportato con grande saggezza, perché in modo bipartisan la politica vaccinale non è cambiata sulla base di chi aveva la responsabilità politica del governo. È un motivo di sofferenza questa morte, ed è un motivo di sofferenza, almeno per me, la diseguaglianza, cioè la diseguaglianza fra nord e sud, per la verità anche con la provincia di Bolzano, nella copertura vaccinale.
0: E questo è un tema fondamentale per la salute pubblica del nostro paese, su cui dovremo tenere alta l'attenzione. La ringrazio Alberto Mantovani per le sue parole. Noi continueremo naturalmente a tornare su questo tema. Lei ricordava il lavoro dell'Accademia dei Lincei. Io voglio ricordare anche un libro che lei ha curato qualche anno fa, insieme ad altri colleghi, tra l'altro accademici dei Lincei, La cura del futuro, i vaccini dalle infezioni alla sfida al cancro. Cancro, pubblicato da Baldini e Castoldi, e questo ci aiuta a diciamo spostarci dal piano appunto della prevenzione di malattie infettive, come nel caso della difterite, alle invece nuove frontiere di applicazione dei vaccini, in particolare i vaccini a mRNA utilizzati per la terapia dei tumori. L'occasione ce la dà la notizia che ha avuto molta risonanza nei giorni scorsi, la notizia che le aziende Moderna e Merck hanno resi noti i risultati di una sperimentazione di fase 3 condotta su oltre 1.100 pazienti con melanoma ad alto rischio e dei benefici ottenuti con la somministrazione di un vaccino a mRNA personalizzato in associazione all'immunoterapia. I benefici sono stati una significativa riduzione del rischio di recidiva e di metastasi in questi pazienti. Allora, ci sono tante cose che dobbiamo chiarire, Alberto Mantovani. Partirei però dall'utilizzo della parola vaccino, perché nei giorni scorsi alcune voci, diciamo, nei media generalisti hanno obiettato sull'impiego del termine vaccino, dicendo, ma insomma, se questo vaccino non previene l'insorgenza di un tumore, perché lo chiamiamo vaccino?
1: Ma la comunità scientifica lo chiama vaccino. I termini, e io non credo che sia molto utile discutere sui termini, l'importante è la sostanza. Le posso fare un esempio, per esempio chiamiamo fattore di necrosi tumorale, TNF, una parola del sistema immunitario che blocchiamo, per esempio nell'artrite reumatoide, beh, quella molecola ha molto poco a che vedere con la necrosi dei tumori, ma continuiamo a chiamarla TNF. Quindi penso che il termine vaccino sia corretto, vaccino terapeutico, e non mi addentrerei in un dibattito, tornare su un dibattito sui nomi. Quello che conta sono i dati.
0: È importante però appunto l'aggettivo che lei ci ha dato, vaccino terapeutico, appunto perché interviene su pazienti, su persone che hanno già sviluppato una malattia. In questo caso stiamo parlando di persone colpite da un melanoma che hanno avuto l'asportazione chirurgica di questo tumore, che è stato studiato, sequenziato e sulla base di queste informazioni è stato appunto disegnato un vaccino mRNA. Ci aiuta a capire, poi capiremo anche il ruolo che gioca l'immunoterapia. Però il vaccino che cosa fa?
1: Il vaccino è una storia innanzitutto che predata la pandemia di Covid-19 e in un certo senso ha avuto nuovo impeto dal successo avuto dai vaccini mRNA contro Covid-19. Quindi è una storia circolare. Come viene generato questo vaccino? Si sequenziano le cellule tumorali. Grazie a intelligenza artificiale si identificano dei potenziali candidati di, nel nostro gergo li chiamiamo antigeni, di molecole riconoscibili dal sistema immunitario e si prepara un vaccino e la tecnologia del mRNA consente una preparazione estremamente rapida. E infine questo viene reiniettato e viene reiniettato insieme a un anticorpo che toglie uno dei freni del sistema immunitario. In questo caso è un anticorpo che si chiama pembrolizumab. Questo è quello che è stato utilizzato e, ripeto, è una storia che ha avuto come pionieri Ugur Sahin e Özlem Türeci in Germania e è una storia che ci dà grande speranza.
0: Ha fatto bene a ricordare come i vaccini a mRNA siano stati fondamentali naturalmente per affrontare la pandemia e sin da allora ricordiamo anche le puntate in cui l'avemmo ospite, in cui ci prefigurava Alberto Mantovani lo sviluppo di questo tipo di vaccini terapeutici per la cura dei tumori. Soffermiamoci un attimo, lei ha ricordato appunto l'uso congiunto dell'immunoterapia. Lei ci diceva toglie i freni inibitori. Ci spieghi meglio perché questo approccio congiunto tra immunoterapia e l'utilizzo del vaccino si dimostra particolarmente efficace nei confronti del tumore che prima di questo approccio magari non poteva essere trattato così efficacemente?
1: Innanzitutto, una parola sul tumore. Il melanoma ha costituito un po' il paradigma per la terapia immunologica del cancro. Quando c'era tanto scetticismo sull'immunologia dei tumori, anzi lo scetticismo era prevalente, noi abbiamo continuato a crederci perché occasionalmente, rarissimamente, ci sono regressioni spontanee di melanomi maligni, mediate dal sistema immunitario. Quindi ecco perché il melanoma. Il nostro sistema immunitario è un po' come un'automobile straordinaria, funziona grazie ad acceleratori, in questo caso sono gli antigeni che somministriamo, ma funziona bene anche perché utilizza dei freni. E quando abbiamo un paziente con cancro avanzato è un sistema immunitario che ha tutti i freni tirati. Quindi la logica di questa sperimentazione è quella da una parte di schiacciare l'acceleratore, cioè di fornire gli antigeni che fanno ripartire o partire il sistema immunitario, e dall'altro togliere il pedale dal freno.
0: E appunto i risultati in questo caso per questa coorte di pazienti, 1137 pazienti, sono stati dei significativi riduzione, una significativa riduzione del rischio di recidiva e di metastasi. Va precisato, è importante ricordarlo, che sono attesi ancora i dettagli scientifici, i dati scientifici, perché questo è stato, diciamo, l'annuncio con un comunicato di Moderna e Merck. E la domanda che le vorrei fare è Alberto Mantovani lei sottolineava perché, no? Si è puntato sul melanoma. Questo tipo di approccio può essere estendibile, utilizzabile anche per altre forme tumorali, per tutte le forme tumorali o per soltanto alcune tipologie di tumori?
1: Se posso, farei un passo indietro, una
0: Prego.
1: nota di cautela. La recidiva è straordinariamente importante, ovviamente, e in genere predice poi la sopravvivenza. Però noi siamo sempre cauti e aspettiamo i dati di sopravvivenza, che siamo ottimisti, come ero ottimista un po' di anni fa, e lei lo ha ricordato, però aspettiamo i dati di sopravvivenza. Ne parlavo con Giuseppe Curigliano, che è il presidente, che diventa presidente degli oncologi medici europei,
0: E proprio
1: ed
0: a
1: è un
0: ottobre al
1: grande.
0: convegno, no? A Madrid della Società Europea di Oncologia Medica saranno resi noti questi dati. Tra l'altro rimando anche a una interessante intervista proprio Giuseppe Curigliano da poco fa menzionato da Alberto Mantovani sul Corriere che dà anche gli una serie di dettagli su questa ricerca. Prego, Alberto Mantovani, sulla appunto possibilità poi che siano anche
1: Altri
0: altre forme di tumorali ad essere aggredite con questo approccio.
1: ci sono innanzitutto altri cavalli che corrono, se posso usare questo termine, nel senso che per esempio ho menzionato BioNTech, Hugur Sahin e Özlem Türeci, anche loro hanno un approccio analogo, di cui sono stati in verità i pionieri quasi 10 anni fa, e con variazioni sul tema. E questo è molto importante. È molto importante che ci siano più gruppi che lavorano e che comunicano i risultati. Altri tumori. Beh, gli altri tumori in cui questo tipo di sperimentazioni sono in corso comprendono il carcinoma, i tumori del pancreas. E ricordiamo, il pancreas rappresenta una sfida perché abbiamo fatto fino a pochissimo tempo fa scarsissimi progressi al di là della chirurgia. Coloretto, polmone, e un altro gruppo, un altro gruppo sta lavorando sul carcinoma della mammella più problematico, che è il carcinoma della mammella triplo negativo. Quindi noi ci auguriamo che questi dati del melanoma aprano la strada a un mondo nuovo, che è quello dei vaccini terapeutici. Se posso, vorrei ricordare come la ricerca scientifica è fatta anche di insuccessi. Beh, io per tutta la mia vita ho assistito a insuccessi delle terapie immunologiche contro il cancro, ma studiando e lavorando, beh, abbiamo speranza, abbiamo risultati, abbiamo speranza.
0: E la persistenza appunto della convinzione che fosse sensato puntare appunto sulle terapie immunologiche ha dato ragione a chi ci aveva tanto investito. Ci sono diversi messaggi al 335-5634-296. Ce n'è uno critico che le vorrei sottoporre, Alberto Mantovani, di IVA, che dice: la comunità scientifica non ha fatto nessun controllo sugli effetti negativi del cosiddetto vaccino Covid a mRNA. Questo potrebbe andare bene per il melanoma, ma che effetti negativi potrebbe avere su altri organi? Allora,
1: No, no, questo.
0: sicurezza del vaccino mRNA.
1: I vaccini mRNA sono stati studiati per la loro sicurezza prima nei pazienti con cancro, prima della pandemia, e i risultati erano molto incoraggianti da questo punto di vista. E poi sono stati valutati prima in grandi studi clinici controllati che hanno coinvolto in tutto il mondo decine di migliaia di pazienti. E poi nella sorveglianza successiva che viene condotta dalla comunità scientifica e gli effetti collaterali dei vaccini contro il cancro li conosciamo, hanno a che vedere per esempio con una miocardite che avviene molto raramente, che in genere è controllabile con antinfiammatorie, che non ha niente a che vedere con la miocardite drammatica della malattia. Quindi dal punto di vista della sicurezza, ma se posso fare un commento sulla diffusione di queste idee, di questi preconcetti nei confronti delle mRNA, i gruppi che hanno condotto gli studi, questi studi negli Stati Uniti, hanno avuto difficoltà a reclutare i pazienti, pensate, pazienti con cancro avanzato a rischio, a grave rischio di ricorrenza, hanno avuto problemi a reclutare i pazienti proprio per i preconcetti che si sono diffusi nei confronti della tecnologia dell'mRNA.
0: E questo ci dice molto appunto sulla diffusione, sulla percezione che può essere costruita su invece l'importanza di questo approccio che sta dimostrando con i dati appunto risultati significativi. Alberto Mantovani, c'è un altro messaggio che ci dà la possibilità di affrontare la questione dell'accessibilità a queste forme di terapie avanzate, perché Luca da Torino dice: perché sono americane e non europee le aziende che hanno brevettato, insomma, sviluppato comunque il vaccino terapeutico contro il melanoma. Stiamo parlando di Moderna e Merck. In prospettiva si pone un problema di accessibilità per tutti, per esempio anche per il nostro servizio sanitario, di questo tipo di approccio che immaginiamo abbia costi piuttosto elevati, visto che si tratta di vaccini disegnati in maniera personalizzata sul tumore di ogni singolo paziente.
1: Io direi che sono tre i punti. Il primo punto è che la ricerca pionieristica in questo campo è stata fatta quantomeno a dir poco anche in Europa, per non dire in Europa. Ho menzionato i colleghi e amici in Germania. Il secondo punto è il tema della sostenibilità e questa deve essere una nostra grande preoccupazione. Questo tipo di intervento personalizzato estremamente costoso. Innanzitutto non dimentichiamo, stiamo parlando di cura, ma noi non dobbiamo dimenticare la prevenzione. Siamo in estate, il melanoma è causato in buona misura dalla esposizione eccessiva al sole, quindi prendiamo tutte le preoccupazioni,
0: Precauzioni.
1: le precauzioni che sono raccomandate. Quindi, e ricordiamo sempre che il 40% dei cancri sarebbero prevenibili. Quindi noi vorremmo avere meno pazienti con melanoma avanzato. Questo è il primo punto. Il secondo punto è la sostenibilità per il Servizio Sanitario Nazionale. Io credo che senza prevenzione senza appropriatezza di cura, cioè se noi usiamo male le risorse con esami inutili, con farmaci inutili, poi non abbiamo o rischiamo di non avere le risorse per terapie così sofisticate, così costose. Il terzo punto è l'efficienza del sistema. Ecco, se faremo queste cose, io spero, io voglio continuare a vivere in un sistema in cui un paziente si preoccupa di avere un cancro, ma non si preoccupa della cura, del costo della cura.
0: Questo insomma è l'auspicio naturalmente a cui ci uniamo Alberto Mantovani. Noi la ringraziamo molto per averci aiutato a inquadrare e a leggere i risultati di fase 3 di questa sperimentazione sul vaccino mRNA terapeutico contro il melanoma. Speriamo di avere altre occasioni anche in futuro per commentare insieme risultati positivi come questo. Intanto la ringrazio e le auguro buon lavoro.
1: Grazie e un saluto a tutti.
0: E ricordo anche appunto il libro che menzionavo prima, La cura del futuro, i vaccini dalle infezioni alla sfida al cancro, pubblicato da Baldini e Castoldi, curato appunto da Alberto Mantovani. E dunque questa dei vaccini mRNA terapeutici contro il melanoma è stata sicuramente la notizia scientifica di maggiore evidenza dell'ultima settimana, ma adesso ci vogliamo prendere qualche minuto, lo faremo insieme a Ilaria Stoppa per fare un po' una panoramica anche di altre notizie scientifiche, altri temi scientifici di cui si è parlato nelle ultime 2 settimane durante le quali abbiamo riproposto alcune delle nostre puntate realizzate negli ultimi mesi. E voi continuate, come avete fatto fino adesso, a scriverci al 335 5634 296.

0: Buongiorno Ilaria Stopp.
1: Buongiorno Marco e buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
0: E allora, come anticipato, proviamo a fare un po' una panoramica appunto delle notizie scientifiche di cui si è più parlato nelle ultime due settimane, riprendendo il filo anche da una delle ultime puntate di inizio agosto in cui avevamo parlato della vicenda di Anthony Fauci e del grande medico immunologo che è stato a capo della battaglia contro l'AIDS e poi contro il Covid negli ultimi anni e della sua testimonianza al Senato. Ilaria, che cosa è successo?
1: Sì, allora, testimonianza avvenuta il 29 luglio 2026, appunto questa udienza al Senato di quasi 3 ore tenuta contro Anthony Fauci con l'accusa di aver finanziato in Cina la ricerca che ha poi scatenato la pandemia. Durante questo esame Fauci si è sempre appellato per ben 111 volte al quinto emendamento, quindi si è rifiutato di rispondere alle domande. E poi la vicenda appunto in questi giorni contro Fauci è andata avanti. Infatti il 6 agosto la Commissione per la Sicurezza Interna e gli Affari Governativi del Senato statunitense ha votato per dichiarare Anthony Fauci colpevole di oltraggio al Congresso proprio per il comportamento che Fauci aveva tenuto quel 29 luglio durante l'udienza, quindi per non aver risposto alle domande. Sicuramente a livello giuridico questo è un caso molto intricato, che apre anche delle riflessioni sul rapporto tra la scienza e la società, tra la scienza e la politica. E proprio riguardo questo vi segnaliamo l'editoriale di Paolo Giordano uscito sul Corriere della Sera il 9 agosto dal titolo "Nel silenzio la scienza è più debole". In questo editoriale Paolo Giordano ragiona su quale può essere il contraccolpo che sta subendo e subirà la comunità scientifica in seguito alla scelta di Fauci di rimanere in silenzio di fronte a queste accuse, addirittura paragonando questo silenzio alla biura di Galileo Galilei.
0: È un tema che ha suscitato molto dibattito e tutta questa concentrarsi sulla vicenda che ha visto protagonista Anthony Fauci ha forse messo anche un po' in secondo piano, in ombra, Ilaria, l'ordine esecutivo sui vaccini, visto che abbiamo parlato molto anche di vaccini pediatrici all'inizio della nostra puntata con Alberto Mantovani, firmato da Trump lunedì 10 agosto, in cui che cosa si decide?
1: Trump in questo ordine esecutivo raccomanda di ridurre il numero di vaccini somministrati ai bambini da 18 a 11. Nel fare questa raccomandazione ha ricalcato quella teoria antiscientifica secondo cui i vaccini causano l'autismo, una teoria molto sostenuta dalla sua amministrazione e ampiamente smentita dalla comunità scientifica. Il fatto straordinario è che questa è la prima volta che un presidente interviene sulle linee guida per vaccini infantili. Tuttavia dobbiamo specificare che l'ordine di Trump non ha assolutamente un valore di obbligo, infatti le decisioni sui vaccini sono stabilite dai singoli stati e non dal governo federale.
0: Ilaria, rimaniamo ancora negli Stati Uniti perché avevamo parlato nelle scorse settimane anche del tentativo di salvare, diciamo così, un satellite della NASA, Swift. Che cosa è successo?
1: Swift, ricordiamolo, è un osservatorio spaziale in orbita dal 2004 che ha permesso di studiare i raggi gamma e questo satellite lentamente sta precipitando. Proprio per questo si era pensato di salvarlo spingendolo in un'orbita un po' più alta in modo che potesse continuare le proprie osservazioni. Di questa operazione di salvataggio si stava occupando la startup statunitense Catalyst Space Technologies, i raggi gamma, e questo satellite lentamente sta precipitando. Proprio per questo si era pensato di salvarlo spingendolo in un'orbita un po' più alta in modo che potesse continuare le proprie osservazioni. Di questa operazione di salvataggio si stava occupando la startup statunitense Catalyst Space Technologies e voleva farlo con un proprio satellite robot, il satellite Link, che avrebbe dovuto

0: possibile da manovrare, e quindi la startup ha dovuto annunciare il fallimento della missione. Swift continuerà quindi lentamente a precipitare fino a disgregarsi a contatto con l'atmosfera terrestre.
1: E quindi, insomma, purtroppo non è andata a buon fine questa missione. Sappiamo che è stata, insomma, ne abbiamo parlato parecchio a luglio, un'estate segnata da incendi, in particolare molto gravi, molto diffusi in Francia e in Spagna. Ce ne sono stati anche in Italia proprio nelle ultime due settimane, oltre che quelli del Piemonte, insomma, tra giugno e luglio.
0: Esatto, l'ultimo nelle scorse settimane, che ha colpito l'area boschiva della Carnia, un'area montana nord di Udine nel Friuli Venezia Giulia. La situazione incendi non è mai stata così grave, e questo emerge dal rapporto del WWF del 5 agosto, in cui possiamo leggere che solo nel nostro paese, solo in Italia, sono stati 70.000 gli ettari interessati da incendi fino ad oggi nel 2026, con un aumento del 133% rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Stessa situazione molto grave in Europa, in cui fino ad oggi gli incendi hanno interessato 435.000 ettari.
1: È un tema, soprattutto quello appunto della prevenzione degli incendi, alla luce di questa estate così rovente, di cui ci dovremo occupare spesso. Abbiamo ancora un minuto per ricordare un altro tema di cui si è molto discusso nelle ultime settimane, anche questo come primo input, diciamo, arrivato dagli Stati Uniti, dal racconto che ha fatto la deputata statunitense Ocasio-Cortez della sua pratica di congelamento degli ovuli, il cosiddetto social freezing. Se ne è parlato anche questa mattina al Filo Diretto di Prima Pagina.
0: Ocasio-Cortez, 37 anni, ha raccontato su Instagram il suo percorso di congelamento degli ovociti, e questo ha aperto un dibattito in Europa, anche in Italia, sul social freezing, quindi sulla possibilità di prelevare, congelare e conservare gli ovociti per usarli poi in futuro attraverso la procreazione medicalmente assistita, questo per preservare la fertilità delle donne che desiderano posticipare la propria maternità.
1: È un tema importante di cui ci occuperemo nei prossimi giorni. Grazie Ilaria per averci aiutato a fare questa panoramica delle notizie scientifiche degli ultime due settimane. Noi così siamo giunti verso la fine della nostra puntata di Radio 3 Scienza. Vi ricordo ancora il tema di cui abbiamo trattato con Alberto Mantovani, il libro Il futuro della cura, la cura del futuro, i vaccini dalle infezioni alla sfida al cancro, per approfondire i temi di cui abbiamo parlato, così come una lunga intervista molto interessante a Giuseppe Curigliano, pubblicata dal Corriere della Sera, proprio sui vaccini mRNA per la cura del cancro. Siamo davvero giunti alla fine di questa puntata, che è andata in onda grazie alla regia di Marco Pompi. Oggi alla parte tecnica c'era Mauro Tonini, insieme a Roberta Fulci e Ilaria Stoppa. Marco Motta vi saluta e vi augura una buona giornata all'ascolto di Radio 3, a cominciare dal concerto del mattino con Luca Damiani.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

0: RAI Radio 3.
1: Bentrovati da Luca Damiani al concerto del mattino. Ringrazio e saluto intanto Mauro Tonini, che è ancora in console, verrà poi sostituito da Davide Gabrielli, e ricordo il programma a cura di Giovanni Antolini, che ha in regia Gianluca Diana. 335-56-34-296 per i vostri messaggi. Oggi ci trasferiamo per questo concerto a Granada, all'Alhambra, al Palazzo di Carlo

V. Si tratta di un evento abbastanza particolare, è la 75esima edizione del Festival Internazionale di Musica e Danza di Granada, tra le più note e prestigiose anche manifestazioni europee. In questo caso è un anniversario che vede l'Italia molto presente, infatti l'inaugurazione alla presenza dei rappresentanti della Casa Reale Spagnola, la regina Sofia e il ministro della cultura Ernest Urtasun, è stata affidata all'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, diretta dal maestro Zubin Mehta, che ha debuttato per la prima volta sul palcoscenico di questo festival. Il giorno precedente è stato il compositore e pianista Ludovico Einaudi al suo debutto assoluto a questa occasione. E poi proseguito il calendario con un'altra presenza italiana, il maestro Riccardo Muti, che per la prima volta nella storia del festival è salito sul podio con l'orchestra giovanile Luigi Cherubini. Ecco, questa dunque è la presentazione di questo concerto, che naturalmente renderà felici tutti gli ascoltatori. Si tratta di due celeberrime sinfonie di Wolfgang Amadeus Mozart, affidate dunque all'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e alla direzione di Zubin Mehta. Ricordiamo, Zubin Mehta, nato a Bombay nel 1936, appartiene a una famiglia di origine indiana, ma Parsi, e ha studiato contrabbasso. Qualcuno lo sa se l'aveva visto in quel meraviglioso video che io consiglio sempre insieme a Jacqueline Dupré, Isaac Perelman, Daniel Barenboim per il quintetto La Trota. E poi, naturalmente, direzione d'orchestra, tra l'altro insieme a Claudio Abbado e Daniel Barenboim con Hans Swarovski. L'orchestra invece è quella fondata da Vittorio Gui nel lontano 1928, l'orchestra stabile del comunale di Fiorentino, del Maggio Musicale Fiorentino, e che ha avuto illustri direttori nella sua storia, e soprattutto ha anche avuto il debutto di molte opere come quelle di Dalla Piccola, Stravinsky ed altri. Dunque, questo è il concerto che ci apprestiamo ad ascoltare. Un concerto che abbiamo detto vede due sinfonie di Mozart. Esattamente, la prima è la numero 39 in Mi bemolle maggiore K543. Una composizione finita a Vienna nel 1788 ed è la prima di tre celeberrime sinfonie, che sono appunto, insieme alla 39, la 40 e la 41. Molto rapida la successione della scrittura di queste opere e appartiene a una stagione molto importante nella creatività, diciamo, di Mozart. Infatti si tratta di un periodo, diciamo, di non facile avvenimenti nella vita di Mozart, perché sappiamo la clamorosa rottura con l'arcivescovo di Salisburgo, nonostante il successo delle nozze di Figaro, in qualche modo aveva una situazione economica difficile, cosa che peraltro lo avvicinava a molti altri suoi colleghi. Ricordiamo che al tempo uno dei modi per ottenere appunto delle sovvenzioni oltre alle committenze erano le accademie, cioè organizzare dei concerti in cui appunto i proventi arrivavano al compositore e per il quale il compositore appunto si spingeva. Ora, su queste sinfonie in particolare ci sono varie teorie, vari musicologi si sono attardati a scoprire se Mozart aveva avuto la possibilità di ascoltare queste sinfonie e di dirigerle magari, e ci sono pareri contrastanti. Qualcuno dice di sì, qualche altro dice che è da escludere. Si tratta comunque di un'importante serie di composizioni, forse la più nota è la prossima, la 40, ma certo anche questa 39 ricorderanno in molti il suo andamento. Allora ascoltiamo di Wolfgang Amadeus Mozart la sinfonia numero 39 in Mi bemolle maggiore, Köchel 543. I movimenti sono adagio allegro, andante con moto, minuetto allegretto trio, finale allegro. L'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, diretta da Zubin Mehta, in questa occasione al Granada Festival 2026, Festival Internazionale di Musica e Danza, in particolare il 12 giugno di quest'anno al Palazzo di Carlo V, Alhambra, Granada.

Wolfgang Amadeus Mozart, sinfonia numero 39 in mi bemolle maggiore, Köchel 543, adagio allegro, andante con moto, minuetto, allegretto, trio, finale, allegro. Ed era l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Zubin Mehta. Molti vostri messaggi, chi parla del colore dell'orchestra, chi forse manca un po' di sense of humor, e qualcuno ha scritto: cosa di meglio che lo sfarzo sonoro e melodico delle ultime sinfonie di Mozart per aprire la settimana post ferie, e naturalmente con un complimento specifico a Zubin Mehta, che sa guidare l'orchestra con entusiasmo. In effetti con questa orchestra ha un lungo rapporto Zubin Mehta, iniziato nel 1985 quando divenne il direttore principale, per poi diventare direttore onorario a vita. E stiamo parlando di una serie di concerti, in particolare uno ovviamente, quello del 12 giugno 2026, che si è svolto nel Palazzo di Carlo V all'Alhambra a Granada, quindi in Spagna. Una serie di composizioni che in realtà prevedono proprio tutte e tre le ultime sinfonie 39, 40 e 41 Jupiter. Ma noi adesso, fra poco, ascolteremo la 40, non prima però di aver ricordato agli ascoltatori quello che potranno stasera godere all'interno di Radio 3 Suite alle 8. Vi porteremo ad Amsterdam al Concertgebouw con una diretta Euroradio, e in realtà i concerti estivi della Vriendlotterie, la lotteria degli amici, che è una lotteria olandese fondata nel 1989 su iniziativa dell'Humanitas e che sostiene enti di beneficenza, club e associazioni che si occupano della cura e del benessere delle persone. Quindi un'ottima ragione per vedere, anzi ascoltare, l'orchestra filarmonica della Radio dei Paesi Bassi con Tiani Lu alla direzione e in un caso con Julianna Vdeva al pianoforte. In particolare per quel Sergei Rachmaninov, che tra l'altro oggi abbiamo ascoltato in primo movimento, con una delle sue composizioni più entusiasmanti, cioè la Rapsodia su un tema di Paganini, opera 43 per pianoforte e orchestra, che si rifà al celebre capriccio paganiniano, appunto, in una serie di variazioni magnifiche. E poi ci sarà Nikolai Rimsky-Korsakov con Shahrazad, la suite sinfonica opera 35 da Mille e una notte, e una composizione di Iman Habibi è un musicista canadese iraniano, compositore e pianista. Dunque stasera, se volete seguire all'interno di Radio 3 Suite il Festival dei Festival, i concerti appunto offerti ad Amsterdam alla Concertgebouw. E arriviamo dunque al secondo ascolto, forse, ripeto, la più nota sinfonia di Mozart, non solo appunto del suo ultimo periodo. Si tratta della numero 40 in sol minore, Köchel 550, in qualche caso chiamata anche la grande sinfonia in sol minore per distinguerla da un'altra con la stessa tonalità. È una sinfonia che appartiene, come abbiamo detto, a quel momento non felice, soprattutto da un punto di vista economico, di Mozart, anche se non sappiamo esattamente a quale scopo, se non forse a un'accademia, e ci sono varie teorie, ne abbiamo accennato, per esempio ce ne doveva essere una con sottoscrizione che si sarebbe dovuta tenere al Trattenhof oppure alla Spielgasse di Vienna, di proprietà di un tale Filippo VIII, che appunto poteva ospitare la 39, la 40 e 41. Poi c'è una serie di congetture se Mozart l'abbia diretta, Mozart l'abbia sentita in pubblico. Quasi sicuramente in un caso sì, presso l'abitazione del barone Gottfried van Sweden, ma l'esecuzione sarebbe stata così scadente che lo stesso Mozart si sarebbe allontanato. Sappiamo poi che esistono due versioni, e questo farebbe invece pensare che Mozart non solo l'abbia sentita, ma appunto abbia avuto anche l'idea di cambiare qualche cosa, infatti includere parti per due clarinetti. Le partiture autografe in questo caso sono state acquistate nel 1860 da Johannes Brahms, che poi le ha donate al Gesellschaft der Musikfreunde di Vienna, dove peraltro sono ancora conservate oggi. Dunque questa è la presentazione per questa celeberrima composizione, sinfonia numero 40 in sol minore, Köchel 550, molto allegro, andante, minuetto, allegretto, trio, allegro assai. E dunque questa è la versione registrata durante il concerto del 12 giugno 2026 al Palazzo di Carlo V, Alhambra, Granada, con Zubin Mehta alla testa dell'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.

0: Wolfgang Amadeus Mozart, sinfonia numero 40 in sol minore, che col 550, molto allegro, andante, minuetto, allegretto, trio, allegro assai, esecuzione affidata all'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino in trasferta a Granada, al Palazzo di Carlo V, diretta da Zubin Mehta. Questo dunque era il concerto di oggi, che vedeva appunto due delle ultime sinfonie di Mozart, esattamente la 39 e la 40. Abbiamo ricordato che il concerto in realtà comprendeva anche la 41. Siamo arrivati in conclusione, vi ricordo che da oggi in replica Suona l'Uno ripropone Guido Zaccagnini in Il cibo dell'amore, la musica e Shakespeare, a cura di Federico Vizzaccaro, che vi farà compagnia come sempre per tutta la settimana. A me non resta che ringraziare tutti voi dei moltissimi messaggi entusiasti, devo dire, per questa esecuzione. Gianluca Diana, che è stato in regia, e Davide Gabrielli in console. L'appuntamento è per domani, come sempre, se vorrete, insieme per Primo Movimento con le novità discografiche e più tardi per il concerto del mattino con appunto concerti dal vivo. Come sempre Luca Damiani vi auguro un buon ascolto di Radio 3.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Agosto, Radio 3, ti riconosco. Ogni giorno, dalle 6 del mattino, in diretta le nostre trasmissioni. Qui comincia e le rassegne stampa, tutta la città ne parla e Fahrenheit, i festival del cinema con Hollywood Party e i cartelloni musicali di Radio 3 Suite in giro per il mondo. Qualunque sia la vostra estate, noi ci siamo. Rai Radio 3, sempre in onda, con voi.
3: Rai Radio 3.
4: Suona l'Una.

0: Il cibo dell'amore. L'orchestrino. La musica e Shakespeare. Da ballare. Di Guido Zaccagnini.
1: Hanno la faccia malandrina.
0: A cura di Federico Vizzaccaro.
2: Puntata trasmessa ad aprile 2022.
3: E con questa canzone di Paolo Conte, l'orchestrina, in cui appunto il refrain è to be or not to be, inizia il ciclo Il cibo dell'amore. E innanzitutto una spiegazione del titolo, Il cibo dell'amore. E siamo proprio agli inizi, atto primo, scena prima della The Twelfth Night, la dodicesima notte, e c'è chi afferma: If music be the food of love, play on. Se la musica è il cibo dell'amore, suonatela. Shakespeare ebbe un rapporto stretto con la musica. Le sue opere, tragedie o commedie che fossero, ma anche sonetti evidentemente, sono intrisi di musica. Non solo musica che fu scritta a mo' di interludio, ma anche prevedeva nei suoi testi Shakespeare delle canzoni, e quindi prevedeva che fossero i suoi versi musicati. Certo, non poteva sapere che cosa sarebbe successo poi nel corso dei secoli alle sue opere, ai suoi versi, alle

sue vicende tristi o comiche che fossero. Tanto per dirne una, il melodramma. Il melodramma ancora non era nato. Ecco, se pensiamo alla dodicesima notte che fu scritta tra il 1599 e il 1601, stava avendo i suoi primi vagiti il melodramma. E se pensiamo a quante opere sono state scritte, opere intendo opere liriche, melodrammi, sui testi di Shakespeare, effettivamente io penso che avrebbe fatto non piacere, ma molto piacere, l'avrebbe fatto felice. E ciò non toglie che quest'oggi noi approfittiamo di tre ricorrenze per parlare di Shakespeare. Shakespeare non ha certo bisogno di qualche ricorrenza, di qualche anniversario per essere trattato, soprattutto a Radio 3. Però voglio ricordare che tre ricorrenze che appunto si hanno quest'anno riguardano tutte Romeo e Giulietta. 1872, l'ouverture di Tchaikovsky, la seconda versione. Poi nel 1922, 100 anni fa, l'opera Giulietta e Romeo di Riccardo Zandonai, e nello stesso anno le musiche di scena di Wilhelm Stenhammar, compositore svedese vissuto tra 800 e 900. Dicevo, quanta musica hanno ispirato. Ecco, proprio per questo questo ciclo si intitola La musica e Shakespeare, non Shakespeare e la musica, perché ripeto, non poteva aspettarsi il bardo di Stratford upon Avon questa messe incredibile, industriale, sterminata di musiche che si sono ispirate direttamente ai suoi testi oppure li hanno evocati. Tchaikovsky, Duke Ellington, Richard Strauss, i Beatles, Liszt, Dire Straits, Debussy, Bob Dylan e poi ovviamente Rossini, Verdi, Berio, ciascuno di loro adottando, impiegando una forma diversa, se vogliamo melodrammi, sinfonie, canzoni, balletti, sonate, poemi sinfonici. E quindi, dato che questo ciclo consta di 10 puntate e non di 100, si è resa necessaria una selezione. Excusatio non petita, metto le mani avanti. Ho evitato, almeno in un paio di occasioni, di proporre le musiche fin troppo celebri, non perché non ne valga la pena, fin troppo celebri dedicate a Shakespeare, vale a dire Il sogno di una notte di mezz'estate, con tanto di insomma marcia nuziale, e il Falstaff di Verdi, perché non c'è bisogno del ciclo di Suona la festa per ascoltare queste musiche. Ora, se Shakespeare ha stimolato la fantasia di decine e decine di compositori, a sua volta trovò le sue fonti ispiratrici andando a pescare in repertori molto diversi, dai classici come Plauto, Plutarco, a inglesi come Chaucer, da italiani come Boccaccio e Ariosto, a Saxo Grammaticus danese del XII secolo, da cui trasse la storia di Amleto. E a proposito di fonti, iniziamo da quelle che lo guidarono nella stesura di Romeo e Giulietta, opera che come nessun'altra ha goduto delle attenzioni dei musicisti e che di conseguenza sarà l'oggetto di questa mia ricognizione odierna e delle prossime tre puntate. Ora, il tema dell'amore di due giovani, contrastato dalle rispettive famiglie e concludentesi in modo tragico, è molto antico. Secondo alcuni studiosi, il motivo fondamentale è già presente nella letteratura greca antica, nei Babiloniaca di Beroso o negli Efesiaca di Senofonte Efesio. Nelle Metamorfosi di Ovidio è contenuta una storia alquanto analoga a quella narrata da Shakespeare, quella di Piramo e Tisbe. Tanto Piramo quanto Romeo, credendo morta la ragazza di cui sono innamorati, si uccidono, e a loro volta, alla scoperta del corpo inanimato dell'amato, sia Tisbe sia Giulietta si danno la morte. Ma si pensi anche alla storia di Elisabetta e Lorenzo, narrata da Boccaccio nella quarta giornata del Decamerone. E parlando di 300, è bene ricordare che i nomi delle due famiglie in lotta erano già sufficientemente noti, al punto da essere inseriti da Dante nella sua commedia Purgatorio, canto sesto. Vieni a vedere Montecchi, vieni a vedere Montecchi e Cappelletti, Monaldi e Filippeschi, uom senza cura, color già tristi e costor con sospetti. I personaggi di Romeo e Giulietta appaiono invece la prima volta in una novella di Luigi da Porta, vissuto tra il 4 e il 500, che riprendeva un soggetto già presente in un racconto del Novellino di Masuccio Salernitano e poi ripreso da Matteo Bandello in una delle sue novelle datata 1554.
Il racconto fu tradotto in francese da Pierre Boisteau, che a sua volta conobbe due versioni in inglese, quella in versi, Tragical History of Romeo and Juliet di Arthur Brooke, fu la fonte primaria del Romeo and Juliet shakespeariano, che vide la luce tra il 1594 e il 96. Inizio con Piotr Ilyich Tchaikovsky. Come accennato, 150 anni fa la sua ouverture fantasia fu eseguita per la prima volta nella seconda versione a San Pietroburgo il 17 febbraio 1872, ma andiamo con ordine. Nell'estate del 69 il compositore Balakirev suggerì a Tchaikovsky di scrivere un'ouverture ispirata al dramma shakespeariano Romeo e Giulietta, fornendogli nel contempo un piano costituito da un programma extra musicale da seguire. Tra i consigli dati da Balakirev, la sua opinione sulla natura dell'amore che legava Romeo e Giulietta. Virgolette, non c'è amore profondo e spirituale, ma soltanto languore fisico. Giulietta e Romeo non sono affatto amanti persiani, ma amanti europei. Chiuse virgolette. Ma l'ouverture eseguita per la prima volta a Mosca il 16 marzo 1870 sotto la direzione di Rubinstein ebbe un'accoglienza piuttosto fredda da parte del pubblico. Lo stesso Balakirev, pur lodando alcuni passaggi, consigliò Tchaikovsky di riscriverla e il compositore ne realizzò una seconda versione che fu eseguita per la prima volta a San Pietroburgo appunto il 17 febbraio del 72. Tuttavia Tchaikovsky non era ancora del tutto soddisfatto, tanto che dopo 8 anni apportò altre modifiche. In questa versione definitiva l'ouverture fu eseguita per la prima volta a Tiflis il 1 maggio 1886 sotto la direzione di Mikhail Mikhailovich Ippolitov Ivanov. Allora ne ascoltiamo la parte centrale nell'esecuzione dell'orchestra di Berliner Philharmonica diretti da Claudio Abbado.

Ouverture Fantasia Romeo e Giulietta di Piotr Tchaikovsky. Ne abbiamo ascoltato la parte centrale nell'esecuzione dell'Orchestra di Berlino e Filarmonica diretti da Claudio Abbado. E ho detto che appunto 150 anni fa si ebbe la prima della seconda versione di questa ouverture di Tchaikovsky a San Pietroburgo, ed è qui che nacque Dmitri Kabalevsky nel 1904. Morì a Mosca nel 1987. Compositore di punta dell'Unione Sovietica, ricevette 4 volte l'ordine di Lenin, 1 volta il premio Lenin, 3 volte il premio Stalin, 1 volta fu dichiarato eroe del lavoro socialista, 2 volte artista del popolo e via dicendo. Ecco, come dire, un compositore allineato, si direbbe. Nel 1956 scrisse le musiche di scena per un Romeo e Giulietta allestito dal teatro Vakhtangov di Mosca. Si tratta di 10 pezzi che seguono passo passo le vicende della tragedia e che risentono delle influenze dei predecessori connazionali, in particolare Tchaikovsky e Prokofiev. E da queste musiche di scena Kabalevsky realizzò poi una suite sinfonica e da questa il compositore trasse il materiale per il balletto omonimo. Ascoltiamo il finale della partitura originale nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica di Mosca diretta da Vassili Yelvakov.

Nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica di Mosca diretta da Vassili Yelvakov abbiamo ascoltato gli ultimi minuti delle musiche di scena composte nel 1956 da Dmitri Kabalevsky per Romeo e Giulietta. E ho dimenticato di dirlo prima, lo faccio adesso. Siamo in diretta dallo studio K1 di Via Asiago con Danilo Solidani alla console e Federico Vizzaccaro in regia. Questo vuol dire che posso leggere i vostri messaggi al 335-56-34296 per richieste di delucidazioni, contestazioni, insomma quello che, suggerimenti o quello che si vuole. E adesso Berlioz. Già nel 1828 ciascuna delle 8 scene del Faust di Berlioz riportava in epigrafe una citazione shakespeariana. E l'anno successivo, analogamente, presentando la cantata La morte di Cleopatra al Prix de Rome, uscendone peraltro sconfitto, sulla pagina dell'invocazione della regina egiziana scrisse «How if when I'm laid in the tomb?» Le parole pronunciate da Giulietta prima di bere il narcotico, e cioè che succederà se quando io sarò nella tomba, e poi continua, mi sveglierò prima che Romeo giunga a liberarmi? Due anni dopo, nel 31, Berlioz ancora tornò a Shakespeare componendo la grande ouverture Le Roi Lear, il Re Lear, e nel 32, all'interno del monodrame lyrique, così lo chiamò, L'Elio ou le retour à la vie, cioè L'Elio, ovvero il ritorno alla vita, scrisse quale sesta ed ultima parte la fantasia sulla tempesta di Shakespeare per core e orchestra. Nel 39, la sinfonia drammatica, anche questa la sua definizione, Romeo e Juliette, seguita nel 1847 dalla ballata La morte di Ofelia, nel 48 dalla marcia funebre per l'ultima scena dell'Amleto e nel 62, degna conclusione di un rapporto durato oltre 30 anni, quel gioiello teatrale che Beatrice Benedict, basato su Much Ado About Nothing, molto rumore per nulla, di cui ascolteremo un frammento proprio nell'ultima puntata di questo ciclo. Ora, che Berlioz amasse Shakespeare è quindi sicuro, però non al punto da utilizzarne testi senza apportarvi modifiche, anche sostanziose. Per esempio, in merito ai tagli operati sul testo teatrale, il compositore operò elisioni, ovviamente dovute a ragioni di ordine musicale, ma in alcuni casi motivo di vere e proprie incongruenze. Dopo l'introduzione, il prologo, il contralto canta a lungo le meraviglie del primo amore, premier transport, premier aveu, premier serment, premier amour, e tale intervento è assente in Shakespeare. Il fatto è però che, a differenza di quanto si legge nel testo teatrale, in tutta l'opera non c'è alcuna menzione del primo vero amore di Romeo, cioè di Rosalina. Ora, non si capisce bene quindi se si debbano indirizzare le parole intonate dal contralto a Giulietta, il che però prefigurerebbe il reato di falso ideologico, o la legittima titolare della qualifica primo amore, vale a dire Rosalina, della quale ragazza però nulla sappiamo, in tutta franchezza assai poco ci importa. Peraltro, nel suo primo intervento, il mezzo soprano ci ha già avvertito che Romeo si strugge d'amore di Giulietta. Potrei andare avanti a lungo, però ecco, voglio dire una cosa: che a Berlioz premeva di presentare, dopo l'introduzione, una sorta di manifesto, ecco, certamente sentimentale se non addirittura morale, ma forse anche di carattere estetico, programmatico. Non è escluso, cioè, che il compositore intendesse segnalare, prima di addentrarsi nella vicenda, il modo in cui leggere la sua di Berlioz opera. Voleva quindi fornirne la chiave di lettura, e per fare ciò Berlioz affidò tale compito, che potremmo definire etico, a una voce esterna. Nel corso della sinfonia ci imbattiamo in numerose altre discordanze, ultima delle quali, last but not least, è l'incontro tra i due ragazzi prima della morte. Shakespeare non prevede che Romeo e Giulietta si incontrino, si abbraccino, si bacino, si parlino, invece Berlioz sì. Ma questo incontro però dà modo al compositore di esibire tutto il suo virtuosismo, la sua maestria nell'uso espressivo degli strumenti. Giulietta ha la voce del clarinetto,
Romeo parla attraverso gli archi gravi. Siamo nella tomba dei Capuleti, dove è stato trasportato il presunto cadavere di Giulietta. Il ragazzo, credendola morta, ingurgita il veleno fatale. Ma a questo punto, poco alla volta, la giovane si riprende. Romeo è dapprima incredulo, poi si rende conto che l'amata è viva e a lei si unisce in un moto di irrefrenabile gioia. Ma il veleno procede per la sua strada e di nuovo, poco alla volta, si accascia e muore, accompagnato alla fine da due accordi dissonanti. Ecco, io credo che meglio di così la scena non si poteva descrivere con i soli suoni orchestrali.

Ecco, appunto, è tremendo sentire questo dissonante che sta a segnalare il crollo di Romeo a Terra, ormai esanimine. E voglio dire una cosa a proposito di Berlioz, che a un certo punto lui fa il furbo. In che senso fa il furbo? Perché mette in bocca al contralto queste parole: primo amore, non sei tu al di sopra di ogni poesia? O piuttosto, non sarai in questo nostro esilio mortale la poesia stessa di cui il solo Shakespeare conobbe il supremo segreto che portò con sé in cielo? Ecco perché fa il furbo, perché tira in ballo Shakespeare. Cioè, non è un testo che Shakespeare ha scritto, quello che viene cantato e musicato da Berlioz, ma lui tira in ballo Shakespeare dicendo: ecco, c'è una distanza tra me e Shakespeare, quindi non mi valutate, non mi considerate come un fedele, diciamo così, traduttore musicale di Shakespeare. Vi dico subito che la mia è una voce fuori campo. Nelle more voglio ringraziare Delia, Anna, Roberta, Rossella, Franco, Maria Cristina per il messaggio 3355634296, e dalle immagini sonore di Berlioz passo a immagini vere e proprie. Due film dedicati alla storia di Romeo e Giulietta. Il primo, intitolato William Shakespeare's Romeo plus Juliet, cioè Romeo più Giulietta di William Shakespeare. È quello di Baz Luhrmann del 1996 con Claire Danes e Leonardo DiCaprio, la cui colonna sonora è firmata da Nellie Hooper, Craig Armstrong e Marius De Vries, ma che anche prevede il contributo di vari altri musicisti, tra cui i Radiohead, presenti con un brano intitolato Talk Show Host. Ma è presente nel finale anche Wagner con il Liebestod di Isotta, e vabbè. Le vicende si svolgono a Verona Beach, un sobborgo immaginario di Los Angeles, il cui nome gioca sul fatto che a Los Angeles esiste davvero una zona chiamata Venice Beach. E qui il ruolo del principe è assolto dal capo del distretto della polizia locale. Ci troviamo negli anni 90 del secolo scorso. I nomi delle famiglie sono quelli ortodossi, Capuleti e Montecchi, ma stanno a indicare due clan di magnati industriali che si fanno la guerra. Ecco i Radiohead con Talk Show Host.

E dopo il Romeo plus Juliet di Baz Luhrmann con il Radiohead, un altro film, quello firmato da Franco Zeffirelli nel 1968 con Leonard Whiting e Olivia Hussey. La musica fu composta da Nino Rota, però prima di ascoltarla mi va di raccontare un aneddoto che forse non tutti conoscono. Gli interpreti dei due personaggi principali avevano allora rispettivamente 17 e 16 anni. Zeffirelli volle girare una scena in cui si vedesse il seno scoperto della Hussey, allora minorenne. A causa di ciò il film fu vietato ai minori di 18 anni e fu perciò proibito all'attrice la sua visione a causa di quella scena da lei interpretata. La Hussey la prese a ridere e commentò: «Com'è possibile che io non possa vedere qualcosa che vedo nello specchio ogni giorno?» Beh, aveva ragione. Oh, Missis, la musica, dicevo, fu scritta da Nino Rota, la colonna sonora contiene uno dei suoi brani cinematografici più celebri. La canzone d'amore What is a Youth, che cos'è un giovane, che ha poi conosciuto molteplici versioni, la più famosa delle quali è intitolata A Time for Us, un giorno per noi. Ora l'ascoltiamo nell'esecuzione di Glenn Weston.

Questa What is a Youth, che cos'è un giovane, di Nino Rota, dalla colonna sonora originale del film di Franco Zeffirelli. La voce era quella di Glenn Weston. Grazie Maria Grazia, a Clara e a Roberta. Roberta la tranquillizzo. Adesso ascoltiamo una grande voce, Roberta, la quale è un po', diciamo, forse orfana delle voci barcacciare. Torno, per concludere quindi questa prima puntata, al classico, anzi al melodramma romantico, ai Capuleti e Montecchi di Vincenzo Bellini. In realtà il libretto di Felice Romani si ispira più alla novella Nona di Matteo Bandello, vescovo e scrittore vissuto tra il 1485 e il 1561, che alla tragedia shakespeariana. Bandello scrisse 214 novelle, di cui questa narra la, virgolette, sfortunata morte di due infelicissimi amanti che l'uno di veleno e l'altro di dolore morirono con vari accidenti. Ciò detto, Bellini compose i Capuleti e Montecchi nell'inverno del 1830 e l'opera andò in scena al Teatro La Fenice di Venezia con enorme successo l'11 marzo di quell'anno. Ebbe in questo modo Bellini l'opportunità di riciclare diverse pagine della sua Zaira, che l'anno prima si era dimostrata un fiasco. Fu invece dall'opera di esordio Adelson e Salvini che il compositore catanese ricavò il brano forse più famoso dell'opera, la romanza di Giulietta O Quante Volte O Quante. In molti stigmatizzarono, Berlioz fra tutti, la scelta del musicista di affidare il ruolo di Romeo a un mezzo soprano, a un ruolo en travesti. Era una prassi ovviamente seguita anche da Rossini e ovviamente dai compositori a lui precedenti, di affidare ruoli maschili a ruoli femminili, appunto vestiti con abiti, indossando abiti maschili. Tuttavia, nel caso specifico bisogna considerare anche l'età adolescenziale del giovane Montecchi, e non dico che sia un ragazzino, è un ragazzo, però siamo proprio sul diciamo così, su quel confine che determina diciamo così, la fine dell'adolescenza e l'inizio della giovinezza, e quindi forse la scelta di Bellini non era così peregrina. Ripeto, è una scelta che deriva da una tradizione assai più remota di quanto non lo fossero, diciamo, all'inizio dell'Ottocento, anzi all'Ottocento avanzato, siamo nel 1830, però nel caso specifico direi di non diciamo così, infierire troppo sul compositore catanese. Siamo nell'atto primo, scena quarta. Giulietta ha saputo che il padre l'ha promessa a Tibaldo, invoca Romeo che crede lontano, ma è poco dopo Romeo che è tornato di nascosto le appare, ma questa è la scena successiva. Adesso Oh Quante Volte Oh Quante, nella versione che vi propongo, Giulietta è interpretata da John Sutherland, e questo mi offre la possibilità di dire che l'opera per intero non è stata cantata dai più grandi soprani della storia, ma questa aria in particolare spesso è apparsa in loro recital, nel senso che è talmente bella che, ripeto, non a teatro ma in una sala concertistica è stata proposta, per esempio, appunto, da John Sutherland, che adesso ascoltiamo accompagnata dall'orchestra della Welsh National Opera, cioè dell'opera nazionale gallese, diretta da Richard Boninge.

0: ed era questa l'aria O quante volte o quante dai Capuleti e Montecchio di Vincenzo Bellini. L'abbiamo ascoltata dalla voce di John Sutherland, orchestra della Welsh National Opera diretta da Richard Boninge, grazie a coloro che continuano a scrivere. Bene, con questo siamo arrivati al termine della puntata odierna. Buona prosecuzione di giornata a tutti da Guido Zaccagnini, a risentirci domani alle 13.
1: Hanno la faccia malandrina.
2: RAI Radio 3.
3: RAI Radio 1, RAI Radio 2, RAI Radio 3, RAI Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio RAI che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV
3: Radio
4: Sat hai tutti i 14 canali Radio RAI direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
2: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
5: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
2: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
6: RAI, Radio 3.

0: Ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Amatrice, 10 anni dopo, 299 vittime, 365 feriti, interi paesi cancellati. Il ricordo di Mattarella, la ricostruzione, un impegno complesso, ultimarla velocemente. Nel pomeriggio le commemorazioni, la Premier Meloni, il governo ha lavorato per un deciso cambio di passo, l'obiettivo resta la rinascita dell'Appennino centrale. Ucraina, Kiev, vertice dei volenterosi nell'anniversario dell'indipendenza. Da Bruxelles 6 miliardi di nuovi aiuti, Londra e Parigi autorizzano la produzione di missili da crociera, ira di Mosca. Il jazz come poesia, Enrico Pieranunzi rende omaggio a Chet Baker, il pianista sarà in concerto questa sera a Serravalle Pistoiese. Buongiorno da Sara Piselli. 10 anni fa il terremoto che ha distrutto il centro Italia, celebrazioni e cerimonie nei comuni più colpiti dal sisma che il 24 agosto 2016 provocò 299 morti. Una pagina drammatica, le parole del presidente Mattarella che il 21 settembre ad Amatrice inaugurerà l'anno scolastico.
4: La ricostruzione è un impegno complesso, occorre ultimarla velocemente. Parole con cui il presidente Mattarella torna sulle conseguenze del terremoto che 10 anni fa squassò il centro Italia e di cui Amatrice divenne il simbolo. 299 morti, 365 feriti, più di 40.000 sfollati, il bilancio di quella notte di distruzione e dolore che, sottolinea il capo dello Stato, funge da monito costante sulla necessità di potenziare i meccanismi di prevenzione e intervento. È un giorno di memoria, mi unisco alla sofferenza di chi perse un familiare o di chi oggi si trova in difficoltà, prosegue Mattarella, ricordando lo spirito di solidarietà del popolo italiano che portò speranza e ripartenza. Di qui l'invito alla responsabilità collettiva. Il risanamento, conclude, va ora portato a termine per ripristinare quella normalità spezzata nei territori colpiti dalla tragedia. Valentino Russo, GR3.
3: Il decennale arriva in un territorio diviso tra dolore e ricostruzione. Molti cantieri sono conclusi, ma nei centri distrutti restano ancora tante sfide da affrontare. La nostra inviata.
5: Ad Amatrice è la giornata del silenzio e del lutto cittadino. Si aspettano le celebrazioni dove sarà presente la Premier Giorgia Meloni e subito dopo la messa celebrata dal Cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Fermi anche i lavori della ricostruzione, qui 828 sono i cantieri aperti, 348 quelli completati e 480 in corso. Dietro ai numeri, la voce di chi non ha lasciato le proprie radici.
6: Cerchiamo in tutti i modi di rimanere. Qui. È proprio la terra che ci dice di non andare via.
5: Nel cuore della notte Amatrice ha reso omaggio ai suoi 239 morti. I rintocchi delle campane alle 3:36 l'ora del sisma hanno ricordato una tragedia che non è superata tra una ricostruzione lenta e lo spopolamento.
7: Queste case che rifaranno, chi le abita? Nessuno.
5: Don Vito Piccinonna, vescovo di Rieti.
8: La più grande paura è quella di non vedere ciò che si spera.
5: Da Amatrice con Danilo Ranieri, Simona Decina, GR3.
3: Tra i paesi colpiti dal terremoto di 10 anni fa anche Pescara del Tronto, dove questa mattina il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Matteo Zuppi, ha celebrato la messa di commemorazione. Rinascere non è un auspicio, ha detto Zuppi nell'omelia, richiamando anche il peso delle ferite ancora aperte e sollecitando non solo una ricostruzione materiale ma anche di comunità. Lo sentivamo alle celebrazioni di questo pomeriggio, è attesa anche la Premier Meloni, linea in diretta all'inviata Carla Macrellino.
9: Sì, è un rispettoso raccoglimento nonostante l'imponente macchina organizzativa che domina qui ad Amatrice in attesa della commemorazione alle 16:30 per i 10 anni dal terremoto che ha devastato il centro Italia. Ci sarà la Presidente del Consiglio per portare alla popolazione ferita nell'animo l'abbraccio dello Stato. Oggi rendiamo omaggio alle vittime e torniamo a stringerci ai loro cari, ha scritto questa mattina sui social. Non dimenticheremo mai la notte del 24 agosto. Poi la Premier ha rivendicato il cambio di passo imposto dal suo governo alla ricostruzione del territorio. territorio. Dopo tante difficoltà, rinvii, false partenze, ha spiegato, abbiamo lavorato con costanza e determinazione e la direzione è cambiata e sono tornati anche a splendere alcuni dei simboli identitari del luogo. Giorgia Meloni si riferisce ad esempio alla Basilica di San Benedetto di Norcia e riconosce che seppur molto è stato fatto, altrettanto resta ancora da fare per vincere quella che chiama la sfida della rinascita dell'Appennino centrale. Per questo, dice, non abbiamo intenzione di fermarci. Ed è in corso in questi minuti la videochiamata tra Giorgia Meloni e la coalizione dei volenterosi a Kiev nel giorno del 35esimo anniversario della guerra d'indipendenza. Per la Premier resta il pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina per una pace giusta e duratura. E da Amatrice con Carlo Buoninsegna, Carla Macrellino, linea allo studio.
3: E veniamo proprio al vertice dei paesi volenterosi alleati di Kiev che oggi entra nel vivo, giorno in cui l'Ucraina celebra 35 anni dall'indipendenza dall'Unione Sovietica.
10: Gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli stivali dello zar e non rinunceranno mai al loro sogno di vivere liberi. Così il presidente Zelensky, nel corso delle celebrazioni, indossa una tradizionale camicia con ricami ucraini al fianco del premier inglese Burnham. La Russia ha fallito, tenete viva la fiamma della libertà come ha fatto la Gran Bretagna nel passato, ha detto Burnham, nella sua prima trasferta all'estero. Sostegno a Kiev anche dal presidente del Consiglio europeo Costa. Zelensky, insieme ai leader presenti, a quelli collegati da remoto, torna a chiedere sostegno per rafforzare la difesa aerea ucraina ormai sguarnita. Da Regno Unito a Francia arriva il via libera a Kiev alla produzione di missili da crociera e l'Unione europea annuncia 6 miliardi di euro di nuovi aiuti. Altri potrebbero arrivare nelle prossime ore dopo l'annuncio di Zelensky di un piano di pace elaborato con americani ed europei. Tre le tappe, una tregua, il ritiro di entrambi gli eserciti e la creazione di una zona franca. Ma intanto la guerra continua e le celebrazioni di oggi sono macchiate dagli attacchi russi. 5 morti a Kharkiv e 2 supermercati in fiamme ad Odessa. Azzurra Meringolo, GR3.
3: Il conflitto nella striscia di Gaza, ancora attacchi israeliani, almeno 2 i palestinesi uccisi secondo fonti mediche locali e il parroco latino di Gaza, padre Gabriel Romanelli, ha definito la situazione della striscia terribile. Gaza è tritata, queste le sue testuali parole. Intanto funzionari militari ugandesi e ruandesi si sono recati in Israele per discutere del possibile dispiegamento di truppe a Gaza nell'ambito di una forza di sicurezza internazionale prevista dal Board of Peace. L'Iran non permetterà agli Stati Uniti di dettare le condizioni per porre fine alla guerra, lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghei. Sempre Baghei ha affermato che Teheran si riserva il diritto di colpire basi e infrastrutture messe a disposizione di chi conduce attacchi contro la Repubblica Islamica. In serata il segretario americano al Tesoro Bessent presenterà i dettagli del D-Day economico contro l'Iran, da lui stesso definito la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro Teheran. Caro carburanti, il governo ha prorogato fino al 26 agosto lo sconto di 17 centesimi sul diesel, sarà finanziato con il maggior gettito dell'IVA, allo studio nuove misure da approvare in Consiglio dei Ministri. Caro carburanti e tassazione degli extra profitti al centro del confronto tra i partiti.
11: No alla tassazione degli extra profitti per le società energetiche. Da Forza Italia il vicepremier Antonio Tajani risponde alla segretaria del PD Elly Schlein, che era tornata ad avanzare un'imposta su chi in questi anni sta guadagnando da questi aumenti. Il concetto di extra profitto non esiste in diritto, ribatte il numero uno di Forza Italia. Risponde a Schlein Tajani, ma manda un messaggio chiaro anche al leader della Lega Matteo Salvini, che sull'argomento non è invece così netto. Ma le opposizioni insistono, in attesa che lo faccia l'Europa, come chiesto peraltro anche dall'Italia, si tassino i maggiori incassi delle società energetiche. Stop a misure tampone per il carburante, insiste il PD. Basta decreti tampone anche per Italia Viva. Meloni doveva cancellare le accise, ma con il suo governo i prezzi sono alle stelle, insiste Matteo Renzi. Tante promesse, zero risultati. Mentre sul fronte migranti la maggioranza insiste, la chiusura di Schengen con Madrid non ha nulla a che vedere con il rientro in Italia dei migranti approdati nel nostro paese e poi partiti alla volta di altri paesi europei. Ma per l'opposizione, Meloni, ossessionata dall'avanzata di Vannacci sui migranti, ha perso la bussola. Gianluca Ruggirello, GR3.
3: La crisi energetica al centro anche del meeting di Rimini, oggi a lanciare l'allarme sul suo impatto il settore agricolo. Il presidente di Confagricoltura Massimiliano Gianzanti auspica al più presto l'uscita dalla procedura di infrazione europea. Lo ascoltiamo.
12: L'agricoltura italiana in questo momento è fuori da quello che è il taglio delle accise previsto dal governo Meloni in queste settimane, quindi vorremmo poter avere anche noi un taglio delle accise. Ci rendiamo conto che le risorse non sono infinite, quanto mai c'è necessità che l'Europa ci dia il via libera per uscire dalla procedura di infrazione. Questo è un fattore limitante che sta fortemente condizionando l'economia italiana.
3: Ambiente, entra nel vivo in Mongolia la conferenza ONU contro desertificazione e siccità, fenomeni che colpiscono soprattutto l'Africa, ma non solo, anche l'Italia è a rischio.
13: Desertificazione, perdita di fertilità del suolo provocata da sovrasfruttamento, inquinamento e cambiamento climatico. Se ne occupa un'apposita convenzione con risultati altalenanti e quasi 200 paesi aderenti, oggi riuniti per la seconda e ultima settimana dei negoziati biennali, sede stavolta la Mongolia, pure particolarmente colpita. Anna Luise, vice capodelegazione per l'Italia.
14: Sul tavolo il supporto ai paesi per rinforzare la loro resilienza alla siccità, quale sarà il prossimo quadro strategico della convenzione e per la prima volta anche il tema dell'intelligenza artificiale, di come possa favorire la lotta al degrado del suolo, alla desertificazione e siccità.
13: Pesano tensioni geopolitiche, il nodo di costi e finanziamenti, ma come per clima e biodiversità si tratta di un tema che tocca tutti.
15: Le decisioni prese dovranno anche essere rispettate dall'Italia per migliorare le condizioni del suolo e spezzare il suo degrado e la corsa verso la desertificazione. Ormai in tante aree del paese.
13: Sonia Filippazzi, GR3.
3: Il pianista Enrico Pieranunzi rende omaggio a Chet Baker, poeta del jazz e trombettista straordinario, in un concerto questa sera a Serravalle Pistoiese. La nostra intervista.
16: Ha il sapore delle cose fatte bene questo piccolo festival nel borgo di Serravalle Pistoiese, che custodisce tesori medievali come la rocca di Castruccio Castracani, condottiero ghibellino di dantesca memoria, dove si svolgono i concerti. Tra gli ospiti in cartellone il pianista cubano Omar Sosa, il sassofonista Javier Girotto. Protagonista di questa sera il pianista romano Enrico Pieranunzi, che nel progetto intitolato Chet Remembered rievoca il profondo legame artistico e umano che lo ha legato al trombettista americano, la voce più lirica del jazz.
17: L'incontro con Chet per me è stato un punto di svolta, di quelli che ti cambiano tutto. Chet era quel miracolo di sensibilità musicale e poetica. Sono stato fortunato, l'ho incontrato nel 79 e poi ho fatto vari dischi con lui, abbiamo suonato tanto. Era un rapporto silenzioso, un rapporto intensissimo, fatto non di parole, ma viaggiava tutto attraverso i suoni.
16: Pieranunzi questa sera riceverà il premio intitolato a Renato Sellani, indimenticato pianista di infinita eleganza dentro e fuori dal palco. Claudia Faienz, GR3.
17: Sono stato fortunato, l'ho incontrato nel 79 e poi ho fatto vari dischi con lui, abbiamo suonato tanto. Era un rapporto silenzioso, un rapporto intensissimo, fatto non di parole, ma viaggiava tutto attraverso i suoni.
16: Pieranunzi questa sera riceverà il premio intitolato a Renato Sellani, indimenticato pianista di infinita eleganza dentro e fuori dal palco. Claudia Faienz, GR3.

0: Onda Verde, il Meteo e poi Wikiradio, le voci della storia. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su, ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: 15:38 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dal traforo del Monte Bianco, l'attesa è di un'ora al piazzale francese, la coda verso Courmayeur. A quello italiano l'attesa invece di 15 minuti e la coda è verso Chamonix. 3 km di coda si sono formati per via di un veicolo fermo sulla A26 Genova-Voltri, Gravellona-Toce, Trammasone, la diramazione A26 Predosa-Bettole in direzione di Gravellona-Toce. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove i tempi di percorrenza sono stimati in 1:30 tra Rimini Nord e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Code a tratti e traffico intenso. A1 Milano-Napoli tra Orvieto e Attigliano verso Roma ci sono 5 km di coda in aumento, anche qui per via di un veicolo fermo. Restiamo sulla A1 con tempi di percorrenza di 1:20 tra Ponzano Romano e Orvieto, le code a tratti e il traffico intenso verso Firenze. Anche verso Roma code a tratti e traffico intenso tra Ceprano e Colleferro, tempi di percorrenza di 45 minuti. Sulla A14 Bologna-Taranto 4 km di coda in aumento a causa di l'incidente tra Trani e Canosa in direzione di Pescara. Sulla A30 Caserta-Salerno coda per il traffico congestionato tra Maddaloni e il bivio A30 A1 in direzione di Caserta. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata con tempo in peggioramento sul nord-ovest, dove iniziano ad arrivare i primi temporali. Nubi sparse ma innocue tra centro e Sardegna e cielo sereno al sud. Domani, martedì 25 agosto, la perturbazione attraverserà le regioni settentrionali, insistendo soprattutto sul nord-est nella mattinata, prima di un miglioramento più concreto in arrivo dal pomeriggio. Tempo a tratti nuvoloso e piovoso anche per le regioni centrali, con temporali isolati tra la mattina, specie per l'area tirrenica, e le prime ore del pomeriggio. Solo qualche isolato piovasco sui monti invece al sud, tra Campania e Molise, con sole prevalente sulle coste e sulle isole. Vento debole o moderato, con modesto e generalizzato aumento del moto ondoso. Temperature massime in diminuzione al nord e al centro. In aumento invece al sud, dove il caldo torna ad essere insistente, specie per l'entroterra della Sardegna, della Sicilia, della Puglia e della Basilicata. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI, Radio 3. Wikiradio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
2: Discorsi.
3: Il discorso contro la legge truffa di Umberto Terracini con Mauro Boarelli.
4: Questa legge non è una semplice legge elettorale. Questa legge sovverte la Costituzione, calpestando la norma che ne rappresenta il fondamento primo, quella dell'articolo 1 per il quale l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Quando la Costituzione repubblicana pone il lavoro a fondamento della Repubblica, essa intende che al lavoro si ispira l'attività legislativa del Parlamento.

0: E poiché parlare di lavoro è come parlare dei lavoratori, la Costituzione intende che la popolazione lavoratrice italiana entri nel sacro recinto della legislazione per divenirvi essa stessa produttrice di diritto. Il trapasso dal suffragio ristretto al suffragio universale era già ispirato a questo scopo. Ma per un lungo periodo questo potere potenziale incontrò grandi difficoltà per tradursi in facoltà reale ed effettuale. Per divenirlo occorreva compiere ancora un passo. Al suffragio universale doveva aggiungersi il sistema proporzionale.
1: Con queste parole, Umberto Terracini, autorevole dirigente del Partito Comunista Italiano, intervenne al Senato il 14 marzo 1953 durante il dibattito sulla riforma della legge elettorale, passata alla storia come legge truffa. L'appellativo coniato dalle opposizioni aveva come principale obiettivo polemico il premio di maggioranza previsto dalla nuova norma e l'alterazione che avrebbe introdotto nel sistema di rappresentanza. Alle liste tra loro collegate che avessero raggiunto la metà dei voti più uno sarebbero stati attribuiti circa 2/3 dei seggi della Camera dei Deputati. Secondo gli oppositori, questo meccanismo avrebbe distribuito i seggi in modo squilibrato rispetto al voto realmente espresso. Un inganno nei confronti degli elettori, dunque, una truffa. Non mancarono paragoni con la legge Acerbo, voluta da Mussolini e varata alla fine del 1923, in base alla quale 2/3 dei seggi venivano assicurati alla lista che avesse raccolto il 25% dei voti. Le proporzioni erano differenti, ma l'analogia era individuata soprattutto nella volontà di piegare il meccanismo elettorale agli interessi di una specifica parte politica.
2: No, non è una truffa, perché il premio è attribuito a qualunque partito e a qualunque schieramento che raggiunga la maggioranza assoluta entro la nazione. Ogni tecnica è discutibile, ma ogni osservatore oggettivo dovrà ammettere che questa legge è un onesto e nuovo tentativo di garantire la libertà italiana contro la minaccia bolscevica, pur tenendo aperte tutte le vie dell'evoluzione democratica e senza ricorrere a misure di forza. È una legge di limiti, non una legge di eliminazioni.
3: Il discorso di Alcide De Gasperi alla Camera il 21 gennaio 1953.
1: La proposta di legge era stata presentata nell'ottobre del 52, in prossimità delle elezioni politiche, da Mario Scelba, esponente di primo piano della Democrazia Cristiana e ministro dell'Interno, carica ricoperta dal 47 e conservata attraverso i diversi governi presieduti da Alcide De Gasperi che si erano succeduti in quegli anni. Nel suo ruolo aveva adottato provvedimenti orientati a ripristinare la continuità con l'ordinamento statale prefascista e a depotenziare alcune delle rotture introdotte dalla Resistenza. In particolare sostituì i prefetti politici nominati dai comitati di liberazione nazionale con quelli di carriera ed espulse gli ex partigiani dalla polizia. Gli anni del suo ministero furono caratterizzati da violente azioni della polizia in occasioni delle manifestazioni promosse dai partiti di sinistra e dalle organizzazioni sindacali, che fecero registrare decine di morti e migliaia di arresti. Tra gli episodi più noti, l'eccidio del 29 ottobre del 49 a Melissa, in Calabria, dove nel corso dell'occupazione delle terre incolte di un latifondista 3 manifestanti furono uccisi dalla polizia, e quello del 9 gennaio del 50 a Modena, dove furono uccisi 6 operai durante una manifestazione alle fonderie riunite. Scelba non fa mistero della matrice anticomunista della proposta che porta il suo nome. Nella relazione illustrativa, infatti, spiega che è necessario modificare il sistema proporzionale adottato nel 1948 per garantire un governo più stabile in grado di fronteggiare i pericoli della sicurezza esterna ed interna della nazione e una maggiore funzionalità del Parlamento, perché ritiene che la disfunzione degli organi rappresentativi sia un'arma per i movimenti che intendono instaurare regimi dittatoriali. E continua: liberare gli uomini dalla paura della tirannia è nell'attuale momento storico il compito più alto e più arduo dei regimi democratici, specie per quelle nazioni che si trovano in presenza di massicci partiti totalitari, ferreamente organizzati legati da vincoli disciplinari e politici verso governi stranieri, i quali, in dispregio di ogni norma di correttezza internazionale, non lesinano loro aiuti di ogni sorta, non escluso, all'occorrenza, anche quello militare, per favorirne la conquista del potere. Non è difficile comprendere a chi alludesse. La relazione di Shelby e la sua proposta di legge si inquadrano nel clima della guerra fredda. Gli Stati Uniti erano preoccupati di un possibile successo elettorale delle sinistre. Le recenti elezioni amministrative che si erano svolte nel 51 e nel 52 avevano registrato un avanzamento delle opposizioni. Se proiettati sul piano nazionale, quei risultati avrebbero ridimensionato notevolmente la rappresentanza parlamentare conquistata dalla Democrazia Cristiana nelle elezioni politiche dell'aprile del 48. Il progetto di legge intendeva scongiurare questo scenario. I partiti di sinistra reagirono in modo assai duro e ricorsero anche all'ostruzionismo durante il dibattito parlamentare, che si svolse in un clima di grande tensione. Tra gli episodi registrati nelle cronache di quei giorni va ricordato quanto accaduto nel corso di una manifestazione organizzata nel giorno dell'approvazione della legge alla Camera, quando la polizia colpì con il manganello il deputato comunista Pietro Ingrao, che subito dopo intervenne in aula sanguinante.
4: Ho molto chiaro in mente un episodio che mi riguarda anche personalmente. Era l'ultima, o se non erro una delle ultimissime sedute alla Camera attorno alla questione della legge. Ricordo che mentre ero nella Camera dei Deputati avemmo notizia che la polizia stava picchiando selvaggiamente lungo via del Tritone forze della sinistra che manifestavano contro la legge. Uscii dall'aula per andare a vedere come stavano le cose. Traversai via del Tritone tutta costellata di camionette della polizia. I manifestanti della sinistra si rifugiavano in quella rete di vicoli che fiancheggia via del Tritone e tentavano ogni volta di fare irruzioni. Ho visto io a un certo momento alcuni poliziotti picchiare, devo dire davvero selvaggiamente, alcuni dei dimostranti. Mi sono avvicinato a chi picchiava in quel modo e ho cercato di esibire la mia tessera di deputato per fermare, diciamo così, la violenza. E per risposta mi sono preso delle martellate in testa dei poliziotti che se ne infischiavano tranquillamente del mio tesserino di deputato. Sono ritornato con tutta la faccia, diciamo così, insanguinata nell'aula di Montecitorio per andare a denunciare l'aggressione che lì si stava compiendo.
1: Umberto Terracini era nato a Genova nel 1895, ma la sua formazione scolastica e politica si era svolta a Torino, dove si era avvicinato, giovanissimo, al Partito Socialista. Con Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti e Angelo Tasca aveva fondato nel 1919 il periodico L'Ordine Nuovo, che sostenne la costituzione dei consigli di fabbrica, nei quali individuava strumenti di autogoverno della classe operaia, potenziali embrioni di una società socialista. Nel 1921 sarà uno dei principali protagonisti, insieme ad Amadeo Bordiga, della scissione di Livorno, da cui nacque il Partito Comunista Italiano. Con l'avvento del fascismo e l'inizio della repressione politica, Terracini aveva continuato clandestinamente la sua attività fino al settembre del 26, quando venne arrestato. Due anni più tardi venne giudicato dal Tribunale Speciale, istituito dal regime fascista per reprimere l'opposizione. Nel corso del processone, così venne definito, a Terracini toccò il verdetto più grave, 22 anni e 9 mesi. Tornò libero alla caduta del fascismo dopo essere stato detenuto tra carcere e confine per 17 anni. Quando nell'udienza del 4 giugno del 28 prende la parola nel dibattimento, anche a nome degli altri detenuti, mette in luce la natura politica del processo e conclude con una coraggiosa sfida al regime. Oh, eccolo dunque lo Stato forte, lo Stato totalitario, lo Stato armatissimo. Esso si sente minacciato solo perché di fronte a lui si leva questo piccolo partito disprezzato, colpito, perseguitato. Vi è da meravigliarsi se io dichiaro di fare mie integralmente queste conclusioni del pubblico accusatore?
5: Il tema è questo. Perché vi sono delle diversità nel mondo comunista nelle valutazioni dell'opera di Stalin? Ora, la mia risposta è questo. L'opera di Stalin si è prolungata, come l'onorevole Gui giustamente diceva, per 30 anni di vita della storia e della rivoluzione sovietica, per un'intera epoca. Se quest'epoca tuttavia ha avuto la sua continuità, ed è la continuità caratteristica del grande processo di formazione di uno Stato e di una società socialista, l'opera di Stalin in questa cornice non ha avuto una sua continuità. Essa si caratterizza da un suo primo periodo, che è quello durante il quale Stalin ha lavorato nel grande filone dell'insegnamento marxista e leninista, in piena consonanza con tutto il partito sovietico e venendo incontro alle esigenze di tutti i popoli sovietici, non il popolo russo, onorevole Preti. Il secondo periodo nella opera di Stalin è quella durante il quale, allontanandosi da questo filone, egli ha creduto di creare, e intorno a lui si è creduto di poter creare, in contrapposto e non in sviluppo del marxismo-leninismo, direi lo stalinismo.
1: Quella di Terracini è una figura per certi versi anomala nella storia del gruppo dirigente del Partito Comunista. Insofferente al centralismo, assunse a più riprese posizioni politiche contrastanti con quelle del partito e difese la sua indipendenza di giudizio nonostante l'isolamento a cui venne sottoposto a più riprese. Ma dal partito non si allontanò mai. Ne spiegò le ragioni in un libro intervista curato da Arturo Gismondi alla fine degli anni 70. Ho sempre voluto restare nell'ambito di una forza organizzata nella quale e per il cui tramite il mio pensiero potesse divenire azione efficiente. E anche quando ho dissentito da certe posizioni del partito, ho evitato sempre di farmi trascinare, per amore delle mie idee, a tali passi che mi portassero a staccarmene definitivamente. In questo caso, salvaguardate che io avessi le mie idee, le avrei insieme condannate alla sterilità e all'impotenza. Due erano state le principali occasioni di dissenso nel periodo della dittatura, ma ce ne furono molte altre nel dopoguerra. Nel 1929 aveva criticato la nuova linea politica imposta da Mosca, basata su una superficiale analisi della situazione del momento, interpretata come una fase di crisi generalizzata del capitalismo che avrebbe generato un nuovo movimento rivoluzionario. Sul fronte nemico venivano collocate anche le forze socialdemocratiche accomunate sotto la sprezzante etichetta di socialfascismo. Nel 1939, mentre si trovava al confino a Ventotene, aveva reagito con molta durezza al patto di non aggressione tra Germania nazista e Unione Sovietica, che era invece giustificato dai dirigenti comunisti sulla base di una interpretazione della guerra in corso come scontro tra potenze imperialiste rispetto al quale il movimento operaio non doveva prendere posizione. In entrambi i casi Terracini aveva mostrato il suo antistalinismo, una posizione che al tempo suonava come eresia, e una maggiore lucidità nel definire una sciagura la possibile vittoria del nazismo e nell'indicare la necessità di un'alleanza fra tutte le forze antifasciste per scongiurarla. Questa pervicace dissidenza rispetto alla linea ufficiale portò alla sua espulsione dal partito nel gennaio del 43. Riacquistata la libertà nell'agosto dello stesso anno, nonostante l'isolamento politico in cui si trovava, era riuscito ad unirsi alla resistenza, diventando segretario della giunta della Repubblica Partigiana dell'Ossola. Poi, dopo un periodo di esilio in Svizzera, era stato riammesso nel PC nel dicembre del 44 su iniziativa personale di Togliatti, senza alcuna discussione politica, come se nulla fosse accaduto. Ebbe inizio allora un intenso lavoro politico che lo porterà, nel febbraio del 47, ad essere eletto presidente dell'Assemblea Costituente.
6: Che prospettiva c'erano allora di arrivare a ciò che fu poi la Costituzione Repubblicana?
7: Le prospettive erano valide ed in parte hanno giocato poi nel lavoro di elaborazione e di redazione della Costituzione. Il fatto sì è che sono venute a fallire dopo a causa della mancanza di impegno da parte di alcuni che tuttavia avevano contribuito all'opera costituzionale.
6: Ecco, quali diritti costituzionali a suo parere sono stati i più osservati nei 33 anni della Repubblica?
7: Beh, se vogliamo proprio elencarli secondo la dizione formale, il diritto di associazione, il diritto di riunione, il diritto della espressione del proprio pensiero, sebbene si possano citare alcuni casi nei quali questi diritti sono stati conculcati.
6: E i meno osservati?
7: I meno osservati sono quello di compenetrare del momento sociale tutta l'attività dell'organizzazione dello Stato nelle sue varie diramazioni centrali e periferiche.
1: Nei suoi discorsi Terracini mostra una notevole abilità oratoria. Il suo stile è sobrio, privo di retorica, denso di argomentazioni. Si avverte anche l'eco delle arringhe processuali con cui aveva dimestichezza per la sua professione di avvocato. Camilla Ravera, prestigiosa dirigente del PC dalla fondazione, con cui aveva condiviso il confino e l'espulsione dal partito, ha ricordato in una intervista l'impatto della sua eloquenza. Terracini aveva una tale facilità ad esprimersi, a sostenere una sua opinione che incantava un po' tutti. Persino gli avversari rimanevano colpiti. Nell'intervento al Senato contro la legge truffa, Terracini condensa le molteplici ragioni di un'opposizione politica radicata nella Costituzione, a cui fa riferimento in modo costante. Nel brano che abbiamo ascoltato in apertura stabilisce un nesso tra la legge elettorale e l'elemento fondativo della Repubblica, sancito dall'articolo 1, il lavoro. Proprio perché ne mina le fondamenta, la proposta di legge tradisce lo spirito che aveva accomunato nella scrittura partiti e culture politiche differenti. E di questo tradimento chiede conto ai promotori della riforma elettorale con queste parole. Il giorno nel quale le forze democratiche di sinistra giungessero legalmente al governo, esse, per realizzare i loro scopi, non avranno che da realizzare tutte le riforme delle quali la Costituzione della Repubblica offre il quadro grandioso e preciso. Lo abbiamo scritto assieme questo programma di riforme, onorevoli colleghi. Lo avete dimenticato? Più probabilmente da che vi siete resi conto che applicandolo esso avrebbe concorso a trasformare profondamente la realtà della nostra vita nazionale, ve ne siete allarmati ed avete deciso di misconoscerlo e abbandonarlo. Questa profonda alterazione dello spirito della Costituzione si attua attraverso la modifica del sistema di attribuzione dei seggi che Terracini non esita a bollare come una vera e propria frode. Questi sono voti, e cioè cittadini, i quali si sono recati alle urne e hanno votato in un preciso e determinato senso. Ebbene, col meccanismo del vostro premio, voi prenderete le loro schede e le sostituirete con altre, fraudolentemente, con un miracolo che non trova riscontro nei libri evangelici, voi trasformerete non l'acqua in vino, ma i nostri voti in vostri voti. Il tema del patto costituzionale è al centro anche degli interventi degli altri esponenti della sinistra. Nel discorso tenuto alla Camera nel dicembre del 52, il segretario del Partito Socialista, Pietro Nenni, aveva ricordato come in diverse occasioni i dirigenti della Democrazia Cristiana avessero invocato la necessità di una revisione della Costituzione per attribuire maggiore potere all'esecutivo. Ma i costituenti, ricordava Nenni, si erano trovati concordi proprio nel delimitare i poteri dell'esecutivo. Il vero fine della proposta di legge, continuava, è quello di attribuire alla maggioranza un numero di seggi sufficiente a modificare la Costituzione senza l'accordo degli altri partiti. Anche le destre si opponevano al disegno di legge, ma naturalmente la loro posizione non aveva alcun nesso con i principi costituzionali, che invece erano centrali per i partiti di sinistra e l'area laica liberale. Ma che rapporto c'è tra la Costituzione ed il sistema elettorale proporzionale? La questione è cruciale anche perché la Costituzione era entrata in vigore da pochi anni e i parlamentari che si apprestavano a votare la proposta di riforma erano in parte coloro che l'avevano scritta e comunque appartenevano ai partiti che avevano siglato il patto fondativo del nuovo Stato. L'Assemblea Costituente aveva affrontato la questione a più riprese. L'argomento era stato dibattuto innanzitutto nella Commissione dei 75, a cui era stato affidato il compito di redigere il testo, e in particolare nella seconda sottocommissione dedicata all'organizzazione costituzionale dello Stato e presieduta dallo stesso Terracini. Il primo a proporre di inserire nella Costituzione il principio della rappresentanza proporzionale è un deputato della Democrazia Cristiana, Salvatore Mannironi. La sua non è una posizione condivisa in modo unanime dal suo partito, ma viene ripresa con convinzione anche da altri costituenti eletti nelle sue file, tra cui Costantino Mortati, il quale sostenne che Questo è diverso dagli altri sistemi elettorali, in quanto rappresenta un modo di organizzazione dello Stato e inoltre costituisce un freno allo strapotere della maggioranza.
0: La proporzionale non può operare senza grandi organizzazioni popolari, politiche, sindacali, culturali, eccetera. Per sopprimere funzionalmente la proporzionale si esige pertanto la soppressione di almeno di uno dei due momenti dai quali essa è sorta. Ed infatti il fascismo, lasciando sussistere formalmente la proporzionale, aveva soppresso la libertà di organizzazione. Mentre il regime democratico cristiano, non distruggendo le organizzazioni popolari, si propone di sopprimere il suffragio universale privando il voto di una parte dei cittadini di ogni efficacia giuridica. In verità questa è null'altro che una legge maggioritaria, tale da espellere dal processo della produttività legislativa le forze del lavoro. È per questo che questa legge distrugge il primo fondamento della Repubblica.
1: La sinistra è schierata a favore del sistema proporzionale e Terracini è uno dei sostenitori più convinti, ma alcuni dissentono sull'opportunità di fissarlo come norma costituzionale. L'intervento più articolato in questo senso è quello di Emilio Lussu, che si era unito al gruppo autonomista nel quale erano confluiti gli eletti del Partito d'Azione. La Costituzione, sostenne, deve contenere i principi di carattere generale e non norme specifiche di carattere tecnico che, come tali, sono suscettibili di essere cambiate nel corso del tempo per essere adattate alle condizioni mutevoli del sistema politico. Al termine del dibattito questa linea prevalse, ma i deputati vollero che il principio venisse formalizzato e approvarono questo ordine del giorno. L'Assemblea Costituente ritiene che l'elezione della Camera dei Deputati debba avvenire secondo il sistema proporzionale. Lelio Basso, avvocato e deputato socialista che ebbe un ruolo di grande rilievo nella stesura della Costituzione, ha messo in luce il nesso tra la rappresentanza e la sovranità popolare, che l'articolo 1 indica come la fonte della legittimità dello Stato, in uno dei suoi libri più importanti, Il principe senza scettro, pubblicato nel 1958. Per rendere effettiva la sovranità popolare è necessario che ci sia una reale corrispondenza con gli organi a cui il popolo affida l'attuazione della propria volontà. Le assemblee parlamentari, scrive Basso, devono essere la fotografia il più possibile fedele dei contrasti di opinione e di tendenze politiche. Poiché la volontà popolare non è una sola, ma ne esistono molteplici, solo la rappresentanza proporzionale può assicurare che essa venga rispecchiata con le sue varietà e differenze negli organi elettivi.
0: Ebbene, è indubbio che voi, governo e maggioranza, avete escogitato questa legge perché avvertite che le forze popolari e lavoratrici, i comunisti, i socialisti, i democratici borghesi di avanguardia vanno avvicinandosi ad essere maggioranza. È per impedirlo, è perché tutto ciò vi inorridisce, vi fa paura, che voi avete studiato una legge la quale quantomeno rallenti questo inarrestabile processo, se contro la vostra intenzione non riuscirà a stroncarlo completamente. Onorevoli colleghi, le masse lavoratrici hanno conquistato col loro eroismo l'arma civile del diritto elettorale. Voi volete strappargliela. In nome di quale diritto, onorevole Scelba, e voi uomini del governo, e voi senatori della maggioranza, ed anche voi socialdemocratici e repubblicani, in nome di qual diritto volete impedire a quelli che noi rappresentiamo di andare al governo della Repubblica, di giungervi coi metodi della civile competizione elettorale? Perché strappate dalle loro mani queste armi per spingerli ad impugnarne delle altre? Il vostro voto mi darà risposta. Noi la vostra ve l'abbiamo già data con la nostra azione tenace e pugnace di questi mesi. E gli elettori vi daranno la loro, la definitiva, il giorno nel quale vi compiacerete di interpellarli.
1: L'orientamento dell'Assemblea Costituente era chiaro, inequivocabile. Anche per questo motivo il dibattito parlamentare sulla riforma della legge elettorale fu particolarmente acceso. Si avvertiva che a pochi anni dall'approvazione della Costituzione il patto che l'aveva tenuta a battesimo veniva rotto. Non restava che difenderlo nelle urne. Questo obiettivo mobilita anche esponenti del mondo laico anticomunista, che avevano reagito con durezza a quello che percepivano come un attacco alle fondamenta del sistema democratico. Fra questi, Arturo Carlo Jemolo, illustre storico e giurista, cattolico liberale. In una lettera aperta scritta alla vigilia delle elezioni del 1953, Jemolo attaccava quelli che definiva prudenti o prudentissimi, i quali sono perfettamente consapevoli che il governo in carica ha realizzato poco e male, ma continuano ad avallare in modo acritico le scelte della Democrazia Cristiana esclusivamente per paura, senza preoccuparsi di salvaguardare i principi fondativi dello Stato repubblicano. Jemolo è tra i più attivi sostenitori di Unità Popolare, una formazione creata su iniziativa di Ferruccio Parri che ambiva a costruire una terza forza tra la sinistra e la Democrazia Cristiana. Il primo obiettivo era quello di sottrarre voti ai partiti alleati con l'ADC per evitare che la coalizione superasse il 50% dei voti. Al progetto aderirono numerosi intellettuali, tra i quali Norberto Bobbio, Carlo Levi, Roberto Longhi, Adriano Olivetti, Mario Soldati. Il risultato fu modesto, ma contribuì a raggiungere lo scopo. Il 7 giugno 1953, giorno in cui il 94% degli elettori si reca alle urne, le liste fra loro collegate non superano la soglia stabilita e di conseguenza non si aggiudicano il premio di maggioranza. La legge truffa è naufragata. L'anno successivo verrà abrogata. Il meccanismo di ripartizione proporzionale dei seggi tornò ad essere il principio regolatore del sistema elettorale e tale rimase fino al 1993, quando venne abbandonato. L'orientamento dell'Assemblea Costituente era ormai caduto nell'oblio.
8: Mauro Buarelli ha raccontato il discorso contro la legge truffa, pronunciato nel 1953 alla Camera dei Deputati da Umberto Terracini.
9: Testi letti da Claudio De Pasqualis.
10: Realizzazione di Marcello Anselmo.
9: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
8: Rai Radio 3.
11: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
12: L'idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
13: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
14: yeah, yeah. Buon pomeriggio da Alberto Piccinini, nuovamente in diretta Rai Radio 3, dallo studio K2 di Via Asiago, Pino Zingarelli in regia, Fabrizio Paccione alla console quest'oggi. Nell'ultimo film di Jim Jarmusch, Father, Mother, Sister, Brother, che ha vinto il Leone a Venezia ed è stato uno dei film di Natale qui da noi, penso sia ancora in sala, si sente una canzone soltanto. Jarmusch ci ha abituato a sentire i suoi film anche per la musica che sceglie. Qui la musica in gran parte è sua, lui è un chitarrista, ha inciso diversi album in collaborazione con una cantante inglese, Annika, però insomma c'è questa canzone totem che si chiama Spooky. L'ascoltiamo durante un camera car molto bello per le strade di Parigi e la canta Dusty Springfield, una delle grandi dive della canzone per tutti gli anni 60, a livello Mina, Dalida, insomma le regine. Spooky è stata incisa a Londra nel 1968, quell'anno Dusty Springfield scelse per sé una ventina di canzoni, le registrò per un album che poi si chiamerà Definitely, ultimo album inciso per la Philips prima di realizzare il suo sogno e trasferirsi in America a lavorare direttamente con gli autori i musicisti soul afroamericani che lei, ragazza irlandese, figlia di un appassionato di jazz, da sempre venerava. Tra queste canzoni allora c'era questo successo minore, californiano, un po' latino, molto cool, scritto da un sassofonista, Shapiro, prima inciso in versione strumentale, poi diventato una canzone con un testo. Una ragazza viene invitata al cinema dal suo ragazzo, siccome lei non è sicura della sincerità di lui, pensa nel buio, è un amore pazzo questo che ho per un ragazzo spooky, cioè sinistro, inquietante, addirittura un po' horror. E la canzone fa così.

Se una ragazza ti guarda, io sono sicura che gli farai l'occhiolino. Intanto sorridi e mi prendi la mano. Come un fantasma infesti i miei sogni, l'amore è un po' pazzo, con un inquietante, spooky ragazzino come te. Dusty Springfield, ascoltata tanti anni dopo in una scena del nuovo film di Jim Jarmusch, che oggi è all'inizio della lista. Proviamo a riscoprire qualcosa di questo repertorio. Dusty Springfield è stata una delle regine della canzone inglese, mise d'accordo il pubblico popolare, le ragazze che vedevano in lei un modello spregiudicato, positivo, i ragazzi mod che apprezzavano la sua venerazione per la musica nera, era cresciuta ascoltando Bessie Smith sui dischi di suo padre, poi adorava Aretha Franklin, cantava usando una voce piena di petto che era proprio l'opposto della vocalità bianca, femminile, di testa. Infatti all'inizio il suo repertorio fu legato alle cose Motown, Atlantic, che qui ancora non si conoscevano, e lei spese la sua popolarità nel 64-65 per accompagnare una tournée di cantanti e musicisti della Motown in tutta l'Inghilterra. Fu la madrina poi dello show televisivo conclusivo, il programma Ready Steady Go, con Stevie Wonder, Marvin Gaye, Martha Reeves, Smokey Robinson. Il programma si trova ancora facilmente in rete, fu davvero un grande evento. Una delle persone più importanti dell'entourage di Dusty Springfield era una cantante afroamericana che si chiamava Madeline Bell ed era arrivata in Inghilterra con la compagnia di un musical, Black Nativity, testi di Langston Hughes, che raccontava la nascita di Gesù, ovviamente in stile gospel, ed ebbe grande successo, e il gospel si cominciava appena a sentire anche qui da noi, ma tutta la musica afroamericana in generale era pochissimo conosciuta qui da noi. E Madeline Bell poi nella vita fu una corista importante nella carriera, negli studi inglesi si sente con i Rolling Stones, si sente con Joe Cocker, con Gainsbourg persino, ma fu anche per un po' l'alter ego di Dusty Springfield, e insieme loro scrissero alcune canzoni. E nei dischi di Dusty Springfield lei guida il coro e lo arrangia anche, viceversa nei suoi dischi solisti ne fece un po', Dusty Springfield le restituisce il favore, quello che accade in questa I'm Gonna Leave You, Madeline Bell.

Ogni giorno che passa non ti importa di farmi piangere, allora faccio i bagagli, cerco una via d'uscita, non posso andare avanti così, baby, baby, ti lascio, baby. La voce era di Madeline Bell, la canzone scritta da lei assieme a Dusty Springfield, con questa malinconia da Supremes dentro, da Marvin Gaye. Dell'epoca Dusty Springfield aveva inciso la canzone nel 1964, Madeline Bell qualche tempo dopo, nel 1967, ma come dicevamo le due si erano scambiate le parti di direzione del coro. La voce di Dusty, diceva Madeline Bell, è capace di farmi piangere. Simon Bell, che era l'autore principale di Dusty Springfield, diceva sempre: nessuno è capace di cantare in modo più infelice di quanto faccia Dusty. Molto spesso era infelice il personaggio di queste sue canzoni, erano amori sospesi che facevano soffrire, come Spooky che abbiamo sentito, amori finiti. Soprattutto il pubblico gay in quegli anni sentì molto questa cosa, sentiva l'iperfemminilità della messa in scena, la gestualità stilizzata teatrale di Dusty Springfield, che aveva questa pettinatura bionda altissima che sfidava ogni forza di gravità. Non sarebbe diventata tutto questo Dusty Springfield se, oltre alla sua conoscenza della musica afroamericana, non fosse andata, pensate, al Festival di Sanremo del 1965, in gara, come usava allora. Le diedero due canzoni che non erano neanche male: Di fronte all'amore di Umberto Bindi e Tu che ne sai di Berto Pisano. Lei era in coppia rispettivamente con Gianni Mascolo e Fabrizio Ferretti, cantanti oggi sconosciutissimi, furono tutti eliminati. Quell'anno però era in gara Pino Donaggio con io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te, eccetera, eccetera. E allora lei, Dusty Springfield, vide la luce, prese la canzone, se la fece tradurre da Simon Napier Bell e da Vicky Wickham, che era la sua manager, e ne fece il suo simbolo, la sua signature song, come si dice in gergo. Anche se il testo, la traduzione, rovesciava un po' il senso. Diceva: non sei obbligato a dirmi che mi ami, ma stammi vicino, anche se non sarai con me per sempre, lo capirò lo stesso, perché restare sola coi ricordi è molto, molto peggio. Questa canzone, anche la canzone di Umberto Bindi, introducono una cifra meno drammatica nel repertorio di Dusty Springfield. Sono delle arie vere e proprie, proprio da melodramma, hanno delle pretese nell'arrangiamento orchestrale, hanno una difficoltà nella performance vocale che è notevole, e anche ginnica, come sentiremo subito. Noi ascoltiamo la canzone di Umberto Bindi, che è abbastanza rara, Di fronte all'amore, e così, adesso che questo ragazzo che le piaceva non è più fidanzato, cioè questa ragazza che di fronte all'amore non trova il coraggio di farsi avanti e di parlargli, di fronte all'amore, Dusty Springfield.

Beh, che meraviglia, è tutta cantata di petto questa frustrazione disperatissima, no? Di non riuscire a prendere l'iniziativa e a dire a qualcuno che ti piace. Allora noi seguiamo questa voce che sembra sempre sul punto di rompersi, di spezzarsi, però ce la fa ad arrivare in fondo, no? E ci lascia dal fortissimo finale ad un silenzio quasi angoscioso. Non avere paura di me, che è davvero molto bello. Sanremo 1965, comunque, Umberto Bindi e Silvana Simoni, le parole, che era una delle pochissime paroliere italiane che si potevano incontrare. Allora il meccanismo melodrammatico si ripete in canzoni, per esempio come Io che non vivo senza te, che diventò appunto la signature song, la canzone simbolo di Dusty Springfield. Tra il 1968 e il 69 Dusty Springfield, già famosissima in tutta Europa, lascia l'Inghilterra, lascia la sua etichetta Philips, entra a far parte della Atlantic, non la Motown, che forse sarebbe stato più logico, la Atlantic, l'etichetta di Aretha Franklin, di Otis Redding, del Soul di Memphis, e va a Memphis a lavorare al suo nuovo album con Arif Mardin, che è il produttore appunto di Aretha Franklin, e con un gruppo di musicisti di primo ordine. Questo disco, nonostante sia molto bello ed è stato riscoperto e ripubblicato anche di recente, Dusty in Memphis si chiama, in realtà non ha il successo sperato, e dal punto di vista di Dusty Springfield è quasi un passo falso. Lei perde un po' il controllo che aveva avuto fin lì sul suo stile, e nelle mani di questo gruppo di produzione, peraltro eccezionale, deve rinunciare a molte delle sue caratteristiche. Per esempio questa voce di petto scompare quasi per lasciare il posto ad una voce più femminile, più sofisticata. Naturalmente gestire una cantante bianca di soul, europea, sicura, indipendente in quegli anni, presentava negli Stati Uniti, nel mercato americano, forse qualche difficoltà. La prima canzone che viene incisa in queste session è l'unica che forse indica quale avrebbe potuto essere la strada giusta da seguire, ed è un pezzo oggi celeberrimo per via della colonna sonora, ancora un film di Pulp Fiction, che si chiama Son of the Preacher Man, il figlio del predicatore. Il figlio del predicatore che segue suo padre nelle case e porta alle ragazze, oltre alla parola, le parole, le sue parole, e i baci. The only one who could ever teach me, dice la protagonista della canzone, l'unico che può insegnarmi qualcosa, no? Con un bel po' di doppi sensi, vabbè, insomma, comunque sempre molto innocenti. Questa canzone era stata scritta per Aretha Franklin, che veramente era figlia del predicatore, e che però non la capì, non accettò l'ironia della cosa, e lì per lì la rifiutò. Poi la riprese in mano dopo, qualche tempo dopo, la incise, ma dopo che Dusty Springfield la fece salire con la sua versione al decimo posto della classifica di Billboard. Noi ascoltiamo però la versione di Aretha Franklin, Son of the Preacher Man.

Eh beh, non si risparmia qui, in questa versione Aretha Franklin alla fine ci mette anche il suo mestiere di figlia del predicatore, davvero, di cantante gospel, alleluia, alleluia per questo ragazzetto che ruba gli sguardi e i baci alle parrocchiane, Son of the Preacher Man, una canzone che Dusty Springfield, a cui stiamo dedicando la lista di oggi, salvò dalla pruderie della stessa Aretha Franklin, gliela riconsegnò come nuova e di successo. Dunque l'album Dusty in Memphis non andò bene, non andò in classifica. Questo singolo, Son of the Preacher Man, fu l'ultimo successo da classifica di Dusty Springfield, che per una decina d'anni continuò a vivere, soprattutto in America, continuò a fare dischi senza riuscire però a ritagliarsi un personaggio forte come era stata già in Inghilterra. Forse lì era più facile. Le tensioni anche razziali negli anni 70 naturalmente non potevano non riflettersi sul tentativo di vivere dentro la musica che amava sinceramente fin da quando era ragazzina. E d'altra parte, finisco velocemente questo racconto, in Inghilterra il suo personaggio era diventato ingombrante, difficile, si espose moltissimo politicamente, fu una delle prime musiciste a schierarsi contro l'apartheid in Sudafrica, e questo proprio non era previsto dal suo ruolo di cantante leggera. Ma la cosa più grave è che lei in sostanza scappò in America dopo che i tabloid e i giornali scandalistici svelarono che da tempo viveva con una compagna, che tutte le storie sui suoi fidanzati, sulla sua infelicità in amore, sulle sue canzoni tristi, erano appunto delle storie. Lei stessa ammise qualcosa e per quasi 20 anni fu perseguitata da questa attenzione morbosa, esagerata sulla sua vita privata, fino al 1987-88, quando i Pet Shop Boys la aiutarono a fare un album che la riportò in classifica in Inghilterra e le ridiede, per un poco almeno, il posto che le spettava. Noi chiudiamo questa lista con una incisione del 1971. Siamo di nuovo a Londra, siamo negli studi della Philips. Dusty Springfield ha ritrovato per un po' i suoi collaboratori, anche la sicurezza, diciamo, di controllare la sua messa in scena. Compare anche come produttrice di queste session, e la scelta di queste canzoni testimonia forse anche la difficoltà di trovare per lei una direzione non così scontata. Fare la cantante da night, fare la cantante da galà televisivo non era esattamente quello che cercava, quel che aveva cercato, e lei scelse di incidere anche qualche titolo di bossa nova, cose che allora andavano di gran moda, come questo Come for a Dream. In originale si chiamava Estrada do Sol, era firmato per la musica da Antonio Carlos Jobim. Il testo fu tradotto da Norma Tanega, che era una cantautrice, era una cantante folk, una pittrice, e per qualche anno in Inghilterra lei fu brevemente la compagna di Dusty Springfield. E questo non era un segreto per nessuno, non era neppure un problema evidentemente, ma evidentemente un po' un problema lo fu. Come for a Dream, Dusty Springfield.

0: Fare l'amore nel sole è come l'arcobaleno in un caleidoscopio. Vieni anche tu dentro un sogno. Come for a dream. Così è perfettamente riassunto il ruolo che le canzoni, alcune canzoni, hanno, possono avere nella nostra vita. Dusty Springfield, a lei abbiamo dedicato la lista di oggi. Grazie per l'ascolto da Alberto Piccinini. Grazie a Pino Zingarelli, a Fabrizio Paccione. La linea passa ora a Fahrenheit. Buon fine settimana. Ci sentiamo lunedì con l'Idealista.
1: Avete ascoltato il meglio dell'Idealista. Yeah.

0: 15.
1: Rai Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
1: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Fahrenheit. I libri e le idee.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovate e ben ritrovati. Oggi è lunedì 24 agosto. Io sono Florinda Fiamma e vi saluto insieme alla redazione: Giosuè Calaciura, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Susanna Tartaro alla cura del programma, Giovanna Savignano in regia. Con noi alla parte tecnica questo pomeriggio c'è Davide Gabrielli. E io vi ricordo, come ogni pomeriggio, i contatti. Se volete scriverci un sms oppure un whatsapp, potete farlo al 335-56-34296. Invece, se volete inviarci una mail, fatelo a fare con l'accalcentro @rai.it. Questo pomeriggio, piccolo sommario, apriremo parlando di un'emergenza educativa a partire da un'inchiesta. L'asilo nido non è ancora un diritto. Capiremo insieme perché e che conseguenze ci possono essere. Poi storie, perché ci piacciono le storie, anzi perché ne abbiamo bisogno. C'è un saggio dal titolo Animali narrativi che ci farà entrare un po' nelle dinamiche della narrazione. Poi, sempre a proposito di storie, scopriremo insieme quella di Camillo, il piccolo topo di biblioteca, un libro illustrato per i più piccoli. E infine, libro del giorno di Fahrenheit, Luca Ricci, Gioco di prestigio, edito dalla Nave di Teseo. Ma torniamo al tema di apertura. Il nido non è ancora un diritto. 2 bimbi su 3 fuori dall'asilo nell'Italia delle disuguaglianze. Altrove, nei paesi dell'Unione Europea, è un diritto poter andare all'asilo nido, ma in Italia restano un lusso, solo 32 posti ogni 10 bambini. E inoltre, oltre al numero di posti, che sono pochi, anche i costi non sono sempre sostenibili. Il Piemonte si trova nella media nazionale, ma probabilmente non raggiungerà gli obiettivi europei del 2030. Partiamo da un'inchiesta che ci ha colpito in redazione questa mattina, un'inchiesta fatta dal quotidiano La Stampa proprio sull'emergenza educativa. Il titolo è Asili nido, pochi e per pochi. A parlarne con noi c'è Caterina Satta. Buon pomeriggio e benvenuta.
4: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
3: Allora, Caterina Satta,

0: Insegna sociologia, tra i suoi libri ricordiamo Per sport e per amore, Bambini, genitori, agonismo, edito dal Mulino, e un altro suo testo è Bambini adulti, la nuova sociologia dell'infanzia, edito da Carocci. Allora, Caterina Satta, nel paese dove il nido non è o non è sempre un diritto, ma a volte diventa una caccia al tesoro, partiamo da un errore che spesso si commette. Perché gli asili nido vengono ritenuti solo un aiuto per i genitori che magari non si riescono a organizzare col lavoro, anziché un vero e proprio diritto educativo?
1: Probabilmente perché questo paese, nonostante il fatto che proprio i nidi e le scuole per l'infanzia siano nati a seguito di battaglie femministe, di lotte femministe dell'UDI che risalgono agli anni 70, ed erano pensati per l'appunto come luoghi anche per i bambini, in questo paese si continua a sottovalutare il valore dell'infanzia in quanto tale, il valore dei bambini in quanto tale, li continuiamo ancora a considerare come un fardello, appunto, da conciliare, quindi un peso che le famiglie devono in qualche modo gestire, di cui devono farsi carico, anche, anziché appunto dei soggetti a pieno titolo, oppure quel futuro di cui tanto si parla. Questo quindi è un retaggio di un, come dire, di un frainteso senso dell'infanzia che corre di pari passo, direi, con altri movimenti che stanno nascendo anche in Italia, non solo nel resto di Europa, quasi di, come dire, fastidio nei confronti dei bambini. Avete anche voi visto varie campagne, di luoghi, di ristorazione, luoghi commerciali,
0: Bambini
1: alberghi,
0: free,
1: child free.
0: esatto, child free,
1: Esatto.
0: esatto.
1: Il fenomeno va legato, ecco, non è mai solo un fenomeno a spiegare il tutto, è, come dire, un insieme di questioni in cui il bambino ancora è considerato un elemento di disturbo nella nostra società.
0: Allora, noi su questo torneremo, ma lei ha tirato fuori anche altre questioni. La questione del femminismo, perché poi che su chi ricade la cura degli anziani e dei bambini, no? Nella vita di molte famiglie c'è un momento in cui la questione del nido smette di essere argomento da bando comunale, ma diventa una domanda molto semplice. Adesso come facciamo? Chi lo tiene? Chi li tiene questi bambini? E quindi, ecco, parlavamo di diritto educativo, però conciliare famiglia e lavoro non è facile. E soprattutto lei parlava delle questioni della nascita, diciamo così, di questa questione dal femminismo, e soprattutto molte madri sono costrette a lasciare il loro lavoro, il proprio lavoro. E immaginiamo quindi che la mancanza di nidi va appunto a finire sia sulla questione del lavoro femminile e spesso anche degli stranieri, perché poi magari le donne straniere che non stanno lavorando tengono i bambini a casa fino a quando sono più grandi e quindi a loro volta non troveranno lavoro. Ecco, come sono legate queste questioni?
1: Sono strettamente legate, di fatto appunto non è solo una diseguaglianza diciamo generazionale, potremmo dire, quindi non è solo qualcosa che ricade sui bambini, è qualcosa che ricade sulle donne, donne che a loro volta non sono tra di loro tutte uguali, quindi parliamo di diseguaglianze di classe sociale, diseguaglianze anche tra persone con background e provenienze migratorie e provenienze geografiche differenti e mi verrebbe da dire anche diseguaglianze. Eguaglianze territoriali, perché come anche l'inchiesta racconta, l'Italia non è nemmeno tutta uguale, quindi fare un figlio nel nord Italia, ahinoi, continua a essere diverso dal farlo nel sud Italia, per cui quella presenza che già non rispecchia gli standard chiesti dall'Europa, quindi che è inferiore a quanto l'Europa ci chiede, è inferiore nel nord Italia, figuratevi quello che è nel sud Italia, in cui ancora lo stesso servizio non è servito, come dicevamo anche all'inizio della nostra conversazione, non è servito solo, non è erogato solo dal pubblico, ma molto spesso dal privato, e quindi di nuovo chi ha i soldi, chi ha un capitale sociale, un reddito che può sostenere spese che vanno dai 500 ai 1.000 euro al mese, può in qualche modo mandare il proprio figlio a scuola. Quindi sono diseguaglianze che si sommano, no? Quindi diseguaglianze che si sommano tra di loro creando delle profonde fratture tra abitanti del nostro paese e appunto tra il nord, il centro e il sud Italia. Quindi al centro mi verrebbe da dire c'è un'emergenza più che educativa, un'emergenza davvero della cura. Quindi c'è una grande crisi della cura e della tenuta dei nostri legami intergenerazionali, di genere e quindi in maniera più allargata proprio sociali.
0: Allora, Caterina Satta, l'argomento si allarga. Allora, anzitutto, non so se ho fatto un errore perché c'è un ascoltatore, Giuseppe, che dice 32 posti ogni 10 bambini, non è male, no, 32 posti ogni 100 bambini, quindi entra un bambino su 3, ecco, sostanzialmente.
1: Certo, certo,
0: E
1: certo,
0: quindi non so
1: sì.
0: se avevo detto 10, ma chiaramente è uno su, cioè 3 su 100, 3 su, vabbè, 1 su 3 e quindi 32 su 100. E invece l'argomento che lei ha cominciato a trattare prima e su cui io sarei voluta ritornare, insomma, lo sottolinea un messaggio che ci è arrivato. Non c'è la firma, quindi non posso dire il nome, ma un ascoltatore o un'ascoltatrice ci scrive: i bambini sono, e sono scritto in maiuscolo, un elemento di disturbo. Allora, perché i bambini ci piacciono? A volte più a parole, altre volte nemmeno a parole, che con i fatti, perché magari si invocano i loro diritti, quindi anche quelli dei genitori a gestirli, eccetera, ma in realtà ci danno fastidio. Lei faceva l'esempio dei ristoranti child free, quindi in cui viene detto esplicitamente che non devono esserci bambini. Ci si lamenta spesso della cattiva educazione, no? Dei bambini, è comprensibile quando è
1: Certo.
0: vero, esagerato, eccetera, ma davvero sono sempre tutti i bambini maleducati, oppure semplicemente non abbiamo più voglia di avere a che fare come società, intendo, e non come singoli, con quella fascia d'età e eventualmente perché?
1: Allora, sicuramente i bambini appunto rappresentano l'imprevedibile in realtà. Sono appunto proprio perché non ancora pienamente socializzati, non ancora educati al modo adulto di stare nella nostra società. Per alcune, diciamo, non mi piace dire per alcune soggettività, rappresentano l'imprevedibile e questa, come dire, crescente intolleranza, perché possiamo parlare di intolleranza, in letteratura addirittura si parla di childismo, quindi il pregiudizio nei confronti di soggetti sulla base dell'età, quindi non della razza, non del genere, ma addirittura dell'età, quindi possiamo parlare di forme di razzismo legate a questo, derivano dal fatto che siamo una società che è sempre più intollerante rispetto al non prevedibile, quindi all'incontrollato. Il bambino rappresenta per antonomasia l'incontrollato, nei suoi aspetti negativi, mi verrebbe da dire, ma soprattutto nei suoi aspetti positivi, poiché il bambino è l'incontrollato, è l'imprevedibile, potrebbe essere anche il precursore di nuove scoperte, potrebbe apportare delle trasformazioni positive a cui noi non abbiamo ancora pensato, ma poiché noi abbiamo paura di ciò che non riusciamo a controllare, ci precludiamo, evitando la presenza dei bambini, di scoprire anche il nuovo. Quindi stiamo allargando la questione dai bambini alla società. Siamo una società che ha molto paura del futuro, in realtà, perché i bambini sono fuori dalla retorica, sono davvero portatori di un futuro. Quindi sono un disturbo, il caos è disturbo, ma dal caos si possono generare anche nuove scoperte. Quindi noi, controllando i bambini e tutti i divieti, l'altro dibattito che attualmente, come dire, ha animato la stampa nazionale, le discussioni in famiglia, le discussioni tra gli esperti e l'uso o meno, no, dei social, essere o meno a favore dei divieti. E di nuovo rispondiamo con un divieto, no, con una norma a qualcosa che non riusciamo a capire bene sino in fondo. Quindi è una società di fatto questa che ha paura di stare nell'imprevedibile e rispondere. onde, controllando, vietando, eliminando, quindi rendendo, mettendo divieti all'accesso libero dei bambini, perché attenzione, aggiungo solo un aspetto, purtroppo non è solo una questione di luoghi commerciali, che potrebbero avere legittimamente anche il diritto di decidere qual è il loro pubblico, ma questa cosa è molto presente anche negli spazi pubblici, quindi abbiamo piazze che vietano non tanto l'accesso ai bambini, ma vietano un accesso che è molto tipico dei bambini, cioè il gioco a palla, il gioco. E questo quindi vuol dire che noi stiamo di nuovo discriminando dei bambini dall'accesso libero a dei luoghi pubblici, che sono luoghi gratuiti, a cui potrebbero accedere appunto i bambini che magari non hanno la possibilità di entrare non solo nei nidi, ma in tutte quelle serie di servizi sportivi, ricreativi che eroghiamo a pagamento per farli crescere e sviluppare nel migliore dei modi possibili.
0: Allora, stanno arrivando vari messaggi, ma lei stava parlando di spazi pubblici, lei si occupa di infanzia, svolge attività di ricerca e formazione nell'ambito della sociologia dell'infanzia, ma è anche membro di Tracce Urbane, che è un network interdisciplinare di studi urbani, e si occupa anche di inclusione e esclusione urbana dell'infanzia, come ci stava accennando. Ecco, qual è lo stato degli spazi cittadini dedicati all'infanzia? Le viene da ridere.
1: Esatto, perché non si riesce quasi a trovare come dire, l'aggettivo meno negativo, ecco, però è una situazione abbastanza disperante quella degli spazi urbani, e mi viene da dire anche rispetto alle condizioni climatiche, no? Quindi anche qui di nuovo bisogna collegare i fenomeni. Molto spesso si parla di città a misura di bambino, no? Una città a misura di bambino è una città che è sostenibile per tutte le generazioni. Ora, l'Italia è un paese che sta appunto soffrendo, come tanti paesi dell'Europa del Sud, il surriscaldamento, il cambiamento climatico. Non abbiamo rifugi climatici. Come può un bambino in un paese in cui le scuole chiudono il 10 giugno e riaprono il 14 o il 15 settembre e non ha una famiglia che ha un reddito tale da poterla sostenere, poterli sostenere per mandarli in dei campi solari, in città, fuori dalla città, vacanze studio, tutta una serie, diciamo, di esperienze educative, formative che il mercato dei servizi educativi offre all'infanzia, come può appunto quel bambino e quella famiglia gestire un bambino da fine giugno a metà settembre in una città che non ha spazi innanzitutto liberi di gioco, gratuiti e soprattutto sostenibili anche da un punto di vista climatico. Le ultime ricerche infatti di studiosi e studiosi urbani, architetti, si stanno spostando infatti su questo, sulla sostenibilità ambientale per le generazioni, bambini ma anche anziani, delle nostre città. Quindi il problema dell'infanzia ci racconta di un problema di sostenibilità e di cura no, della nostra delle persone all'interno della nostra città, al di fuori del mercato. Questo è il punto, perché il mercato le risposte le offre, ma di nuovo torniamo all'altra diseguaglianza, per chi ha un reddito, per chi appartiene a delle classi sociali più avvantaggiate, e noi non possiamo immaginarci un paese solo per chi ha i soldi per potersi comprare, no? Quello spazio di libertà e di benessere.
0: Allora, guardi, per concludere, sono arrivando tantissimi messaggi. Allora, c'è un messaggio, ci dice: la capacità che si ha nel sud Italia di accudire i figli a Bruxelles se la sognano, a un certo punto chi se ne importa se mancano i soldi per gli asili nido, chi vuole i figli se li tiene anche se piangono di notte, o vogliamo rose senza spine, beata pazienza. Gli asili nido sono per la mattina, non per la notte, magari i genitori la notte se lo sono tenuto, però l'indomani mattina se devono andare al lavoro dove lo mettono questo bambino o questo questa bambina. E poi Marina D'Asti ci scrive: bambini sono nel mondo animale più importanti di quanto sono tra gli umani, siamo divenuti bestie inferiori. E poi molti invece mettono in connessione gli spazi negati ai bambini e invece gli spazi dati ai cani, ai pets. E infine un altro messaggio ci dice: genitori non dovrebbero essere i primi insegnanti nell'educazione dei loro bimbi molto piccoli? Chiaramente sì. E poi le giro anche una nota che ci è arrivata via mail di Rosa, che dice: ma perché dite che al Sud Italia c'è un'emergenza educativa? Mai sentito parlare di rete, di comunità educante? Una visione nord-centrica è limitata e fallace. Quindi, se vuole chiarire la questione della mancanza dei nidi per i richiedenti, per chi richiede, più al sud che magari al nord.
1: Allora, sicuramente, allora, il fraintendimento è considerare ancora i bambini per l'appunto un bene, un lusso o un fardello solo a carico delle famiglie, altrimenti non saremmo qui a parlarne, esatto, in una radio pubblica. ma sarebbe una questione, diciamo, una privata, conversazione da salotto, esatto, e privata, esatto. Quindi la questione non è questa. Questo ci porta a seguire visioni moralistiche: educhiamo male i nostri figli, gli italiani sono meno educati dei francesi e tedeschi, che sono questioni valoriali, effimere. Quindi non è questo il punto. Il punto è esattamente che ogni bambino dovrebbe aver diritto ad accedere a un servizio, proprio perché è validato da milioni di ricerche che l'esperienza al nido, come dicevamo all'inizio della trasmissione, non è solo un qualcosa che viene fatto perché il genitore possa lavorare, ma è un'esperienza formativa per i bambini sin dai primi anni di vita, tant'è che abbiamo una legge appunto che fatica ad essere applicata, la legge 06, che quindi prevede di portare i bambini dallo 0 ai 6 anni all'interno dei sistemi, dei formativi, dei nidi e dell'infanzia. Quindi è un servizio a favore dei bambini, del loro sviluppo, del loro benessere nel futuro ma anche nel presente. Rispetto alla comunità educante, certo, il problema però rimane che anche le comunità educanti non sono appunto sempre sostenute dai comuni. Abbiamo recente, appunto oggi sul Sole 24 Ore usciva una notizia in cui c'è la fuga dalle città verso l'Interland e ancora di più verso i comuni satellite delle grandi città, dove notoriamente i servizi sono inferiori. Quindi la comunità educante c'è, ma anch'essa non riesce a coprire il fabbisogno educativo delle aree interne. L'Italia è un paese delle aree interne dove si sta ritornando perché le città sono troppo care per vivere per le famiglie, quindi ritorna la diseguaglianza economica. E quindi se si va nelle piccoli comuni e nelle aree rurali, che sono chiaramente sia al nord che al sud, è più difficile a quel punto avere un bambino ed entrare nel raggio d'azione di queste reti ausiliarie che stanno nascendo grazie al servizio del terzo settore, ma che anche se non riescono a coprire tutto. Comunque ci sono dei dati che ci raccontano quanto il sud poi tra l'altro sia diverso, quindi la Puglia non è la Calabria, non è la Basilicata, insomma, quindi ci sono dei dati numerici che ci dicono che la copertura dei nidi è inferiore nel sud Italia rispetto al nord e al centro. Quindi magari rimanderei l'ascoltatore o l'ascoltatrice alla visione di queste statistiche, che sono purtroppo amaramente vere.
0: Grazie Caterina Satta per aver commentato con noi questa notizia, questa inchiesta della stampa Asili Nido, pochi per pochi. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: E noi cominciamo il nostro percorso musicale di oggi con i Fleet Foxes. Questo è il gruppo folk rock statunitense che ci accompagnerà oggi, e ascolteremo il primo brano tratto dall'album Helplessness Blues.

E questa era Montezuma dei Fleet Foxes, questa band guidata da due membri, Robin Peckold e Skyler Skylset, che frequentavano insieme le scuole a Kirkland, un sobborgo di Seattle. Diventano molto amici, hanno la passione comune per Bob Dylan e Neil Young, iniziano a suonare insieme e scelgono questo nome, Fleet Foxes, forse pensando di riferirsi ad alcune strane abitudini inglesi come la caccia alla volpe, così dichiarò Pecknold, uno dei due membri fondatori. E adesso stanno arrivando tanti messaggi sui bambini, per esempio ce n'è uno che dice i bambini sono fastidiosi perché sono noiosi, chiassosi, maleducati, se vogliono urlare, tirare pallonate, lo facciano a casa loro o in spazi appositi. E non lo so, c'è qualcuno che proprio effettivamente non li sopporta, però dobbiamo avere pazienza, anche perché ci serviranno per le pensioni di tutti noi. Questa battuta a parte, adesso è arrivato il momento della nostra caccia al libro.

0: E il numero della caccia al libro è 0636865666, il numero dovete chiamare se state cercando qualcosa che non trovate, un libro che non trovate. E a questo numero ha chiamato Matilde di Bambini Parliamo, e Matilde ha 9 anni. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao.
0: Ciao Matilde, benvenuta a Fare Rete alla Caccia al Libro. Tu stai cercando Il Regno delle Api di Piotr Socia, pubblicato da Mondadori Electa, un libro pubblicato nel 2016. Perché lo stai cercando?
1: Sto cercando questo libro perché mi piacciono molto le api e da grande vorrei fare l'apicoltrice.
0: E come hai saputo dell'esistenza di questo libro?
1: Sì, perché stavamo cercando un libro sulle api e il bibliotecario ha detto che non ce l'aveva, però potevamo vedere questo sito.
0: Quale? Questo qui di Caccia al Libro? Quindi te l'hanno suggerito degli amici?
1: Sì.
0: Allora Matilde, noi ci auguriamo di trovare presto per te Il Regno delle Api, edizione illustrata di Mondadori Electa del 2016, e se lo troviamo verrai richiamata.
1: Ok.
0: Grazie, a
1: grazie.
0: Presto. Ciao, buon pomeriggio. Do il benvenuto anche a Luigi da Firenze. Buon pomeriggio, benvenuto a lei.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, lei sta cercando Il Giro del Mondo a 80 all'ora, parte prima, di Luca Capocchiano, edito dalla Caravella, un libro del 2019. Di che libro si tratta e perché lo sta cercando?
2: Allora, è un diario di viaggio di un ingegnere che ha deciso di fare Il Giro del Mondo con una Vespa. Però la Vespa, la cosa particolare è che è una Vespa di 50 anni fa. Che fra l'altro è la Vespa che io ho, ecco, per quello che mi ha incuriosito questa cosa, e poi soprattutto ho letto la seconda parte, ma la prima in cui passa attraverso il Gran, e non riesco a leggerla perché il libro è, non si trova.
0: Ah, oh, quindi questa cosa della prima parte. Va bene Luigi,
2: esatto.
0: Allora ripeto il titolo, che magari se c'è qualcuno all'ascolto che lo possiede e se ne vuole separare glielo può donare. Un libro di Luca Capocchiano, Il Giro del Mondo 80 all'ora, parte prima, La Caravella editrice. Grazie Luigi per averci chiamato.
2: Grazie a voi.
0: Speriamo che lo trovi presto. E c'è qualche libro che vi ricordo, perché vi ricordo che la lista completa la trovate su Rai Play Sound, proprio nella lista in PDF della Caccia al Libro. Però intanto qualche libro ve lo leggo. Irene Peppenberg, Parla con Alex, una storia di scienza e amicizia, pubblicato da Rizzoli nel 2008. Robert Stoller, Perversione, la forma erotica dell'odio, Feltrinelli 1982. E poi Giuseppe Patroni Griffi, La morte della bellezza, Dalai editore nel 2000. Paul Nizan, Aden Arabia, edizioni dell'Asino 2018. E poi David Clattenburg, Team Coaching, come portare la propria squadra all'eccellenza, l'editore è Alessio Roberti e questo libro è stato pubblicato nel 2009. Questi sono alcuni dei libri che state cercando e noi proseguiamo il nostro viaggio ascoltando i Fleet Foxes, e adesso è il momento di Bedouin Dress.

0: c'è un altro messaggio che ci è arrivato riguardo alla questione educativa prima dei 6 anni e prima anche dei 3, dei, appunto della scuola dell'infanzia. C'è Paolo che ci ha mandato un messaggio interessante in cui scrive: se c'è abuso, disagio, problema fisico, caso visto personalmente di cataratta non rilevata, il primo contatto obbligatorio extrafamiliare è a 6 anni, a quel punto il danno è già fatto. Quindi credo che Paolo dica che appunto per la questione educativa, il fatto che i bambini abbiano a che fare con altri bambini, gli insegnanti prima di quell'età e quindi anche nei nidi, è una questione positiva sia dal punto di vista sociale che educativo che anche di salute. E adesso è il momento di fare estate. Abbiamo scelto di riascoltare un'intervista che Graziano Graziani ha fatto a Marco Ansaldo a marzo su un testo dal titolo Mare Nero, 6 paesi, la leggenda, la guerra, edito da Marsilio. Ascoltiamola insieme.
1: E ora approdiamo al centro, al cuore di uno dei luoghi di ricongiungimento tra l'est e l'ovest, tra l'Asia e l'Europa, perché parliamo di Mare Nero, l'ultimo libro di Marco Ansaldo, edito da Marsilio, 6 paesi, le leggende, la guerra. Marco Ansaldo è qui con noi negli studi Rai di Via Asiago. Buon pomeriggio.
2: Grazie, buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
1: Grazie per essere qui. Marco Ansaldo, inviato speciale di Repubblica, mette in fila una serie di incontri, di viaggi e di storie che però hanno a che fare anche con la storia antica, con la storia di una delle parti, come dire, appunto a cavallo tra l'Europa e l'Asia, che vanta un maggiore tasso appunto, di storia e che chiama in causa anche la nostra storia italiana, ad esempio con le repubbliche marinare, con Genova e non solo. Abbiamo in copertina una bellissima mappa e di questo parleremo. Però Marco Ansaldo è bravissimo in questo percorso a ricucire l'antico e il moderno, perché si parla di paesi, non si può non passare per il Bosforo e quindi cominciare dalla Turchia, perché è anche dalla sua interpretazione di che cosa significa dominio dei mari per parlare di di un'area geografica che forse nell'ultimo periodo è stata tenuta particolarmente e drammaticamente sotto l'attenzione dei media a causa della guerra in Ucraina e della contesa della Crimea prima ancora dell'invasione su larga scala. Allora, partirei però proprio da questa mappa e da questa definizione. Mare Nero, che ci ricorda appunto il Mar Nero come lo consideriamo, è davvero così nero e perché?
2: Beh, lei la ringrazio, ha già detto molto. Per quanto riguarda la scurezza del mare, sì, lo era ai tempi di Omero. Lo era per queste alghe che lo rendevano imperscrutabile, difficile da navigare. Oggi è diverso, è sempre il grande lago salato, però dipende dal luogo. A Costanza, in Romania, è un mare navigabile, pieno di turisti, molto gradevole. A Trebisonda, Trabzon, in Turchia, è un mare che quando c'è pioggia, quando c'è tempesta, allora fa veramente paura. Quindi dipende dai luoghi e dipende anche dalle coste e dipende anche dalla guerra, da come lo consideriamo. Potrebbe essere un mare di pace per tanti aspetti, per tanti anni a lungo lo è stato, si spera che un giorno presto ritorni così, ma oggi è tuttora, ormai da diversi anni a questa parte, è un mare di guerra. Quindi da quel punto di vista è un mare che ha più facce, più volti, come ha arguito lei fin dall'inizio, è un mare che ci porta inevitabilmente nella cronaca, nella modernità, nell'attualità, ma a molti richiami antichi.
1: Ecco, c'è anche tanta archeologia in questa storia, in questo periplo che Marco Ansaldo ci propone attraverso 6 paesi, e però chiaramente i due giganti dal punto di vista della geopolitica che giocano il ruolo principale sono la Turchia, che abbiamo citato, e ovviamente la Russia. Ecco, si cita Patria Blu, che è una dottrina sul dominio dei mari della Turchia. Dall'altra parte abbiamo la Russia che ha scommesso moltissimo anche della propria potenza sulla riconquista di quella sponda del mare, ecco, cioè, è riuscita chiaramente con il mare di Azov, con la Crimea, l'altro grande irrisolto è ovviamente Odessa. Come confliggono e come dialogano questi due paesi attorno al Mar Nero?
2: Beh, oggi con difficoltà. Voglio ricordare che il presidente turco Erdogan, con tutte le luci e ombre che ha, è stato quello che prima dell'avvento di Trump è comunque quello che di persona ha incontrato più volte sia Putin che Zelensky, riuscendo ad arrivare poi fin dal 2022 a un accordo molto importante che era quello del passaggio del grano dall'Ucraina lungo il Bosforo per arrivare fino al Medio Oriente e all'Africa. Beh, la Russia è sotto gli occhi di tutti, vediamo anche quello che ha studiato con l'attacco alla Crimea, zona che ai veneziani e ai genovesi durante il Medioevo era ben nota e dove loro avevano messo delle basi, dove Genova ha dominato per ben due secoli. Oggi è una penisola dove ci sono tante vestigia italiane e i veneziani e i genovesi già allora avevano compreso la composizione strategica di questa penisola. Per quanto riguarda la Turchia, sì, la patria blu oggi è la nuova teoria di politica estera di Recep Tayyip Erdogan, che ha ormai messo da una parte l'ingresso in Europa, di cui si parlava ormai da decenni, e invece l'influenza sui mari, il dominio, quindi naturalmente il Mediterraneo e soprattutto oggi il Mediterraneo orientale, e naturalmente il Mar Nero oggi è sotto il molto controllo dei turchi, anche perché i turchi ne detengono le chiavi, perché possono far entrare o uscire loro dal Bosforo le navi che decidono.
1: C'è un passaggio in cui appunto Marcalzaldo dice: fecero appena in tempo a far passare le navi generali russi, perché chiaramente il dominio, la Turchia sarebbe stato un arbitro forse troppo ingombrante se la guerra fosse andata avanti prima di questa manovra. Ma farei una virata verso Occidente, verso la Bulgaria, che peraltro da la sua storia che la posizionava nel blocco comunista, ha poi fatto una virata convinta verso un euroatlantismo anche per la posizione geografica in cui si trova. Però quella è forse il capitolo, la vicenda dove questo riallacciarsi dell'archeologia dell'antichità con il presente è più vertiginoso, perché si parla chiaramente anche di antichi europei e di una disciplina, l'archeomitologia, che è stata sintetizzata, ipotizzata appunto da una archeologa lituana. Allora parliamo anche di questo, ecco, del tanto passato che c'è su quelle sponde.
2: Beh, io ho cercato attraverso questo libro di parlare non soltanto di geopolitica o comunque dei viaggi che nel corso di 20 anni mi hanno portato ad attraversarlo o a costeggiarlo per tanto tempo, ma volevo andare più in profondità, perché ecco perché sei paesi, le leggende, la guerra, perché i miti e le leggende sono intrisi di Mar Nero. E allora la Bulgaria, lì ha molto lavorato Maria Gimbutas, che tra l'altro, proprio io lo cito nel libro molto chiaramente, c'è stata una trasmissione molto fortunata che su Radio 3 ha parlato di questa grandissima archeologa, che ha lavorato tanto in Bulgaria e ha scoperto molte delle civiltà preesistenti. Oggi la Bulgaria, parlando dell'attualità, si trova, come lei mi faceva notare, in un passaggio da un paese assolutamente asservito e osservante per quanto riguardava la teoria del patto di Varsavia. Oggi è un paese invece che è cambiato, che è molto attento alla sfera occidentale, così come il vicino romeno. perché in Romania c'è una base, quella di Cogalniceanu, che è una base NATO sempre più forte, dove gli americani, i tedeschi stanno ammassando sempre più truppe, al punto che si pensa che in un futuro, se possibile, questa base possa diventare più grande e più strutturata di quella di Ramstein in Germania.
1: Ecco, allora ricordiamo anche Andrea Augenti, che era autore e voce di quella trasmissione di Radio 3 a cui faceva riferimento Marco Alzaldo. Io farei una virata sul fronte opposto, ovvero la costa georgiana e in particolare Abkhazia. Non è la stessa cosa, come sa chi si occupa di geopolitica, perché l'Abkhazia è uno diciamo di quei lasciti dell'esplosione o dell'implosione del comunismo sovietico. La Repubblica Socialista Georgiana la comprendeva, oggi è un territorio autonomo, ma autonomo soltanto perché l'esercito russo in qualche modo garantisce questa autonomia. E lì, in questa lotta tra gli Abkhazi e i georgiani, il mito c'entra molto, perché per darsi un'identità anche rispetto ad una lingua, quella Abkhaza, che si è rimasta come segnale, marker, potremmo dire, del nazionalismo e dell'identità, ma sono in pochi a parlarla, perché ormai il russo è diventata moneta corrente, come la moneta effettiva è oggi il rublo. Allora, ecco, quanto c'entra tra il mito in questa ridefinizione dell'identità che si trova sulle coste del Caucaso?
2: Beh, c'entra molto. L'Abkhazia in realtà come entità statale esiste fino a un certo punto, nel senso, infatti io nel sottotitolo parlo di 6 paesi, ma in realtà sono 8, perché al di là dei paesi costieri grandi che abbiamo già nominato, c'è la Crimea, che è un'entità fluida, se vogliamo, e lo stesso l'Abkhazia. Per cui l'Abkhazia e il mito c'entrano molto, e c'entra molto anche la geopolitica, nel senso che l'Abkhazia ha una valenza culturale forte, ma ha anche una importanza geopolitica invidiabile. Sono appena 210 chilometri quadrati meno della Liguria, però è un territorio conteso, un territorio su cui la Russia conta molto, sia per le vestigia antiche, sia anche in chiave strategica e geopolitica, ma al tempo stesso ci sono forze esterne, come ad esempio la Cina, che da un punto di vista di importanza strategica hanno l'Abkhazia sotto gli occhi, perché la ritengono essenziale da un punto di vista anche del passaggio delle rotte energetiche.
1: Ecco, la Georgia peraltro ha visto in questi anni il suo territorio particolarmente compromesso o comunque messo in discussione, non c'è solo l'Abkhazia ma anche l'Ossetia del sud. E allora parliamo di Georgia, perché forse tra i paesi del Mar Nero è quello che maggiormente incarna questa lotta tra identità. Nel passaggio anche politico abbiamo visto i conflitti tra una presidente filoeuropeista e un governo filorusso. Ecco, quel paese è forse una cartina al tornasole che ci può parlare di questi rapporti complessi tra l'Europa e la Russia, attraverso chi ha deciso in alcuni momenti di stare ora diciamo da una parte, aspirare magari appunto alle libertà, al sistema di vita europeo, ma dall'altra tenendo sempre un occhio ad un vicino importante, e chiaramente che in alcuni casi, anche nella invasione che vide proprio l'Abkhazia come teatro, alle volte anche aggressivo.
2: Guardi, io ricordo molto bene la Georgia di un tempo e soprattutto l'inizio della sua lotta per l'indipendenza, perché una volta capitai a Tbilisi e, diciamo, da giovane cronista incosciente andrai addirittura a bussare alla casa di Eduard Shevardnadze, che era stato il ministro degli esteri di Mikhail Gorbaciov e poi divenne il presidente georgiano, e feci un incontro con lui, che mi offrì un caffè, e fu una cosa assolutamente inaspettata, molto piacevole, e che però mi diede anche il senso di una autonomia e di un orgoglio nascente. Oggi l'Abkhazia, oggi la Georgia è un paese che aspira con grande fermento dei giovani in piazza a una propria indipendenza, ma al tempo stesso è la vecchia Colchide. cioè è il luogo dove gli argonauti dal Bosforo, cercando di rompere le correnti contrastanti, cercavano di attraversare il Mar Nero, arrivare fino alla Georgia, appunto un tempo la Colchide, per avere e conquistare il vello d'oro. E lì c'è il mito degli argonauti, questi straordinari personaggi, Orfeo, Castore e Polluce, quindi ognuno con la propria specificità. Quindi la Georgia incarna ha una valenza doppia, sicuramente la lotta attuale per la ricerca di un'indipendenza che a fatica si riesce a preservare, ma dall'altro lato c'è la parte antica, come il mito di Prometeo. Prometeo venne incatenato da Zeus in una montagna del Caucaso perché aveva donato il fuoco agli uomini. E quindi questi sono territori magnifici, perché sono territori attuali che combattono, ma al tempo stesso non si può fare a meno di mettere lo sguardo all'indietro per capire le ricchezze che portano con sé.
1: Ecco, l'accenno alla Georgia ci dà spunto anche per anticipare un tema di oggi, una delle nostre interviste. Il nostro romanzo del giorno è ambientato proprio in Georgia, lo ha scritto Ruska Giorgioliani, si intitola Ardere, ne parleremo alle 5:30. Ma Marco Ansaldo, l'abbiamo evocata, ma è forse una delle città centrali nell'immaginario russo e ucraino, ed è al centro, lo è stato molte volte, anche dal punto di vista iconico potremmo dire, di questa guerra. Odessa, abbiamo visto il famoso teatro dell'opera, peraltro è una città molto italiana dal punto di vista architettonico, circondato da quei sacchi di sabbia a fortificare un luogo che è anche un simbolo. Allora, peraltro Odessa è una città molto russofona, eppure anche molto schierata appunto per la libertà, per l'indipendenza dell'Ucraina. Ecco, che città è e che cosa ci racconta di questo conflitto?
2: È una città molto italiana. È una città che da un lato ricorda i vicoli di Genova, dall'altro è anche molto napoletana. Fu lì che venne concepito incredibilmente il testo di O Sole Mio, addirittura. È una città che ha una forza culturale grandissima, basti pensare alla corazzata Potemkin. Ed è una città al tempo stesso piena di ironia. La gente, appunto, con i sacchi di sabbia magari si rifugia sotto il teatro per continuare a preparare il borscht, per preparare le commedie, per scherzare e fare dei meme anche satirici sotto le bombe. E quindi è una città che ci è molto vicina. Non è un caso che Genova sia gemellata con Odessa.
1: Ecco, è certamente una città estremamente affascinante, è una delle tappe di questo viaggio, di questo lungo periplo. Marco Ansaldo ce lo propone in una chiave che riannoda la storia, la mitologia, l'archeologia al presente, al contemporaneo. Proviamo anche a parlare di futuro. Ecco, che importanza avrà sempre di più nei rapporti tra Russia, Europa e Turchia, appunto questa triangolazione, il Mar Nero negli equilibri geopolitici dei prossimi anni?
2: Gli antichi avevano, e parlo degli italiani che nel Medioevo avevano già capito la importanza strategica della Crimea e del Mar Nero. Oggi ci sono nuove scoperte. Devo dire che il paese forse più attento è la Turchia. La Turchia ormai da qualche anno ha non soltanto detiene le chiavi del Bosforo e del passaggio di tutti, ma ha scoperto un giacimento formidabile che si chiama Sakarya, di gas e di petrolio. Lì ha mandato dal Mediterraneo le sue tre navi di prospezione che possano succhiare queste risorse energetiche formidabili. Ne ha costruite altre tre negli ultimi anni, e quindi ecco, quella è la direzione in cui il Mar Nero sta andando. Quindi una doppia visione che la Cina ha, strategica da un lato, ma anche di formidabile risorsa energetica. Allora lì dobbiamo decidere. deve essere un mare di guerra o può essere un mare di futuro, di pace, di accoglienza, di prosperità, di unione fra l'Europa e l'Asia. In passato è stato così, però c'è anche una netta divisione, non c'è soltanto Istanbul che divide due continenti, non ci abbiamo mai pensato, ma anche il Mar Nero è questo. Allora si tratta di vedere come non soltanto dividere, ma anche come accomunare civiltà diverse.
1: Prima di salutarci, Marco Alsaldo, una nota diciamo così sentimentale. Da quanti anni frequenta le città del Mar Nero, le coste del Mar Nero? Perché questo è un racconto che annoda molti incontri, come ci ha ricordato nel caso del caffè con Shevardnadze. E che rapporto ha con questa regione del mondo?
2: Beh, sono più di 20 anni, perché io poi per il mio lavoro ho abitato non soltanto a lungo in Medio Oriente, ma soprattutto a Istanbul. Istanbul, lì avevamo poi messo l'ufficio di corrispondenza che guardava tutta la zona balcanica dell'Asia vicina e del Medio Oriente, e quindi è una zona che posso definire anche del cuore, perché sì, la geopolitica è importante, la geopolitica ci impara, ci insegna ad avere una visione globale, però è importante anche vedere la storia antica, appunto i miti, le leggende, e allora era inevitabile per me cercare di entrare dentro non soltanto la geografia e l'attualità, ma proprio la storia e soprattutto la parte antica, che è quella forse più ricca di cose da ricordare e che forse è bene oggi unire insieme a quelle che sono le strette fasi dell'attualità.
1: Un viaggio interessante che annoda, lo abbiamo detto, archeologia, storia, geopolitica, il presente, interrogativi sul futuro, Mare Nero, 6 paesi, le leggende, la guerra. Esce per Marsilio, la collana Specchi. Marco Ansaldo, grazie per avercelo raccontato.
2: Grazie a lei e agli ascoltatori.

0: Do il benvenuto a Maura Gancitano. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Mi ha raggiunta in studio per parlare del suo libro, del suo saggio dal titolo Animali narrativi, edito da Marsilio. Allora, come avevo anticipato all'inizio della puntata, parliamo di storie e di perché ci piacciono le storie, anzi, perché ne abbiamo bisogno, dice Maura Gancitano. Da epoche lontanissime l'umanità ha sentito il bisogno di raccontare, di creare dei mondi, e noi qui a Fahrenheit lo facciamo tutti i pomeriggi. Immaginare universi possibili e forse assecondando un istinto innato. Allora, Maura Gancitano, scrittrice, filosofa, pedagogista, ma anche editrice, è sua la casa editrice Tlon, ci conduce attraverso la letteratura, le scienze cognitive, la filosofia, proprio a cercare l'origine o la spinta di questo desiderio di raccontare o forse di essere raccontati. Allora, comincio leggendo qualche riga dal suo saggio. Lei a un certo punto dice: è chiaro che viviamo in un'epoca di saturazione narrativa, ma la domanda su cosa significhi questa saturazione e perché non ci sazi rimane senza risposta. Cosa stiamo cercando in tutte queste storie senza trovarlo? Ecco, lei dice: questo libro si apre con una contraddizione. Siamo circondati da storie, milioni di storie, grazie ai device, ai computer, ai cellulari, ai social network. Eppure ci sentiamo meno raccontati di prima. Come mai questa contraddizione può parlarci perché è voluta partire proprio da questo punto di vista?
1: Effettivamente io credo che chiunque a un certo punto si confronti con la materia narrativa, dal mio punto di vista, questo parte dalla filosofia, ma anche appunto dalla mia attività da editrice, e però ha avuto a che fare anche molto con questo percorso di studi, insomma, che veniva citato in pedagogia, perché la filosofia dell'educazione si interroga su questo, cioè come una persona oggi in qualche modo traccia il proprio percorso, soprattutto una persona giovane, in un tempo che è pieno di storie, ma che ci dà la sensazione di non essere mai soddisfatti fino in fondo. Noi oggi, se apriamo qualsiasi social network o un broadcast di serie TV, sappiamo che abbiamo di fronte tantissime storie, a volte diventa difficile scegliere e impariamo da piccolissimi sia a riconoscere i meccanismi narrativi. Oggi, secondo me, bambine e bambini sono molto più capaci di riconoscere come finirà una storia, proprio di vedere dei meccanismi che forse noi alla loro età non eravamo così in grado di vedere. E però è come se queste storie, che spesso in qualche modo seguono un percorso già tracciato, e io a un certo punto racconto anche ovviamente tutta quella letteratura che ha cercato di trovare il monomito, i meccanismi delle storie sempre uguali, però ci dà la sensazione di non soddisfarci mai fino in fondo, come se stessimo cercando qualcosa in queste storie, che siamo animali narrativi, lo sappiamo, quindi il punto di partenza del libro non è qualcosa di nuovo. La domanda è: che tipo di animali narrativi siamo oggi? Cioè, perché siamo così circondati dalle storie e ne abbiamo così tanto bisogno, però è diventato sempre più difficile trovare delle storie che ci convincano davvero, che siano davvero credibili. Alcune storie sono diventate incredibili, la storia del lavoro, la storia della fede, la storia della politica, sono diventate qualcosa a cui non riusciamo più a credere, però a qualcosa abbiamo bisogno di credere. E allora, qual è una storia che oggi può davvero darci un senso di sazietà in qualche modo?
0: Senta, Maura Gancitano, vogliamo storie da ascoltare? Ecco, come diceva lei, bambini e bambine imparano prima i meccanismi narrativi, magari anche sanno che cos'è un meccanismo narrativo, cosa a cui noi non pensavamo, anche se poi no, c'erano tutte le varie storie, le varie fiabe che si ripetevano, però non si astraeva, ecco, questo concetto. Ecco, noi vogliamo sentire delle storie altrui o sugli altri

0: o vogliamo essere narrati? E che differenza c'è tra le due cose?
1: Beh, questo è molto interessante, perché non c'è un consenso unanime rispetto a questo. Adriana Cavarrero dice che la parola del racconto, cioè del riconoscimento di sé, è il tu. Abbiamo bisogno di essere raccontati dagli altri, perché questo significa essere visti o essere sognati, come diceva Danilo Dolci. E oggi c'è molto la sensazione invece di essere invisibili. È una sensazione che hanno le persone giovani, cioè questa sensazione di non essere visti, non essere ascoltati, forse anche di essere raccontati dagli adulti in un modo che in cui non si riconoscono. Però abbiamo, secondo me, anche tanto bisogno di ascoltare le storie degli altri, perché ci catturano in qualche modo, ci colpiscono. C'è una cosa, per esempio, a me piace ogni tanto vedere cosa succede su TikTok, perché comunque è un social molto narrativo, è molto seguito, e una cosa che viene seguita che mi stupisce sono lunghissimi racconti di storie, spesso storie false, quindi sconosciuti che inventano storie lunghissime che raccontano e che vengono molto seguiti. Cioè c'è una disposizione a seguire storie raccontate da persone completamente sconosciute, forse perché, come diceva Jean-Paul Sartre, abbiamo bisogno di guardare dal buco della serratura, questa cosa ci cattura. Quindi forse io direi che abbiamo sia bisogno di essere raccontati per sentire che la nostra storia esiste, che anche quello che nel libro racconto Ulisse, che si commuove quando Demodoco nell'Isola dei Feaci racconta la sua storia, perché in qualche modo gli dà la misura di qualcosa che è accaduto e che ha un senso. E sempre più persone, secondo me, oggi non sanno che senso abbia la propria vita, non riescono a tracciare da sole il proprio percorso. Hai bisogno di qualcun altro che in qualche modo ti dia, te la racconti. E però dall'altro io credo che ci piaccia come esseri umani tantissimo anche ascoltare storie sconosciute e sapere anche un po' delle storie degli altri. Abbiamo entrambi forse questi bisogni.
0: Ci scioglie un po' perché l'ha voluto chiamare animali narrativi. In che senso siamo animali narrativi?
1: Beh, perché mi piace ricordare che siamo animali, e questo ha a che fare con un'altra questione, cioè oggi sempre più persone hanno relazioni quotidiane con delle macchine che non hanno un corpo. Hanno un corpo meccanico, ci sono le intelligenze artificiali generative, quindi hanno dei data center, quindi ce l'hanno questo corpo e consuma tantissima energia, è un impatto ambientale, però in fondo non hanno la nostra corporeità. Quindi mi piaceva questo cortocircuito tra la nostra animalità, di cui ci dimentichiamo di essere animali tra gli altri, e una dimensione narrativa che ci sembra quasi astratta, onirica, ma che in realtà ha sempre una componente biologica. Ci sono tantissimi studi delle neuroscienze che ci dicono questo, cioè quanto qualunque azione umana nasca dalle storie e quanto abbiamo bisogno di tracciare delle storie anche dove non ci sono. Noi guardiamo degli elementi che non compongono una storia e ce la inventiamo. Lo fanno i bambini, ma lo facciamo tanto anche noi adulti. E mi piaceva questo sottolineare che siamo animali, perché in una relazione che è molto distorta e può essere molto pericolosa con le intelligenze artificiali generative, che hanno anche sempre più persone giovani, perché sono disponibili, perché rispondono a qualsiasi orario e perché sono sicofantiche, cioè danno tendenzialmente ragione a chi fa le domande, di fronte a questo dobbiamo ricordarci che c'è un altro sapere, un'altra esperienza che quelle macchine non hanno, che è dato dal fatto di avere un corpo. E dentro il nostro corpo succedono tantissime cose. Le storie ci colpiscono perché ci emozionano, le emozioni accadono perché abbiamo un corpo.
0: Allora, proprio su questa questione della corporeità e dell'incorporeità, cioè Luciano che ci scrive: sempre più persone si sentono sole e ci dicono che tutto è connesso, tutti e tutti siamo connessi, ma non si capisce con chi si è connessi. Questa è proprio la questione dell'incorporeità. Ma prima di proseguire sul suo libro, proprio parlo alla parte più animale, anzi anche a chi ci ascolta, se vuole rispondere, qual è secondo lei la prima storia, la prima narrazione che l'ha colpita? Una domanda più personale, diciamo, che prescinde dal suo libro. Qual è la prima parola di bambini e bambine, ma a prescindere se non è una storia di bambina ma da adulta, qual è la prima storia, la prima narrazione che proprio l'ha colpita e lei ricorda bene?
1: Ma forse, pensandoci adesso, più che una storia, c'è una cosa a cui ritorno spesso, che erano le preghiere che facevo con mia nonna prima di dormire, le preghiere di protezione, che è una cosa che per esempio è un ricordo da bambino anche di mio marito, cioè tante preghiere che si facevano coi nonni prima di dormire perché dovevi proteggerti. E quella è una storia di paura, in qualche modo, cioè l'idea del doversi proteggere perché
0: c'è qualche pericolo, certo.
1: Ci sono delle energie, ci sono delle cose che non conosci. Ecco, mi viene un po' in mente questo.
0: A me mi sa, è sempre una cosa di paura, però, come tutte le fiabe, Hansel e Gretel, credo questi bambini con questi ciotolini che devono bloccare perché si devono ritrovare la strada, ecco, quello di perdersi forse c'è sempre. Allora io torno a un'altra pagina del suo libro che è molto, ho trovato molto interessante. Allora, lei scrive a un certo punto: il personaggio di un romanzo resta riconoscibile perché i suoi cambiamenti sono inseriti in una trama che li rende intelligibili, dunque possiamo seguire il filo che lega chi era all'inizio con chi sarà alla fine, anche se nel mezzo è accaduto di tutto. Lo stesso vale per le persone reali, dal momento che la nostra identità è come una sostanza che affianca ogni cambiamento ma permette di riconoscerci. Allora, questo mi è sembrato molto interessante. Che ha a che fare il racconto, la narrazione, con l'identità e con la costruzione dell'identità?
1: Beh, questo ha a che fare un po' con la nostra ossessione, che è quella di scoprire noi stessi, e oggi sempre di più con il fare una cosa che è un'espressione che io non sopporto francamente, cioè diventare la versione migliore di se stessi, in una dimensione di automiglioramento che a volte è asfissiante ma è anche illusoria. Io credo invece in un percorso che è un percorso di svelamento ma anche un percorso di molteplicità. Cioè, quello che secondo me è importante è scoprire di poter essere diversi, che è quello che ci colpisce dei personaggi che abbiamo amato dei romanzi. A me è capitato spesso di fare dei laboratori in cui le persone dovevano raccontare, ricapitolare la propria vita, e volevano essere coerenti, nel senso di essere identici in ogni momento.
0: Quindi si aggiustavano nella autonarrazione.
1: Perché come se l'imperfezione o l'errore o anche la colpa volontaria fossero qualcosa da nascondere. Invece nei romanzi è quello che ci piace, cioè quello che ci piace sono personaggi che cascano continuamente negli stessi errori, che sono anche un po' cattivi, hanno delle cattive intenzioni, sono quelli che ci colpiscono e sono imperfetti, perché altrimenti non ci sarebbe uno sviluppo. Da noi invece pretendiamo qualcos'altro, e io credo che dipenda molto anche dall'ossessione dell'identità di questo tempo, nel senso che abbiamo l'idea di dover scoprire noi stessi e di tenerci sotto controllo. E questo poi porta a un giudizio costante rispetto anche alla propria storia e rispetto a qualcosa che, se non si può muovere nei termini di una diversità, quindi posso decidere e scoprire di essere diverso, di avere desideri diversi, di cambiare la mia strada, e allora questo si viene spinto costantemente di più verso la performatività. Devo fare di più, aumentare, capitalizzare, non sto facendo abbastanza. Prima appunto l'ascoltatore diceva del disorientamento, che è fortissimo, perché stiamo parlando di storie e ci sono storie individuali, quindi il senso della propria vita, la propria storia, ma anche quella collettiva. E oggi è molto difficile sentirsi parte di una storia collettiva, ma forse più che mai è necessario. Quindi sentiamo di non poter essere felici da soli se il mondo sta andando da un'altra parte, e secondo me c'è questo grande disorientamento, ma anche questo grandissimo bisogno anche di autenticità, quindi di una storia effettivamente autentica in cui ci sia anche spazio per qualcosa che non rientra nella perfezione.
0: Ecco, lei parlava di collettività e prima ha parlato anche di percorso di molteplicità. Come la narrazione trasforma tanti singoli, tanti individui in un noi? Qual è la sua capacità?
1: Ma io sono partita nel libro da un'immagine ovvia, scontata, poi alla fine in realtà arrivo ad altre conclusioni, però non lo diciamo.
0: No.
1: Cioè, diciamo che sì, questa ossessione per le storie forse è davvero un'ossessione, cioè un pretesto per un bisogno di sentirsi insieme come esseri umani che oggi è molto difficile da percepire, è molto difficile crederci. Ma sono partita dall'immagine del fuoco, quindi il cerchio di persone intorno al fuoco che si raccontano delle storie, che è un'immagine che torna in tantissime narrazioni e torna in tante comunità umane, e questo credo sia proprio un bisogno fortissimo che sentiamo e che è molto difficile però da costruire. Oggi abbiamo tanto la paura anche del fallimento, che è una paura poi delle relazioni. In fondo, quando parliamo di storie, parliamo di qualcosa che è difficile che si muova intorno a una persona sola. Si può muovere, può avere al centro una persona, ma ha a che fare con le relazioni con gli altri. E oggi le relazioni sono molto difficili e sono però una questione centrale, secondo me. Quindi non riusciamo più a credere anche nelle storie del passato, che non ci convincono più, però è diventato molto difficile credere di poterne inventare delle altre. Le storie in fondo sono sempre, come le teorie, sono sempre dei tentativi di descrivere qualcosa che cambierà. Quindi hanno a che fare col cambiamento, hanno a che fare anche con l'invenzione. In fondo i bambini ci chiedono di ascoltare continuamente le stesse storie inventate, che non sono mai davvero accadute, e però hanno un potere, hanno il potere di provocarci meraviglia. Oggi provare meraviglia è diventato molto difficile, perché ci si sente a volte stupidi nel provare meraviglia, altre volte semplicemente si è disabituati. Però io credo che come esseri umani questo bisogno comunque ce l'abbiamo.
0: Allora, lei in questo saggio, chiaramente è un saggio di matrice filosofica, sociologica, diciamo un'analisi, non è un saggio diciamo di critica letteraria o di critica letteraria contemporanea, niente affatto, però c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice che ci scrive: quindi tutti gli scrittori ombelicali, come si dice, credono, sperano di essere ascoltati da molti o almeno da qualcuno, per non parlare della cosiddetta autofiction. Ecco, come si mette in questo suo discorso questo tipo di letteratura?
1: Ma questo è effettivamente un tempo in cui c'è tantissima autofiction. Abbiamo anche, questo mi colpisce, perché negli ultimi anni anche nella narrativa italiana abbiamo letto romanzi di autofiction, anche di storie magari che autori e autrici non erano riusciti a scrivere per moltissimo tempo. Io questo non lo vedrei come un aspetto positivo o negativo, è un fenomeno, anzi un fenomeno interessante secondo me, forse ci dà anche un po' un bisogno di riconoscimento della propria storia, che nel caso appunto di chi scrive ha anche bisogno di una dimensione pubblica, cioè ho bisogno di scriverlo ma ho bisogno che qualcun altro lo legga. In generale, se penso per esempio a qualcosa che scrivo anche nel libro, cioè il tenere un diario, il raccontarsi qualcosa, io credo che sia un bisogno più in generale di pressoché qualsiasi persona, cioè un bisogno di ricapitolazione. Era un esercizio che si è fatto molto nella filosofia romana, tanto nella filosofia antica in modi diversi, e io credo che dobbiamo ricordarci che anche quella scrittura è una tecnologia, però è una tecnologia che, a differenza di quelle con cui ci confrontiamo adesso, che hanno un effetto anche sul nostro pensiero potenzialmente negativo, la scrittura è un processo che effettivamente ci porta a una comprensione, ci porta a comprendere il senso di qualcosa, anche a tirare fuori tutte le emozioni che abbiamo dentro, perché come esseri umani noi viviamo costantemente tantissime emozioni e la scrittura e la narrazione ci aiutano a dare comprensione a tutto questo. Non credo sia un caso che ci siano tanti esempi di autofiction. Non ho una risposta rispetto al perché è più facile oggi scrivere autofiction anziché inventare nuovi mondi narrativi. Forse dipende effettivamente dalla condizione che viviamo e da questo bisogno di capire qual è il rapporto tra la propria storia personale e una più grande storia collettiva.
0: Senta, lei a un certo punto scrive, utilizza questo termine secondo me molto poetico. Lei parla di pareidolia, cioè cercare volti nelle nuvole. Cosa c'entra nell'inventare storie o nel bisogno d'averle? Perché ha scelto di darci questa suggestione, quella di guardare le nuvole e inventare delle storie, di cercare dei volti in quelle nuvole?
1: La pareidolia per me è una capacità bellissima dell'essere umano, è anche molto pericolosa, perché racconto nel libro che appunto mi è capitato di parlarne con Giorgio Vallortigara, perché stavo presentando un suo libro e lui parla appunto, credo sia Il Pulcino di Kant di Adelphi, lui parla di pareidolia e dice che le persone che sono più capaci di fare questo, e quindi quelli appunto che guardano, che meglio riescono a vedere le forme nelle nuvole, i volti nelle nuvole o i cofani delle macchine, oppure che fanno quella cosa, anche questo è un grande fenomeno social, cioè che comprano sacchettini di occhi e vanno a appiccicare gli occhi sulla frutta, sulla verdura al supermercato.
0: Sì, sì.
1: Quelle persone sono quelle un po' più credulone, secondo lui. E effettivamente è un grande paradosso, anche un'arma a doppio taglio che abbiamo come esseri umani. Cioè abbiamo bisogno di colmare i vuoti con le storie, quindi riusciamo a vedere dei volti in degli oggetti che non ce li hanno. E tra l'altro diamo un nome agli oggetti, diamo un nome agli elettrodomestici, l'abbiamo sempre fatto e continueremo. Probabilmente lo faremo ancora di più in futuro, e dall'altra parte questo è molto pericoloso, perché significa inventarsi delle storie completamente completamente false e crederci. E questo nella storia ha mosso le azioni peggiori che abbiamo fatto come esseri umani, ma anche le migliori. Cioè, alla fine abbiamo bisogno di una storia a cui credere. Dobbiamo fare attenzione a non credere a tutto senza mettere dei punti interrogativi, e qui ovviamente entra in campo il pensiero critico, che è tanto quello scientifico quanto quello filosofico.
0: Ma vabbè, magari dai, pensiamo che il cercare un volto, una somiglianza in una nuvola è più una cosa tenera e fantasiosa che sintomo di credulonità. Lei prima citava Vallortigara, che è citato appunto anche nel suo saggio, nel suo libro, che è un neuroscienziato. Ecco, Maura Cancitano, questo è interessante, come le neuroscienze, che tipo di interpretazione alla narrazione, al bisogno di narrazione, lei ha scelto di raccontarci nel suo saggio?
1: Beh, io in realtà nei libri che scrivo cito spesso delle evidenze scientifiche, poi ci sono ovviamente autori più di altri che hanno un'apertura filosofica. In un altro libro precedente ho parlato molto di Antonio Damasio, ovviamente, che ha la capacità di collegare i suoi studi con Spinoza e con altri filosofi. Quindi credo moltissimo in questo senso che possiamo anche oggi vedere una connessione fortissima tra le evidenze scientifiche e altre aree della conoscenza, e che questo non sia in contraddizione, anzi ci possa dare degli strumenti per comprendere delle cose di noi come esseri umani. Quindi sono molto affascinata e credo che possano dare molte intuizioni quelle evidenze scientifiche per capire effettivamente come funzioniamo. Cito per esempio un esempio famosissimo degli anni 40 di un video in stop motion che venne sottoposto, poi l'esperimento è stato replicato tantissime volte, sottoposto a gruppi di persone. Era un video in cui semplicemente c'erano delle forme geometriche che si muovevano nello spazio. Quasi tutte le persone hanno visto in quel semplicemente video di movimenti casuali una storia, delle emozioni. Quindi anche questo ci dà la misura di qualcosa che poi può essere testato scientificamente e ci può aiutare anche a avere una comprensione a livello più, diciamo, umanistico, mettiamola così.
0: Senta Maura Cancitano, lei prima diceva: io parto da questa immagine, no, del fuoco, della narrazione attorno al fuoco, che insomma un po' ci porta anche all'uomo primitivo, diciamo così, no? E però lungo la sua riflessione filosofica di scienze cognitive, come abbiamo appena anche ricordato, quali nuove possibilità stanno sorgendo, senza anticipare, anche perché è narrativo, nel senso che è un libro altamente godibile e quindi che si legge molto volentieri, però diciamo che non essendo necessariamente attesi, lei in realtà dà molti spunti di riflessione sulla narrazione, quindi senza togliere la curiosità, ma anzi aggiungendone, quali possono essere appunto le prospettive delle nuove narrazioni?
1: Ma sì, non è un libro attesi, nel senso che parte rivelando già qualcosa che secondo me chi inizia a leggerlo crede già, pensa già, cioè siamo fatti di storie, abbiamo bisogno di storie. Quello che si domanda in un movimento più da viaggio, perché poi il libro è scritto molto in viaggio, quindi ho anche raccontato alcuni momenti di alcuni viaggi, dato che esiste già tanta letteratura sulla narrazione in discipline molto diverse, per me aveva molto più senso domandarsi chi siamo oggi e cosa siamo oggi, di che cosa abbiamo bisogno, cioè partire e tornare a questa fame, al fatto che tutte queste storie, che sono così tante che nessuno di noi riuscirà a vedere tutte le serie TV, anche solo della piccola nicchia, della piccola categoria che ci piace, tutte queste storie però ci danno la sensazione, non ci soddisfano fino in fondo, la sensazione che ci sia sempre qualcosa che manca. E io credo che quello che manca ha a che fare non tanto con una storia ben fatta, anche perché tante storie oggi sono costruite apposta per provocarci certe emozioni, sono molto più sofisticate, anche i cartoni animati sono molto più sofisticati rispetto al passato. Quello che ci manca credo sia il senso, cioè il senso di qualcosa che è nostro ma che ha anche una dimensione collettiva, e questo ha a che fare con una vicinanza che nel caso del gruppo di persone che si trovava intorno al fuoco abbiamo sempre identificato in una certa storia, magari quelle storie, le fiabe o le storie fondative di una comunità che poi sono arrivate fino a noi. Forse in realtà ecco, se posso dire, non è tanto uno spoiler dato che si tratta del saggio, però è un po' quello che mi domando, se forse quello che ci manchi non è la storia perfetta, ma è proprio la prossimità, cioè lo stare insieme intorno al fuoco, in un tempo che invece ci dice di non fidarci mai, di dover avere paura delle altre persone e di non avere tempo, perché stare intorno al fuoco richiede tempo e richiede la capacità di stare in quel momento lì. E in un tempo che invece magari oggi tante persone sono tornate a lavorare e quindi si sono ritrovate con una montagna di cose da fare, la prospettiva di non potersi fermare per mesi, ecco, di fronte a questo forse quello che ci manca davvero non è tanto una storia perfetta, la storia forse è solo un pretesto.
0: E quindi in questo senso, e ritorniamo diciamo all'inizio, no? Siamo bombardati da storie di ogni genere, più o meno belle, più o meno ben fatte. In questo senso l'eccesso di storie magari ci stordisce, ma riesce a non spegnere il bisogno.
1: Beh, ci dice qualcosa sicuramente, ci dice che abbiamo, è sempre meglio di niente, cioè c'è la sensazione che comunque ci dia qualcosa, ma è più una dimensione di contentezza che di felicità, cioè è una dimensione di pienezza momentanea, ma poi è come se diventasse un circolo vizioso. Io credo che sia molto importante questo, come credo che sia importante la lettura, in questo senso che per tante persone è diventata sempre più faticosa oggi, perché l'attenzione si frammenta, come stato meditativo e anche come occasione di incontro, di dialogo, perché chi legge ha bisogno in qualche modo poi di parlare con altre persone che hanno letto lo stesso libro o che potrebbero farlo. Credo che questa condivisione sia un aspetto fondamentale, e questo è anche il cercare di capire a cosa dedicare il tempo, perché poi la questione centrale è questa, è il modo in cui riusciamo ad abitare il tempo e a cosa abbiamo il potere di dedicarlo.
0: Grazie Maura Cancitano.
1: Grazie a voi.
0: Allora, io ricordo il titolo di questo libro, Animali narrativi, perché non possiamo smettere di credere alle storie, pubblicato da Marsilio. E noi proseguiamo il nostro viaggio musicale con i Fleet Foxes ascoltando Lorelei.

0: Incredibile. Tutto in quella stanza è fatto sulla misura di topo. I mobili sono minuscoli, quasi come quelli di una casa delle bambole. C'è una scrivania con una sedia imbottita, un piccolo letto con una coperta a righe e una lampada che emana una luce calda. Tuttavia, la cosa più strana sono proprio i libri. Giganti, accatastati ovunque, torri di carta, enormi rispetto ai mobili. Nina non riesce a crederci di essere finita laggiù. Camillo mette a scaldare un po' d'acqua in un tegamino e poi tira fuori da una vetrina due tazzine e le poggia sul tavolo, si liscia un baffo e si arrampica con eleganza su una poltroncina. Ecco, benvenuta nel mio studio. Queste sono alcune righe tratte da Camillo, il piccolo topo di biblioteca di Francesco Carofiglio. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Ma buon pomeriggio, grazie.
0: È delizioso, un libro pubblicato da Garzanti e illustrato da Francesco Carofiglio stesso. Allora, questo Camillo, il piccolo topo di biblioteca, racconta l'incontro, l'avete sentito, tra una bambina, Nina, e Camilla, che è un topo archivista, bibliotecario, che vive nei sotterranei misteriosi di una grande biblioteca. Infatti, vedete, era tutto piccolo tranne i libri, i tomi. E Camillo ha questo scopo: lui vuole salvare e custodire i libri dimenticati per poi tirarli fuori al momento giusto, quindi si prende cura dei libri perduti. Allora, caro figlio, come nasce l'idea di questo libro e anche quella di illustrarlo?
1: Beh, in realtà nasce un po' come spesso mi accade, tenendo in mano una matita, nel senso che io disegno quasi compulsivamente anche quando scrivo storie che nulla hanno a che fare con le illustrazioni. È un modo per accompagnare i pensieri, ma è anche un costume dell'esistenza, direi, perché io disegno da quando ero molto piccolo, insomma ancora prima di camminare, ecco. E in questo caso la storia è nata da uno strano cortocircuito, appunto, tra i disegni quotidiani e una visita ad una biblioteca. Stavo facendo studi per un altro romanzo, diciamo così, per adulti. Che sarebbe uscito di lì a poco. E una bibliotecaria mi raccontò un episodio spiacevole, insomma, nei depositi avevano trovato dei libri mangiucchiati dai topi. E lì ho pensato a questi topi che erano dentro la biblioteca e non so perché quel pomeriggio stesso disegnai un topo e pensai: ma questo è un topo che mangia i libri e un topo che i libri invece li salva? È un topo di biblioteca, uno che se ne occupa dei libri. Insomma, è stata davvero una vicenda buffa, insomma buffa un po' come il protagonista di questa storia. È un topo che non è un eroe classico, è anche un po', ripeto, a volte un po' goffo forse in certe cose, ma è sicuramente una cosa che somiglia molto alla mia personale idea della lettura dell'infanzia, cioè è un topo che apre le porte dell'avventura, ecco.
0: Allora, senta caro figlio, Nina sta con i nonni durante l'estate, esplora la biblioteca e scivola in questo mondo segreto in cui l'abbiamo trovata e in cui incontra questo custode, questo topo custode di storie amate e poi scordate. E quindi recupera storie che sono state amate tanto per un periodo e poi vanno perse. Come si lega il valore della memoria alla lettura? In che modo lei ha voluto creare questo legame?
1: Questa è una sollecitazione molto interessante, perché le due cose secondo me hanno davvero una parentela stretta, cioè il senso della memoria e quello che le storie dell'infanzia hanno generato nella materia ancora in gestazione, diciamo, della fantasia dell'infanzia. Insomma, io sono portato a pensare che l'infanzia non sia una stagione che prepara ad altre stagioni, ma una stagione fondativa, in cui certi sentimenti, certe attitudini, dalla curiosità alla paura, all'immaginazione, via discorrendo, si stanno mettendo concretezza dentro il nostro piccolo corpo e poi prenderanno una forma più tardi. E la memoria non fa altro che pescare le radici di quei sentimenti, va a cercare degli indizi dentro il meccanismo turbinoso, insomma, delle reti neurali, le nostre reti neurali di adulti. E quindi forse le storie per l'infanzia fanno una cosa che non è poi tanto strana, provano a mettere in comunicazione. La premessa è che io sono dell'idea, come diceva Lewis, quello che ha scritto Narnia, che le storie per bambini che parlano solo ai bambini non sono delle buone storie per bambini. Ecco. Quindi io sono dell'idea che quelle storie per l'infanzia creino una connessione immediata con alcuni cassetti segreti della memoria, e quindi i due stati, quelli dell'attività della memoria e quelli della lettura, secondo me sono strettamente connessi. Direi ancora una cosa in più: lei ha fatto riferimento a questa bambina, Nina, che incontrerà il topo. Nina è una bambina che quell'estate in cui incontrerà il topo dentro i sotterranei della biblioteca si annoia molto, perché viene parcheggiata dai genitori a casa dei nonni, la sua famiglia non se la passa benissimo in quel momento. Ecco, quindi c'è il tema della noia. Questo è un altro tema importantissimo, secondo me, perché molte delle grandi invenzioni che poi ci porteremo avanti, magari in nuce nella nostra crescita, nascono dalla noia dell'infanzia.
0: Anche delle
1: E
0: nostre
1: molte
0: passioni, oltre che delle nostre ambizioni,
1: Esattamente.
0: sì.
1: Esattamente. Ma anche se ci pensa, molte storie, in quel caso grandi storie della letteratura per l'infanzia, hanno l'impulso della noia. Se pensa ad Alice che si sta annoiando, poi rincorre un coniglio e finisce nel tunnel che la porterà dentro il mondo fantastico. La stessa Narnia, i bambini sono in vacanza, aprono la porta dell'armadio e saranno proiettati in un altro mondo. Ma lo stesso Pinocchio, che si annoia moltissimo, e la noia lo porta a fuggire e a incontrare i mondi fantastici. Insomma, io credo anche molto, non solo nella memoria, non solo nella forza dei libri, ma credo molto che si debba rivalutare lo spazio della noia
0: Della no.
1: dell'infanzia.
0: C'è una, diciamo una tesi educativa che negli ultimi anni, insomma, se ne parla sempre di più del kids rotting, proprio questo, far annoiare i bambini in mezzo alla
1: Sì.
0: noia, trovare, diciamo, le proprie strade, le proprie curiosità. Prima di
1: Esattamente.
0: tornare a questo, c'è una cosa che mi ha molto colpito perché Nina sta leggendo questo Giardino Segreto, che era un romanzo che era stato molto amato da sua madre, che però lei prima diceva alla famiglia se la cava un po' male in quel periodo. La mamma è tanto triste in quel periodo. Ecco, questa cosa mi ha molto colpita. Oltre che la memoria, prima abbiamo parlato, no, del potere come si lega il valore della memoria alla lettura, però in qualche modo queste storie ci legano al mondo dei grandi e anche il fatto che forse poi da grandi si perde un po' quella magia che si aveva quando si amavano quelle storie, per i casi anche della vita, chiaramente.
1: Sì, diciamo che un po' tutti, chi più che meno, tende a dimenticare come dire, di avere una conversazione con il bambino o la bambina che siamo stati. E questa invece è un'attività assai utile. A volte questa cosa accade proprio grazie ai libri, grazie alle storie, ci possiamo riconnettere con quel bambino o con quella bambina che siamo stati, e forse possiamo andare a pescare anche l'origine di un dolore, di una sofferenza, di una ferita. È vero, Nina, perché il nonno a darle, il nonno è un botanico che va a fare ricerche in biblioteca, e per portarla con sé un giorno le dà un libro preso in prestito dalla biblioteca, ed è proprio casualmente, forse, il libro molto amato da sua mamma, cioè dalla mamma quando aveva l'età di Nina. Il Giardino Segreto della Burnett è uno strano libro per l'infanzia, se lei ci fa caso, perché è una storia anche per certi aspetti molto adulta, perché ha a che fare con alcuni sentimenti sgradevoli. La protagonista, la Lennox, Maria Lennox, è una bambina che viene presentata come una bambina capricciosa, anche un po' antipatica, non segue il modello estetico delle bambine di allora. E all'inizio, quando leggiamo quel romanzo, da bambini ne veniamo anche addirittura, come dire, distanziati dalle parole iniziali. Quindi è un romanzo non facile, però lì dentro si nasconde qualcosa che ha molto a che fare col senso dell'amicizia e della scoperta. Il Giardino Segreto sarà uno dei luoghi, diciamo, mentali, ma anche fisici, in cui si svolgerà l'evoluzione dell'immaginazione di Nina dentro la nostra storia, proprio grazie alle parole di quel libro.
0: Senta, stanno arrivando nel frattempo tantissimi messaggi relativi ai bambini, perché abbiamo aperto la puntata sulla questione degli asili nido, però poi, diciamo, abbiamo parlato dell'infanzia in generale, e davvero dopo la poesia ve ne leggo alcuni perché sono molto molto molto interessanti. E però lei prima citava Narnia, citava Alice, citava Pinocchio nella sua storia. Ecco, questo libro, questo Camillo, il piccolo topo di biblioteca, è anche un po' un inno alla fantasia, al potere della fantasia, nato, come diceva lei, anche da una lunga estate noiosa.
1: Sì, è decisamente questo. È proprio una storia che racconta questa storia, è quella che seguirà, perché a ottobre uscirà un nuovo volume di Camillo e delle avventure di Camillo e della stessa Nina. È proprio c'è l'elemento fondativo, è il potere formidabile che le storie per l'infanzia hanno di innescare i processi fantastici e perfino salvifici rispetto alla nostra esistenza. Le storie per l'infanzia, questa è la tesi in fondo di Camillo, ma evidentemente non solo sua, certe storie per l'infanzia sono in grado anche di lenire le ferite, di curare, e anche questa è una cosa in cui io credo molto.
0: Francesco, caro figlio, questo lei diceva, no, che si è imbattuto in questa storia di topo che rosicchiava i libri mentre stava facendo ricerche per un libro per adulti. Ecco, com'è questo muoversi tra letteratura diversa per grandi e per piccoli? E poi anche volevo tornare su quello che lei aveva accennato prima, no? Le storie per bambini che parlano solo ai bambini non sono in realtà delle buone storie, in che senso?
1: Allora, per quanto riguarda la prima domanda, io intanto è un grande privilegio per me potermi muovere in territori diversi. In generale io penso che lavorare su tavoli differenti sia una grande opportunità per aumentare il processo immaginativo, per farlo crescere, per farlo migliorare, e poi perché davvero è un gioco, e in questo senso è un grande privilegio. Si può giocare con giocatori differenti. Credo che fosse Neil Gaiman, credo, che dicesse che scrivere una storia per bambini è come scrivere una storia per adulti, solo molto più difficile, che sembra una contraddizione in termini, ma in realtà è vero, cioè non ci sono molte differenze nell'impostare la scrittura di una storia per bambini, solo bisogna tenere presenti altri elementi importanti, mettere dei paletti, avere anche una cura differente, forse anche una responsabilità differente. Io provo ad avere questa responsabilità in generale mentre scrivo, però non c'è dubbio che in questo libro, che io scrivevo rivolgendomi ai bambini, ma rivolgendomi, come dicevo prima, anche ai bambini che risiedono nelle teste e nei cuori degli adulti, io insomma credo di aver voluto prendermi una piccola responsabilità, che era quella di raccontare, come posso dire, di dire che a un certo punto c'è una porta che apre il mondo, a volte anche il mondo della sofferenza, e a volte i libri ci aiutano a questo. Però dicendole queste cose mi sono dimenticato la seconda domanda.
0: Ma siamo quasi in chiusura, era sulla questione perché una bella storia che parla per bambini, che parla solo ai bambini, perché non è una buona storia?
1: Ma perché io non credo che ci siano questi recinti. Io sono un lettore anche di storie per bambini e per l'infanzia.
0: Anch'io.
1: Credo che lo siamo, ecco appunto, quindi non dobbiamo vergognarcene. Dobbiamo invece pensare che questa è davvero un'opportunità. Insomma, è solo una lingua diversa, uno strumento diverso, ma la musica bisogna saperla suonare, bisogna saperla ascoltare.
0: Grazie Francesco, caro figlio.
1: Grazie a lei.
0: Allora,
1: grazie.
0: Ricordo il titolo del libro, Camillo, il piccolo topo di biblioteca, pubblicato da Garzanti. Adesso lasciamo la linea al GR3 e Farnet torna tra qualche minuto. A tra poco.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 16 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo Rossi in studio per questa edizione del nostro giornale. A 10 anni dal terremoto che sconvolse l'Italia centrale, il Presidente della Repubblica Mattarella vede nel risanamento delle aree colpite un impegno che deve essere ultimato il prima possibile. E ad Amatrice è giunta la Presidente del Consiglio Meloni per partecipare alle cerimonie. In diretta la nostra inviata Carla Macrellino.
4: Sì, è un silenzio intimo tra la folla che assiste alla deposizione di una corona d'alloro al monumento che Amatrice ha dedicato alle vittime del sisma del 2016. Giorgia Meloni è arrivata qui in elicottero proprio pochi minuti fa tra la gente per assistere alle commemorazioni, per rendere omaggio a chi ha perso la vita sotto le macerie e per stringersi ai loro cari, ha scritto così questa mattina sui social, e anche per rivendicare il cambio di passo impresso alla ricostruzione, promettendo di voler andare avanti con determinazione perché molto è stato fatto e altrettanto è ancora da fare. Poi la Presidente del Consiglio arriverà qui al campo sportivo, dove il Cardinale Matteo Zuppi celebrerà la messa in memoria delle vittime. Ma prima di partire da Palazzo Chigi, la Premier ha partecipato in videocollegamento alla riunione dei volenterosi a Kiev nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, confermando ovviamente il pieno sostegno dell'Italia per una pace giusta e duratura, anche in vista del rigido inverno sul territorio. Ha annunciato l'invio di ulteriori generatori per garantire la rete energetica a supporto soprattutto della popolazione. I leader hanno poi condiviso anche la necessità di rafforzare le sanzioni contro la Russia. E da Amatrice con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, linea allo studio.
3: La guerra tra Russia ed Ucraina, ancora combattimenti, 5 morti a Kharkiv, 2 bimbi uccisi nella regione russa di Krasnodar. In occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina è in corso una riunione della coalizione dei volenterosi.
5: Il vertice della coalizione dei volenterosi con gli alleati di Kiev riuniti per discutere del sostegno all'Ucraina. Alcuni leader presenti nella capitale, come il premier britannico Burnham, alla sua prima missione all'estero, mentre altri partecipano da remoto, tra loro la premier Meloni e Macron. Un popolo libero non si sottomette, ha detto il presidente francese, ribadendo il sostegno della Francia e dell'Europa a Kiev. L'Unione Europea arriva all'appuntamento con un nuovo pacchetto di aiuti da 6 miliardi di euro da Regno Unito e Francia. Arriva inoltre il via libera a Kiev per la produzione di missili da crociera. La richiesta principale di Zelensky resta quella di nuovi sistemi per la difesa aerea, di cui Kiev è ormai sempre più sguarnita, come dimostra il bilancio delle vittime degli attacchi delle ultime settimane. Il vertice si tiene nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica. Nel suo discorso, Zelensky ha ribadito che gli ucraini non rinunceranno mai al loro sogno di vivere liberi, aggiungendo: non saremo mai ciottoli per gli stivali dello zar. Azzurro Meringolo, GR3.
3: 2 caschi blu della missione ONU in Sud Sudan sono stati uccisi in un'imboscata nel centro del paese. Ancora non se ne conosce la nazionalità. Da diversi mesi nel Sud Sudan sono ripresi gli scontri tra le forze governative e le milizie di opposizione. È stata fissata al 7 settembre l'udienza davanti al riesame per Walter Labito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. L'ex imprenditore dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee nei prossimi giorni, l'interrogatorio dei 4 arrestati come esecutori. Tempi più lunghi invece per la convocazione di Ranucci come persona informata dei fatti. A Venezia in concorso anche Naxa sulla guerra in Palestina, nuovo documentario dei registi Yuval Abraham e Raquel Zor, un lavoro che completa il concorso della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia che si inaugura il 2 settembre. Abraham e Zor sono 2 dei 4 registi coautori del documentario No Other Land, vincitore dell'Oscar 2025. Musica, c'è grande attesa per il nuovo album postumo di Prince. Il conto alla rovescia comincerà il 28 agosto, giorno fissato per l'uscita di Timeless. Dieci brani inediti realizzati fra il 1977 e il 2016, anno della scomparsa del musicista di Minneapolis, scelti dal leggendario archivio personale dell'artista. Il disco racconta la crescita creativa di Prince, dai primi esperimenti in studio alla maturità di uno dei talenti più influenti della musica degli ultimi 50 anni, che ha saputo fondere i linguaggi del funk, rock, pop, soul e rhythm and blues. Ed è tutto per questa edizione. In regia Francesco Ciafardini, prossimo GR1 alle 18.45, la linea torna a Fahrenheit. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
6: Le 16.50 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Traforo del Monte Bianco, è da qui che partiamo. Sono 15 minuti d'attesa al Piazzale Francese, la coda verso Courmayeur, 45 invece a quello italiano e la coda è verso Chamonix. A 10 Genova Ventimiglia, 2 km di coda in direzione di Genova, tra Bivio a 10 fine Complanare Savona e Albisola, e ce ne sono anche ancora verso Genova anche tra Spotorno e il Bivio a 10 fine Complanare Savona. A 1 Milano Napoli, traffico intenso e coda a tratti tra Bivio a 1 a 15 e Fidenza verso Milano. A 14, 2 ore e 30, i tempi di percorrenza stimati tra Cesena Nord e il Bivio a 14 a 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima autostrada, code a tratti e traffico intenso sono la ragione di questo, ne sono la ragione. A 1 Milano-Napoli, anche qui 1 ore e 10, i tempi di percorrenza tra Monte San Savino e Firenze Sud verso Firenze, le code a tratti e il traffico intenso, così tra Ponzano Romano e Chiusi, 1 ore e 20, i tempi di percorrenza verso Firenze, le code a tratti e il traffico intenso di nuovo. Concludiamo con la 14, dove ci sono 8 km di coda in aumento verso Ancona tra San Benedetto del Tronto e Fermo. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo in Europa. Correnti umide da occidente interessano buona parte del continente europeo, portando condizioni di instabilità già dal mattino sull'area centro-settentrionale del nostro paese e sull'Europa centro-meridionale. Nel pomeriggio piogge temporali anche per la Francia e l'area balcanica. Temperature che restano al di sopra della media sul Mediterraneo centrale. Iniziamo con Lisbona, in Portogallo, dove il cielo sarà parzialmente nuvoloso con ampie aperture. Temperatura che oscillerà tra i 19 e i 24 gradi. A Dublino, in Irlanda, venti sostenuti da est, con un graduale aumento della nuvolosità, che sarà diffusa in serata. Minima di 16 gradi, massima di 20. Ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, giornata soleggiata, con appena qualche rinforzo del vento da est, temperatura compresa tra 16 e 25 gradi. A Monaco, in Germania, nubi in aumento nelle ore centrali, ma con bassa probabilità di pioggia, temperatura che andrà da 16 a 22 gradi. Ad Helsinki, in Finlandia, cielo poco nuvoloso, venti che soffieranno tra deboli e moderati da settentrione. Temperatura che oscillerà tra i 12 e 20 gradi. A Budapest, in Ungheria, copertura nuvolosa via via più consistente. Cielo che sarà coperto dal pomeriggio. Temperatura massima che toccherà i 31 gradi. Di 19 gradi la minima. Infine a Bucarest, in Romania, soleggiamento diffuso, con temperatura stazionaria rispetto ai giorni precedenti, compresa tra i 20 e i 31 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

I concerti estivi della Vriendenlotterij. Dirige l'Orchestra Filarmonica della Radio dei Paesi Bassi Tiani Liu. Al pianoforte Juliana Abdieva. In programma la rapsodia su un tema di Paganini, opera 43 di Rachmaninoff, la Scheherazade Suite dalle Mille e Una Notte di Rimsky-Korsakov e Zian di Mana Bibi. Alle 22.30 i quintetti, opera 88 e 111 di Brahms, eseguiti dagli elementi del Gringotts Quartet con la violista Lili Majala, per la rassegna GOG Giovine Orchestra Genovese. Questa sera dalle 20 a Radio 3 Suite.

0: e pensare che era stata l'idea migliore, nel tempo abbandonata. Così belle sono sempre e solo le realtà impossibili. Rughe fonde della terra, taglienti picchi di nera roccia, e fuoco e zolfo furente. Questa è ora Europa, dormiente, che non sapeva definire niente nel niente.
1: E questa era la voce di Maddalena Lotter dalla raccolta Non è la fine del mondo, edizione Mar de Sargassi, editore, e questa che abbiamo ascoltato la sua poesia dal titolo E pensare, che era stata l'idea migliore. Ben trovati, sono Florinda Fiamma, siamo a Fahrenheit Radio 3, dopo GR Onda Verde siamo tornati. Prima di ascoltare insieme una nuova puntata di Ad Alta Voce, vi leggo qualcuno, una selezione di messaggi che sono arrivati, devo dire una valanga, sulla questione dei bambini. Allora c'è Paolo che ci scrive: i bambini sono speranza e gioia al netto della maleducazione indotta da noi adulti. E poi Sergio: siamo diventati un popolo di vecchi, i bambini sono quindi visti come elemento di disturbo rispetto alla nostra quiete quotidiana, siamo un popolo senza speranza, giustamente destinato all'estinzione, speriamo non prestissimo. E poi Fabio da Vigevano: i bambini danno fastidio agli eterni bambini. E ancora sempre via WhatsApp: ma chi detesta i bambini? È forse nato adulto, oppure ha soltanto avuto un'infanzia infelice? E proprio sul ricordo, diciamo parallelo, anziani bambini, c'è Simona Forri che ci scrive: proprio ieri a pranzo ero in un ristorante, una mamma si intratteneva col suo piccolo disturbatore, confesso. Mi sono sentita un po' infastidita ascoltando i messaggi degli ascoltatori, però ho ripensato alla mia infanzia, giocavo a pallone e la vicina aveva sempre da brontolare. Ieri, a parte alzare gli occhi al cielo, non ho proferito verbo, forse è proprio arrivato il mio tempo della vecchiaia. Comunque sia, trovo sconcertante che vi siano avvisi simili, quelli che avvertono dell'assenza dei bambini. Prima che pensare alle pensioni, dovremmo ricordarci che anche noi tempo fa siamo stati dei grandi indisciplinati. Grazie per avercelo ricordato, Simona da Forlì. E ancora: in questo paese è invalsa un'insopportabile indulgenza nei confronti dei bambini, quindi messaggi di segno opposto, e soprattutto dei loro genitori, anche più maleducati. Pochi bambini ormai sono oggetto di un permissivismo assoluto da parte di tutta la famiglia, anche allargata, che li vizia senza misura, ci scrive Fabio da Padova. Vabbè, non proprio tutte le famiglie, diciamo. E ancora soluzioni per l'estate, ci scrivete: buon pomeriggio, invece di licenziare gli insegnanti precari a giugno e pagare la NASPI, bisognerebbe assumerli per tenere le scuole aperte anche in estate, magari con attività alternative. Poi Irina: una volta c'erano le colonie per soggiorni marini e montani organizzati dai comuni a prezzi calmierati, come mai sono sparite a vantaggio di costosi centri estivi? Ecco Irina, ce lo chiediamo in molti. E poi vorrei chiudere con Antonio da Sassari, che fa, diciamo, riunisce un po' tutti i fili della puntata di oggi. Antonio ci scrive: la migliore risposta sulla multiforme: una volta c'erano le colonie per soggiorni marini e montani organizzati dai comuni a prezzi calmierati, come mai sono sparite a vantaggio di costosi centri estivi? Ecco Rina, ce lo chiediamo in molti. E poi vorrei chiudere con Antonio da Sassari, che fa, diciamo, riunisce un po' tutti i fili della puntata di oggi. Antonio ci scrive: la migliore risposta sulla multiforme natura dei bambini, che sono come tutti gli esseri degli individui, l'ha data

0: È stata davvero deliziosa. E adesso è arrivato il momento di ascoltare la signora Frola e il signor Panza, suo genero. È uno dei racconti di Luigi Pirandello, letti ad alta voce da Vinicio Marchioni e tratto da tre racconti proprio di Pirandello. Ascoltiamo.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
3: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
4: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti pseudociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
5: Ad alta voce. Vinicio Marchioni legge La signora Frola e il signor Ponza, suo genero, di Luigi Pirandello.
6: La signora Frola e il signor Ponza, suo genero.

Ma insomma, ve lo figurate? C'è da ammattire sul serio tutti quanti a non poter sapere chi tra i due sia il pazzo, se questa signora Frola o questo signor Ponza suo genero. Cose che capitano soltanto a Valdana, città disgraziata, calamita di tutti i forestieri eccentrici. Pazza lei o pazzo lui? Non c'è via di mezzo. Uno dei due deve essere pazzo per forza. Perché si tratta niente meno che di questo. Ma no, è meglio esporre prima con ordine. Sono, vi giuro, seriamente costernato dell'angoscia in cui vivono da 3 mesi gli abitanti di Valdana. E poco mi importa della signora Frola e del signor Ponza suo genero, perché se è vero che una grave sciagura è loro toccata, non è men vero che uno dei due, almeno, ha avuto la fortuna di impazzirne e l'altro l'ha aiutato. Seguita ad aiutarlo così che non si riesce, ripeto, a sapere quale dei due veramente sia pazzo. E certo una consolazione, meglio di questa non se la potevano dare. Ma dico di tenere così sotto quest'incubo un'intera cittadinanza. Vi par poco? Togliendole ogni sostegno al giudizio, per modo che non possa più distinguere tra fantasma e realtà. Un'angoscia, un perpetuo sgomento. Ciascuno si vede davanti ogni giorno quei due. Li guarda in faccia, sa che uno dei due è pazzo. Li studia, li squadra, li spia e... niente. Non poter scoprire quale dei due, dove sia il fantasma, dove la realtà. Naturalmente, nasce in ciascuno il sospetto pernicioso che tanto vale allora la realtà quanto il fantasma, e che ogni realtà può benissimo essere un fantasma e viceversa. Vi par poco? Nei panni del signor prefetto, io darei senz'altro per la salute dell'anima degli abitanti di Valdana lo sfratto alla signora Frola e al signor Ponza suo genero,

Questo signor Ponza arrivò a Valdana or sono 3 mesi, segretario di prefettura. Prese alloggio nel casolare nuovo all'uscita del paese, quello che chiamano il Favo. Lì, all'ultimo piano, un quartierino. 3 finestre che danno sulla campagna, alte, tristi, che la facciata di là, all'aria di tramontana, su tutti quegli orti pallidi, chissà perché, benché nuova, si è tanto intristita. E 3 finestre interne, di qua, sul cortile, ove gira la ringhiera del ballatoio diviso da tramezzi e grate. Pendono da quella ringhiera, lassù, lassù, tanti panierini pronti a essere calati col cordino a un bisogno. Nello stesso tempo, però, con maraviglia di tutti, il signor Ponza fissò nel centro della città e propriamente in Via dei Santi numero 15, un altro quartierino mobiliato di 3 camere e cucina. Disse che doveva servire per la suocera, signora Frola. E difatti questa arrivò 5 o 6 giorni dopo, e il signor Ponza si recò ad accoglierla, lui solo, alla stazione e la condusse e la lasciò lì, sola.

Ora, via. Si capisce che una figliuola, maritandosi, lasci la casa della madre per andare a convivere con il marito, anche in un'altra città. Ma che questa madre poi, non reggendo a star lontana dalla figliuola, lasci il suo paese, la sua casa, e la segua, e che nella città dove tanto la figliuola quanto lei sono forestiere vada ad abitare in una casa a parte, questo non si capisce più così facilmente, o si deve ammettere, tra suocera e genero, una così forte incompatibilità da rendere proprio impossibile la convivenza, anche in queste condizioni. Naturalmente a Valdana dapprima si pensò così. E certo, chi scapitò per questo, nell'opinione di tutti, fu il signor Ponza. Della signora Frola, se qualcuno ammise che forse doveva averci anche lei un po' di colpa, o per scarso compatimento, o per qualche caparbietà o intolleranza, tutti considerarono l'amore materno che la traeva appresso alla figliuola, pur condannata a non poterle vivere accanto. Gran parte ebbe in questa considerazione per la signora Frola e nel concetto che subito del signor Ponza si impresse nell'animo di tutti, che fosse cioè duro, anzi crudele, anche l'aspetto dei due, bisogna dirlo, tozzo, senza collo, nero come un africano, con folti capelli ispidi sulla fronte bassa, dense e aspre sopracciglia giunte, grossi mustacchi lucidi da questurino e negli occhi cupi, fissi, quasi senza bianco, un'intensità violenta, esasperata, a stento contenuta, non si sa se di doglia tetra o di rispetto della vista altrui. Il signor Ponza non è fatto certamente per conciliarsi la simpatia e la confidenza. Vecchina gracile, pallida, è invece la signora Frola, dai lineamenti fini, nobilissimi, e un'aria malinconica, ma d'una malinconia senza peso, vaga e gentile, che non esclude l'affabilità con tutti. Ora, di questa affabilità, naturalissima in lei, la signora Frola ha dato subito prova in città, e subito per essa nell'animo di tutti è cresciuta l'avversione per il signor Ponza, giacché chiaramente è apparsa a ognuno l'indole di lei, non solo mite, remissiva e tollerante, ma anche piena di indulgente compatimento per il male che il genero le fa. E anche perché si è venuto a sapere che non basta al signor Ponza relegare in una casa a parte quella povera madre, ma spinge la crudeltà fino a vietarle anche la vista della figliuola. Se non che, non crudeltà, protesta subito nelle sue visite alle signore di Valdana la signora Frola, ponendo le manine avanti, veramente afflitta che si possa pensare questo di suo genero. E s'affretta a decantarne tutte le virtù, a dirne tutto il bene possibile e immaginabile, quale amore, quante cure, quali attenzioni egli abbia per la figliuola, non solo, ma anche per lei. Sì, sì, anche per lei, premuroso, disinteressato, ah, non crudele, no, per carità. C'è solo questo, che vuole tutta, tutta per sé la mogliettina. Il signor Ponza, fino al punto che anche l'amore che questa deve avere, e l'ammette, come no, per la sua mamma, vuole che le arrivi non direttamente, ma attraverso lui, per mezzo di lui. Ecco, sì. Può parere crudeltà questa, ma non è. È un'altra cosa che ella, la signora Frola, intende benissimo e si strugge di non sapere esprimere. Natura, ecco, ma no, forse una specie di malattia, come dire, mio Dio, basta guardarlo negli occhi. Fanno in prima una brutta impressione forse quegli occhi, ma dicono tutto a chi, come lei, sappia leggere in essi. La pienezza chiusa, dicono, di tutto un mondo d'amore in lui, nel quale la moglie deve vivere senza mai uscirne minimamente e nel quale nessun altro, neppure la madre, deve entrare. Gelosia? Sì, forse, ma a voler definire volgarmente questa totalità esclusiva d'amore. Egoismo? Ma un egoismo che si dà tutto, come un mondo, alla propria donna. Egoismo, in fondo, sarebbe forse quello di lei a voler forzare questo mondo chiuso d'amore, a volervisi introdurre per forza, quando ella sa che la figliuola è felice, così adorata. Questo a una madre può bastare. Del resto, non è mica vero che ella non la veda, la sua figliuola,

0: due o tre volte al giorno. La vede. Entra nel cortile della casa, suona il campanello e subito la sua figliuola s'affaccia di lassù. «Come stai, Tildina?»
1: «Benissimo, mamma, tu?»
0: «Come Dio vuole, figliola mia. Giù, giù il panierino». E nel panierino, sempre due parole di lettera, con le notizie della giornata. Ecco, le basta questo. Dura ormai da 4 anni questa vita, e ci sei abituata la signora Frola. Rassegnata, sì, e quasi non ne soffre più. Come è facile intendere, questa rassegnazione della signora Frola, questa abitudine che ella dice d'aver fatto al suo martirio, ridondano a carico del signor Ponza, suo genero, tanto più quanto più ella, col suo lungo discorso, si affanna a scusarlo. Con vera indignazione, perciò, e anche dirò con paura, le signore di Valdana, che hanno ricevuto la prima visita della signora Frola, accolgono il giorno dopo l'annunzio di un'altra visita in attesa del signor Ponza, che le prega di concedergli 2 soli minuti d'udienza per una doverosa dichiarazione, se non reca loro incomodo. Affocato in volto, quasi congestionato, con gli occhi più duri e più tetri che mai, un fazzoletto in mano che stride per la sua bianchezza insieme coi polsini e il colletto della camicia sul nero della carnagione, del pelame e del vestito, il signor Ponza, asciugandosi di continuo il sudore che gli sgocciola dalla fronte bassa e dalle gote raschiose e violacee, non già per il caldo, ma per la violenza evidentissima dello sforzo che fa su se stesso e per cui anche le grosse mani dalle unghie lunghe gli tremano, in questo e in quel salotto, davanti a quelle signore che lo mirano quasi atterrite, domanda prima se la signora Frola, sua suocera, è stata a visita da loro il giorno avanti. Poi, con pena, con sforzo, con agitazione di punto in punto crescenti, se ella ha parlato loro della figliuola e se ha detto che egli le vieta assolutamente di vederla e di salire in casa sua. Le signore, nel vederlo così agitato, come è facile immaginare, s'affrettano a rispondergli che la signora Frola, sì, è vero, ha detto loro di quella proibizione di vedere la figlia, ma anche tutto il bene possibile e immaginabile di lui, fino a scusarlo non solo, ma anche a non dargli nessun'ombra di colpa per quella proibizione stessa.

se non che, invece di quietarsi a questa risposta delle signore, il signor Ponsa si agita ancora di più. Gli occhi gli diventano più duri, più fissi, più tetri, le grosse gocce di sudore più spesse. E alla fine, facendo uno sforzo ancor più violento su se stesso, viene alla sua dichiarazione doverosa, la quale è questa, semplicemente, che la signora Frola, poveretta, non pare, ma è pazza. Pazza da 4 anni, sì. E la sua pazzia consiste appunto nel credere che egli non voglia farle vedere la figliuola. Quale figliuola? È morta. È morta da 4 anni la figliuola, e la signora Frola, appunto per il dolore di questa morte, è impazzita. Per fortuna impazzita, sì, giacché la pazzia è stata per lei lo scampo dal suo disperato dolore. Naturalmente non poteva scamparne se non così, cioè credendo che non sia vero che la sua figliuola è morta e che sia lui, invece suo genero, che non vuole più fargliela vedere. Per puro dovere di carità verso un infelice, egli, il signor Ponsa, seconda da 4 anni, a costo di molti e gravi sacrifici, questa pietosa follia. Tiene, con dispendio superiore alle sue forze, 2 case, una per sé, una per lei, e obbliga la sua seconda moglie, che per fortuna caritatevolmente si presta volentieri, a secondare anche lei questa follia. Ma carità, dovere. Ecco, fino a un certo punto, anche per la sua qualità di pubblico funzionario, il signor Ponza non può permettere che si creda di lui in città questa cosa crudele e inverosimile, che egli, cioè, per gelosia o per altro, vieti a una povera madre di vedere la propria figliuola. Dichiarato questo, il signor Ponza si inchina innanzi allo sbalordimento delle signore e va via. Ma questo sbalordimento delle signore non ha neppure il tempo di scemare un po', che rieccoti la signora Frola con la sua aria dolce di vaga malinconia a domandare scusa se, per causa sua, le buone signore si sono prese qualche spavento per la visita del signor Ponza, suo genero. E la signora Frola, con la maggior semplicità e naturalezza del mondo, dichiara a sua volta, ma in gran confidenza, per carità, poiché il signor Ponza è un pubblico funzionario, e appunto per questo ella la prima volta si è astenuta dal dirlo, ma sì, perché questo potrebbe seriamente pregiudicarlo nella carriera. Il signor Ponza, poveretto, ottimo, inappuntabile segretario alla prefettura, compito, preciso in tutti i suoi atti, in tutti i suoi pensieri, pieno di tante buone qualità, il signor Ponza, poveretto, su quest'unico punto non ragiona più. Ecco, il pazzo è lui, poveretto. E la sua pazzia consiste appunto in questo: nel credere che sua moglie sia morta da 4 anni e nell'andar dicendo che la pazza è lei, la signora Frola, che crede ancora viva la figliuola. No, non lo fa per contestare in certo qual modo innanzi agli altri quella sua gelosia quasi maniaca e quella crudele proibizione a lei di vedere la figliuola. No, crede sul serio il poveretto che sua moglie sia morta e che questa che ha con sé sia una seconda moglie. Caso pietosissimo, perché veramente col suo troppo amore quest'uomo rischiò in prima di distruggere, d'uccidere la giovane moglietta delicatina, tanto che si dovette sottrargliela di nascosto e chiuderla a insaputa di lui in una casa di salute. Ebbene, il pover'uomo, a cui già per quella frenesia d'amore s'era anche gravemente alterato il cervello, ne impazzì. Credette che la moglie fosse morta davvero, e questa idea gli si fissò talmente nel cervello che non ci fu più verso di levargliela, neppure quando, ritornata dopo circa 1 anno, florida come prima, la moglietta gli fu ripresentata. La credette un'altra, tanto che si dovette, con l'aiuto di tutti, parenti e amici, simulare un secondo matrimonio che gli ha ridato pienamente l'equilibrio delle facoltà mentali.

Ora la signora Frola crede d'aver qualche ragione di sospettare che da un pezzo suo genero sia del tutto rientrato in sé e che egli finga soltanto di credere che sua moglie sia una seconda moglie, per tenersela così tutta per sé, senza contatto con nessuno, perché forse tuttavia di tanto in tanto gli balena la paura che di nuovo gli possa essere sottratta nascostamente. Ma sì, come spiegare se no tutte le cure, le premure che ha per lei sua suocera, se veramente egli crede che è una seconda moglie quella che ha con sé? Non dovrebbe sentire l'obbligo di tanti riguardi per una che di fatto non sarebbe più sua suocera, è vero? Questo, si badi, la signora Frola lo dice non per dimostrare ancor meglio che il pazzo è lui, ma per provare anche a se stessa che il suo sospetto è fondato. E intanto, conclude con un sospiro che sulle labbra le satteggia in un dolce, mestissimo sorriso, intanto la povera figliuola mia deve fingere di non essere lei, ma un'altra, e anch'io sono obbligata a fingermi pazza, credendo che la mia figliuola sia ancora viva. Mi costa poco, grazie a Dio, perché è là la mia figliuola, sana e piena di vita. La vedo, le parlo, ma sono condannata a non poter convivere con lei, e anche a vederla e a parlarle da lontano, perché egli possa credere o fingere di credere che la mia figliuola, Dio liberi, è morta e che questa che ha con sé è una seconda moglie. Ma torno a dire, che importa se con questo siamo riusciti a ridare la pace a tutti e due? So che la mia figliuola è adorata, contenta, la vedo, le parlo e mi rassegno per amore di lei e di lui a vivere così. E a passare anche per pazza, signora mia, pazienza. Dico, non vi sembra che a Valdana ci sia proprio da restare a bocca aperta? A guardarci tutti negli occhi? Come insensati? A chi credere dei due? Chi è il pazzo? Dov'è la realtà? Dove il fantasma? Lo potrebbe dire la moglie del signor Ponza. Ma non c'è da fidarsi se davanti a lui costei dice d'essere seconda moglie. Come non c'è da fidarsi se davanti alla signora Frola conferma d'esserne la figliuola. Si dovrebbe prenderla a parte e farle dire a quattr'occhi la verità. Non è possibile. Il signor Ponza, sia o no lui pazzo, è realmente gelosissimo e non lascia vedere la moglie a nessuno. La tiene lassù come in prigione, sotto chiave. E questo fatto è senza dubbio in favore della signora Frola, ma il signor Ponza dice che è costretto a far così e che sua moglie stessa anzi glielo impone, per paura che la signora Frola non le entri in casa all'improvviso. Può essere una scusa. Sta di fatto che il signor Ponza non tiene neanche una serva in casa. Dice che lo fa per risparmio, obbligato com'è a pagar l'affitto di due case, e si sobbarca intanto a farsi da sé la spesa giornaliera, e la moglie, che a suo dire non è la figlia della signora Frola, si sobbarca anche lei per pietà di questa, cioè d'una povera vecchia, che fu suocera di suo marito, a badare a tutte le faccende di casa, anche alle più umili, privandosi dell'aiuto di una serva. Sembra a tutti un po' troppo. È anche vero che questo stato di cose, se non con la pietà, può spiegarsi con la gelosia di lui,

0: Intanto, il signor prefetto di Valdana si è contentato della dichiarazione del signor Ponza. Ma certo l'aspetto e in gran parte la condotta di costui non depongono in suo favore, almeno per le signore di Valdana più propense tutte quante a prestar fede alla signora Frola. Questa, difatti, viene premurosa a mostrar loro le letterine affettuose che le cala giù col panierino la figliuola, e anche tant'altri privati documenti, a cui però il signor Ponza toglie ogni credito, dicendo che le sono stati rilasciati per confortare il pietoso inganno. Certo è questo, a ogni modo, che dimostrano tutte e due, l'uno per l'altra, un meraviglioso spirito di sacrificio, commoventissimo, e che ciascuno ha, per la presunta pazzia dell'altro, la considerazione più squisitamente pietosa. Ragionano tutte e due a meraviglia, tanto che a Valdana non sarebbe mai venuto in mente a nessuno di dire che l'uno dei due era pazzo, se non l'avessero detto loro, il signor Ponza della signora Frola e la signora Frola del signor Ponza. La signora Frola va spesso a trovare il genero alla prefettura per aver da lui qualche consiglio, o lo aspetta all'uscita per farsi accompagnare in qualche compera. E spessissimo, dal canto suo, nelle ore libere, ogni sera il signor Ponza va a trovare la signora Frola nel quartierino mobiliato, e ogni qualvolta per caso l'uno si imbatte nell'altra per via, subito, con la massima cordialità, si mettono insieme. Egli le dà la destra, e se stanca, le porge il braccio, e vanno così, insieme. Fra il dispetto aggrondato e lo stupore e la costernazione della gente che li studia, li squadra, li spia e... niente, non riesce ancora in nessun modo a comprendere quale sia il pazzo dei due, dove sia il fantasma, dove la realtà.
1: Vinicio Marchioni ha letto La signora Frola e il signor Ponza, suo genero, di Luigi Pirandello. Replica del 2014. A cura di Fabiana Carobolante e Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
2: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
8: Eccoci, siamo a Fahrenheit, sono Florinda Fiamma, siamo a Radio 3 e continua il dibattito sui bambini. Allora, ci scrive Guido da Padova: i bambini tedeschi sono generalmente educati nei ristoranti, forse perché in Germania di rigore il Kinderheim, diciamo un po' tipo le colonie estive, sì, proprio parlando di quello a cui accennavamo all'inizio della puntata di Fahrenheit alle 3 del pomeriggio. E ci sono degli spazi ampi dedicati all'infanzia in Germania, e quindi era questo, su questo si partiva anche il dibattito con la sociologa. E poi Cla ci scrive: la quarantenne figlia della mia compagna e suo marito con loro tre figli sono severissimi, quasi ci stupiscono, e sì, ci sono dei genitori severi. E Gianni invece ci scrive: dovremmo tutti ricordarci che i grandi uomini sono coloro che si ricordano di essere stati piccoli, allora tutti saremmo migliori, ecco, magari a pensarci. E poi Paolo invece ci scrive: no, le colonie e scuole estive, che tristezza, restiamo normali, i bambini stiano con coi genitori e per 3 mesi scordino le aule noiose, ci scrive Paolo. Sì, però il problema è che i bambini possono anche stare per 3 mesi con i genitori, ma i genitori come fanno col lavoro? E infine un messaggio sempre via WhatsApp ci è arrivato sulla narrazione, ci scrivete questo: la ricerca ossessiva di storie forse è la voglia di essere protagonisti del tempo che c'è concesso di vivere. La vera sfida è riconoscersi protagonisti pieni e completi, senza omologarsi a modelli cosiddetti vincenti. Spesso lo siamo senza esserne consapevoli. Bisognerebbe avere uno sguardo di sé più verticale, più alto. È interessante questo sguardo anche sull'autonarrazione. E adesso noi concludiamo il nostro viaggio musicale del pomeriggio. Vi ricordo che ci hanno accompagnato i Fleet Foxes e abbiamo ascoltato l'autobus e l'album dal titolo Helplessness Blues, e adesso ascoltiamo appunto l'ultimo brano omonimo, Helplessness Blues.

0: La disperazione smangia la città come un agente esogeno. Tutti sono sul punto di scoppiare a piangere. In effetti i lamenti costituiscono il rumore di fondo della strada. O forse sono sirene, o quei garriti dei gabbiani che somigliano a risate di scherno. In ogni caso il vuoto è così sincero che per riempirlo la gente sarebbe disposta a credere a tutto. All'ultimo politico populista, al romanzo primo in classifica, neanche infilarmi una maglietta con la linguaccia dei Rolling Stone mi dà più soddisfazione. Io mi riconosco nelle rovine e le rovine si riconoscono in me. Nietzsche ha detto una cosa simile usando la parola abisso. Ogni strada percorsa si è rivelata un vicolo cieco, ma la cosa più grave è che mi sembra di averle percorse tutte, esteriori e interiori, concrete e astratte, fisiche e metafisiche. Alcune si sono rivelate più lunghe e tortuose, altre più brevi e lineari, tutte si sono concluse con una bella musata e l'impossibilità di procedere. Dove si va quando ci si rende conto che le strade sono finite? Questo è l'incipit del libro del giorno di Fahrenheit, Gioco di prestigio, di Luca Ricci. Benvenuto, ben trovato.
1: Buon pomeriggio.
0: Un romanzo pubblicato dalla Nave di Teseo. È un romanzo che ha questo protagonista, questa voce narrante che abbiamo ascoltato, disturbante, che non vuole piacere a chi legge a ogni costo e forse nemmeno a se stesso. Ed è così che si racconta, noi lo conosciamo, mentre sta sulle panchine, si aggira attorno a Castel Sant'Angelo a Roma. E diciamo che all'inizio noi lo conosciamo così, è in una continua sfida contro gli altri e soprattutto contro se stesso. E capiremo ben presto che nella sua vita ha sempre messo a confronto la bottiglia, il bere e la poesia, e ha sempre trovato qualcosa di peggio pur di non scrivere, per esempio bere. A un certo punto gli viene incontro una giovane donna e anche lei ha un atteggiamento di sfida, e tra i due ci sarà questa sorta di dialogo continuo e di piccole avventure sempre nella zona di Castel Sant'Angelo, e in particolare lei lo sfiderà a chiedere l'elemosina, e capiremo anche questo cosa vuol dire. Allora Luca Ricci, nel passo, in l'incipit che ho letto prima, chi ci ascolta, lei utilizza questi tre termini: disperazione, abisso e metafisica. C'è in realtà all'inizio di questo romanzo molta più disperazione e poca metafisica, o sbaglio? Su cosa è centrato l'inizio di questo romanzo?
1: Allora, è stato introdotto molto bene, è un disperato. Il problema è che la disperazione non è più un'eccezione, per cui c'erano i grandi personaggi letterari novecenteschi e ottocenteschi anche disperati, rappresentavano un'eccezione. Qui invece la disperazione è la normalità. Uno dei giochi di prestigio, da cui il titolo del libro, è proprio che nell'arco di 30 anni, e qui poi smetterò i panni del sociologo e inizierò quelli dello scrittore, però questa osservazione va fatta come introduzione al libro, perché ne rappresenta, diciamo, il suo contesto storico più vero. Ci siamo tutti impoveriti, per cui è questo io disperato che parla, non un povero ma un impoverito, e appunto la società di oggi rispetto a quella di 30 anni fa è più povera. Quindi non si sta parlando di uno che è sempre stato ai margini, non c'è neanche una poetica e una rivendicazione del margine, ma è uno che ci si è ritrovato torto collo, suo malgrado. Da qui la sua disperazione, che non nasce nell'eccezionalità ma nella normalità, quasi un conformismo della disperazione. Siamo tutti disperati, come il personaggio appunto che dice io in Gioco di prestigio.
0: Senta, a proposito di Gioco di prestigio, lei nel romanzo svela anche da dove ha preso questo titolo, una canzone di Lou Reed che dice a un certo punto svanire all'improvviso come un gioco di prestigio. Perché l'ha scelto? In che modo secondo lei un po' è l'anima di questo suo romanzo?
1: Allora, innanzitutto è una canzone, è una ballad di Lou Reed ispirata ai racconti di Edgar Allan Poe. È il suo ultimo lavoro, credo del 2003, un concept album. Mi piace, perché concept album di solito è quello che dicono gli editori quando parlano di un libro di racconti spacciandolo per un romanzo. Io da scrittore di racconti quindi ho molto simpatia per questa definizione, ed è bella ed è fondamentalmente diciamo vera per il romanzo, per il gioco di prestigio, perché in realtà chi dice io non è da solo ma insieme a qualcun altro. Cioè lui non vuole sparire, il protagonista della canzone di Lou Reed, questo Vanishing Act, che è una delle traduzioni possibili, è proprio gioco di prestigio, non dice voglio sparire insieme a una giovane ragazza tenendola per mano, andando a braccetto con lei dentro la nebbia. Allora questo rapporto, io e te, è fondamentale, cioè uno snodo fondamentale, uno snodo fondamentale per gioco di prestigio, ma direi per tutti noi, per quello che non dovremmo diventare e che stiamo diventando. Basta farsi un giro sui social, e adesso subito faccio delle deviazioni, basta andare a farci un giro sui social e vediamo che c'è questo trionfo dell'io. Io devo riuscire, io devo mangiare 38 uova al giorno, io devo fare 16.000 flessioni, io devo dimagrire, io devo diventare tonico, tu non conti più niente. Allora, siccome la letteratura va di sghembo a quella che è diciamo la narrazione tossica, che è sempre tossica, del potere della maggioranza, è deliziosamente minoritaria e vuole essere sempre un controcampo alla narrazione maggioritaria, bisogna far sì che nelle nostre vite e nelle nostre storie, quindi nella nostra letteratura, ci sia non solo un protagonista che parla, come nel caso di Gioco di Prestigio, l'incipit, e anche la struttura è un narratore in prima persona, però certo, non è da solo, per cui è fondamentale in realtà il rispecchiamento, l'attraversamento di un'altra persona, ed è lì il gioco di prestigio e il senso del libro.
0: Senta, Luca Ricci, lei parlava della questione dell'io e prima accennavo che questa coprotagonista, questa giovane donna anche un po' matta, che si imbatte nel protagonista voce narrante, lo spinge, lo sfida in continuazione a chiedere l'elemosina, e gli dice devi chiedere l'elemosina, sei impoverito, come lei ci raccontava all'inizio, e abbiamo bisogno per mangiare qualcosa, per fare di questi soldi. E però al di là del bisogno reale dei soldi è come un atteggiamento, cioè devi arrivare a quel punto di non ritorno in cui ti chini e chiedi l'elemosina. In quel modo il protagonista rinuncia all'io, diventa l'uomo nudo.
1: In un certo senso sì, è fondamentale nel loro rispecchiamento questa peculiarità. Lui chiaramente è un impoverito che si lamenta. Lei, che pare stare bene, è di 30 anni più giovane di lui, questo va detto, e non è solo un dato chiaramente anagrafico, ma neanche generazionale, ma proprio di punto di vista, che crea questo loro incontro-scontro. E quindi chiaramente l'impoverimento di lei e questa percezione negativa di lei ha chiaramente le stigmate di una rabbia, di una ribellione, piuttosto che di una malinconia, di una rassegnazione. Per cui ci sono questi due punti di vista che specularmente parlano tra di loro, e a un certo punto lei, provocandolo, se ne viene fuori con, fanno una sorta di ricapitolazione, perché tutti poi i grandi incontri della nostra vita hanno bisogno e sono anche ti racconto che cosa sono, per raccontartelo c'ho delle storie, e soprattutto che cosa pensi della politica, della religione, dell'amore, dei soldi. Quindi viene fuori che per ribellarsi, uno dei modi paradossali per tentare questa fuoriuscita impossibile, utopica, chimerica dalla società più che dalla realtà, è chiedere l'elemosina, cioè sottrarsi a questa sorta di grandissimo ricatto collettivo, globale, trasversale, interclassista, del ti do una prestazione in cambio di soldi. Ti do qualcosa in cambio di soldi, per cui chiaramente chi chiede l'elemosina non ha nessuna prestazione da erogare, è questo il discorso. E uno, diciamo, delle sottotrame è proprio il tentativo da parte di lui, Ciuccia Nuvole, c'è anche un nome che dà, diciamo, la dimensione del suo velleitarismo, perché appunto ha trovato sempre il collo di una bottiglia prima della penna, perché in realtà il suo imprinting sarebbe umanistico, quindi è un umanista depresso, è un umanista pessimista, è un umanista che per derive è arrivato a ciondolare a Castel Sant'Angelo a non combinare nulla e soprattutto a non scrivere scrivere mai una poesia, che è quello che avrebbe voluto fare da giovane. Per cui si sta parlando di un cinquantenne che incontra una ventenne, una di 30 anni più giovane di lui, a Castel Sant'Angelo. E quindi una delle sottotrame è proprio il fatto di tentare di chiedere l'elemosina, cioè fuoriuscire da questa compravendita perenne in cui si sono trasformate, ma già da molte generazioni, le nostre vite, che sono completamente dominate da questa transazione perenne, invisibile, che però ci fa piegare il collo. Infatti lui ci gira intorno nei momenti che precedono appunto la richiesta dell'elemosina. C'è proprio quasi una speculazione filosofica rispetto al fatto che non ce la fa, cioè che prova vergogna, per cui diventa una battaglia tra lui e la sua vergogna, e questa vergogna è data proprio dal fatto di non farcela essere diverso da tutti gli altri.
0: Allora, senta, lei, lui a un certo punto, il protagonista, dice: io mi sento un derelitto, la tizia una ribelle. Allora, che differenza tragicomica c'è tra ribellione e disperazione tra i due, e come lei riesce a inserire in questa narrazione parole e concetti come capitalismo, sovranità del popolo, soprattutto a partire da questa coprotagonista? Ecco, perché lei cerca sempre di metterla sulla questione della lotta politica?
1: Ma perché ha 20 anni e non 50, evidentemente. e questa è la coppia mal assortita, è la coppia perfetta da un punto di vista letterario, no? Per cui il derelitto e la ribelle hanno qualcosa da dirci, evidentemente, perché poi ciascuno di noi è un derelitto e un ribelle allo stesso tempo. Di volta in volta poi vince l'uno o l'altro aspetto. Molto interessante anche averlo definito tragicomico, perché è molto vero e è molto contemporaneo, nel senso che le tragedie e i finali, diciamo, tragici della classicità non sono più alla nostra portata, perché probabilmente per eccesso di mancanza di ingenuità da parte nostra, da parte di chi scrive ma anche da parte di chi legge, non ci crediamo più. I drammi, che sono praticamente tragedie con l'happy ending, però in genere questa è la definizione, hanno spopolato dalla fine dell'Ottocento anche per molta parte del Novecento. Non sono altrettanto potenti, per cui veramente, come diceva il caro vecchio Alberto Moravia, non ci rimane che un tono, il grottesco, cioè si ride per non piangere e si piange per non ridere. E questo però è una chiave del libro importante, perché diciamo che tiene dentro tutto il registro, diciamo, anche linguistico, le battute che fanno loro, che sono molto icastiche, molto aforistiche, e però si sa che l'aforismo in realtà è una scrittura appunto nera, non luminosa, perché l'epifania arriva ma dura soltanto fino all'epifania successiva, per cui in realtà l'aforista è uno che non può costruirsi un sistema, e tutti i più grandi filosofi pessimisti del Novecento, del nostro Novecento, sono stati grandissimi aforisti, e ci metto dentro pure Ennio Flaiano.
0: Flaiano, certo. Senta, a proposito, diciamo, di narrazione anche del grottesco, lei insieme a questi due protagonisti di Castel Sant'Angelo in realtà racconta una sorta di sottomondo, di oltre mondo. Ci sono una vecchia ucraina, Babushka, un russo, Linsky, però poi ci sono bestselleristi pentiti, amministratori di condominio, il barista Rasta. Ci sono tanti avventori di questo luogo, di questo Castel Sant'Angelo che lei anima. Ecco, che mondo ha creato, che umanità ha raccontato?
1: Mi interessava mettere dentro, visto che io sono scrittore di racconti e poi sono soprattutto uno scrittore di racconti quando scrivo romanzi, perché cerco la velocità e alcune prerogative che sono assolutamente non antinarrative, ma antiromanzesche, che sono due cose molto diverse e distinte. Però mi interessava, visto che appunto aveva a che fare con delle storie più lunga di 3-4 pagine, che è la mia dimensione preferita e prediletta, mettere dentro un mondo, farlo agitare, farlo agire, mettere dentro anche una comunità. Anche qua le parole sono importanti, le differenze tra una parola e l'altra sono essenziali. Comunità non è famiglia, perché lui ce l'ha con la famiglia, viene da una famiglia disfunzionale, si direbbe oggi, viene da una famiglia infelice, di piccola borghesia, nata su tare, cresciuta e pasciuta su infelicità plurime, con una sorella cattivissima che è il suo contrario,
0: che tra l'altro appare varie volte,
1: Anastasia, che se lui è un ciuccianuvole lei invece ha i piedi ben piantati in terra e ottiene tutto quello che vuole, soprattutto rispetto a beni materiali, per cui è proprio spiritualità contro materialismo questo scontro tra di loro. Sorella cattivissima che gli giura infelicità peritura, però questa è la famiglia. Lui dice proprio: guarda, sterminare tutta l'umanità una famiglia per volta. Mentre invece la comunità è diversa, il senso della comunità è diverso. Quello che trovano lungo il Tevere, sempre ciondolando nella loro attività preferita, cioè questa mendicanza priva di scopo e priva finalità, scendono giù e vedono una sorta di accampamento di tende, e dentro questo accampamento c'è un mondo di storie, un mondo di personaggi, c'è un'accoglienza, ci sono delle regole da seguire che però appunto sono sempre appunto su lungo il Tevere, per cui in una situazione liminare, in una situazione borderline. Mi piaceva appunto assolutamente non farlo diventare il taxi driver de Noantri, cioè la persona sola, l'individualismo che lotta contro i mulini a vento della società, della civiltà, del capitalismo, dell'ideologia, perché appunto siamo malati di individualismo, secondo me, cioè è la malattia dei nostri tempi è questa, è un superomismo, mi verrebbe da dire, senza però l'estetismo e il decadentismo di Nietzsche e D'Annunzio, per cui è terribile, cioè noi siamo superuomini qualunquisti, conformisti. Quindi se levi al superuomo l'aspetto intellettuale che lo innalza dalla massa, siamo poi veramente alle battaglie del cocco e dei cocomeri sulle spiagge.
0: Senta, nella quarta del libro c'è scritto la storia autentica di una vita inventata. Allora lei scrive prevalentemente racconti, questo è un romanzo, prima ci ha raccontato anche di come la sua narrativa per racconti in realtà interviene nella velocità della narrazione romanzesca. Ma questa storia autentica di una vita inventata, quanto conta per lei l'autenticità nella letteratura e quanto la bugia?
1: Conta soprattutto la bugia, il vanishing act, il gioco di prestigio, assolutamente. Io stesso qua ci sono capitoli alternati, noi abbiamo parlato di quelli che chiaramente raccontano la storia principale in primo piano. Lui racconta al lettore molto di più che a lei, alla Tizia, questo ciuccianuvole, e quindi ripercorre tappa tappa in un modo quasi autobiografico la propria vita. Ora, di questa vita io ho dato dei prestiti dalla mia, ad esempio lui è cresciuto a Pisa, io sono pisano, lui ha fatto una scuola di teatro, io ho fatto una scuola di teatro, lui ha un imprinting umanistico, ha fatto l'università, l'ho fatta anch'io. Però tutto questo non si costituisce assolutamente come una volontà di camuffare una mia autobiografia, un mio racconto personale. Cioè ho prestato come Flaubert prestava a Madame Bovary, nel senso che assolutamente finisce tutto lì. Io sono astemio, lui alcolizzato, io ho scritto, purtroppo forse, lui non scrive, non riesce a scrivere, per cui nell'essenziale c'è l'adulterazione, nell'essenziale c'è la menzogna. Questo perché la letteratura non può, secondo me, anzi deve prescindere dalla vita di chi la scrive. Ci deve essere uno scarto immaginativo, e quello scarto è il valore specifico, il peso specifico del lavoro che va in mano poi al lettore. È essenziale per dire meglio e di più la propria verità, una verità tra le tante verità, mentire.
0: Senta Luca Ricci, lei prima diceva, no? Parlava di Pisa, di questa sorta di parte formativa, una formazione provinciale di questo protagonista, ma mi ha colpito una specie di evento, di epifania. Il protagonista ragazzino dice: così, tra gli sparuti libri che costituivano la biblioteca di casa, un giorno venni attratto irrimediabilmente dal Castello di Franz Kafka, pensando che si trattasse di un romanzo pauroso. L'attacco prometteva anche bene. Era sera tarda quando K arrivò. Il paese era sprofondato nella neve. Allora, libro, romanzo incredibile, meraviglioso, ma perché lei ha voluto raccontare e inserire in questo romanzo questo Big Bang letterario, a un certo punto mi pare che lo definisce così, una sorta di esplosione.
1: Ah, perché Kafka, chi non è cambiato da Kafka, e soprattutto appunto volevo mettere dentro delle cose anche letterarie imprescindibili che non sono, diciamo, uno sfoggio di erudizione da parte dell'autore, chi se ne frega, ma sono giustificate dal fatto che appunto lui, questo succianuvole, è chi è e ha i sogni che ha proprio perché anche a 6 anni, 7 anni ha beccato Kafka nella libreria dei genitori, ecco. Quindi diciamo che è proprio una costruzione del personaggio. Ad esempio io Kafka l'ho letto molto dopo, no? Per dire la divaricazione tra poi vita e letteratura. L'ho letto che ero già grande, vaccinato, per non capirlo ancora meglio.
0: Senta, lei in questo romanzo a un certo punto parla anche del maestro cinese Cuniachi e della poesia cascata, foglie di ortiche e ciliegio. Che cos'è la poesia?
1: Questa è una domanda alla quale sono deliziosamente impreparato, godo di tutta la mia ignoranza e mi godo la poesia con il vantaggio dell'ignoranza che è quella di tutti, cioè la poesia è enorme, la poesia cambia a seconda di chi la guarda, di chi l'ascolta, di chi la scrive, è un'interazione, poi probabilmente non esiste un assoluto poetico, però questo Cuniachi è una cosa che sogna lui, si inventa lui, stravede lui, questo succianuvole, pensando a questa fantomatica scuola di poesia in stile un po' Kill Bill, tarantiniano, grottesco, si torna al tragicomico, quindi si torna a questo registro leggero e pesante allo stesso tempo, in cui ci sono questi maestri severissimi che ti danno delle lezioni sostanzialmente di umiltà e ti dicono: hai spazzato le foglie, il viale delle foglie, eccetera, ecco, quelle erano le parole, devi spazzare così la tua pagina delle parole di troppo. Cioè, è un po' una sorta di ascesi ironica sul fatto che anche lì troppo ego nella poesia, meno.
0: Senta, in questo ecco il protagonista, che lei dice che appunto lo chiama anche Ciuccianuvole, il protagonista dice: io tra la poesia e la bottiglia ho sempre scelto la bottiglia, e la ragazza, questa giovane donna molto più giovane di lui, lo sfida in continuazione anche su questo. Un po' tutta la sua vita è una sfida, per questo le chiedevo della poesia, perché ha scelto questa sorta di ode alla pagina bianca, oppure di dannazione della pagina bianca, di quest'uomo che tende a desiderare fortemente una cosa e poi invece a scegliere sempre un'altra.
1: Infatti è soprattutto, secondo me, il lettore giusto per questo libro, nella fattispecie, è proprio chi ha un sogno nel cassetto che non è mai riuscito a realizzare, perché è, diciamo, il demone principale di questo personaggio, del Ciuccianuvole, che è un velleitario, è tormentato però dal suo sogno, non è semplicemente qualcuno che sogna e poi fa altro e non ci pensa, è proprio ossessionato da questa cosa di non farcela, di non avere più tempo neanche per provare a farcela. E poi questa cosa dell'alcol, mi serviva una dipendenza, anche qua la letteratura ci aiuta, perché se uno non vuole essere attuale a tutti i costi, ma vuole così raccontare una storia sospesa, no? Che sì, ha chiaramente i suoi ganci nell'epoca contemporanea, però non così diretti, poi non può fare a meno di parlare di cose che invece c'entrano molto con l'oggi, perché la dipendenza alcolica chiaramente riguarda l'identikit, il côté di un uomo appunto di 50 anni, per cui nato negli anni 70, però oggi viviamo in un'epoca di assoluta dipendenza perché ci sono i cellulari, e quindi questa cosa qui ci riguarda molto da vicino, le dipendenze che ci impediscono di fare le cose.
0: Grazie Luca Ricci.
1: Grazie a voi.
0: Gioco di prestigio, La nave di Teseo è stato il libro del giorno di Fahrenheit. Io vi saluto insieme alla redazione: Giuseppe Calacciura, Maria Angela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma, Giovanna Savignano alla regia, con noi alla parte tecnica Davide Gabrielli e Fabio Melis. Fahrenheit torna domani pomeriggio alle 15. Adesso ascoltate 6 gradi. Ciao, a domani.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.
0: Kelly e Fabio Melis, Fahrenheit torna domani pomeriggio alle 15. Adesso ascoltate 6 gradi. Ciao, a domani.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: 6 gradi.
1: Puntualissimi, eccoci qua dopo Fahrenheit. I programmi in diretta di Radio 3 proseguono con 6 gradi. Buonasera a tutti e bentrovati da Paola De Angelis. In regia c'è Nicola Catalano, stasera ascolteremo la sua selezione musicale. In redazione c'è Luigi Iavarone, alla parte tecnica abbiamo Pino Berardi. Vi do l'email perché se volete partecipare all'appuntamento del venerdì, quando la musica la scegliete voi, dovete scrivere a 6gradi@rai.it. La selezione di stasera ci porta da Franco Battiato a Kay Tempest.

Vi stavo proprio aspettando al varco, aspettavo i vostri commenti al 335-5634-296 e sono arrivati. C'è Gaetano che dice: mai sentito questo splendido brano del mitico maestro? Che ricordi, scrive Piero da Fermo, ascoltai questo pezzo di Battiato al suo concerto a Taranto 50 anni fa, dal cielo del teatro dove si esibiva calavano palloni di cellofan pieni d'aria. Il maestro nella sua Milo, ci scrive Carmelo, primi dischi di Battiato molto interessanti, musica elettronica che all'epoca non era tanto compresa, vendettero poco, e questo ce lo scrive Luca. Ma in realtà erano molto apprezzati, poi le vendite sono un'altra cosa. 1973, Pollution, titolo dell'album, questa era Plankton, infatti i suoi capelli diventavano alghe. E Battiato aveva intenzione anche di sfondare in Gran Bretagna, e a questo proposito vi volevo chiedere se per caso avete notizie di questo incidente d'auto all'inizio degli anni 70 che lo costrinse a interrompere il tour, perché lui suonò al Roundhouse come supporto di Magma e Ashra Temple, però poi gli altri concerti saltarono, e anche un tour con John Cage, che però Battiato andò a vedere nel 77 al Teatro Lirico di Milano. Infatti ci sono anche brevi spezzoni di una sua intervista. Allora, Pollution, concept album sul tema dell'inquinamento. Questo disco ha l'intenzione di bloccare tutti i motori a scoppio circolanti in Italia per almeno 24 ore, disse lui. Primo grado, omaggio a Robert Wyatt, perché Battiato partecipa a The Different You, Robert Wyatt e noi, e canta Alifib. In un disco dei Carlyle che si intitola A Beautiful Western Settle del 93 c'è un brano intitolato What is Free to a Good Home ed è dedicato a Robert Wyatt. Da quello stesso disco noi sentiamo i Carlyle con Today.

Splendida ballad intitolata Today da A Beautiful Western Saddle. Sono i Carlyle, un gruppo in realtà di free jazz, un gruppo sperimentale fondato alla fine degli anni 70 dal sassofonista George Cartwright. Con lui in questo disco ci sono Tom Cora, violoncello, Ann Ruppel, basso, David Williams, sua era la chitarra, Pippin Barnett alla batteria, la voce era di Amy Denew su un testo del poeta Paul Haynes. Sono stati un gruppo che ha contribuito a definire il suono della Knitting Factory di New York, ma questo era un brano molto tranquillo, ma era anche un gruppo che si dava al jazz, influenzato molto dal punk, il funk mutante, l'improvvisazione, il roadhouse blues, questo per la provenienza di George Cartwright. E insomma, andiamo al secondo grado perché il tempo stringe. Passa proprio per Amy Denew, che abbiamo appena sentito, compositrice di Seattle, cantante, polistrumentista, suona la fisarmonica, il sax, il clarinetto, il basso, la chitarra. Ha pubblicato molti dischi a suo nome e anche molte molte collaborazioni. Tra queste ce n'è una con Jacopo Andreini, che è un sassofonista toscano con una lunga esperienza da batterista. E da poco è uscito il suo nuovo album a nome Al Mustaqil. Ha un titolo bellissimo, Musica plebea nell'era del tecnofeudalesimo. Molto bella è anche la copertina di Gigi Fagni con questo fante armato di buzuki. Jacopo Andreini suona una marea di strumenti, tra cui buzuki, batteria, percussioni, nei, chitarra, vaglama, cura sax, programmazione, voce. Con lui ci sono anche molti ospiti, musicisti. E quindi ascoltiamo dalla novità di oggi a 6 gradi, Ceasefire.

A 6 gradi abbiamo appena ascoltato un brano di Al Mustaqil dal suo nuovo disco. Il brano si intitolava Ceasefire, musica plebea nell'era del tecnofeudalesimo. Il titolo era un po' distratta perché Nicola Catalano mi ha portato l'oggetto fisico, che ha, devo dire, una confezione molto molto bella della copertina, vi ho già detto, con questo fante armato di buzuki, che è uno strumento che suona appunto al Mustaqil, ovvero Jacopo Andreini, che è anche batterista. Vi ho fatto anche un breve elenco di tutti gli strumenti che suona. Bravi questi, ci scrivete. Un altro messaggio, Bruno da Bologna: che bello, pare musica sufi, pare anche rebetico, quindi è musica globale con un impeto punk, dub, psichedelia, mediterraneo, molta molta mescolanza. E il disco si apre con... I titoli sono molto significativi: AI as Nightmare of Capitalism, ovvero l'intelligenza artificiale come l'incubo del capitalismo. E il titolo dell'album invece fa riferimento al tecnofeudalesimo, cioè a questo sistema dominato dai leader mondiali della tecnologia avanzata, che possiedono le infrastrutture digitali e quindi trasformano in valore tutti i dati e i contenuti che noi forniamo in modo gratuito, anzi paghiamo pure per darglieli. Quindi questi tecnocrati sono come i grandi feudatari medievali, noi siamo i vassalli nella migliore delle ipotesi, ma direi in modo più realistico dei servi della gleba. Terzo grado è il cessate il fuoco, il ceasefire, che è il titolo anche di una canzone di Gregory Isaacs, una delle più grandi voci del reggae, morto purtroppo nel 2010, soprannominato The Cool Ruler, proprio per questa sua capacità interpretativa. Questo è il suo esordio, almeno in Europa, un disco intitolato In Person, 1974, Sweeter the Victory.

Più dura la battaglia, più dolce la vittoria, così cantava Gregory Isaacs in Sweeter the Victory dall'album In Person. The Cool Ruler, proprio per questa sua voce molto soave, anche molto emotiva, sono molto famose le sue ballad romantiche, però interpretava anche dei brani impegnati, come in questo disco c'erano per esempio Financial Endorsement, in cui c'era molta solidarietà ma anche rabbia nei confronti delle persone più sfortunate, gli sfruttati, e poi questa Sweeter the Victory, che era un po' un grido per la libertà. Quarto grado di stasera sono cantanti che hanno fatto cover del classico di Bob Dylan, Mr. Tambourine Man. L'ha cantata Gregory Isaacs e anche Abby Lincoln, che è più di una cantante, è stata una grandissima appassionata attivista per il movimento dei diritti civili degli afroamericani, ma anche attrice, compositrice. Alla fine degli anni 50 aveva inciso 3 dischi per la Riverside, ma nel 61 pubblicò un disco invece per la Records intitolato Straight Ahead. Ascoltiamo Blue Monk.

Che meraviglia, ci scrive Elena da Firenze, ma non solo la voce di Abby Lincoln, tutta la formazione stratosferica, alla tromba Booker Little, trombone Julian Priester, sax tenore Coleman Hawkins, Walter Benton, clarinetto flauto Eric Dolphy, pianoforte Mal Waldron, alla batteria Max Roach e al contrabbasso Art Davis. Questo è un disco del 61 intitolato Straight Ahead. L'anno prima, nell'autunno del 60, insieme a Max Roach aveva inciso We Insist, Freedom Now Suite, disco molto ambizioso, d'avanguardia, importante proprio nel movimento dei diritti civili, e quindi praticamente con la stessa formazione incide questo disco in cui lei decide di non fare più compromessi, ma di essere proprio libera di fare quello che voleva. Siamo al quinto grado della selezione di questa sera e sono le cantanti che sono anche attrici. Abby Lincoln ha lavorato al cinema, per la televisione, a teatro con i musical. Forse una delle sue ultime pellicole era Mo' Better Blues di Spike Lee nel 1990. Maria Callas, 1969, Medea, regia di Pierpaolo Pasolini. E allora stasera continuiamo a farci grandi regali e ascoltiamo la voce di Maria Callas dalla leggendaria interpretazione di Madama Butterfly di Puccini del 1955 con l'orchestra della Scala di Milano e la direzione di Herbert von Karajan. Siamo nel secondo atto, la celebre aria di Cho Cho San, Madama Butterfly.

Così è un 1-2 da KO, ci scrivete. Abby Lincoln e Maria Callas, due delle più grandi voci del Novecento, stasera a 6 gradi a Radio 3, e questa era la leggendaria interpretazione di Madama Butterfly del 1955, l'orchestra del Teatro alla Scala, la direzione di Herbert von Karajan. Un bel dì vedremo, siamo nel secondo atto, Cho-Cho-San si rivolge alla sua cameriera Suzuki e immagina questo giorno felice in cui Pinkerton, lo sposo americano, tornerà a casa. Quindi è la proiezione del desiderio di Cho-Cho-San ed è per questo che è così struggente. C'è una foto famosa di Maria Callas nel backstage a Chicago dopo una delle tre rappresentazioni di Madama Butterfly, e lei indossa ancora il costume e ha questa espressione furiosa contro un ufficiale giudiziario che evidentemente le aveva notificato un atto, quindi proprio la diva in tempesta. E poi in scena questa interpretazione ovviamente così, così straziante, così coinvolgente, anche supportata dall'interpretazione molto empatica di von Karajan. Certe voci sono così belle che non sembrano neanche vere. Ci scrivete, siete tutti molto commossi e partecipi per questa selezione partita da Un Battiato d'Annata, ma anche la Callas, scrive Rodolfo, bellissima scaletta. E siamo all'ultimo grado, che è una data di nascita. Coincidono il giorno e il mese. Il 22 dicembre del 1858 a Lucca per Giacomo Puccini, parecchi anni dopo, diciamo più di un secolo dopo, a Londra per Kay Tempest, performer, spoken word, poeta, musicista, artista. Ascoltiamo un disco del 2016 intitolato Let Them Eat Chaos, e il brano si intitola Lion Mouth Door Knocker.

0: The road runs ahead of you. Houses and flats either side. Walk down it. Go past the yard with the caravans there behind the hedges.
1: E questa era la voce di Kate Tempest nel 2016, Let Them Eat Chaos, un brano intitolato Lion Mouth Door Knocker. Il disco raccontava la vita di 7 persone che vivevano tutte nella stessa strada ma non si erano mai incontrate. Poi una mattina alle 4 scoppia un terribile temporale che le costringe a uscire di casa ed è così che si incontrano per la prima volta. Ne sono successe di cose nella vita di Kate Tempest dal 2016 a oggi. L'ultimo disco dell'anno scorso e si intitola Self-Titled. E così siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di 6 gradi partita da Franco Battiato. Tra qualche minuto la ritroverete già disponibile su Rai Play Sound insieme ai titoli dei brani che abbiamo ascoltato. Quindi vi ringrazio per l'ascolto. Prima di darvi appuntamento a domani, saluto e ringrazio Nicola Catalano in regia, Luigi Iavaroni in redazione, Pino Berardi alla parte tecnica. Tra poco arriva il giornale radio. A seguire Hollywood Party da Paola De Angelis. Buon proseguimento su Radio 3. A domani.
2: Avete ascoltato Il meglio di 6 gradi.

0: con Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Prossimamente, Rai 3.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
1: Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Rai, Radio 3.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: 10 anni fa il sisma di Amatrice, il presidente Mattarella ultimare la ricostruzione, Giorgia Meloni incontra i familiari delle vittime, messa con il cardinale Zuppi, processo non compiuto, serve l'impegno di tutti. Ucraina, riunione dei Valenterosi, più difesa antiaerea e sanzioni contro Mosca. Francia e Gran Bretagna autorizzano produzione di missili da crociera. L'Italia invierà generatori elettrici. Donne in mito, da Andromeda a Penelope, tante le personalità femminili nell'antica Grecia che parlano al presente. Giulio Guido Rizzi le racconta nel suo nuovo libro. Buonasera da Giancarlo Rossi. Nel 10° anniversario del sisma, nel pomeriggio ad Amatrice la messa di commemorazione è stata celebrata dal cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La rinascita non nasce solo dai cantieri, ma soprattutto dalle persone, dalle relazioni, dall'amore verso il prossimo e dalla speranza, ha detto il porporato nell'omelia.
3: Amatrice non c'è più e non c'è ancora, ma pezzo per pezzo riappare.
4: Sono parole piene di speranza, queste che riecheggiano dagli altoparlanti messi nel campo sportivo di Amatrice, dove è stata appena celebrata la messa per ricordare la tragedia del sisma. Davanti a tantissime persone, cittadini, autorità, anziani, bambini, familiari delle vittime, Zuppi ha ripercorso le tappe di quella notte di morte e degli anni successivi, dalla devastazione alla lunga e ancora incompleta ricostruzione.
3: Le difficoltà e i problemi, cioè, ovviamente ci sono. Non ci paralizzino.
4: Il cardinale, con un paio di frasi in dialetto locale, ha poi anche sottolineato la forza di questi abitanti e la loro resilienza.
5: Tante promesse e niente fatti.
6: Finalmente si muove qualcosa, magari, forse.
7: La speranza c'è.
4: Da Amatrice con Danilo Ranieri, Simona Decina, GR3.
2: Il terremoto di Amatrice nel ricordo del presidente della Repubblica Mattarella. I volontari accorsi da tutta Italia insieme alla prontezza delle autorità sono stati veicolo di aiuti e assistenza, scrive il capo dello Stato, che sollecita l'impegno per accelerare la ricostruzione. Ad Amatrice, alla cerimonia di commemorazione, anche la premier Meloni, in diretta l'inviata Carla Macrellino.
8: Sì, buon pomeriggio. Giorgia Meloni ha appena lasciato il campo sportivo qui ad Amatrice, dove è terminata da poco la Santa Messa, e a pochi passi da qui la premier ha partecipato anche alla deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato alla memoria delle vittime del terremoto. La Presidente del Consiglio è stata accolta dagli applausi della folla, tra loro anche alcuni familiari di persone che hanno perso la vita sotto le macerie e con le quali si è fermata a parlare a lungo. D'altronde Giorgia Meloni lo aveva annunciato sui social, era qui per rendere omaggio alle vittime e per stringersi ai loro cari. Poi ha anche rivendicato il cambio di passo impresso alla ricostruzione, promettendo di voler andare avanti con determinazione, perché molto è stato fatto, ha spiegato, e altrettanto è ancora da fare. Ma prima di partire da Palazzo Chigi, la premier ha partecipato in videocollegamento alla riunione dei volenterosi a Kiev, nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, confermando il pieno sostegno dell'Italia per una pace giusta e duratura, ed ha anche annunciato l'invio di ulteriori generatori di corrente a supporto della popolazione. Ed Amatrice con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, linea allo studio.
2: Dall'estero, la guerra tra Russia ed Ucraina, ancora scambi di fuoco incrociati, 5 morti a Kharkiv bombardata dai russi nella notte, 2 bimbi uccisi nella regione russa di Krasnodar dalle bombe di Kiev. Come sentivamo, in occasione del 35° anniversario dell'indipendenza ucraina, riunione della coalizione dei volenterosi. In diretta in studio Marco Barbonaglia.
9: I leader dei volenterosi concordano sulla necessità di rafforzare le sanzioni contro Mosca e l'Unione Europea si presenta a Kiev con un pacchetto di 6 miliardi di euro di nuovi aiuti. Zelensky, nel giorno dell'indipendenza dell'Ucraina, circondato dagli alleati, proclama: «Non saremo pietre sotto i piedi di nessuno zar». Il presidente ucraino, poi, continua a insistere sulla richiesta di nuovi sistemi per la difesa aerea, da tempo sguarnita, come dimostrano gli ultimi attacchi russi andati a segno. Da Regno Unito e Francia arriva il via libera alla produzione in Ucraina di missili da crociera. Il premier britannico Burnham ha formalizzato durante la sua prima visita a Kiev la condivisione della tecnologia necessaria per la fabbricazione di missili da crociera Storm Shadow in Ucraina. Macron annuncia che si terranno esercitazioni congiunte dei volenterosi con circa 1.500 militari provenienti da Regno Unito e Francia che dovrebbero arrivare in Polonia a ottobre o a novembre. L'alta rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, dichiara: quest'autunno proporrò sanzioni più dure contro Mosca e promette: continueremo a stringere la rete attorno alla flotta ombra russa.
2: E il portavoce del Cremlino, Peskov, commentando i piani di Londra di trasferire dati all'Ucraina per la produzione di missili a lungo razzo Storm Shadow, ha dichiarato: la Gran Bretagna sta partecipando a questa guerra, al fianco del regime di Kiev. Nessuna pace nemmeno in Medio Oriente, Israele non allenta la sua morsa né a Gaza né in Cisgiordania, la corrispondente da Gerusalemme.
0: Nella casa di Luairidi, sulle montagne, a ridosso del villaggio di Kusra, in Cisgiordania, la vita scorre nel timore che qualcosa possa cambiare da un momento all'altro. I coloni sono ancora lì, nonostante la presenza dei militari. Luai ha lasciato moglie e figli negli Stati Uniti per tornare dai fratelli, dopo aver seguito per giorni cosa stava accadendo. Ma nonostante la grande attenzione mediatica, poco è cambiato. Chiede insistentemente che i militari non solo caccino i coloni, ma li arrestino. Solo così potrà tornare un minimo di sicurezza. La storia di Luai però è solo una delle tante in Cisgiordania, dove i coloni attaccano costantemente i palestinesi. Mentre a Gaza, Israele continua a compiere dei raid mirati. L'obiettivo, fa sapere l'esercito, continuano ad essere capi e combattenti di Hamas. L'ultimo bombardamento ha preso di mira un campo sfollati. Ieri la distruzione di una fabbrica di armi, ma tra i morti si contano anche dei civili, perché l'area colpita è anche quella più densamente popolata. Ed evitare i civili è di fatto impossibile. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
2: Il conflitto Stati Uniti-Iran. Teheran non permetterà a Washington di dettare le condizioni per porre fine alla guerra, afferma il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghei, mentre i Pasdaran negano che lo stretto di Hormuz sia sotto il controllo statunitense. Tensione ancora alta nel Mar Rosso, attaccata dagli Houthi una petroliera saudita nel Mar Rosso. In serata il segretario americano al tesoro Bessett presenterà i dettagli del D-Day economico contro l'Iran, annunciato da Trump, l'inviato a Washington.
10: L'Iran sta completamente collassando, scrive Trump sui suoi social, nel giorno in cui il rial, la valuta di Teheran, crolla al minimo storico contro il dollaro. Al blocco dei porti della Repubblica Islamica e alle attuali sanzioni, da oggi si aggiungerà quello che il presidente americano ha definito un D-Day economico. Per isolare l'Iran, secondo le indiscrezioni, oltre a nuove sanzioni e sequestri di beni, si attendono un'altra stretta su traffici di petrolio e valuta e un'estensione delle sanzioni secondarie per aziende e individui non americani che fanno affari con entità iraniane. I dettagli tra poco li comunicherà il segretario al tesoro Bessent, che sul Financial Times scrive: siamo ormai giunti alla fase decisiva. Il nostro obiettivo, spiega, è interrompere ogni forma di sostegno economico a un regime tirannico. Poi avverte i paesi terzi. Chi sceglie di legare il proprio destino a quello di Teheran, scrive Bessent, si vedrà preclusa ogni strada verso una prosperità duratura, e anticipa che Washington risponderà a eventuali attacchi contro i paesi del Golfo. Il Ministero degli Esteri di Teheran replica: l'offensiva finanziaria americana è un'ammissione della loro sconfitta e qualsiasi complicità con questa campagna avrà conseguenze. Washington, Marco Valerio Loprete, GR3.
2: E tra le conseguenze della guerra, il caro energia che resta al centro dell'agenda di governo. Dal meeting di Rimini interviene il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin.
11: Caro carburanti, flessibilità di bilancio e nucleare, l'energia anima il confronto al meeting di Rimini. Da qui il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, ha assicurato che il governo sta valutando ogni ipotesi possibile sulle accise, ma che nessun intervento è ancora stato definito.
12: La valutazione è molto complessa, lo vedremo nei prossimi giorni. Così come vediamo di ora in ora, si apre lo stretto di Hormuz. Ne ha aperto oppure chiuso?
11: Altro tema caldo, la deroga al patto di stabilità per investimenti finalizzati alla transizione energetica, che potrebbe liberare fino a 14 miliardi di spesa. Il Ministero sta mettendo a punto la proposta da inviare all'Unione Europea.
12: Entro metà settembre avremo le idee più chiare. Usiamo questo termine, avremo le idee più chiare. Poi la lettera si vedrà.
11: Ma per rispondere al forte aumento di domanda energetica atteso nei prossimi anni sarà necessario ricorrere anche al nucleare, ha ricordato il ministro, delineando la tabella di marcia dell'intervento, i decreti attuativi entro fine anno, poi il confronto con le regioni.
12: Per dare sicurezza al paese, stiamo pensando a un nucleare terza generazione avanzata, il piccolo reattore o di quarta generazione. L'energia in quantità e in prezzo sarà la discriminante tra i ricchi e i poveri.
11: Da Rimini con Sergio Ciani, Francesca Capannolo, GR3.
2: È stata fissata al 7 settembre l'udienza davanti al riesame per Walter Labitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci. L'ex imprenditore dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Nei prossimi giorni l'interrogatorio dei quattro arrestati come esecutori, tempi più lunghi invece per la convocazione di Ranucci come persona informata sui fatti. Meteo, una perturbazione porta temporali sul nord-ovest in estensione domani sul resto del settentrione e su parte del centro, con allerta gialla in 8 regioni. Le temperature subiranno un lieve calo al centro-nord, mentre al sud oscilleranno tra i 36 e i 37 gradi, ma la nuova ondata di calore scatterà da metà settimana con temperature fino a 10-12 gradi sopra la media stagionale e picchi oltre i 40 gradi sulle isole maggiori e nelle zone interne del sud. Penelope Le Altre, viaggio nel mito con 16 voci femminili che parlano al presente, ci accompagna Giulio Guidorizzi, autore del volume Donne di Grecia.
13: Forti, controverse, ribelli, vendicative o vittime, le donne del mito ci parlano di libertà e amore, dolore e desiderio. Elena, la bellezza, Andromeda, la dignità, Penelope, la fedeltà e la scelta, l'autore del volume Giulio Guidorizzi.
14: Non solo ha scelto lo sposo, ma anche ha scelto di aspettarlo. È una donna della tenacia e dell'astuzia. È la più grande sognatrice, forse, di tutta la letteratura greca.
15: Il re di Itaca sta per tornare.
13: Dee, eroine, personaggi letterari ora coinvolgono il grande pubblico più che mai, per l'effetto Nolan.
14: Grazie al film e anche grazie all'antica Grecia. Questi valori dell'individuo, dell'interiorità. Io non ho visto il film, ma ho studiato l'Odissea tutta la vita e lì dentro ci siamo tutti noi davanti al nostro destino.
13: Francesca Cosentino, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Sara Piselli, in regia Francesco Ciafardini, prossimo GR3 domani mattina alle 6.45, dopo Onda Verde, linea a Hollywood Party. Da Giancarlo Rossi, che ha condotto in studio, ancora l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Mi vuoi sposare?
17: Nonna, sono sazia.
16: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili. A quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Onda Verde. Viaggiare informati.
19: 18:58 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla A14 Lancona Pescara ci sono code per 14 km per ripristino urgente della sede stradale tra Teramo e Fermo in direzione Ancona. Traffico intenso nei grandi centri urbani, vacanze finite praticamente per la maggior parte degli italiani. Sulla 10 ci sono code tra la 7 e Genova Pelli, traforo del Monte Bianco, code in uscita in direzione della Francia con tempi d'attesa di 30 minuti. E poi sulla tangenziale est di Milano ci sono code a Carugate. Siamo nella capitale, dove tra circa 2 ore si disputerà l'incontro Roma-Fiorentina e ci sono code lunghe intorno allo stadio olimpico. Code a tratti vengono segnalate tra il grande raccordo anulare e via di Grotta Rossa sulla via Cassia. Sulla via Flaminia, code a tratti tra il grande raccordo anulare e via Cassia, ancora sulla tangenziale est di Roma, code a tratti tra Largo Lanciani e via dei Campi Sportivi. Sulla 30 ci sono code tra Nola e la 1 e infine sulla statale 100 di Gioia del Colle, tratto chiuso per un veicolo in fiamme, tra Casa Massima e la statale 172 di Trulli. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
18: In collaborazione con il CIS.
20: Questa estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
21: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.
20: Questa estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
21: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.

sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: L'avventura del cinema, il meglio di Miloš Forman e i suoi elogi alla libertà, con Alberto Crispi e Claudio De Pasqualis. Puntata del 30 gennaio 2026.
2: Buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party con Alberto Crispi e...
5: Chi vuole lei? No, Claudio De Pasquale.
2: Claudio Pasquale, sì, sì. E Fisio Mulas lo mettiamo.
5: Ma non può darsi pure che nell'arco della puntata
2: parleremo con la Sardegna.
5: Appunto, chissà, si risveglia qualcosa il fuoco, la brace che sotterranea, esatto, che emerge.
2: Allora, avventura del cinema. Nulla di meglio per raccontare un'avventura del cinema che parlare di Miloš Forman. Parliamo di Miloš Forman, gli dedichiamo tutta questa puntata per due motivi. Uno è che di recente è stato riproposto nelle sale il suo famoso film Qualcuno volò sul nido del cuculo, e l'altro motivo è che proprio l'Oscar che vinse questo film festeggia quest'anno i 50 anni, perché il film è del 1975, ma quell'Oscar venne assegnato
5: l'anno successivo,
2: il 29 marzo del 1976. E ricordiamo sempre, è un po' parte della storia orale degli Oscar, insomma, che il Cuculo si impose in una cinquina pazzesca in cui gli altri film candidati erano
5: Barry Lyndon. Poi l'ascolteremo.
2: Erano Barry Lyndon.
5: Che per lei
2: un attimo di silenzio.
5: Lei è già sull'attenti.
2: Ma attenzione, Nashville.
5: Ecco,
2: altro
5: sì.
2: Attimo di silenzio. Lo squalo. Beh, ragazzi, film non
5: rivoluzionario.
2: Poco, rivoluzionario. E quasi vaso di coccio, ma grande film, Quel pomeriggio di un giorno da cani di Sidney Lumet. Ecco, in quell'anno è considerato uno degli anni d'oro della storia di Hollywood, e il Cuculo fece una cosa tuttora imbattuta, perché vinse i 5 Oscar principali, ovvero film, regia, attore Jack Nicholson, attrice Louise Fletcher e sceneggiatura.
5: Possiamo dire tutti meritati?
2: Sì, assolutamente sì. È una cinquina che è stata totalizzata solo da un film prima, ovvero Accadde una notte di Frank Capra, e da un film dopo, Il silenzio degli innocenti di Jonathan Demme. Sono gli unici 3 film nella storia del cinema ad aver vinto questi 5 Oscar, che sono considerati i 5 Oscar principali.
5: E infatti sono 3 titoli da isola deserta, no?
2: Abbastanza,
5: da portare
2: direi di sì.
5: Su un'isola deserta, dice che mi vedo stasera, uno il giorno dopo ne vedi l'altro e via.
2: Il silenzio degli innocenti su un'isola deserta, paura, eh?
5: Paura, molta paura.
2: Voi se sbarca una zattera con a bordo Buffalo Bill...
5: Stavo facendo una considerazione, che l'avventura del cinema di Hollywood Party è un po' come andare in un vecchio cinema di sé.
2: Eh sì, un po' sì.
5: Qualcuno volò sul nido del cuculo?
2: Sì, qualcuno volò sul nido del cuculo.
5: Iniziamo.
6: Porca puttana. Ehi, vuoi una gomma?
7: Grazie.
6: Disgraziato figlio di puttana, grande capo.
8: Ci senti pure?
7: E come?
8: Ma che mi prendo un colpo che mi prende. E loro? Tutti loro credono che tu sei sordo muto, eh? Cristo, è fantastico! Le hai fregati tutti qui. Coglioni!
6: Che ci facciamo qui, grande capo? Eh? Che ci facciamo qui, noi due, in questo posto di merda? Andiamocene via.

0: le musiche di Jack Nitzsche, tra l'altro musicista che ha collaborato con Neil Young, con i Rolling Stones, un musicista importante di quell'epoca, chiudono questa clip di Qualcuno volò sul nido del cuculo, in cui Jack Nicholson era magnificamente doppiato da Alberto Maria Merli. Merli nei ruoli, in questi ruoli estremi non lo batteva nessuno, perché esso ricordiamo è... Alex in Arancia Meccanica e vabbè,
1: vogliamo dire un grande attore.
0: Alberto Maria Merli, grande.
1: E quando i grandi attori prestano la loro voce anche sull'immagine, sulla figura di un altro, insomma, poi i risultati vengono fuori.
0: Io vi propongo di ascoltare subito quella cerimonia degli Oscar che andò in scena appunto il 29 marzo del 1976. È una clip che ci porta veramente in un cinema che non esiste più. Tra l'altro, a presentare l'Oscar, adesso non lo sentiremo, ma a introdurre l'Oscar per la miglior regia fu Gene Kelly, che era, credo, il presentatore della serata. E poi chiama sul palco a consegnare questo Oscar due signori così di passaggio, come direbbe Mario Brega, no? William Wyler e Diane Keaton. Diane Keaton, tra l'altro, anche lei ci ha lasciati da poco. E sono proprio William Wyler e Diane Keaton ad annunciare la cinquina dei registi, e adesso li sentirete e poi vi riassumeremo quello che dice Forman accettando la statuetta. Tra l'altro dice una cosa che anche oggi, 50 anni dopo, è di fortissima attualità.
2: Mr. Wyler, you're more used to getting Oscars than giving them out.
3: It's more fun.
2: All right, now, those nominated for Best Achievement in Directing are Federico Fellini for Amacord.
4: Stanley Kubrick for Barry Lyndon.
2: Sidney Lumet for Dog Day Afternoon.
4: Robert Altman for Nashville.
2: Milos Forman for One Flew Over the Cuckoo's Nest.
4: The winner is Milos Forman.
0: Questo è l'applauso e la musica accompagna Forman sul palco. Come avete sentito, Keaton e Wyler annunciano i cinque. Nella cinquina dei registi c'era Federico Fellini per Amarcord, altro di passaggio.
1: Era in buona compagnia Forman quella serata.
0: Sì. E adesso sentirete il brevissimo discorso di ringraziamento di Milos Forman.
5: First, I thank the Academy for the company of the nominees they did put me in. I'm very proud of that. When I want to think what possible reasons I'm here now, I can find two. The first is that this year the Academy members recognize the fact that last year I spent more time in mental institution than the others. The second might be that, well, but America still is big, beautiful, hospitable, and open country. And I thank you so, Michael, Jack, Louise, Ken Kesey, and especially I want to thank all those names I don't have time to mention now. Thank you.
0: Ecco, discorso scarno, breve, non certi sbrodolamenti a cui a volte ci tocca ascoltare. Forman dice una cosa molto bella, dice: prima di tutto vi ringrazio per la compagnia in cui mi avete messo, insieme a Fellini, Kubrick, Altman e Lumet. Sono molto orgoglioso. Fra i motivi per cui sono qui forse riesco a individuarne due. Il primo è che forse l'Academy ha riconosciuto che a causa di questo film ho passato più tempo in manicomio l'anno scorso rispetto ai miei colleghi.
1: Oddio, e anche Federico Fellini su Amarcord ha a che fare in un certo momento, in un certo momento del film
0: con lo zio
1: con
0: Matto,
1: un manicomio, sì.
0: Beh, ma anche quel pomeriggio, un giorno da
1: esatto,
0: cani,
1: esatto.
0: È un film dei matti, mica da ridere.
1: Evidentemente la psichiatria in quel periodo aveva una strana ingerenza nella creatività degli sceneggiatori.
0: E l'altra cosa che dice Forman è il secondo motivo, è che l'America è veramente un paese aperto e ospitale, cosa di cui la ringrazio.
1: E qui ci tacciamo.
0: E qui ogni riferimento al presente è puramente casuale, insomma.
1: Invece riferimento al presente, anche oggi potete interagire con Alberto Crespi, con me se volete, e anche con il nostro prossimo ospite, che è un graditissimo ospite, una persona estremamente preparata, che ci darà delle sfumature della figura di Miloš Forman che noi non sappiamo e lui sì, e lo avremo tra pochi istanti. Il numero di telefono è il 335 56 34 296 per mandare degli SMS o dei WhatsApp.
0: Ne stanno già arrivando. Il film è un capolavoro, viva Basaglia, scrive Luciano. Il premio per la miglior sceneggiatura non originale, sì, è vero, ci sono due premi per la sceneggiatura.
1: Sì, esatto.
0: È tratta da un gran libro, sì, però Ken Kesey non fu per niente soddisfatto del film, tra l'altro, questo lo racconta la storia.
1: Ma forse era il suo ruolo, no? Una persona così contro, Ken Kesey era uno scrittore contro tante cose.
0: Controcultura americana. Ho i brividi, riportatemi nel 76, scrive Stefano da Imola. Ok, abbiamo al telefono Massimo Tria, che ringrazio enormemente. Buonasera Massimo.
6: Cari, ringrazio io, vi sento forte, chiaro, chiaro e forte, cari.
0: Allora, Massimo Tria è professore nel Dipartimento di Scienze dell'Antichità, insegna slavistica all'Università di Cagliari. Va bene come presentazione o devo mancare qualche dettaglio?
6: Va benissimo, letteratura russa, slavistica sono quelle, assolutamente, caro.
0: Perfetto. Per cui abbiamo chiesto a Massimo Tria di aiutarci a collocare Miloš Forman nella sua terra, perché non dimentichiamoci che noi ricordiamo Miloš Forman soprattutto per i film con cui
1: come regista hollywoodiano.
0: Amadeus, Ragtime, Il Cuculo, appunto.
1: Harry Flint.
0: Ma Miloš Forman è nato nel 1932 in Cecoslovacchia e ha avuto una storia che coincide in maniera drammatica e al tempo stesso emozionante con la storia di quel paese, Massimo. Aiutaci a collocare Miloš Forman in quel contesto culturale e politico, naturalmente.
6: Certo, allora non dico nulla di nuovo né a voi né insomma a chi vi ascolta. Inquadrando Miloš Forman in quella meravigliosa nidiata, no? Che è la Nouvelle Vague cecoslovacca, chiamavano Nova Vlna, che vuol dire Nouvelle Vague, ovviamente il nome tradotto dai maestri francesi, che conosceva Forman in diretta anche perché a Parigi, a Cannes lui bazzicava. Sappiamo in breve che dopo il 1963, per fare davvero a long story short, in Cecoslovacchia arriva un'ondata di liberalizzazione, escono grandi romanzi, finalmente si aprono un po' le griglie, le catarate, Hrabal, Kundera, Škvoretzky, che più o meno conosceva anche direttamente Forman, pubblicano letteratura a iosa. In contemporanea nascono i gruppi produttivi che alleggeriscono un pochino la struttura centripeta della cinematografia e dunque alcuni gruppi riescono a dare più agio, più spazio a i nuovi laureati della FAMU, che era nata qualche anno prima, che insomma la scuola di cinema, insomma il centro sperimentale di Praga, che è ancora attivo e continua a ricevere anche studenti italiani, ne ho anche di amici che studiano lì. Forman è uno di questi, insieme a Menz, insieme a Evald Shorm, insieme a Viera Kitilova, dice qualcuno, tanto per citare un po' di libri fatti per bene, tipo il catalogo sulla Nuova Vlna che fece Turigliatto nel 94, dicono che insomma la Nouvelle Vague è divisa in 3 o 4 sezioni, quella più moralistica, moraleggiante, con le parabole, Viera Kitilova e Evald Shorm, quella un po' più filosofica, anche un po' da poema da Angry Young Man con Jan Niemetz, e poi c'era la fenomenologia, cioè l'osservazione. Allora diremmo anche se lui non fece tanti documentari, il documentario di osservazione, lui faceva fiction di osservazione, Forman, e dunque andava da outsider, qual era, centrifugo, decentrato, un po' parallelo, a guardare un po' la provincia cecoslovacca. Questo è per dire le prime cose, ma ditemi se vi interessa altro.
0: No, no, è così, perché Gli amori di una bionda, per esempio,
1: esatto,
0: nasce dall'osservazione di una cittadina di provincia in cui non ci sono uomini, in sostanza, no? È così, Massimo,
6: infatti,
0: giusto?
6: Infatti, assolutamente. Sì, perché erano di quelle zone di confine in cui per vari motivi le fabbrichette, che potevano essere tessili o di abbigliamento di scarpe, erano in mano alle ragazze, giovani studenti, giovani ragazze, giovani operaie, che però ovviamente la sera si annoiavano un pochino. E Gli amori di una bionda è il, diciamo, il trucco, il gioco di sceneggiatura, è che a un certo punto chiamano degli uomini. Gli uomini però sono un po' attempatelli, un po' veterani di guerra, un
0: infatti,
6: po'
0: sì,
6: militari, col doppio triplomento, pochi capelli e tanta pancia. E lì dunque abbiamo questa osservazione sociologica su come funziona la società cecoslovacca di periferia, di provincia, sistema militare, sistema operaio, però lui ci ride su, no? E tutto è legato col grande personaggio interpretato da Vladimir Buchholz, no? Che avevamo visto già nel precedente,
1: nel suo primo film,
6: Lasso di Picche.
1: Nell'Lasso di Picche.
6: Sì, nel suo primo film.
0: Sì, Forman fa tre film in Cecoslovacchia, che sono appunto Lasso di Picche, Gli amori di una bionda e poi Il ballo dei pompieri, o a volte intitolato Al fuoco pompieri.
6: Sì.
0: Sono tre film. La cosa bella, come diceva poco fa Massimo Tria, è che sono film di acutissima osservazione sociologica, ma sono anche film molto divertenti.
1: Infatti,
0: tra l'altro scritti insieme a un futuro bravo regista come Ivan Passer, che era un po' il suo compagno di strada, insomma, erano due grandi amici.
1: Ma anche lui veniva dalla stessa scuola di cinema?
0: Sì, anche Ivan Passer, mi pare di ricordare.
6: Sì, venivano da questo davvero meraviglioso centro, insomma, di crescita di talenti. In realtà lui aveva fatto, come sa benissimo Alberto, un film precedente uscito insieme a Lasso di Picche, perché era però un montaggio di due cortometraggi, per cui in realtà ne sono usciti quattro di sue opere ancora in Cecoslovacchia. Era un film musicale, però anche con un controcanto di un finto provino in un teatro famoso di cabaret. Dunque è riuscito a fare in tempo quattro film prima di poi nel 68, ovviamente, per i motivi che possiamo immaginare, rimanere fuori dalla sua amata Cecoslovacchia. Poi ci tornerà solo un po', non tanto, diciamo, pacificamente, durante le riprese di Amadeus. Se, insomma, ricordate questo episodio controverso.
0: Adesso lo facciamo raccontare anche a lui. Prima però ascoltiamo una scena proprio da Gli amori di una bionda.
7: On je hodnej, veď?
8: Strašne moc.
7: Máš tu jeho fotku? A jaký on má oči?
8: No takový. Takový. Víš, ani neviem.
7: Tak počkej.
8: To musíš dát, veď? Víš, v nebo půl hlavy větší. Asi tak?
7: No tak. Vám to sluší. Co ty jsi mu dala?
8: Dělá ještě nic, to je blbý, veď.
7: To je blbý. To musíš něco dát.

0: Nel Sanremo del 1966, Caterina Caselli, in coppia con Jim Pitney, presenta questa canzone che è stata la sua consacrazione, l'ha portata poi a delle vette altissime di carriera. E quindi 60 anni fa usciva Nessuno mi può giudicare. Ma che c'entra Nessuno mi può giudicare con Miloš Forman, si chiederanno gli ascoltatori di Hollywood Party? C'entra perché nella versione italiana di Gli amori di una bionda, i titoli di testa, che erano cantati da una cantante cecoslovacca, furono sostituiti da questo disco che aveva già successo, legato poi alla presentazione a Sanremo. A volte i distributori italiani hanno delle idee geniali.
1: Vorrei sentire il parere di Massimo Tria. Ci stava bene questa canzone, Massimo? Che dici? Però la musica beat italiana era popolare in quei paesi in quegli anni.
2: Ma guarda, allora, diciamo che ovviamente fra le maglie della censura vanno considerate anche quelle musicali, no? Per cui jazz, pop, rock, qualcosa poteva arrivare come Beatles, ma anche musica italiana. Ovviamente da 63 in poi arriva pian piano, e poi ci sono comunque anche dei gruppi locali. La cosa interessante è che mi ricordo quando facevo vedere agli studenti Gli amori di una bionda, avevo una copia in italiano, e sì, anche loro furono stupiti da questo fatto. Se non sbaglio, la voce Anna Breikova, la protagonista principale, che era poi la sorella della prima moglie di Forman, che ha avuto sempre donne bellissime e affascinanti nel giro del cinema, che sussurrano alle sue amiche nel letto degli appartamenti legati alla fabbrica di scarpe: ma com'è il tuo ragazzo, che occhi ha, ma già avete fatto qualcosa? È chiaro che, diciamo, il milieu culturale, insomma, il brodo di cultura era simile, eravamo insomma in questa Europa che si svegliava, che soprattutto in Cecoslovacchia era già abbastanza scongelata, no? Diciamo, si parla di disgelo, si parla di Primavera di Praga agli albori, per cui sì, arrivava sicuramente nei cabaret di Praga musica, c'erano concerti, ogni tanto ancora c'erano qualche intervento insomma censorio, però ci sta benissimo secondo me questa nostra Caterina.
1: Quindi non è una cosa che va contro la natura,
0: non è stato un azzardo.
1: No, infatti,
0: tra l'altro,
2: no,
0: in un film
2: di azzardi ci stanno,
0: tra l'altro è proprio nei paesi dell'est che comincia ad entrare quel tipo di musica, quel tipo di cultura, perché ricordo un film di Paulikowski di qualche anno fa, dove c'erano spessissimo delle canzoni Ida, se non sbaglio fosse c'erano delle canzoni di Celentano, tra l'altro particolare, Nessuno mi può giudicare è una canzone che Celentano rifiutò, e Caterina Caselli deve la sua fortuna al rifiuto di Celentano.
1: Ricordiamo anche la presenza di Celentano in Ti ricordi di Dolly Bell, primo film di Emir Kusturica, le canzoni.
2: Certo, 104.000 baci.
1: Sì. Allora, Massimo, adesso io vorrei farti sentire un estratto da un'intervista con Miloš Forman, in cui Forman ricorda appunto le circostanze del suo abbandono della Cecoslovacchia, che non fu una fuga rocambolesca come quella di Polanski, dalla Polonia, fu una storia un pochettino diversa, anche con dei risvolti tragicomici. Però intanto facciamo raccontare a Miloš Forman l'incidente che causò, ecco, questa definitiva rottura fra lui e il potere comunista in Cecoslovacchia. Miloš Forman.
3: Because of this film, Fireman's Ball, because that was the film which was made in 1967, and when
1: Il ballo dei pompieri fu realizzato nel 1967 e i censori, quando lo videro, non riuscirono a arrivare a un verdetto, non lo capirono, e quindi lo mostrarono al Politburo, alla dirigenza del partito, e soprattutto al segretario del partito e presidente della Cecoslovacchia in quel momento, che era Antonín Novotný. Pare che Novotný, dopo aver visto il film, sia letteralmente impazzito per il disgusto e abbia deciso di proibirlo. Dopodiché, all'inizio del 68, andò al potere Dubček, per cui nacque un nuovo, la Primavera di Praga, eccetera, eccetera. Proprio in quel momento io ottenni un contratto per tentare di realizzare un film negli Stati Uniti. E mentre ero negli Stati Uniti, seppi che nell'estate del 68 i russi erano entrati in Cecoslovacchia e che, come effetto marginale di questa cosa, il mio film era stato bandito per sempre. Per cui quello fu il momento in cui capii che se fossi tornato in patria mi avrebbero sicuramente spedito a zappare in campagna o a lavorare in miniera e decisi di non ritornare.
3: Able to make movies anymore, and I would probably end up, you know, digging somewhere, you know, in the fields or in the coal mines or something like that. So I just didn't go back because I knew that I wouldn't be able to work.
1: Massimo Tria, da studioso di quel mondo, un commento su questo racconto di Forman. Le cose andavano così.
2: Alberto, dicevo, è un ganglio fondamentale questo film. Come tu dicevi giustamente, la musica, il cinema, come in Cold War di Pawlikowski, c'era il jazz, non era solo la Cecoslovacchia che si svegliava. Però poi nel 68 arrivano ovviamente i carri di 5 paesi del Patto di Varsavia, le cose si complicano. Il problema è che questo film, Al fuoco pompieri, no? Ha tanti problemi addosso. Uno, il fatto che c'è di mezzo Carlo Ponti, che lo vorrebbe coprodurre, ma poi si tira indietro perché per qualche motivo lui dice è 3 minuti più breve dei 75 minuti che mi avete promesso, poi chiede addirittura che gli restituiscano i fondi investiti. Poi la cosa interessante di questo film, che era uno dei 3 più o meno capolavori che andarono a Cannes 68, ma purtroppo partiva il maggio.
1: Come no?
2: Partivano le proteste studentesche. E questo film Forman lo ritirò dal concorso, okay? Spinto dai vari Louis Malle, dalla Geraldine Chaplin, da Carlo Saura, che ritirarono anche loro le proprie partecipazioni, si ritirarono i vari Polanski e altri, Monica Vitti, dalla giuria. Ma la cosa interessante è, se mi permetti, fare un collegamento con un altro grande, Jan Niemetz, anche lui lo conoscerai, grande della Nouvelle Vague cecoslovacca, ed erano insieme a Cannes, no? Forman
1: e la delegazione cecoslovacca era convinta di essere in corsa per la Palma d'Oro, cosa molto realistica,
2: come minimo la palma.
1: Sì.
2: Sì, è molto realistica. Sono 3 capolavori. Poi c'era Menzel, un po' più sornione, che arrivava più tardi. Però allora il problema è che Forman ritira il film perché bene o male o lo convincono o vuole fare bella figura, anche perché Ponti gli ha promesso un altro film in Italia, va in Italia, ma poi non si trovano d'accordo. Sappiamo Ponti è grande, però sregolato.
1: Questa è un'altra storia che conosco, che poi la racconto.
2: La cosa con cui volevo chiudere è che Jan Niemetz, di cui è uscita qualche anno fa la bellissima autobiografia che si chiama, perdonatemi, sarò per dire una parolaccia, Volevo uccidere Jean-Luc Godard.
1: Sì, come no, un libro famoso.
2: È brutta questa cosa. È il libro uscito per la Miraggi edizione, tradotto dal mio amico Alessandro De Vito. Jan Niemetz, con cui ho bazzicato un po' per Praga facendo anche un libro su di lui, diceva: Forman, quel traditore, quel figlio di buona donna, eccetera eccetera, ci ha rubato la grande palma, perché almeno noi cecoslovacchi avremmo dovuto far fronte comune con questi maoisti, Godard che strappa gli schermi col coltello. Film sfortunato. Sì, sfortunato, ma è il primo film, diciamo, un po' politicamente impegnato, in realtà. I primi erano fenomenologici, qui con la satira, il sarcasmo sulla società, tutti rubano, come si vede, per concludere, in Al fuoco pompieri, è un po' quella parabola che si diceva all'epoca: se non rubi allo Stato, rubi alla tua famiglia. Per cui si vede che questi pompieri sono ben poco modello di moralità, e dunque tutti gli danno addosso, purtroppo, al nostro Miloš.
1: La storia di Ponti è incredibile, perché Carlo Ponti si era effettivamente innamorato degli amori di una bionda e portò sia Miloš Forman che Ivan Passer in Italia. Tutto questo prima della primavera di Praga e prima non della fuga di Forman, ma del non rientro di Forman in Cecoslovacchia. Perché quando i carri armati entrano a Praga, lui è già all'estero e decide di non rientrare. Io questa cosa me l'ha raccontata Ivan Passer tanti anni fa. Ivan Passer era in Italia aveva girato un film di cui adesso recupererò il titolo. Era un film sulla famosa notte in cui Lord Byron, Percy Shelley e Mary Shelley scrissero i famosi romanzi, no? E Mary Shelley scrisse
4: la gara dei racconti horror.
1: Dei racconti horror, e Mary Shelley scrisse il celeberrimo Frankenstein. E questo sì, questo film di Ivan Passer, che è lo sceneggiatore di Forman, si intitola L'estate stregata. Ecco, l'ho ritrovato. E Ivan Passer mi raccontò: andai a intervistarlo negli studi di De Paulis sulla Tiburtina, dove stava montando il film. insieme al montatore italiano di cui adesso ritroverò il nome. È stata la prima volta in vita mia che ho visto un montatore in azione alla Moviola. Si chiama Cesare D'Amico questo montatore. E mi raccontò che Ponti portò Passer e Forman in Italia e praticamente li recluse in una villa a Torvaianica con l'ordine di scrivere un film per lui. E Passer e Forman trascorsero un breve periodo in questa villa dove non parlavano italiano, non sapevano dove andare, praticamente erano in prigione, in una prigione di lusso, ma erano in prigione, e dovevano scrivere un film su un miliardario americano che va in Cecoslovacchia per dare la caccia all'ultimo orso selvaggio rimasto in Europa. Ma questo povero orso veniva periodicamente liberato da un circo e offerto ai cacciatori, e quindi l'orso era triste, depresso, insomma, era una, secondo Passer era una storia tristissima. E Ponti ogni tanto si materializzava in questa villa portandosi dietro una volta Sofia Loren, una volta Vittorio De Sica, una volta Cesare Zavattini e degli amici, così, insomma, con Forman e Passer che rimanevano a bocca aperta ogni volta che Ponti arrivava, finché a un certo punto Ponti decise che di questa storia dell'orso non ne voleva più sentir parlare e li rispedì in Cecoslovacchia a pedate.
0: O più o meno.
4: Mi viene in mente
1: questo
4: che
1: è il racconto di Ivan Passer. Non
4: mi
1: so
4: viene
1: quanto
4: in mente che alcuni particolari di questa storia che ha raccontato Alberto Crespi sono stati usati da Carlo Verdone per una serie, per la prima, sì. Per la prima stagione della serie che lui ha girato in questi due anni.
1: Invito da Carlo?
4: Sì, invito da Carlo.
1: Non lo
4: sì.
1: Sapevo.
4: Vabbè, insomma, alcuni particolari. Chi ha visto la serie capirà. Lasciamo la cosa. E quindi poi dall'Italia, quindi dalla, no, diciamo, poi, da questa prigione dorata, cioè arriva negli Stati Uniti.
1: Sì, no, è ancora più complicato perché nel 68 Forman ottiene un contratto per andare a scrivere un film in America, il film che poi sarebbe diventato Taking Off, il suo primo film americano, e si trova in America nel momento in cui viene assassinato Martin Luther King, per cui lui e Jean-Claude Carrière, che doveva scrivere questo film con lui, passano tutto il tempo davanti alla TV a guardare quello che succede, dicono no, qui non si può lavorare, questo non è un paese in cui si può lavorare, e allora vanno hanno la bella idea di andare in Francia, e arrivano in Francia nel maggio del 68,
4: quindi,
1: appunto,
4: tra una pietra e un'altra,
1: Cannes, Massimo Tria che abbiamo raccontato, al che anche lì Forman dice no, vabbè, ma questa Europa qui è il pianeta è impazzito, cosa facciamo? Torniamo in Cecoslovacchia, ma arriva la notizia che i carri armati sono entrati a Praga, e quindi a quel punto, inseguito dalla storia, Forman ripara in America e rimane in America.
4: E qui torniamo a qualcuno volò sul nido del cuculo, e c'è una cosa raccontata da Miloš Forman.
1: Sì, vorrei far sentire di nuovo Miloš Forman che racconta la genesi di Qualcuno volò sul nido del cuculo, che è una delle storie più incredibili della storia del cinema. La premessa è che Forman sta raccontando che il romanzo di Ken Casey era piaciuto enormemente a Kirk Douglas, che già negli anni 60 voleva farci un film, poi nessuno gli finanziò il film, ci fece uno spettacolo teatrale che fu un fiasco. E però, mentre faceva quello spettacolo teatrale, avvenne quello che Forman adesso vi racconterà.
3: Before Kirk Douglas, when Kennedy was still alive, was asked by President Kennedy to go on goodwill tour in communist countries.
1: Quando Kennedy, il presidente Kennedy, era ancora vivo, Kennedy chiese a Kirk Douglas di andare a fare un tour promozionale politico, insomma, nei paesi socialisti. Kirk Douglas declinò l'invito perché stava appunto preparando questo spettacolo teatrale e pensava che questo spettacolo teatrale tratto dal cuculo di Casey sarebbe andato avanti per anni. Invece lo spettacolo fu un fiasco, per cui quando Kennedy a quel punto era già morto, Douglas riprese quest'idea e disse va bene, sì, mi piace quest'idea, vado a fare un tour nei paesi socialisti. Venne a Praga, dove gli mostrarono dei film, e uno di questi film era Gli amori di una bionda. Poco dopo un party conobbi Kirk Douglas, che mi disse posso spedirti un libro, lo leggi e mi dici se ti va di venire in America a fare un film con me. Figurarsi, Forman aveva poco più di 30 anni, dice Kirk Douglas, mamma mia. E quindi Kirk Douglas se ne va e lui rimane ad aspettare, va praticamente tutti i giorni a controllare la casella della posta se è arrivato sto libro. E sto libro non arriva mai. Forman racconta, 10 anni dopo sono ormai negli Stati Uniti, vivo al Chelsea Hotel a New York, sono nella mia stanza e non so cosa fare, e mi arriva un libro, una busta con un libro, spedito da Michael Douglas, il figlio di Kirk. Leggo ed è Qualcuno volò sul nido del cuculo, e trovo che sia un libro stupendo e decido di farlo. Così attraverso Michael incontro di nuovo Kirk Douglas, che mi vede e mi dice Ma sei un figlio di puttana, veramente. Io t'ho spedito un libro e non mi hai nemmeno detto che ti faceva schifo. E io dico, ma Kirk, io ho pensato la stessa cosa di te. Ho pensato, prendi in giro un giovane regista e poi non gli spedisci nulla. Abbiamo scoperto che il libro era stato spedito, ma era stato confiscato dalla censura cecoslovacca. E 10 anni dopo lo ricevo da Michael Douglas, che non sapeva nulla della proposta di Kirk Douglas. A quel punto ho deciso che il fato, o la fortuna, aveva deciso che io questo film lo dovessi proprio fare.
3: Kirk was sending me the same book. So I guess there must be some kind of a strange fate involved, or luck, or whatever it is, you know.
1: Questa è la storia di come arrivò il progetto di Qualcuno volò sul nido del cuculo a Miloš Forman. In un'altra clip che non abbiamo tempo di sentire, ma su cui voglio sentire il parere di Massimo Tria, Forman dice che quando ha letto il libro di Casey ha detto: questo film parla del mio paese, parla di come si vive nei paesi comunisti. Il Partito Comunista è stata la mia grande infermiera, dice, che mi diceva cosa fare, cosa pensare, cosa dire, come comportarmi. Anche tu pensi che Qualcuno volò sul nido del cuculo è un film che veramente, pur parlando di tutt'altro, può risuonare familiare a un artista cresciuto in quei contesti?
2: Ah, guarda, nei paesi del falso socialismo, ripetiamo, falso socialismo, erano polizie burocratiche,
1: certo.
2: La psichiatria era applicata in modo punitivo, per cui abbiamo fior di grandi scrittori, soprattutto in Unione Sovietica, messi sotto chiave, non in un carcere, ma in un cosiddetto manicomio, e imbottiti di medicinali. Ora, questo dunque è purtroppo qualcosa di reale. La cecoslovacchia era meno pesante da questo punto di vista, ma anch'io ho letto, e mi ci ritrovo, le interviste o le dichiarazioni di Forman, che dice: la buona Louise Fletcher interpreta un po' il partito che sorride ma in realtà ti controlla, e Randall McMurphy è il genialoide, lo scrittore, l'intellettuale che cerca di sfuggire, il resto è una comunità a cui vien detto: non pensate a nulla, ci pensiamo noi a voi, vi diamo da mangiare e da bere, il minimo indispensabile. Però gli danno da mangiare e da bere, ovviamente pillole che gli addormentano il cervello. Per cui sì, ora in realtà non è forse la prima cosa che mi viene in mente, ma mi ci ritrovo facendo un collegamento con quello che era un po' metaforicamente il nido di pazzi di questi falsi socialismi.
1: Massimo Tria, noi ti ringraziamo enormemente.
4: Grazie Massimo.
1: Sta per partire la
2: a
1: sigla,
2: voi.
1: Il tuo contributo è stato fondamentale, ci hai aiutato a inquadrare questo regista nei due mondi in cui è vissuto.
4: È inutile poi elencare la filmografia hollywoodiana di Miloš Forman,
1: la conosciamo,
4: titoli straordinari.
1: Grazie mille a Massimo Tria.
4: Grazie a Massimo
1: titoli
4: Tria, Francesca
2: voi.
4: Levi, Maddalena Gnisci, Lazzaro Scasserra, Erika Favaro, Giancarlo Mancini, Massimo Tria l'abbiamo appena salutato, Alberto Crespi, Claudio De Pasqualis, vi hanno raccontato una parte della vita di Miloš Forman, della carriera di Miloš Forman. E rimanete su Radio 3.
5: Avete ascoltato L'avventura del cinema, il meglio di Miloš Forman e i suoi elogi alla libertà, con Alberto Crespi e Claudio De Pasqualis.

0: Rai Radio 3.
1: Meteoradio. Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata con tempo in peggioramento sul nord-ovest, dove iniziano ad arrivare i primi temporali. Nubi sparse ma innocue tra centro e Sardegna e cielo sereno al sud. Domani, martedì 25 agosto, la perturbazione attraverserà le regioni settentrionali, insistendo soprattutto sul nord-est nella mattinata, prima di un miglioramento più concreto in arrivo dal pomeriggio. Tempo a tratti nuvoloso e piovoso anche per le regioni centrali, con temporali isolati tra la mattina, specie per l'area tirrenica, e le prime ore del pomeriggio. Solo qualche isolato piovasco sui monti invece al sud, tra Campania e Molise, con sole prevalente sulle coste e sulle isole. Vento debole o moderato, con modesto e generalizzato aumento del moto ondoso. Temperature massime in diminuzione al nord e al centro. In aumento invece al sud, dove il caldo torna ad essere insistente, specie per l'entroterra della Sardegna, della Sicilia, della Puglia e della Basilicata. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Questo è un podcast RAI Radio 3.
2: 5 anni fa, a migliaia di chilometri di distanza, abbiamo visto gli afghani ammassarsi all'aeroporto di Kabul, li abbiamo visti appendersi alle ali degli aerei e poi precipitare giù. Sulla carta la guerra è finita, ma questo vuol dire davvero che l'Afghanistan è un paese sicuro? Per capirlo sono tornata anch'io. Sono Costanza Spocci e questo è Il Ritorno, Afghanistan 5 anni dopo.
3: Un podcast originale di Radio 3. Ascolta i 3 episodi su RaiPlay Sound.

Un saluto da Luisa Santa Cesaria alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3. Bentornati a Radio 3 Suite. In regia Giorgio Spolverini, mentre alla parte tecnica si alterneranno questa sera Mirko Buonuomo e Fabio Melis. Il nostro numero per inviarci sms e messaggi WhatsApp durante la trasmissione è 335-56-34296. E la trasmissione di questa sera si preannuncia veramente molto ricca, perché intorno alle 20 ci collegheremo in diretta a Euroradio con il Concertgebouw di Amsterdam per ascoltare uno dei concerti estivi della Vrienden Loterij, che vede protagonista l'Orchestra Filarmonica della Radio dei Paesi Bassi, diretta dalla direttrice Tieni Lu, in un programma che si apre con un brano di Iman Habib, compositore iraniano-canadese dal titolo Zian, e a seguire invece ascolteremo la rapsodia su un tema di Paganini, opera 43 per pianoforte e orchestra di Sergei Rachmaninoff, e all'orchestra si unirà la pianista russa Yuliana Avdieva. Durante l'intervallo faremo qualche ascolto di approfondimento e nella seconda parte del concerto ascolteremo Scheherazade, suite sinfonica, opera 35, dalle Mille e una notte di Nikolai Rimsky-Korsakov. La diretta Euroradio si concluderà intorno alle 22 circa, e a quel punto nel nostro magazine parleremo della Repubblica nelle memorie 1946-2026. Ovvero ci dedicheremo alla 42esima edizione del premio Saverio Tutino, che è in collaborazione con l'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano. È un premio, questa edizione appunto, che si terrà tra il 17 e il 20 settembre del 2026, e nella trasmissione di oggi parleremo del diario di Olga Aiello, che è stato redatto tra il 1941 e il 1943 tra l'Etiopia e l'Italia, e ne parleremo con suo figlio Alberto Kirieleison. A seguire invece ci dedicheremo a una nuova uscita discografica, Giuseppe Chiari, Il metodo per suonare, è un disco pubblicato da pochissimo da Alga Margen di Chiara Saccone e Deborah Walker, e dedicato ai metodi per suonare vari strumenti e oggetti ad opera di Giuseppe Chiari, questo compositore artista fiorentino del quale nel 2026 ricorre il centenario della nascita. Intorno alle 22:30, qualche minuto dopo, invece ascolteremo il nostro secondo cartellone dal Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino. Ascolteremo un concerto programmato dalla GOG, Giovine Orchestra Genovese, il 13 aprile del 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova, che vede protagonista il Gringles Quartet con la violista Lili Maiala in un programma monografico dedicato ai due concerti con due viole, ai due quintetti con due viole di Johannes Brahms. Ma adesso lasciamo spazio alla nostra copertina.

0: Mečislav Weinberg, terzo dei tre pezzi per violino e pianoforte, dal titolo Sogno di una bambola, in tempo moderato, eseguito al violino da Gidon Kremer e al pianoforte da Yuliana Avdieva, che stiamo per ascoltare nella rapsodia su un tema di Paganini, opera 43, al pianoforte solista nel nostro cartellone in diretta Euroradio dal Concertgebouw di Amsterdam. Questi tre pezzi per violino e pianoforte furono composti da Weinberg a soli 15 anni, tra il 1934 e il 35, quando era giovanissimo, non aveva ancora ricevuto nessuna formazione musicale come compositore. Weinberg era nato a Varsavia il 12 gennaio del 1919 e viveva con la famiglia nel quartiere ebraico di Varsavia. Lì aveva avuto le sue prime esperienze musicali. Suo padre lavorava come violinista, come direttore d'orchestra nei teatri ebraici, mentre Mečislav invece lavorava suonando, diciamo, ai matrimoni e anche nei caffè. A 12 anni era entrato al Conservatorio di Varsavia e lì aveva completato i suoi studi come pianista. Questo terzo pezzo dei tre pezzi per violino e pianoforte ha il titolo, come dicevamo, Sogno di una bambola, e probabilmente era stato dedicato alla sua sorellina Esther. Dunque, chiudiamo adesso la nostra copertina e apriamo il Festival dei Festival.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette, pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
0: E stiamo per collegarci in diretta Euroradio con il Concertgebouw di Amsterdam per i concerti estivi della Vriendenloterij, che vedrà protagonista, quello di questa sera, l'Orchestra Filarmonica della Radio dei Paesi Bassi, diretta da Tieni Lu, in un programma che si apre con Zian, che è un brano per orchestra di Iman Habibi, compositore e pianista canadese e iraniano, in verità nato in Iran, che si è formato negli Stati Uniti. È un compositore che sta avendo moltissimo successo, che ha ricevuto commissioni dalla Boston Symphony Orchestra, dalla Philadelphia Orchestra, dalla Toronto Symphony Orchestra e da molte altre. I suoi brani sono stati eseguiti alla Carnegie Hall di New York, al Tanglewood Music Festival e anche alla Canadian Opera Company. Ha vinto diversi premi per le sue composizioni, ma in particolare Zian per orchestra, che stiamo per ascoltare, è un brano che lui scrive dopo aver lasciato l'Iran, dopo 20 anni dalla sua fuga dall'Iran per essersi stabilito in Canada. E Iman Habibi è ancora molto coinvolto nella situazione drammatica che sta attraversando il suo paese, e lui spiega che questo titolo Zian si traduce con vita in curdo e con indignato o intimidatorio in persiano. Questa sua opera, Zian, è dedicata al coraggioso popolo iraniano, e lui aggiunge che questo brano ci accompagna attraverso l'oscurità e la luce, ma si risolve alla fine con la determinazione di continuare a lottare per un futuro giusto, sostenibile e vivace. E dunque lo stiamo per ascoltare. È un lavoro, come dicevamo, per orchestra composto da Iman Habibi nel 2023. A seguire invece all'Orchestra Filarmonica della Radio dei Paesi Bassi si unirà Yuliana Avdieva, formidabile pianista russa, che con l'orchestra suonerà la rapsodia su un tema di Paganini, opera 43, che è un lavoro, è uno degli ultimi di Sergei Rachmaninov. Rachmaninov compone a Lucerna nell'estate del 1934 e questo lavoro viene poi eseguito con grandissimo successo il 7 novembre, sempre del 34 a Baltimora, alla Lyric Opera House, con Rachmaninov stesso come pianoforte, come pianista solista, insieme alla Philadelphia Orchestra diretta da Leopold Stokowski. E questa rapsodia, come dice anche il suo titolo, appunto segue lo sviluppo del Capriccio Opera 1 numero 24 di Niccolò Paganini, celeberrimo perché ha ispirato non solamente Rachmaninov ma anche compositori come Robert Schumann, come Franz Liszt, come Johannes Brahms. Dunque il tema iniziale del Capriccio ispira una serie di variazioni. In tutto parliamo di 24 variazioni, anche se queste variazioni si susseguono senza soluzione di continuità, l'intera composizione della rapsodia su un tema di Paganini, opera 43, può essere divisa in tre macrosequenze che possono corrispondere a tre movimenti di un concerto. La prima parte è formata dalle variazioni dalla numero 1 alla numero 11, mentre la seconda parte, che ha un tempo un po' più lento, va dalla numero 12 alla 18 e le restanti variazioni invece formano il finale. Sentite sotto di me invece la speaker della radio olandese. E stiamo ascoltando infatti anche la sigla della diretta Euroradio. La variazione più celebre è l'ultima, l'andante cantabile, la variazione invece formano il finale. Sentite sotto di me invece la speaker della radio olandese. E stiamo ascoltando infatti anche la sigla della diretta Euroradio. La variazione più celebre è l'ultima, l'andante cantabile, la variazione numero 18 è probabilmente la più celebre di tutta

0: A questa diretta Euroradio. Vi ricordo che nella seconda parte, invece, dopo l'intervallo, ascolteremo di Nikolaj Rimsky-Korsakov Scheherazade, Suite Sinfonica, opera 35, dalle Mille e una notte, che è un lavoro suddiviso in quattro parti: Il mare e la nave di Sinbad, Il racconto del principe Kalandar, Il giovane principe e la giovane principessa e Festa a Baghdad. Il mare e il naufragio, l'ultimo movimento, si divide in tre parti, ma avremo modo di parlarne più avanti. Sentite gli applausi che probabilmente salutano i musicisti dell'Orchestra Filarmonica della Radio dei Paesi Bassi che ascoltiamo, diretta dalla direttrice dell'orchestra neozelandese Tieni Lu in Xi'an, lavoro per orchestra di Iman Habibi.
1: Guten Good evening. My name is Tiani Lu.
0: Stiamo ascoltando la direttrice dell'orchestra Tieni Lu, che sta facendo una introduzione al concerto.
1: Evening of daring, of passion and of captivating storytelling.
0: Che sta raccontando proprio di Xi'an, di
1: Joined
0: Iman
1: on
0: Habibi.
1: stage tonight by the brilliant pianist Yuliana
0: E sta
1: Avdieva,
0: presentando il
1: who will
0: concerto,
1: be performing
0: appunto. Dice
1: Rachmaninoff's
0: che
1: Rhapsody
0: nel secondo brano verrà raggiunta dalla straordinaria pianista Yuliana Avdieva per la Rapsodia su un tema di Paganini, opera 43. Nella seconda parte, invece, ascolteremo Scheherazade, la storia di una donna che notte dopo notte racconta queste favole, appunto, in modo da preservare la sua vita, da salvare la sua vita. Gen è il brano di apertura, invece, che stiamo per ascoltare, del compositore Iman Habibi.
1: That happened in 2022, the Woman Life Freedom Movement, that was sparked because a young woman named Mahsa Amini was killed for standing up for what she believed in. We are extraordinarily lucky to hear this
0: e questo
1: work,
0: brano, infatti, è ispirato alle lotte di protesta dopo la morte di Amini. Di Mahsa Amini, che appunto è stata brutalmente uccisa in Iran, e dunque questo brano, come dicevamo, è dedicato al coraggioso popolo iraniano. E dunque io vi lascio all'ascolto di Xi'an di Iman Habibi con l'Orchestra Filarmonica della Radio dei Paesi Bassi, diretta da Tieni Lu.
1: So I thank you from the bottom of my heart to be joining us this evening and invite you to come with us on this adventure, reminding us the most important thing: to recognize the humanity in everyone. Thank you.

0: Het Radio Philharmonisch Orkest.
1: Jean per l'orchestra di Iman Habibi, compositore iraniano-canadese. Il lavoro eseguito dall'Orchestra Filarmonica della Radio dei Paesi Bassi, diretta da Tiani Lu, in questo concerto in diretta Euroradio dal Concertgebouw di Amsterdam. Il brano Jean, in questo titolo, significa vita in curdo, ma anche indignato in persiano, spiega Iman Habibi, compositore classe 1985 che ha deciso di dedicare questo lavoro del 2023 al coraggioso popolo iraniano. E la direttrice d'orchestra Tiani Lu, nella sua introduzione, ha voluto ricordare anche Mahsa Amini, la ragazza iraniana che fu arrestata nel settembre del 2022 per aver indossato l'hijab in modo sbagliato e deceduta pochi giorni dopo, che è diventata un simbolo della condizione femminile, della violenza esercitata contro le donne sotto la Repubblica Islamica dell'Iran. Stiamo invece per ascoltare la Rapsodia su un tema di Paganini, opera 43, e all'Orchestra Filarmonica della Radio dei Paesi Bassi si sta per unire la pianista russa Yuliana Avdieva. In questo lavoro, composto da Rachmaninoff nell'estate del 1934 a Lucerna, un lavoro in tre movimenti, introduzione, allegro vivace, in verità poi seguito dalle 24 variazioni. Diciamo che è, dicevamo appunto prima, che è un lavoro costituito da 24 variazioni, ma in qualche maniera può essere suddiviso in tre macrosequenze, come se fossero tre movimenti di un concerto. Il primo, la prima parte, comprende le variazioni dalla prima alla undicesima, la seconda parte, che ha un tempo un po' più lento, invece va dalla dodicesima alla diciottesima variazione, che è in tema andante cantabile, e invece le restanti variazioni formano la parte finale. Questo lavoro fu eseguito per la prima volta il 7 novembre del 1934 alla Lyric Opera House di Baltimora, con Rachmaninoff al pianoforte solista e la Philadelphia Orchestra diretta da Leopold Stokowski. E addirittura il 24 di dicembre gli stessi musicisti hanno inciso la prima registrazione dell'opera, che nel 1979 ha vinto un Grammy Hall of Fame Award. Dunque lo stiamo per ascoltare con la pianista Yuliana Avdieva, che si sta per unire alla Orchestra Filarmonica della Radio dei Paesi Bassi. Yuliana Avdieva è una delle pianiste più direi formidabili di questo momento. Si è formata a Mosca alla Gnessin Special School e si è diplomata a Zurigo alla Hochschule der Kunst. Ha studiato anche in Italia, ma la sua carriera è decollata nel 2010 grazie alla vittoria del concorso Chopin di Varsavia. Yuliana Avdieva ha vinto questo concorso come quarta donna della storia, ben 45 anni dopo Martha Argerich, che invece lo aveva vinto nel 1965. Martha Argerich, tra l'altro, sarà la protagonista, insieme a Lilia Zilberstein, del concerto che trasmetteremo domani in diretta da Bolzano. E dunque Yuliana Avdieva è una pianista, ma è anche una grande divulgatrice musicale, famosa per intrattenere dialoghi con il proprio pubblico, anche attraverso i social network, anche attraverso YouTube, con questi dialoghi, in modo da ricevere costantemente feedback dai suoi ascoltatori su quello che sta suonando. Sentiamo gli applausi, questo vuol dire che Yuliana Avdieva si sta avvicinando al pianoforte e dunque la stiamo per ascoltare nella Rapsodia su un tema di Paganini, opera 43 di Rachmaninoff, con l'Orchestra Filarmonica della Radio dei Paesi Bassi, diretta da Tiani Lu, in diretta Euroradio dal Concertgebouw di Amsterdam. Buon ascolto.

0: U hoorde de rapsodie op een thema van
1: Sergei Rachmaninoff, rapsodia su un tema di Paganini, opera 43, eseguita al pianoforte da Julian Avdieva, dall'Orchestra Filarmonica della Radio dei Paesi Bassi, diretti da Tiani Lu. Siamo in diretta Euroradio con il Concertgebouw di Amsterdam e aspettiamo di capire se Julian Avdieva vorrà concedere un bis, quindi io seguo quello che sta succedendo in parallelo ad Amsterdam, sto con l'orecchio teso e aspettiamo un po' di capire che cosa accadrà al Concertgebouw. Sentite gli applausi molto calorosi per questa esecuzione e dunque vediamo cosa succede. La nostra collega olandese sta dicendo che Tiani Lu e Julian Avdieva stanno ringraziando per gli applausi e vedremo che cosa deciderà Julian Avdieva. Aspettiamo di capire.
0: Juliana Avdieva. In 2010 won zij de eerste prijs.
1: È probabile che ci sarà un bis.
0: Was daarmee de vierde vrouw die deze titel wist te winnen.
1: Dunque.
0: In 1965 bijvoorbeeld was dat Marta Argerich.
1: La speaker ricorda che Julian Avdieva è stata la vincitrice del premio Chopin 45 anni dopo Marta Argerich. Sentite comunque il pubblico del Concertgebouw entusiasta per questa esecuzione della rapsodia su un tema di Paganini di Sergei Rachmaninoff, eseguita dall'Orchestra Filarmonica della Radio dei Paesi Bassi, diretta da Tiani Lu, con Julian Avdieva al pianoforte. Stiamo aspettando di capire se Julian Avdieva vuole concedere un bis dopo questa esecuzione. Sembrerebbe richiesto, diciamo, dall'entusiasmo che ascoltiamo.
0: Hopelijk krijgen we nu, ja, we krijgen een toegift.

0: En opnieuw groot applaus voor Juliana Avdeeva.
1: Sergei Rachmaninov, preludio numero 10, opera 23, in sol bemolle maggiore, eseguito da Juliana Avdeeva come bis durante il concerto che stiamo ascoltando in diretta Euroradio dal Concertgebouw di Amsterdam. Juliana Avdeeva ha eseguito poco prima di questo bis la Rapsodia su un tema di Paganini, opera 43 di Sergei Rachmaninov sempre. E dunque adesso ci avviamo all'intervallo del concerto. Nella prima parte abbiamo ascoltato Jean del compositore iraniano-canadese Iman Habibi, e a seguire la Rapsodia su un tema di Paganini, opera 43 di Sergei Rachmaninov, dove all'Orchestra Filarmonica della Radio dei Paesi Bassi, diretta da Tiani Lu, si è unita appunto Juliana Avdeeva, che abbiamo appena ascoltato anche in questo bis di Rachmaninov. Nella seconda parte del concerto invece ascolteremo Scheherazade, suite sinfonica opera 35 dalle Mille e una notte di Nikolai Rimsky-Korsakov. Qui al 335-5634-296 sono arrivati dei messaggi di grande apprezzamento per il concerto che stiamo trasmettendo. Simona ci scrive che grande regalo ci fa Radio 3 trasmettendo questo meraviglioso concerto. Juliana Avdeeva è veramente una delle migliori pianiste in circolazione, unisce tecnica sopraffina sempre messa al servizio della musica, mai puramente esibita, chiarezza del suono rara che permette di far sentire la variegatissima tavolozza timbrica a sua disposizione, davvero emozionante. Ricordo un'altra formidabile esecuzione di questa rapsodia insieme all'orchestra della RAI diretta da Valjoa. Grazie ancora. Invece Bruno ha qualche dubbio sul brano, trova la rapsodia su un tema di Paganini di Rachmaninov un po' noiosa, non sa se dipenda dall'esecuzione o dalla composizione. E invece un altro messaggio senza firma ci scrive l'apprezzamento per Juliana Avdeeva: bravissima, non mi fa rimpiangere Trifono, e io non potrei fare un complimento maggiore. Ed è proprio a Juliana Avdeeva che abbiamo deciso di dedicare un approfondimento in questo intervallo che durerà all'incirca 25 minuti del concerto che stiamo trasmettendo in diretta Euroradio dal Concertgebouw di Amsterdam. Juliana Avdeeva è una pianista russa che ha studiato alla Gnessi Special School di Mosca e si è diplomata alla Hochschule der Künste di Zurigo. Nel 2010 ha vinto il prestigiosissimo concorso Chopin di Varsavia e da allora la sua carriera è diventata veramente incredibile, straordinaria. Adesso è senz'altro una delle pianiste più ammirate a livello internazionale per il modo che ha lei di suonare, per questa profondità del tocco, per la varietà timbrica, come ci scrivevano anche i nostri ascoltatori. Ma lei adotta, Juliana Avdeeva, anche un modo molto originale per interfacciarsi con le persone che la seguono, e devo dire, oltre che originale, anche piuttosto attuale, attraverso dei post che lei fa abbastanza regolarmente sui suoi canali social, su Instagram, su YouTube. Crea un dialogo sulla vita e sulle opere dei compositori e chiede anche agli ascoltatori di dare dei riscontri sulle sue interpretazioni, chiede anche proprio delle idee, degli stimoli a chi la sta ascoltando, e dunque crea un dialogo molto vivace, molto interessante con chi la segue. E dunque la ascoltiamo in questo approfondimento eseguire vari lavori, e partiamo da un compositore che le è molto caro, ovvero Dmitri Shostakovich. Shostakovich per Juliana Avdeeva è un compositore molto intrigante. Nel 1927 anche lui partecipa al premio Chopin e quindi Julian Avdeeva si interessa molto a quello, al repertorio che Shostakovich aveva presentato nel 1927 al premio Chopin, ma non riesce a trovare il programma esatto, nonostante abbia fatto numerose ricerche, abbia contattato Christoph Mayer del comitato del premio Chopin, che fu anche amico di Shostakovich. In ogni caso, Julian Avdeeva ha inciso i 24 preludi e fughe, la raccolta di Shostakovich, e adesso la ascoltiamo nel preludio e fuga numero 7 in La maggiore, opera 87, composto tra il 1950 e il 1951 da Dmitri Shostakovich.

Dmitri Shostakovich, preludio e fuga numero 7 in La maggiore, opera 27. Eseguiti da Yuliana Avdieva, a cui stiamo dedicando questo approfondimento durante l'intervallo del concerto dal Concertgebouw di Amsterdam che stiamo trasmettendo in diretta Euroradio. Yuliana Avdieva aveva tenuto un concerto il 12 gennaio del 2026 che avevamo trasmesso in diretta qua su Radio 3 Suite e aveva parlato di questa integrale dei 24 preludi e fughe di Shostakovich che lei ha inciso l'anno scorso nel 2025. In questa intervista Yuliana Avdieva aveva detto: per me studiare ed eseguire l'opera 87, tutti e 24 i preludi e fughe di Shostakovich, è stato un viaggio straordinario, perché in questo ciclo ho scoperto molti aspetti personali di Shostakovich che non sono così evidenti nella sua musica sinfonica. Non c'è solo il lato tragico, distante, trattenuto o austero. Alcuni pezzi sono pieni di gioia, di luce, di speranza, ma anche di calore umano ed empatia, proprio come questo preludio e fuga numero 7 in La maggiore che abbiamo appena ascoltato. Proseguiamo il nostro approfondimento su Yuliana Avdieva e la ascoltiamo nell'esecuzione del compositore che probabilmente le è più caro, proprio perché l'ha portata anche ad essere conosciuta a livello globale, ovvero Frédéric Chopin. Ascoltiamo nel notturno in Mi maggiore, opera 62, numero 2, l'ultimo notturno per pianoforte pubblicato da Chopin nel 1846.

Frédéric Chopin, notturno in mi maggiore, opera 62, numero 2, eseguito al pianoforte da Iuliana Avdieva, a cui stiamo dedicando un approfondimento durante l'intervallo del concerto che stiamo trasmettendo in diretta Euroradio dal Concertgebouw di Amsterdam. E Iuliana Avdieva ha un rapporto profondo con Chopin, ha vinto nel 2010 il premio Chopin di Varsavia. Ricordavamo prima che è una vittoria storica perché è la prima donna dopo 45 anni, a seguito della vittoria di Marta Argerich, ad aggiudicarsi il premio Chopin, e dunque questa vittoria la lancia in una straordinaria carriera internazionale. E nonostante Avdieva conosca così approfonditamente la musica di Chopin, questa musica cambia continuamente forma sotto di lei, è una esplorazione continua. Nella intervista rilasciata a Radio 3 Suite il 12 gennaio del 2026 in occasione del suo recital per la GOG, Giovine Orchestra Genovese, al Teatro Carlo Felice, Iuliana Avdieva aveva detto che la musica di Chopin avrà sempre un ruolo molto speciale nel mio cuore e nel mio repertorio. Credo anche che il mio rapporto con la sua musica cambi continuamente. Ogni giorno, ogni volta che studio e eseguo un suo brano, scopro qualcosa di nuovo. La sua musica è incredibilmente ricca di dettagli ed è come un puzzle. Giorno dopo giorno mi sembra di comprendere sempre un po' meglio quale fosse la sua idea musicale di fondo. E addirittura la novità del 2026 è che lei ha affrontato, l'ha già presentato in vari concerti, la serie degli studi dell'Opera 25, che fino ad allora avevano rappresentato una sfida, ma che finalmente adesso quest'anno si è sentita pronta ad affrontare e a portare in pubblico. Ascoltiamo nuovamente Iuliana Avdieva in Chopin, nella Mazurka in La minore, opera 59, numero 1.

0: Chopin, mazurka in La minore, opera 59, numero 1, la prima delle tre mazurche opera 59 scritte da Chopin tra il 1844 e il 1845. Abbiamo ascoltata, eseguita al pianoforte da Yuliana Avdieva, a cui abbiamo dedicato questo approfondimento nell'intervallo che si sta per esaurire del concerto dell'Orchestra Filarmonica della Radio dei Paesi Bassi, che stiamo trasmettendo in diretta Euroradio da Amsterdam, dal Concertgebouw. Nella seconda parte del concerto, che sta per cominciare, ascolteremo l'Orchestra Filarmonica della Radio dei Paesi Bassi, diretta da Tiani Lu, in Scheherazade, Suite Sinfonica Opera 35, dalle Mille e una Notte di Nikolai Rimsky-Korsakov. Sentite che la collega olandese ha iniziato la sua presentazione. Questo è un lavoro di Rimsky-Korsakov, composto nell'estate del 1888, una suite sinfonica in quattro movimenti che rappresentano singole scene o episodi che non sono collegati tra loro, ma che appunto sono ispirati dalle Mille e una Notte. Sono uniti questi episodi da un filo conduttore che ascolteremo e che è il tema affidato al violino solo, che è presente sia come introduzione ma anche come intermezzo in tutti e quattro i movimenti. E questo violino rappresenta la voce di Scheherazade mentre racconta le sue incredibili fiabe al terribile sultano a Shayar. Dunque la storia delle Mille e una Notte è una celebre storia, perché appunto le Mille e una Notte sono una raccolta molto famosa di racconti orientali di origine araba, mesopotamica, egiziana, indiana, persiana, che sono stati raccolti nel X secolo e hanno varie ambientazioni e anche vari autori. Questo numero 1000 è un numero indicativo che può essere appunto inteso come innumerevole, perché appunto sono moltissimi questi racconti. E le Mille e una Notte sono incentrate sul re persiano Shahryar. Però adesso non credo che ci sia molto tempo per raccontare la storia delle Mille e una Notte, ma stiamo per ascoltare Scheherazade, Suite Sinfonica Opera 35 di Nikolai Rimsky-Korsakov. Tiani Lu dirige l'Orchestra Filarmonica della Radio dei Paesi Bassi in diretta dal Concertgebouw di Amsterdam. Buon ascolto.
1: Gaan we naar het feest in Baghdad. Tiani Lu dirigeert het Radio Philharmonisch Orkest.

0: Het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van
1: Nikolai Rimsky-Korsakov, Scheherazade, Suite Sinfonica, opera 35 dalle Mille e una notte, eseguito in diretta Euroradio dall'Orchestra Filarmonica della Radio dei Paesi Bassi, diretta da Tiani Lu al Concertgebouw di Amsterdam per i concerti estivi della Vrienden Loterij. In questo brano, che è suddiviso in quattro parti: il mare, la nave di Sinbad, il racconto del principe Kalandar, il giovane principe e la giovane principessa, e infine l'ultimo, diviso tra la festa a Baghdad, il mare e il naufragio. È un programma, quello di questa sera, che abbiamo ascoltato in diretta da Amsterdam, che si è aperto con Jeanne di Iman Habibi, lavoro del 2003 di questo compositore iraniano-canadese, seguito dalla rapsodia su un tema di Paganini, opera 43 per pianoforte e orchestra di Sergei Rachmaninov, che ha avuto come protagonista Yuliana Avdieva al pianoforte, e che si è concluso con Scheherazade, Suite Sinfonica, opera 35 dalle Mille e una notte di Nikolai Rimsky-Korsakov. Io vi ricordo che i nostri cartelloni sono ascoltabili su RaiPlay Sound per altri 10 giorni, e vi anticipo che domani sera ci collegheremo in diretta qualche minuto prima delle 20 con il Bolzano Festival per ascoltare il concerto di Martha Argerich e Lilia Zilberstein, che eseguiranno musiche di Mozart, Schumann, Mio e Rachmaninoff. E adesso chiudiamo il nostro cartellone.

e apriamo il nostro magazine per occuparci della Repubblica nelle memorie 1946-2026, ovvero della 42esima edizione del premio Saverio Tutino.

0: E con il rondò animé, terzo movimento della sonata per due clarinetti di Poulenc, apriamo il nostro spazio dedicato alla 42esima edizione del premio Saverio Tutino, che si terrà dal 17 al 20 settembre 2026, promosso dall'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano. In queste settimane a Radio 3 Suite stiamo incontrando gli 8 finalisti di questa edizione e stasera abbiamo il piacere di avere con noi in collegamento telefonico Alberto Kyrieleison. Benvenuto.
1: Grazie molte, buonasera.
0: Buonasera, dunque Alberto Kyrieleison, tra i finalisti della edizione di quest'anno del premio Saverio Tutino c'è il diario di sua madre, Olga Aiello, che è un diario che sua madre ha redatto tra il 1941 e il 1943 e che narra di un viaggio molto avventuroso che inizia in Etiopia e che poi finisce appunto con un rientro abbastanza così insomma carambolesco in Italia. E la prima domanda che le faccio prima di addentrarci nel contenuto di questo bellissimo diario è: come è arrivato a conoscere l'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano?
1: Ma io ho una sorella, Antonella, che abita a Padova, che è molto amica di Flavia. Flavia è una persona che ci ha parlato di questa iniziativa a Pieve, che è una grande sostenitrice di questo archivio dei diari, e ci ha convinto ad andarlo a visitare. Siamo andati e siamo rimasti colpiti positivamente dall'iniziativa dell'archivio dei diari.
0: E dunque il diario che avete deciso di lasciare, insomma, questo archivio bellissimo di Pieve Santo Stefano è il diario di sua madre, e leggo proprio dalla prefazione, che è una dedica a Lulli, a sua sorella Lucilla e ad Alberto, a lei, una storia vera, scritta per loro, vissuta con loro. La firma di sua madre Olga Aiello di questa dedica risale a Padova, Natale 1954, e lei scrive: avrei voluto scrivere per voi qualcosa di molto bello e non sono riuscita che a raccontare qualcosa di assolutamente vero. In ogni riga c'è un palpito d'amore che non ha bisogno di letteratura per manifestarsi. Sono passati parecchi anni da quando, piccini, non riuscivate a fare un passo senza l'aiuto della mamma. Ora vi reggete bene anche da soli e Dio voglia che la vostra strada sia sempre piana, facile e senza ostacoli. Dunque è una dedica a voi due, ma vorrei addentrarmi con lei all'interno del contenuto di questo diario che inizia nell'aprile del 1941 ad Addis Abeba. Come mai vi trovavate in Etiopia nel 1941? Anzi, lei non era ancora nato, lei era in pancia di sua madre.
1: Esatto, ma mamma e papà si sono sposati a Pola. Papà era un ufficiale dei bersaglieri ed era stato mandato in quella che allora era una colonia italiana, che piaccia o non piaccia, era così, ed era stato mandato come ufficiale in Etiopia. E sono andati con tante speranze, tanti sogni, non c'era ancora la guerra, poi quasi subito è scoppiata la guerra e hanno perso tutto, assolutamente tutto. E questo è il motivo per cui ci trovavamo in Etiopia. Quando è scoppiata la guerra, papà era a Keren, dove c'è stata una grande battaglia fra gli italiani e gli inglesi. Sì. E papà non sapeva neppure che io dovevo nascere. Ha combattuto, è stato preso prigioniero e poi molto tempo dopo ha saputo della mia nascita, quando è ripassato per Addis Abeba con gli inglesi, che lo trasferivano in India come prigioniero.
0: Ecco, e nel suo racconto, nel racconto di sua madre, dunque appunto la sua madre parla di tutti questi spostamenti, di queste tappe che lei ha dovuto fare con Lulli, che era molto piccola, era incinta di lei, Alberto, è partita da Addis Abeba, è passata dai campi di concentramento, da Harar, da varie tappe descritte in modo veramente molto coinvolgente e anche crudo, devo dire, commovente anche.
1: Guardi, mamma, scusi se la interrompo, niente. Era quasi ancora una ragazzina, aveva 22-23 anni, con due bambini piccoli ed era sola, era rimasta assolutamente sola. E gli inglesi hanno preso, diciamo, donne e bambini, dovevano essere inferiori, adesso non mi ricordo se ai 12 anni o qualcosa del genere, perché se fossero stati maschi con età superiore potevano avere il rischio di averli come soldati nemici. E hanno preso tutte queste persone e la mamma ha fatto questa peripezia attraverso campi di concentramento, pullman, treni, bambini che stavano male, che molti ne sono anche morti, mancanza di cibo. Non era una grande accoglienza quella che avevano fatto gli inglesi sia alle mamme che ai bambini. E quindi ha avuto questa avventura che lei ha raccontato. Ecco, vorrei dire, non è un diario che è scritto nel 1941. La mamma nel 1954 ha voluto fare per Natale, a me e a Lulli, Lucilla, un regalo, il più bel regalo che abbia mai ricevuto. Non è costato soldi, l'ha scritto nell'autunno e nell'inverno del 54, io me la ricordo, tutte le sere scriveva su quel quaderno e io non capivo cosa stava facendo, ed era un farsi venire in mente tutto quello che aveva passato per darci la vita la seconda volta, in mezzo a fatiche terribili che ha sopportato. Aveva 23 anni ed è tornata a Pola, da cui era partita, e nella sua casa, da cui poi siamo dovuti scappare di nuovo perché per poco non ci buttavano in foiba.
0: Infatti il rientro in Italia, che è un rientro sognato, sperato durante tutto questo girovagare, insomma, durante tutte queste peripezie in Africa, in verità poi non è un rientro sereno, a parte la felicità di ritrovare la famiglia, la madre, la sorella, però certo, ecco, certo. Siamo comunque nel pieno della guerra. E
1: ho trovato guerra, bombardamenti, bombe sulla casa, e dover scappare, appunto, perché le ho detto ci avevano minacciato di buttarci in foiba.
0: Ecco, lei quindi è entrato in possesso di questo diario nel Natale del 1954.
1: È stato il più bel regalo che abbia avuto dai miei genitori. Non è costato una lira, ma è costato, credo, tanto amore, tanta fatica, tanti ricordi, perché è il più bel regalo che abbia mai ricevuto, non so come dirlo. Ci ha ricostruito il come siamo riusciti a sopravvivere, a rinascere quasi in questa peripezia del trasferimento da Addis Abeba all'Italia con le navi bianche.
0: È un diario veramente molto appassionante, appunto non è un diario quotidiano, come diceva lei, scritto giorno per giorno, ma appunto scritto a posteriori, e infatti nella lettura molti episodi vengono anticipati, ma in ogni caso rende l'idea e anche una testimonianza storica molto molto importante. Le faccio un'ultima domanda, Alberto Kirieleison. Lei e sua sorella appunto avete deciso di donare questo diario all'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano. Avete anche il desiderio, o vi è capitato in passato, di far leggere questo diario nelle scuole, o comunque immaginarvi anche una diffusione proprio per formativa, come dire, di questo diario, insomma,
1: proprio per... È chiara la sua domanda. Guardi, mi è difficile rispondere, perché per molto tempo abbiamo pensato di considerarlo una cosa nostra, molto, molto privata, era la vita della mamma, di papà, mia, di mia sorella, e però poi a un certo punto, ecco, io la mamma l'aveva scritto a penna, senza neanche una correzione, sia chiaro. Io l'ho messa in computer, al computer, l'ho fatta correggere dalla mamma perché alcune parole non le capivo, e avevo addirittura pensato di stamparlo come libro. Poi non l'ho fatto, l'ho regalato, copia di questo diario, alle mie figlie, ai miei nipoti, a qualche amico, e mi sono fermato lì, non siamo andati oltre. Quando abbiamo saputo di questa iniziativa da Flavia, dell'archivio dei diari, beh, ci è sembrato che sarebbe stato un grande regalo fatto a mia madre, quello di lasciarlo lì, perché quello non è un museo, è qualcosa di vivo. Quello che mi ha colpito della visita è che rende vivi i ricordi del passato, ma vivi proprio. E allora abbiamo pensato di darlo a questo archivio perché rimanesse vivo per sempre.
0: Io la ringrazio molto Alberto Kirieleison intanto per aver voluto condividere questo diario e anche per essere stato ospite nostro di Radio 3 Suite questa sera. E dunque vi ricordo che il 20 settembre ci sarà la serata conclusiva con proclamazione del diario vincitore della 42esima edizione del premio Saverio Tutino di Pieve Santo Stefano, promosso dall'Archivio dei Diari, e noi la trasmetteremo su Radio 3 Suite invece martedì 22 settembre alle 20:30. Grazie ancora Alberto Kirieleison.
1: Grazie a lei, siete stati molto gentili, lei è stata molto gentile. Mi ha fatto piacere ricordare la mamma a cui devo tutto.
0: Grazie davvero.

0: Gianfrancesco Malipiero, dalla Sinfonia numero 3 delle Campane abbiamo ascoltato l'inizio del terzo movimento, vivace, eseguito dalla Moscow Philharmonic Orchestra, diretta da Antonio De Almeida. Voltiamo pagina e ci occupiamo di una nuova uscita discografica dedicata ai metodi per suonare di Giuseppe Chiari. È un'uscita pubblicata da Alga Margen pochissimo tempo fa, 2 settimane fa, e è un progetto editoriale di Gabriele Bonomo, e abbiamo il piacere di parlarne con le due musiciste che l'hanno realizzata, Chiara Saccone e Deborah Walker. Benvenuta Chiara Saccone.
1: Buonasera.
0: Benvenuta anche a Deborah Walker.
2: Buonasera.
0: Dunque, io non darei niente per scontato in questa nostra chiacchierata sulla vostra uscita discografica, Il metodo per suonare, di Giuseppe Chiari, e vorrei chiedervi di raccontarci un po' chi è stato Giuseppe Chiari, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita. E tra l'altro noi qua su Radio 3 abbiamo trasmesso nelle scorse settimane anche una pubblicità che ricorda di una mostra al Mambo di Bologna, in cui anche voi siete coinvolte, che è proprio dedicata a Giuseppe Chiari. Dunque, Chiara Saccone, ci vuole raccontare chi è stato Giuseppe Chiari?
1: Beh, Giuseppe Chiari è stato un artista, un performer, un compositore, un artista a 360 gradi, fiorentino, che ha avuto i suoi primi approcci alla scena musicale intorno agli anni 50, ma che poi ha sviluppato il suo pensiero come artista a partire dagli anni 60, incrociandosi soprattutto con il pensiero della scena Fluxus e di tutte quelle esperienze d'arte che avvenivano in quel momento storico in cui Firenze, che era la città appunto natale di Chiari, era anche un punto di incontro, un punto culturale molto, molto importante. L'opera di Giuseppe Chiari si è sviluppata in maniera assolutamente poliedrica attraverso le arti, dalla videoarte, la musica, appunto l'arte visiva per la quale lui è molto noto, e è cambiata molto nel corso degli anni, nel senso che anche le sue opere compositive dal punto di vista musicale si presentano per esempio su partitura negli anni 50, per poi trasformarsi in partiture verbali e grafiche, e infine per esempio negli anni 80 ritorna di nuovo alle partiture in senso comune, in senso stretto. Quindi un artista che veramente si è presentato in maniera molto sfaccettata, ma sempre con l'idea che l'arte fosse per tutti, che la musica è per tutti e che suonare è facile. Questi sono alcuni dei suoi statement che sono stati molto importanti nella sua produzione.
0: Ecco, voi siete, lei è pianista, Chiara Saccone, e Deborah Walker violoncellista, ma in questo disco voi suonate varie cose, oltre ai vostri due strumenti, suonate la chitarra, ma anche degli oggetti, rompete delle cose, l'acqua, i sassi. Deborah Walker, com'è che lei si è avvicinata a Giuseppe Chiari? Quando è che l'ha incontrato nel suo percorso?
2: Io sono arrivata a Giuseppe Chiari tramite Charlotte Moorman, che è stata una violoncellista, diciamo, della scena newyorkese dei primi anni 60, per cui Fluxus, ma che era anche un'organizzatrice di un festival, l'Avant-Garde Festival di New York, e che ha proprio nelle sue primissime edizioni programmato brani di Giuseppe Chiari. E per sua fortuna Giuseppe Chiari collaborava già al tempo, cioè nei primi anni 60, con dei violoncellisti, e Charlotte Moorman presentò nel 64 un brano che si chiama Per Arco, che è un brano per una registrazione di bombe, di bombardamenti, seguita da dei gesti per violoncello. E per mia fortuna la partitura, o parte della partitura di Per Arco, era stata pubblicata proprio da Alga Margen in un cofanetto con vari CD e un libro dedicati a Charlotte Moorman.
0: Ecco, e dunque anche le partiture di cui stiamo parlando di Giuseppe Chiari sono, non sono, in particolare per quanto riguarda i metodi per suonare, quindi iniziamo ad addentrarci un po' nella vostra uscita discografica e iniziamo anche ad ascoltare qualcosa. Dunque, una domanda che voi ponete nel testo che è a corollario della vostra uscita discografica, i metodi di Chiari sono brani da eseguire oppure sono pensati solo per lo studio personale come i metodi tradizionali per imparare uno strumento? Ecco, che cosa sono questi metodi, Chiara Saccone?
1: Allora, ovviamente noi abbiamo attraversato lo studio di queste partiture proprio come si attraversa un processo, cioè come ci si approccia ad un metodo. Cioè, li abbiamo letti, abbiamo usato come riferimento il testo di Dorfles, perché Gillo Dorfles nel 76 pubblica I metodi per suonare di Chiari, una selezione dei metodi per suonare, dove appunto sono contenute le partiture, per esempio, del metodo per suonare l'acqua, i sassi e anche il rompere. Quindi propone di suonare degli oggetti, degli strumenti, ma anche delle azioni. Questa cosa è stata molto interessante per noi e l'abbiamo attraversato appunto come un processo di studio, quindi come si studiano dei metodi. Abbiamo imparato delle tecniche. E poi abbiamo utilizzato queste tecniche una volta che sentivamo di averle apprese per costruire dei brani che rispecchiassero lo stimolo che ci veniva dato da queste partiture, che sono delle vere e proprie partiture verbali e grafiche. Manca la scrittura su pentagramma, e attraverso le quali poi noi abbiamo costruito dei veri e propri brani. C'è da dire che alcune di queste partiture lasciano ampio spazio all'improvvisazione, cioè sono appunto dei suggerimenti di approccio, di ascolto del materiale sonoro che si può ottenere sollecitando uno strumento, che sia esso un sasso o il pianoforte, attraverso le quali poi si possono costruire dei brani personali, ma ci sono anche delle partiture contenute in questo disco, in particolare quella per pianoforte, che è una vera e propria partitura verbale in cui la sequenza dei gesti è suggerita da Giuseppe Chiari.
0: Ecco.
1: Quindi in quel caso è proprio un brano compiuto in un certo senso, anche se i tempi nei quali si possono sviluppare questi gesti non vengono suggeriti.
0: Quindi, come dire, vengono decisi poi da chi interpreta questo metodo.
1: Assolutamente.
0: Dunque, io
1: Sì.
0: ascolterei un estratto del metodo per suonare il pianoforte e poi lo commentiamo insieme.

0: E questo era un estratto dal metodo per suonare il pianoforte, che è parte del metodo per suonare di Giuseppe Chiari, il nuovo disco pubblicato da Alga Margen e realizzato da Chiara Saccone e Deborah Walker, che abbiamo il piacere di avere con noi qui al telefono. Mi dispiace aver fatto ascoltare solo questo breve estratto. Questa era Chiara Saccone che suonava il metodo per suonare il pianoforte. Però ecco, farei una domanda e quindi passerei a Deborah Walker. Voi, dicevo prima, che siete due musiciste che avete una formazione accademica, vi siete specializzate poi in seguito nel repertorio contemporaneo, Chiara Saccone all'Hochschule Musik di Lucerna e Deborah Walker ha fatto un dottorato all'Università della Lorena proprio sull'opera degli artisti Fluxus a Reggio Emilia e Cavriago. Ecco, voi come vi siete approcciate al modo di lavorare di Giuseppe Chiari? Quindi quali sono le difficoltà di anche decostruire il vostro approccio tradizionale allo strumento?
1: Esatto, sì, si tratta proprio di decostruire, perché in effetti tutti questi brani, cioè tutto quello che Chiari propone attraverso i metodi o attraverso anche altre composizioni, è in qualche modo una proposta di abbandonare, diciamo, una forma più, diciamo, convenzionale o classica di esecuzione e di dare all'esecutore una parte di libertà, che significa anche proprio decidere, diciamo, avere una libertà sulle durate, avere una libertà anche sull'energia. Ci deve essere per forza in ognuno di questi brani una sorta di embodiment, cioè un'appropriazione. C'è spesso anche la compresenza di due energie, diciamo, quasi contrastanti. Da una parte, nei suoi testi, nei suoi scritti, un attaccamento forte ai processi razionali. Non è un caso, Chiari, prima di dedicarsi completamente all'arte e alla musica, ha fatto studi di ingegneria e di matematica, e questo appare molto chiaramente nei suoi testi. Penso anche e soprattutto al metodo per suonare il rompere, per esempio, che è veramente un'analisi molto precisa, diciamo, delle conseguenze sonore della rottura. Ma tornando, diciamo, sui nostri strumenti, il decostruire proprio tutto quello che si è imparato e tutto quello è la possibilità di rivedere lo strumento come oggetto, per cui con la materia di cui è fatto, cioè accorgersi che il violoncello è una cassa di legno, accorgersi di anche avere la possibilità, per esempio, di non suonare e di ascoltare solamente. Il decostruire questa, la forma, diciamo, più convenzionale di esecuzione, di concerto, dove, diciamo, la forma di un brano è chiara e l'esecutore la vede scritta sulla partitura e la esegue, il decostruire questa forma significa anche, comporta anche l'invito agli ascoltatori di essere in qualche modo, diciamo, testimoni uditivi di un esperimento.
0: E dunque la parte visiva anche è molto importante. Dunque voi avete scelto di fare un disco, adesso avremo il tempo purtroppo di ascoltare solo un altro breve estratto, ma dunque è molto importante in verità vedervi anche suonare questi metodi, proprio per far capire quanto le due dimensioni, quella visiva e quella sonora, siano integrate nel pensiero artistico di Giuseppe Chiari. Quando è che potremo vedervi suonare questi metodi, Chiara Saccone?
2: Il 26 settembre, che è una ricorrenza importante perché era il compleanno di Giuseppe Chiari, al Mambo, in occasione della chiusura della mostra che gli è stata dedicata per il centenario della sua nascita, io e Deborah Walker suoneremo insieme proprio tutti i metodi che sono contenuti nel nostro disco.
0: Bene, dunque io vi ringrazio moltissimo per essere state con noi ospiti a Radio 3 Suite. Adesso ascolteremo un estratto invece dal metodo per suonare il violoncello eseguito da Deborah Walker e grazie mille per averci parlato di Giuseppe Chiari, il metodo per suonare, la nuova uscita discografica di Alga Margen con un progetto editoriale di Gabriele Bonomo. Grazie mille Chiara Saccone.
2: Buonasera, grazie a voi.
0: E grazie Deborah Walker.
1: Grazie, arrivederci.

Giuseppe Chiari, un estratto dal metodo per suonare il violoncello eseguito da Deborah Walker e parte del disco Giuseppe Chiari, il metodo per suonare, pubblicato da Alga Margen nell'agosto del 2026, realizzato da Chiara Saccone e Deborah Walker, che suonano vari strumenti e oggetti in questo progetto editoriale di Gabriele Bonomo e a cui abbiamo deciso di dedicare la parte del nostro magazine sulle nuove uscite discografiche. Ma passiamo adesso invece al nostro secondo festival dei festival per ascoltare un concerto della GOG, Giovine Orchestra Genovese, registrato il 13 aprile 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova, che vede come protagonista il Gringles Quartet, formato da Ilia Gringles al violino, da Anna Heath Curtikian al secondo violino, Silvia Simonescu alla viola e Claudius Hermann al violoncello. A questo quartetto, che è stato fondato da Ilia Gringles nel 2008, si unisce la violista Lilli Maiala. Dunque, il quartetto di Ilia Gringles, intanto Ilia Gringles è un grandissimo violinista, vincitore del premio Paganini nel 1998, un violinista che si è formato alla Juilliard School con Perlman, e questo quartetto quindi unisce musicisti straordinari. Infatti Anna Heath Curtikian è armena ed è la prima parte dell'orchestra dell'Opera di Zurigo. Silvia Simionescu, rumena, invece ha ottenuto il primo premio a concorsi molto prestigiosi come quello di Brescia e di Osaka, mentre Claudius Hermann, violoncellista tedesco, è il primo violoncello dell'Opera di Zurigo. Dunque, questi musicisti suonano strumenti italiani molto preziosi. Ilia Gringles suona un violino Stradivari del 1718, Anna Heath Curtikian un Camillo Camilli del 1733, Silvia Simionescu una viola di Jacobus Januarius del 1660, mentre Claudius Hermann un violoncello Maggini meraviglioso del 1600, appartenuto al principe Galitzin, che fu amico intimo di Beethoven e che per primo e eseguì gli ultimi quartetti di Beethoven proprio su questo violoncello. A loro si unisce in questo concerto la violista finlandese Lilli Maiala, che è un interprete importante del repertorio cameristico e che è anche a capo del dipartimento di viola della Sibelius Academy di Helsinki, ed è anche appunto la professoressa di viola alla Università delle Arti di Zurigo. Questo quintetto, formato da due violini, due viole e un violoncello, esegue un programma interamente dedicato a Johannes Brahms. Nella prima parte ascoltiamo il quintetto in fa maggiore, opera 88, che vede la luce nel 1882, e fu una stesura quella del quintetto opera 88 molto rapida per Johannes Brahms. Lo scrisse a Bad Ischl nella primavera estate del 1882, fu accolto questo quintetto in modo entusiasta dai suoi amici. Per esempio Theodor Billroth scrisse a Clara Schumann: ogni tempo è datato primavera 1882, ha davvero un suono e un soffio di primavera. Eufonia, gioia, musica di bellezza raffaellesca. Eppure in tanta semplicità tutto si impronta di splendida maestria. Tre tempi concisi e in ognuno l'arte contrappuntistica conferisce alla bellezza del suono musicale. Tutto fluisce con tale naturalezza da sembrare necessario e inevitabile. Non si può dire che un tempo sia più bello e più significativo, interessante o artistico dell'altro. E dunque probabilmente non è solamente una questione di amicizia, ma anche Brahms, che era sempre abbastanza insicuro sui suoi lavori, quando scrisse al suo editore Simrock a proposito di questo quintetto usò queste parole: le dico che lei non ha ancora avuto da me un lavoro così bello e forse non l'ha stampato negli ultimi 10 anni. Dunque un quintetto di cui anche Johannes Brahms era piuttosto
orgoglioso del suo catalogo compositivo, i quintetti con questo organico, dunque due violini, due viole e un violoncello, sono solamente due e li ascoltiamo entrambi in questo concerto con Lilia Gringold's Quartet e il primo, dunque il quintetto in fa maggiore, opera 88, composto nel 1882, è stato scritto in tre movimenti, allegro non troppo ma con brio, grave d'appassionato che passa a un allegretto vivace, tempo primo, presto, tempo primo, e si conclude con un finale allegro, energico. E dunque lo ascoltiamo dal concerto del 13 aprile 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova, eseguito dal Gringold's Quartet, formato dai due violini Ilia Gringold's e Anahit Kurtikyan, da Silvia Simionescu alla viola, da Claudius Hermann al violoncello e dall'altra viola Lilli Majala.

Johannes Brahms, quintetto in fa maggiore, opera 88, nei suoi tre movimenti, allegro non troppo ma con brio, grave ed appassionato, allegretto vivace, presto, e per finire finale, allegro energico, eseguito dal Gringles Quartet, formato da Ilya Gringles al violino, Anna Heath Kurtikyan al violino, Silvia Simionescu alla viola e Lili Majala alla viola, che non è parte del quartetto ma che si è unita in questa occasione, e infine da Claudius Hermann al violoncello, in un concerto che è parte del Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino, che è stato in programma appunto nella stagione 2025-2026 della GOG, Giovine Orchestra Genovese, e registrato il 13 aprile del 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova. Il concerto che stiamo ascoltando è interamente dedicato a Johannes Brahms con i suoi due quintetti per archi, che prevedono l'organico di due violini, due viole e un violoncello. Il quintetto appena ascoltato è stato composto da Brahms nella primavera estate del 1882, mentre il secondo e ultimo quintetto del suo catalogo, il quintetto in sol maggiore, opera 111, viene composto da Brahms nel 1890, e la composizione avviene durante il soggiorno estivo di Brahms nella sua residenza di Bad Ischl in Austria, dove Brahms aveva l'abitudine di trascorrere le sue vacanze estive a partire dal 1880. Appunto, Bad Ischl divenne la sua residenza di riferimento nei mesi caldi, fino al 1896, l'anno prima della morte. Dunque, nel 1890 Johannes Brahms aveva ormai 57 anni, quindi aveva composto le sue quattro sinfonie e anche i suoi più importanti lavori orchestrali, cameristici. Era un compositore conosciuto in tutta Europa e stava accingendosi a comporre l'opera 111, dunque anche con questo riferimento all'ultima sonata per pianoforte di Beethoven. Il materiale che lui sceglie di impiegare nel quintetto in sol maggiore, opera 111, in verità lo aveva immaginato per una eventuale, per un progetto di quinta sinfonia, progetto che però aveva accantonato con molta fermezza, fermandosi appunto, come sappiamo, alla composizione di quattro sinfonie. Dunque sembra che questo quintetto, opera 111 in sol maggiore, fosse stato stimolato da Joseph Joachim, e dunque che fosse stato Joachim proprio a chiedere a Brahms, a stimolarlo a comporre un nuovo quintetto a seguito di quello dell'opera 88, che era stato molto apprezzato non solo da Joachim ma anche da Clara Schumann e da altri amici di Johannes Brahms, come menzionavo prima anche Theodor Billroth aveva avuto delle critiche entusiaste, ma anche Hugo Wolf, incredibilmente, che solitamente invece era un acerrimo critico di Brahms, aveva apprezzato il quintetto dell'opera 88. Dunque il quintetto opera 111 che Brahms scrive nel 1890, appunto lo scrive probabilmente usando delle idee che aveva avuto durante il suo viaggio in Nord Italia dell'anno precedente, del 1889. Probabilmente si era appuntato del materiale durante questo viaggio e poi l'aveva impiegato, aveva scelto di impiegarlo in questo quintetto, opera 111. Dunque questo quintetto, proprio a detta di Joachim, fu molto apprezzato, e Brahms, scrivendo proprio a Joachim, inviandogli in anteprima questo quintetto, scrisse: «E ora mi auguro davvero che il lavoro ti piaccia almeno un po'.
ma non per i tardi di dirmi il contrario. In tal caso mi consolerò con il primo dei quintetti e per entrambi con quelli di Mozart. E la citazione di Mozart, dunque, perché Mozart era stato un altro compositore che aveva usato lo stesso tipo di organico per comporre un quintetto, due violini, due viole e un violoncello. Questo quintetto, opera 111, consta di quattro movimenti, allegro non troppo ma con brio, seguito da un adagio, un terzo movimento un poco allegretto e trio, e si conclude con un vivace ma non troppo presto. E vorrei ricordarvi gli strumenti del Gringles Quartet che ho menzionato prima, ma che sono veramente straordinari e che aiutano anche ad apprezzare l'ascolto del concerto. I musicisti del Gringles Quartet, che sono anche loro stessi musicisti straordinari, hanno degli strumenti preziosissimi. Ilya Gringles suona un violino Stradivari del 1718, Anahit Kurtikyan un violino Camillo Camilli del 1733, Silvia Simionescu una viola di Jacobus Januarius del 1660 e Claudius Hermann un incredibile strumento, un violoncello Maggini del 1600, che appartenne al principe Galitzin, che fu amico di Beethoven e che eseguì per primo gli ultimi quartetti di Beethoven proprio su questo strumento, sul suo violoncello, quello che adesso suona Claudius Hermann. Allora si unisce Lilli Maijala, la violista finlandese, e dunque per formare questo quintetto di Johannes Brahms in sol maggiore, opera 111, che ascoltiamo nella registrazione del 13 aprile del 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova.

Johannes Brahms, quintetto in sol maggiore, opera 111, nei suoi quattro movimenti allegro non troppo ma con brio, adagio un poco allegretto e trio, vivace ma non troppo presto, eseguito dal Gringles Quartet, formato ai violini da Ilya Gringles e Anna Heath Kurtikyan, alla viola da Silvia Simionescu e al violoncello da Claudius Hermann, a cui si è aggiunta alla viola Lili Maiala. In questo concerto, registrato il 13 aprile 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova per la stagione 2025-2026 della GOG, Giovine Orchestra Genovese. Giovanni ci scrive al 3355634296: straordinaria esecuzione di grande intensità e bellezza, e ci ricorda che il secondo tema del primo movimento del quintetto opera 111 riprende il motivo di una canzone molto popolare al tempo di Brahms, Mein lieber Augustin. Quindi ci salutiamo con un ascolto che ci collega al cartellone, al primo cartellone di domani sera, che trasmetteremo in diretta dal Bolzano Festival con Marta Argerich e Lilia Zilberstein, perché ascoltiamo adesso di Johannes Brahms la romance di Alexandre Varlamov, da Souvenir de la Russie per due pianoforti, raccolta di sei fantasie per pianoforte a quattro mani, composta nel 1852 da Johannes Brahms, e l'ascoltiamo eseguita da due pianoforti proprio da Marta Argerich e da Evgeny Kissin in un'esecuzione del Festival di Verbier.

Johannes Brahms, romance di Alexandre Varlamov, da Souvenir de la Russie per due pianoforti, eseguita da Marta Argerich, che ascolteremo anche nel cartellone di domani in diretta dal Bolzano Festival con Lilia Silberstein, ed eseguita anche da Evgeny Kissin al Verbier Festival. E dunque siamo in chiusura. Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla console Mirko Buonuomo e Fabio Melis. In regia Giorgio Spolverini, al microfono Luisa Santacesaria. Vi ricordo che tutte le puntate di Radio 3 Suite sono disponibili su RaiPlay Sound. Vi do appuntamento a domani e lascio la linea a Battiti.

suoni acquatici e suoni geologici, questi ultimi a partire da un set di 5 pietre in basalto il cui suono viene manipolato elettronicamente, un set che Simon Bertz ha battezzato Tectonic, proprio come il disco a suo nome dal quale abbiamo ascoltato Lithification. Le pietre che sono al centro di questo lavoro, ma ci sono anche batteria elettronica, field recordings e altri strumenti autocostruiti, strumenti che Simon Bertz ha portato in viaggio attraverso i continenti, dall'Islanda all'Indonesia, a Bali, da New Orleans alla Cina, per esplorare le risposte del suono in luoghi particolari, come per esempio la grotta di Tabuhan a Java, dove ha registrato insieme a Wikir Suryadi dei Senyawa e Misbah Bilok. Insieme hanno prodotto questo brano che ascoltiamo stanotte a Battiti qui su Radio 3, intitolato Emergent Terrain.

Pietre e coralli trasformati in strumenti musicali da Simon Bertz, Wikir Suryadi e Misbah Bilok in questo Emergent Terrain che abbiamo ascoltato da Tectonic, uscito per Carl Records a nome del batterista Simon Bertz. Un disco realizzato attraverso un procedimento di produzione e elaborazione a tappe, come quello intrapreso da un altro musicista, da Diogo Alvim, nel suo recente Musica para Mysterious Heart, disco che contiene la musica scritta per uno spettacolo di danza della coreografa Tania Carvaglio, intitolato proprio Mysterious Heart. Con l'idea che ciascuna traccia dovesse esplorare uno stato d'animo diverso e le espressioni ad esso associate, il musicista Diogo Alvim ha tratto ispirazione da un volume antico del 600 intitolato Metodo per imparare a disegnare le passioni, ed è un libro dove ogni disegno è uno studio sui particolari espressivi del viso associati alle diverse emozioni umane, e quindi a partire da una selezione di emozioni e quindi anche di disegni, Tania Carvaglio, la coreografa, ha realizzato delle improvvisazioni vocali che sono servite per la elaborazione elettroacustica dei brani in un procedimento piuttosto complesso di trasformazione, unito al lavoro di adattamento in fase di creazione coreografica con i danzatori. Il risultato di questo lavoro si apprezza nel disco uscito a inizio aprile per l'etichetta Cronica, e noi da questo disco ascoltiamo Riso.

tristezza, collera, invidia, paura e riso, queste sono le emozioni studiate da Diogo Alvim e da Tania Carvaglio per lo spettacolo di danza Mysterious Heart, in un procedimento articolato che ha attraversato visione, suono e movimento e che ha portato infine alla pubblicazione di un disco intitolato Musica para Mysterious Heart, dal quale abbiamo ascoltato Riso. L'idea di Diogo Alvim era quella di creare una sorta di catalogo degli affetti, un'idea che ci riporta indietro di secoli, quella del musicista che non a caso ha anche studiato a fondo il rapporto tra musica e architettura, una relazione tra spazio e armonia, anche questa con radici molto antiche. E tra i brani del disco ce n'è uno che propone l'intero catalogo di stati d'animo in sequenza ed è questo che vi proponiamo, questa nota battiti, intitolato Quadros. Thank you.

Musica para Mysterious Heart, disco dal quale abbiamo ascoltato Quadros, uscito a nome di Diogo Alvim, un disco, un lavoro nato dalla collaborazione tra quest'ultimo e la coreografa Tania Carvaglio. E questo disco lascia il passo a una dimensione decisamente più accidentata. Red Ghoster Extended è, come si può facilmente intuire dal nome del gruppo, la versione estesa di Ghoster, gruppo nato come trio con Nicholas Field, Thomas Florin e Valerio Tricoli. Dopo il primo disco del 2020, la formazione si è estesa a quintetto e attualmente vede Nicholas Field batteria, percussioni ed elettronica, Thomas Florin al pianoforte, Jerome Nottinger al revox e all'elettronica, Fritz Welch voce ed elettronica e Nate Woolley tromba acustica e tromba amplificata. Il disco si intitola Dreaming with the Lights On e, ci dicono, è un luogo dove la forza di gravità viene messa in discussione.

sognare con le luci accese, Dreaming with the Lights On, questo è il titolo del disco dal quale abbiamo ascoltato Extended Impressions, e quindi, come si legge nelle note che accompagnano il disco, è un sogno lucido condotto in piena luce dove tutto è visibile eppure nulla si comporta come previsto. Fatto sta che sembra veramente un sogno mai quieto, quasi una caduta continua alla quale abbandonarsi. Registrato dal vivo all'Archipel Festival di Ginevra, questo disco è uscito per l'etichetta Connect a nome Regoster Extended. Rimaniamo in Svizzera con il compositore Thomas Peter, che debutta con un disco su Hallow Ground intitolato Changing Bodies. I corpi che cambiano sono tutti gli oggetti animati o inanimati considerati nella propria dimensione sonora in questo lavoro, che è dichiaratamente nato attraverso un procedimento di ascolto fisico e intenso, come ha detto lo stesso Thomas Peter. A partire dalle registrazioni sul campo, sia al chiuso sia all'aperto, in campagna, in città, ma anche con lo studio attento di materiali specifici come il legno, la pietra o il metallo, Thomas Peter è passato attraverso un processo di comprensione, di internalizzazione dei suoni, seguito poi da una fase di astrazione e di trasformazione del materiale in strutture musicali. Il risultato è in questo Changing Bodies, dal quale ascoltiamo un brano intitolato Bending Myself.

Changing Bodies, questo è il titolo del disco di Thomas Peter, uscito il 13 marzo scorso. Noi abbiamo ascoltato un brano da questo lavoro intitolato Bending Myself qui a Battiti. Vi ricordiamo che se volete scriverci potete farlo utilizzando l'indirizzo mail battiti@rai.it, che postiamo quotidianamente sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3, le scalette e le anticipazioni delle puntate quotidiane, e che infine, se volete ascoltare Battiti in streaming, in diretta o in differita, dovete andare sulla piattaforma app e web Rai Play Sound. E allora ritorniamo invece a una dimensione più ritmica con Bruno Silva e il suo progetto Serpente. Il musicista portoghese dimostra ancora una volta la sua capacità di dare forma a un beat elettronico irregolare e materico, questo saper coniugare l'imprevedibilità con la naturalezza e con una scansione molto presente. È evidente nel suo disco uscito da poco per Souk Records. Il disco si intitola Visita do Fogo e questo brano è Nos Deixei.

Jacopo Battaglia e Adriano Viterbini, il primo batterista fondatore degli Zoo e negli anni passato attraverso varie collaborazioni, tra cui quella con i Bloody Beetroots, il secondo chitarrista, prima metà dei Bud Spencer Blues Explosions e poi fondatore dei I Hate My Village. Tra le sue varie collaborazioni, le più importanti quelle con Bombino e Rokia Traoré, quindi da un lato un batterista vicino alle sonorità più scure ed estreme, dall'altro un chitarrista la cui ricerca nel corso degli anni si è ispirata sempre di più a diverse musiche che arrivano dal continente africano, il desert blues, l'afrobeat. Insieme si fanno chiamare Terra Terra, il loro album d'esordio omonimo è uscito ormai da qualche mese per l'etichetta Hyper Jazz ed è il risultato di due intense session di improvvisazione che li fanno incontrare in un territorio evidentemente ibrido che in un senso un po' lato potremmo definire come psichedelico, di esplorazione libera in cui sentiamo soltanto l'eco delle esperienze individuali dei due musicisti. Ritroviamo in questo disco un impianto rock che però è irregolare, che si muove in un continuo sconfinamento proprio nell'afrobeat, una stratificazione molto densa di suoni multiformi, come del resto pieno di significati anche il nome che si sono dati con questa reiterazione della parola Terra. Jacopo Battaglia è a batteria, percussioni, voce, basso, tastiere, sampler, sintetizzatori e sintetizzatori acustici. Adriano Viterbini ha diverse chitarre processate anche in maniera elettronica, basso, ukulele, sample e poi vengono anche menzionate le registrazioni fatte attraverso il cellulare. Il disco è arricchito dalla presenza di nomi di pregio della scena sperimentale underground italiana. Sul brano che abbiamo appena ascoltato, Fogliarte, c'erano il sax tenore di Laura Newsday e la chitarra di Stefano Pilia, che ritroviamo insieme a Jacopo Battaglia e Adriano Viterbini anche nel prossimo brano, che è proprio quello che dà il titolo al disco e al progetto Terra Terra.

dal pianeta Terra-Terra alla galassia Tetuan, in questa parte di Battiti ascoltiamo una serie di più o meno recenti uscite italiane che in qualche modo esprimono diverse sfumature di una visione, di un suono che possiamo chiamare psichedelico. E quindi, dopo il progetto di Jacopo Battaglia e Adriano Viterbini con l'album omonimo Terra-Terra uscito per Hyper Jazz, siamo passati senza pause al nuovo disco dei Tetuan, duo marchigiano attivo ormai dal 2007, composto da Cristiano Coini ed Edoardo Grisogani. Si tratta del quarto album per i Tetuan, intitolato Mehmet, uscito a inizio ottobre per Bloody Sound, etichetta anche in questo caso marchigiana, un lavoro che ci porta dentro una psichedelia legata a scenari cosmici, alieni, con anche quella riferimenti a quel folklore immaginario, a quella musica del quinto mondo, però in una chiave un po' più rock, legata a un'altra realtà underground delle Marche, ovvero Arte Tetuan. Il disco è nato durante una residenza nei Monti Sibillini, ci troviamo dentro tante percussioni e sintetizzatori anche vintage suonati proprio dal duo, a cui però per questo lavoro si aggiungono anche Domenico Candellori ad altre percussioni, Alessio Beato a chitarra e buzuki e Giuseppe Franchellucci al violoncello. In particolare nel brano che abbiamo ascoltato, Tessalonica, c'era anche di nuovo il sassofono di Laura Newsday. Del resto Edoardo Grisogani è proprio alle percussioni del trio che accompagna dal vivo la sassofonista di Bologna. Cogliamo l'occasione per segnalare proprio due sue imminenti date live: il 15 ottobre a Roma all'Anificio per Marte Live e il 18 a Budrio nell'ambito di una Maple Death Night. Ma torniamo ai Tetuan. Mehmet è composto da 5 tracce, ve ne proponiamo un'altra intitolata Moana Nui Ka Lehua.

ancora una mutazione psichedelica nelle musiche di questa parte di Notte di Battiti. Abbiamo ascoltato in sequenza il duo marchigiano Tetuan con Moana Nui Ka Leua, brano tratto dal loro recente album Mehmet. Subito dopo, Lei Lamas, progetto principalmente guidato da Nicola Giunta, tornato con un nuovo album lo scorso maggio intitolato Hidden Eyes in a Ghost Jungle, è uscito per l'etichetta torinese Delete Recordings. E con Lei Lamas ci addentriamo in un suono che si staglia non tanto nello spazio ma su un orizzonte mediterraneo un po' sfocato, tra riferimenti alla cosiddetta hauntology, sonorità oppiacee, allucinate, un culto psichedelico che si nutre di influenze molto ampie, la musica del quarto mondo, la musica per sonorizzazioni, l'avanguardia tedesca degli anni 70, il dub. Ricordiamo che Lei Lamas è il duo fondato nel 2012 da Nicola Giunta e Gioele Valenti, oggi diciamo un progetto aperto guidato appunto principalmente dal primo, ma in realtà anche in questo disco ritroviamo Gioele Valenti su varie tracce a voce, chitarra, sintetizzatore e flauto, e tutto il resto è suonato da Nicola Giunta. In particolare nel brano che abbiamo appena ascoltato, Through the Magic Gateway, alla voce c'era João Branco Cairon dei Beautify Junkiers. Artwork bellissimo, realizzato dallo stesso Nicola Giunta, che del resto lavora molto anche come graphic designer per tante band internazionali, in particolare inglesi. Da Hidden Eyes in a Ghost Jungle ascoltiamo un altro brano, Suddenly a Ghost Jungle, Lei Lamas.

E con l'ultimo disco di Le Lamas ci ritroviamo come dentro una foresta pluviale a una latitudine non ben definita, una foresta umida, spettrale, allucinata, con però alcuni riferimenti sonori ricorrenti nella produzione del progetto guidato da Nicola Giunta, in particolare questa sorta di tribalismo un po' sospeso. Suddenly August Jungle, il brano che abbiamo appena ascoltato, Hidden Eyes in August Jungle invece il titolo del disco. E il viaggio di stanotte dibattiti lungo alcune espressioni psichedeliche legate a più o meno recenti uscite italiane ci porta di nuovo nelle Marche, di nuovo nella scuderia Bloody Sound, con l'esordio dei Maya intitolato Artificio Fantastico. Disco in cui ritroviamo ancora riferimenti a un immaginario che potremmo definire ipnagogico ed esotico, una dimensione diciamo tropicale che però nel corso del disco si intreccia a tante sfumature diverse, atmosfere desertiche, ritmi urbani, soul, funk, elementi di cumbia e di calypso, un lavoro che a tratti ricorda la musica dei texani Kruangbin. I Maya sono nati ad Ancona nel 2022, trio composto da Michele Alessandrini alla batteria, Francesco Balducci alla chitarra elettrica e David Cavalloro al basso. Da Artificio Fantastico ascoltiamo Rainforest Drop.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Arcangelo Corelli, sonata in la maggiore per violino e basso continuo, opera 5, numero 6. Grave, allegro, allegro, adagio, allegro. Elementi del complesso strumentale Accademia Bizantina. Stefano Montanari, violino. Mauro Valli, violoncello. Nicola Dalmaso, violone. Tiziano Bagnati, arciliuto e chitarra. Romano Valentini, organo. Ottavio D'Antone, cembalo.

Di Arcangelo Corelli avete ascoltato Sonata in La maggiore per violino e basso continuo, opera 5, numero 6. Elementi del complesso strumentale Accademia Bizantina. Stefano Montanari, violino. Mauro Valli, violoncello. Nicola Dalmaso, violone. Tiziano Bagnati, arciliuto e chitarra. Romano Valentini, organo. Ottavio D'Antone, cembalo. Claude Balbastre, Trois Noël Bourguignon, per organo. Au jeu de Pubelle, Grand des Ribons Ribain, Que tu grand Jean que folie. Organista André Isouard.

0: Di Claude Balbastre avete ascoltato Trois Noël Bourguignon per organo. Organista André Isouar.
1: Aram Khachaturian. Tre brani da balletti. Danza delle spade da Gayané. Arrangiamento di Vahan Mardirossian per violino, violoncello e pianoforte. Danza des Chais da Gayané. Arrangiamento di Yasha Eifetz per violino e pianoforte. Variazione de Gin e Bacanale da Spartacus per violino e pianoforte. Jean-Marc Philips Variabedian, violino, Xavier Philips, violoncello, Vahan Mardirossian, pianoforte.

Di Aram Khachaturian avete ascoltato tre brani da balletti. Jean-Marc Philips, variabedian, violino, Xavier Philips, violoncello, Vahan Mardirossian, pianoforte. Robert Jones, Farewell Dear Love, Ensemble des Musicians of the Globe, direttore Philip Pickett.